La matematica è l'alfabeto in cui Dio ha scritto l'universo. Così disse Galileo Galilei, nato il 15 febbraio 1564 a Pisa. È primogenito dei 7 figli di Vincenzo Galilei e di Giulia Mannati. Dopo un tentativo fallito di inserire Galileo tra i 40 studenti toscani che venivano accolti gratuitamente in un convitto dell'Università di Pisa, il giovane fu ospitato senza spese da Muzio Tebaldi, doganiere della città di Pisa, dove Galileo conobbe la giovane cugina Bartolomea Ammannati, che curava la casa del rimasto vedovo Tebaldi, il quale, nonostante la forte differenza d'età, la sposò nel 1578, probabilmente per metter fine alle malignità imbarazzanti per la famiglia Galilei che si facevano sul conto della giovane nipote. Successivamente il giovane Galileo fece i suoi primi studi a Firenze, prima col padre, poi con un maestro di dialettica e infine nella scuola del convento di Santa Maria di Vallombrosa, dove vestì l'abito di novizio fino all'età di 14 anni. Il padre Vincenzo, il 5 settembre 1580, iscrisse il figlio all'Università di Pisa con l'intenzione di fargli studiare medicina, per fargli ripercorrere la tradizione del suo glorioso antenato Galileo Bonaiuti e soprattutto per fargli intraprendere una carriera che poteva procurare lucrosi guadagni. Nonostante il suo interesse per i progressi sperimentali di quegli anni, l'attenzione di Galileo fu presto attratta dalla matematica, che cominciò a studiare dall'estate del 1583, sfruttando l'occasione della conoscenza fatta a Firenze di Ostilio Ricci da Fermo, un seguace della scuola matematica di Niccolò Tartaglia. Caratteristica del Ricci era l'impostazione che egli dava all'insegnamento della matematica, non di una scienza astratta, ma di una disciplina che servisse a risolvere i problemi pratici legati alla meccanica e alle tecniche ingegneristiche. Durante la sua permanenza a Pisa, protrattasi fino al 1585, Galileo arrivò alla sua prima personale scoperta, l'isocronismo delle oscillazioni del pendolo, di cui continuerà ad occuparsi per tutta la vita, cercando di perfezionarne la formulazione matematica.

0: Dopo 4 anni, il giovane Galileo rinunciò a proseguire gli studi di medicina e andò a Firenze, dove approfondì i suoi nuovi interessi scientifici, occupandosi di meccanica e di idraulica. Galilei si rivolse allora all'influente amico Guidobaldo del Monte, matematico conosciuto tramite uno scambio epistolare. Guidobaldo fu fondamentale nell'aiutare Galilei a progredire nella carriera universitaria, quando, superando l'inimicizia di Giovanni de' Medici, un figlio naturale di Cosimo de' Medici, lo raccomandò al fratello cardinale Francesco Maria del Monte, che a sua volta parlò con il potente duca di Toscana. Sotto la protezione di Ferdinando I de' Medici, Galileo ebbe nel 1589 un contratto triennale per una cattedra di matematica all'Università di Pisa, dove espose chiaramente il suo programma pedagogico, procurandosi subito una certa ostilità nell'ambiente accademico di formazione aristotelica. Disse Galileo:
1: «Il metodo che seguiremo sarà quello di far dipendere quel che si dice da quel che si è detto, senza mai supporre come vero quello che si deve spiegare. Questo metodo me l'hanno insegnato i miei matematici, mentre non è abbastanza osservato da certi filosofi quando insegnano elementi fisici. Per conseguenza, quelli che imparano non sanno mai le cose dalle loro cause, ma le credono solamente per fede, cioè perché le ha dette Aristotele. Se poi sarà vero quello che ha detto Aristotele, sono pochi quelli che indagano. Basta loro essere ritenuti più dotti perché hanno per le mani maggior numero di testi aristotelici. Che una tesi sia contraria all'opinione di molti non importa affatto, purché corrisponda alla esperienza e alla ragione».

0: Nell'estate del 1591 il padre Vincenzo morì, lasciando a Galileo l'onere di mantenere tutta la famiglia. Per il matrimonio della sorella Virginia, sposatasi quello stesso anno, Galileo dovette provvedere alla dote, contraendo dei debiti, così come avrebbe poi dovuto fare per le nozze della sorella Livia nel 1601, con Taddeo Galletti, e altri denari avrebbe dovuto spendere per soccorrere le necessità della numerosa famiglia del fratello Michelangelo. Guidobaldo del Monte intervenne ad aiutare Galilei nel 1592, raccomandandolo al prestigioso studio di Padova, dove era ancora vacante la cattedra di matematica dopo la morte nel 1588 di Giuseppe Moleti. Il 26 settembre 1592 le autorità della Repubblica di Venezia emanarono il decreto di nomina, con un contratto prorogabile di 4 anni e con uno stipendio di 180 fiorini l'anno. Il 7 dicembre Galilei tenne a Padova il discorso introduttivo e dopo pochi giorni cominciò un corso destinato ad avere un grande seguito presso gli studenti. Vi sarebbe restato per 18 anni, che avrebbe definito i 18 anni migliori di tutta la mia età. Successivamente, Galilei arrivò nella Repubblica di Venezia, solo pochi mesi dopo l'arresto di Giordano Bruno, il 23 maggio 1592, avvenuto nella medesima città. Disse Galilei:
1: «Non basta guardare. Occorre guardare con occhi che vogliono vedere, che credono in quello che vedono».
0: Non sembra che Galilei si fosse già pubblicamente pronunciato a favore della teoria copernicana, teoria dove il Sole e non la Terra è al centro dell'universo. Si ritiene che egli, pur intimamente convinto copernicano, pensasse di non disporre ancora di prove sufficientemente forti da ottenere invincibilmente l'assenso delle universalità degli studiosi. Aveva tuttavia espresso privatamente la propria adesione al copernicanesimo già nel 1597. Questi timori però svaniranno proprio grazie al cannocchiale, che Galileo punterà per la prima volta verso il cielo nel 1609. Lo strumento fu costruito per la prima volta nei primi anni del XVII secolo dall'artigiano Hans Lippersey, un ottico tedesco naturalizzato olandese. Galileo decise allora di preparare un tubo di piombo, applicandovi all'estremità 2 lenti, ambedue con una faccia piena e con l'altra sfericamente concava nella prima lente e convessa nella seconda. Quindi, accostando l'occhio alla lente concava, percepì gli oggetti abbastanza grandi e vicini, in quanto essi apparivano 3 volte più prossimi e 9 volte maggiori di quello che risultavano guardati con la sola vista naturale.

Il 25 agosto 1609, Galileo presentò l'apparecchio come sua costruzione al governo di Venezia, che, apprezzando l'invenzione, gli raddoppiò lo stipendio e gli offrì un contratto vitalizio di insegnamento. L'invenzione, la riscoperta e la ricostruzione del cannocchiale non è un episodio che possa destare grande ammirazione. La novità sta nel fatto che Galileo è stato il primo a portare dentro la scienza questo strumento, usandolo in maniera perfettamente scientifica e concependolo come un potenziamento dei nostri sensi. La grandezza di Galileo nei riguardi del cannocchiale è stata proprio questa. Egli superò tutta una serie di ostacoli epistemologici, di idee e pregiudizi, utilizzando suddetto strumento per rafforzare le proprie tesi. Grazie al cannocchiale, Galileo propone una nuova visione del mondo celeste. Giunge alla conclusione che alle stelle visibili ad occhio nudo si aggiungono altre innumerevoli stelle mai scorte prima d'ora. L'universo, dunque, diventa più grande. Non c'è differenza di natura fra la Terra e la Luna. Galileo arreca così un duro colpo alla visione aristotelico-tolemaica del mondo, sostenendo che la superficie della Luna non è affatto liscia e levigata, bensì ruvida, rocciosa e costellata di ingenti prominenze. Quindi tra gli astri, almeno la Luna non possiede i caratteri di assoluta perfezione, che ad essa erano attribuiti dalla tradizione. Inoltre la Luna si muove, e allora perché non dovrebbe muoversi anche la Terra, che è simile dal punto di vista della Costituzione? Vengono scoperti i satelliti di Giove, che Galileo denominerà Stelle Medicee, in onore di Cosimo de' Medici. Questa consapevolezza offre al pisano l'insperata visione in cielo di un modello più piccolo dell'universo copernicano. Il 7 maggio 1610 Galileo chiede a Belisario Vinta, primo segretario di Cosimo II, di essere assunto allo studio di Pisa. Il 6 giugno 1610 il governo fiorentino comunicava allo scienziato l'avvenuta assunzione come matematico primario dello studio di Pisa e filosofo del Granduca, senza obbligo di leggere e di risiedere né nello studio né nella città di Pisa. Galileo firmò il contratto il 10 luglio e in settembre raggiunse Firenze. Però, a quel tempo, non sapeva ancora che l'entusiasmo con il quale egli andava diffondendo e difendendo le proprie scoperte e teorie avrebbe suscitato resistenze e sospetti precisamente in ambito ecclesiastico. Il 19 aprile il cardinale Roberto Bellarmino incaricò i matematici vaticani di approntargli una relazione sulle nuove scoperte fatte e la congregazione del Santo Uffizio, il seguente 17 maggio, precauzionalmente chiese all'Inquisizione di Padova se fosse mai stato aperto, in sede locale, qualche procedimento a carico di Galilei. Evidentemente la curia romana cominciava già a intravedere quali conseguenze avrebbero potuto avere questi singolari sviluppi della scienza sulla concezione generale del mondo e quindi indirettamente sui sacri principi della teologia tradizionale. Il 21 dicembre 1614, dal pulpito di Santa Maria Novella a Firenze, il frate domenicano Tommaso Caccini lanciava contro certi matematici moderni e in particolare contro Galileo l'accusa di contraddire le sacre scritture con le loro concezioni astronomiche ispirate alle teorie copernicane.

Giunto a Roma il 20 marzo 1615, Caccini denunciò Galileo in quanto sostenitore del moto della Terra intorno al Sole. Il cardinale Roberto Bellarmino, già giudice nel processo di Giordano Bruno, tuttavia affermava che sarebbe stato possibile reinterpretare i passi della scrittura che contraddicevano l'eliocentrismo solo in presenza di una vera dimostrazione di esso, e non accettando le argomentazioni di Galileo, aggiungeva che finora non gliene era stata mostrata nessuna, e sosteneva che comunque, in caso di dubbio, si dovessero preferire le sacre scritture. Il 25 febbraio il Papa ordinò al cardinale Bellarmino di convocare Galileo e di ammonirlo di abbandonare la suddetta opinione. E se si fosse rifiutato di obbedire il padre commissario davanti a un notaio e a testimoni, di fargli il precetto di abbandonare del tutto quella dottrina e di non insegnarla, non difenderla e non trattarla. Il cardinale Bellarmino diede comunque a Galileo una dichiarazione in cui venivano negate ab iure, ma in cui si ribadiva la proibizione di sostenere le tesi copernicane. Forse gli onori e le cortesie ricevute malgrado tutto fecero cadere Galileo nell'illusione che a lui fosse permesso quello che ad altri era vietato. Il 23 aprile 1624 Galilei giunse a Roma per rendere omaggio al Papa e strappargli la concessione della tolleranza della Chiesa nei confronti del sistema copernicano, ma nelle 6 udienze concessegli da Urbano VIII non ottenne da questi alcun impegno preciso in tal senso. Nello stesso 1624 Galilei cominciò il suo nuovo lavoro, un dialogo che, confrontando le diverse opinioni degli interlocutori, gli avrebbe consentito di esporre le varie teorie correnti sulla cosmologia, e dunque anche quella copernicana, senza mostrare di impegnarsi personalmente a favore di nessuna di esse. Il maestro del Sacro Palazzo Niccolò Riccardi aveva scritto il 25 luglio all'inquisitore di Firenze Clemente Egidi che per ordine del Papa il libro non doveva più essere diffuso. Il 7 agosto gli chiedeva di rintracciare le copie già vendute e di sequestrarle. Il 5 settembre, secondo l'ambasciatore fiorentino Francesco Niccolini, il Papa adirato accusò Galileo di aver raggirato i ministri che avevano autorizzato la pubblicazione dell'opera. Il 23 settembre l'Inquisizione romana sollecitava quella fiorentina perché notificasse a Galileo l'ordine di comparire a Roma entro il mese di ottobre davanti al commissario generale del Sant'Uffizio. Galileo, in parte perché malato, in parte perché sperava che la questione potesse aggiustarsi in qualche modo senza l'apertura del processo, ritardò per 3 mesi la partenza. Di fronte alla minacciosa insistenza del Sant'Uffizio, il 20 gennaio 1633 partì per Roma in lettiga. Il processo cominciò il 12 aprile, con il primo interrogatorio di Galileo, al quale il commissario inquisitore, il domenicano Vincenzo Maculano, contestò di aver ricevuto il 26 febbraio del 1616 un precetto con il quale il cardinale Bellarmino gli avrebbe intimato di abbandonare la teoria copernicana, di non sostenerla in nessun modo e di non insegnarla. Nell'interrogatorio Galileo negò di aver avuto conoscenza del precetto e sostenne di non ricordare che nella dichiarazione di Bellarmino vi fossero dei divieti. Ma, ahimè, incalzato dall'inquisitore, Galileo non solo ammise di non aver detto cosa alcuna, ma anzi arrivò a sostenere che nel libro le ragioni di Copernico fossero non valide e non concludenti. Concluso il primo interrogatorio, fu trattenuto pur sotto strettissima sorveglianza in 3 stanze del Palazzo dell'Inquisizione, con ampia e libera facoltà di passeggiare. Il 22 giugno, il giorno successivo all'ultimo interrogatorio di Galilei, nella sala capitolare del convento domenicano di Santa Maria sopra Minerva, presente e inginocchiato Galileo, fu emessa la sentenza dai cardinali inquisitori.
nella quale si riassumeva la lunga vicenda del contrasto fra Galileo e la dottrina della Chiesa, cominciata dal 1615 con lo scritto delle macchie solari e l'opposizione dei teologi nel 1616 al modello copernicano. Nella sentenza si sosteneva poi che il documento ricevuto nel febbraio del 1616 fu un'effettiva ammonizione a non difendere o insegnare la teoria copernicana. Galilei venne condannato al carcere e alla pena salutare, della recita settimanale dei 7 salmi penitenziali per 3 anni, riservandosi l'inquisizione di moderare, mutare o levare in tutto o in parte le pene e le penitenze. Se la leggenda della frase di Galileo «Eppur si muove», pronunciata appena dopo la biura, serve a suggerire la sua intatta convinzione della validità del modello copernicano. La conclusione del processo segnava la sconfitta del suo programma di diffusione della nuova metodologia scientifica, fondata sull'osservazione rigorosa dei fatti e sulla loro verifica sperimentale, contro la vecchia scienza che produce esperienze come fatte rispondenti al suo bisogno, senza averle mai né fatte e né osservate, e contro i pregiudizi del senso comune, che spesso induce a ritenere reale qualunque apparenza. Un programma di rinnovamento scientifico che insegnava a non aver più fiducia nelle autorità, nella tradizione e nel senso comune, e che voleva insegnare a pensare. Con la cecità e l'aggravarsi delle condizioni di salute, Galilei muore l'8 gennaio 1642 ad Arcetri,

0: Il racconto.
1: Mayflower. Le origini del sogno. Il 6 settembre 1620, 400 anni fa, salpava da Plymouth, Inghilterra, una nave di calvinisti intransigenti. Il viaggio dei padri pellegrini, allucinante per le difficoltà, è diventato una delle leggende fondative del paese, spesso manomessa e fraintesa. Cercavano nuove possibilità in Nord America, i 102 uomini e donne partiti da Plymouth, Inghilterra, 400 anni fa, a bordo della nave Mayflower. Con il primo atto di supremazia, 1534, Enrico VIII aveva proclamato la scissione definitiva da Roma della Chiesa d'Inghilterra, un'iniziativa che non riscosse fortuna fra le frange protestanti più intransigenti. I separatisti inglesi, a cui venne affibbiato a partire dal XIX secolo il nome di Pellegrini, aspiravano a una comunità ancora più lontana dalla corruzione romana, calvinista nello spirito. Erano più radicali dei puritani e, a differenza di essi, volevano allontanarsi dalla Chiesa anglicana, non purificarla. Le persecuzioni delle gerarchie ecclesiastiche sotto i regni di Giacomo I e Carlo I li costrinsero a vivere in un anonimato sempre più pericoloso. I separatisti residenti a Scrooby nel Nottinghamshire, agricoltori e artigiani, scapparono nel 1609 a Leida in Irlanda, città più inclusiva e tollerante. Sotto la guida del pastore John Robinson, la congregazione triplicò in numero. Tra loro c'era William Bradford, futuro governatore della colonia americana di Plymouth, fondata dai membri della Mayflower. I separatisti erano orgogliosi di essere inglesi. Dopo 10 anni a Leida, i loro figli stavano diventando olandesi. Emigrare era l'unico modo per rimanere fedeli alle origini culturali. Anche per questo motivo nacque il viaggio della Mayflower, partito sotto i peggiori auspici. I pellegrini non erano abili negoziatori. Comprarono un vascello, lo Speedwell, e raggiunsero l'Inghilterra il 31 luglio 1620. Qui incontrarono amici e familiari provenienti da Londra, questi ultimi pronti a salpare sul Mayflower. Le due navi partirono da Southampton, ma ben presto la Speedwell imbarcò acqua. Il vascello, si resero conto, era stato venduto in pessimo stato. Fecero tappa a Dartmouth, 120 chilometri da Southampton, per ripararlo. Provarono a ripartire.

Clark. A bordo c'era anche un chirurgo, Giles Hill. Partirono il 6 settembre 1620 con quello che Bradford definì un vento prospero. Solo metà dell'equipaggio era composto da separatisti, il resto erano uomini e donne in cerca di fortuna nel nuovo mondo. All'epoca gli inglesi utilizzavano il calendario giuliano, quello gregoriano già in uso nei paesi cattolici dal 1582 sarebbe stato adottato in Inghilterra solo nel 1752, dopo l'emanazione del Calendar Act. Il 6 settembre equivarrebbe quindi al 16 settembre se si considera il calendario gregoriano in uso oggi. Fu un viaggio da incubo. I passeggeri erano stipati nel ponte di coperta, uno spazio buio, senza aria, lungo poco meno di 23 metri e alto 1,5 metri. Considerata la scarsa qualità dell'acqua nell'Inghilterra del XVII secolo, l'equipaggio aveva fatto scorte di birra. La salute peggiorò presto. Le gengive cominciarono a sanguinare, i denti a cadere, la puzza diventò insopportabile. Due persone morirono durante la traversata, un marinaio e un giovane servo. C'erano tre donne incinte: Elizabeth Hopkins, Susan White e Mary Allerton. La prima partorì un figlio maschio a bordo. Venne chiamato simbolicamente Oceanus. Uno dei passeggeri, John Holland, cadde nelle acque gelide e si salvò per miracolo aggrappandosi a una cima. Nel 1620 il Mayflower era il culmine di secoli di avanguardia tecnologica, in grado di trasportare in sicurezza l'equipaggio per 5.000 chilometri. Era lungo poco più di 30 metri, realizzato in legno, ferro, canapa, fibre di lino. Nel 1956 venne costruita una replica, il Mayflower II. A metà del tragitto, l'urto della nave con un'onda dalla forza spaventosa distrusse una delle travi di supporto. La ripararono con un martinetto a vite che avevano portato con sé per costruire le abitazioni una volta giunti a destinazione. Incontrarono tempeste terribili. Il viaggio durò 65 giorni. Avvistarono il Nuovo Mondo il 9 novembre 1620. Il cielo era senza nuvole, soffiava un lieve vento da nord-ovest. Diretto inizialmente alla foce del Hudson, all'altezza dell'odierna città di New York, il Mayflower dovette tornare sui suoi passi per via delle correnti proibitive della secca di Pollock Rip. Il capitano optò per Cape Cod. Gettarono l'ancora l'11 novembre a Provincetown, odierno Massachusetts. A bordo firmarono il patto del Mayflower, una forma di autogoverno che ispirerà la futura colonia di Plymouth. Dal 1616 al 1619, su quelle coste, una terribile epidemia portata dai pescatori europei, forse di peste bubbonica, decimò le popolazioni native. I membri dell'equipaggio notarono che la zona, poco accogliente a prima vista, era già stata abitata. Incontrarono i primi indigeni a dicembre. Metà dell'equipaggio morì il primo inverno. Il 16 maggio 1621, un nativo di nome Samoset comparve quasi miracolosamente, parlando la loro lingua. Fu lui a metterli in contatto con la tribù Wampanoag, che insegnò loro a coltivare e pescare in quell'area. Senza quell'aiuto, i coloni non sarebbero sopravvissuti. La leggenda narra che gli inglesi e gli indigeni volessero celebrare insieme nel 1621 il primo giorno del ringraziamento, oggi festa nazionale negli Stati Uniti. In quell'occasione si rendeva grazie per il buon raccolto. Non è stato tuttavia un evento pianificato.
Per festeggiare, i coloni avevano organizzato

0: organizzato giochi nei quali si sparava con armi da fuoco. Pensando di trovarsi in pericolo, i nativi intervennero. Si ritrovarono così tutti insieme a condividere un pasto che sarebbe entrato nella storia e nell'immaginario comune. È una delle grandi eredità culturali del viaggio del Mayflower. La pace tra nativi ed europei sarebbe durata poco. La brama dell'uomo bianco di conquistare nuove possibilità ebbe conseguenze devastanti. Nel 1676, 56 anni dopo la partenza del Mayflower, una nave simile, la Seaflower, partì dalle coste del New England. A bordo, questa volta, c'erano 180 schiavi nativi diretti verso le piantagioni caraibiche. Era una delle conseguenze della sanguinosa guerra di Re Filippo tra coloni, insieme con alcune tribù alleate, e indigeni. A 400 anni dallo sbarco dei separatisti, è doverosa una riflessione su quale sia l'atto di nascita, se è possibile delinearne uno più di altri, dei futuri Stati Uniti d'America. Un anno prima del Mayflower, nell'agosto 1619, un'altra nave arrivò sulla costa orientale americana. Portava un carico di 20 africani in Virginia, i primi schiavi. Quando ci chiediamo da dove viene l'America, dobbiamo avere l'intelligenza e il coraggio di guardare in direzioni diverse. Gli Stati Uniti sono il frutto dell'anelito a una vita migliore, quella che cercava l'equipaggio del Mayflower. Ma sono anche il frutto della compravendita dei primi schiavi e del lavoro forzato, durato oltre 2 secoli, e della crudele marcia verso l'Ovest.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Poi impareremo a convivere, a cooperare e a riconoscere la dignità degli altri o soccomberemo. Barack Obama.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. Edgar Allan Poe.

0: puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La gente di solito usa le statistiche come un ubriaco i lampioni, più per sostegno che per illuminazione. Mark Twain.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus. A che età avrai successo? Ecco gli elementi da tenere d'occhio. La riuscita nella vita sta nella considerazione da parte degli altri, almeno quanto sta nelle capacità personali. Bisogna saper sfruttare entrambi questi fattori. Di Elisa Venco. Henry Ford aveva 45 anni nel 1908 quando ideò la Ford T, di cui vendette 15 milioni di esemplari. Stan Lee ne aveva 39 quando disegnò la prima striscia dei Fantastici Quattro, poi seguita dagli X-Men e Spider-Man. E Andrea Camilleri, quasi 70 anni quando divenne famoso in tutto il mondo per i suoi libri sul commissario Montalbano. Eppure, molti di noi sono convinti che il cervello sia più efficiente in giovane età e che dunque il successo sia più alla portata di qualcuno come Mark Zuckerberg, che fondò Facebook a 19 anni, anziché di una come l'attrice Judi Dench, che ebbe la sua prima nomination all'Oscar a 63 anni e vinse la statuetta l'anno seguente. In realtà, lo dimostrano le ricerche, le possibilità di riuscita hanno poco a che fare con la giovinezza e con molti altri fattori, come vedremo più avanti. Perfino nel campo più giovane in assoluto, economicamente parlando, quello delle start-up. Secondo uno studio condotto da Pierre Azoulay, docente di management al MIT di Boston, USA, su 2,7 milioni di fondatori di aziende, un imprenditore di 50 anni ha circa il doppio delle chance di farcela rispetto a uno di 30 anni. E neppure nell'arte o nella scienza il successo sembra roba da giovani. Al contrario, dall'analisi delle pubblicazioni di 10.000 scienziati, delle biografie di migliaia di imprenditori e delle carriere di quasi mezzo milione di artisti, il fisico Albert Laszlo Barabasi, direttore del Center for Network Science del Northeastern University di Boston, è arrivato a conclusioni sorprendenti. Le persone, cioè, non sono più creative nei primi anni della loro professione. Sono solo più produttive. E dunque, se può capitare che alcuni artisti o scienziati creino le loro opere più incisive a inizio carriera, ciò succede per mera statistica. I giovani non hanno più capacità degli omologhi anziani. Banalmente, fanno più tentativi. E perseverare ha un impatto, perché aumenta le possibilità. Un bestseller come Lo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta di Robert Pirsig fu rifiutato da 121 editori. Harry Potter da 20. In compenso, man mano che aumenta l'età, cresce la libertà intellettuale di correre rischi. Jean-Baptiste Lamarck aveva 57 anni quando affrontò per la prima volta il tema dell'evoluzione, e 66 quando pubblicò il fondamentale Philosophie zoologique a sostegno della sua rivoluzionaria teoria, sottolinea Frank Salloway, docente di psicologia alla University of California a Berkeley. E non è un caso. Le teorie controverse tendono a essere pubblicate quando gli scienziati hanno più munizioni intellettuali e una reputazione più solida per sostenerle. Escluso dunque che il fattore anagrafico determini le probabilità di successo, resta da valutare quale sia il ruolo del talento. Del resto, a chiunque di noi è capitato di incontrare sia fuori classe misconosciuti, sia mediocri di grande successo. I casi celebri non si contano. Il barone rosso, il pilota tedesco Manfred von Richthofen, fu assai più noto del rivale francese René Fonck, che pure durante la Prima Guerra Mondiale abbatté molti più aerei. Ma una spiegazione c'è. Come afferma Barabasi nel saggio La formula, le leggi universali del successo e Einaudi, il successo non è mai un fenomeno individuale, bensì collettivo. E quindi, dice lo studioso, non ha a che fare con voi e con le vostre prestazioni, ma con noi e con il nostro modo di percepire le vostre prestazioni. In altre parole, la possibilità che una performance abbia successo non dipende dall'età e nemmeno dal talento di chi la compie, bensì la capacità di generare un interesse verso di essa tramite le reti relazionali in cui ci troviamo o con cui, in modo casuale, veniamo a contatto. Naturalmente Barabasi sostiene anche che, a forza di insistere e farsi conoscere, il talento alla fine venga riconosciuto, ma anche che il contesto conti parecchio. Un bravo calciatore, per dire, gioca meglio insieme ad altri campioni rispetto a quando è solo in una squadra di brocchi. E fondare una società florida in Svizzera probabilmente non è come farlo in Afghanistan. Senza trascurare l'importanza di quell'elemento imponderabile, che è la fortuna. I fisici Alessandro Pluchino e Andrea Rapisarda e l'economista Alessio Biondo hanno elaborato un modello statistico che valuta i risultati ottenuti in 40 anni dai membri di una ipotetica popolazione in cui il talento è mediamente distribuito e che possono incontrare alternativamente eventi fortunati o sfortunati. Che cosa ne è emerso? Che il talento è condizione necessaria, ma non sufficiente per emergere, dichiara Alessio Biondo. Comunque, se un certo grado di talento è necessario per avere successo nella vita, quasi mai le persone più talentuose raggiungono le vette del successo e spesso vengono sorpassate da individui mediocri, ma più fortunati. In alcuni campi, poi, il fattore caso-fortuna è più importante che in altri, perché è difficile misurare le prestazioni, come nell'arte, ma anche in molti sport, dove sul risultato finale incidono fattori casuali e incontrollabili dal singolo, come l'ordine di apparizione. Le statistiche rivelano, per esempio, che gli avvocati che in Spagna affrontano di lunedì il colloquio per la posizione di giudice hanno il 50% di probabilità di farcela contro il 75% dei candidati del venerdì. Simile il destino dei pianisti che ogni anno si sfidano in Belgio alla Queen Elizabeth Competition, una gara fondamentale per la carriera solistica, e dei cantanti che si sfidano sul palco del Festival Eurovision. Esibirsi all'inizio riduce la possibilità di vincere. Il motivo? Sapendo di non poter più cambiare voto una volta assegnato, difficilmente i giurati si azzardano a dare il massimo al primo candidato. Potrebbero trovarne di migliori in seguito. In un mondo sempre più complesso, quindi, neppure la trasparenza delle regole del gioco assicura l'ascesa del singolo talento. Anzi, in futuro sarà sempre più raro che il genio emerga isolato. Oggi, un medico brillante, deve farsi aiutare da un biologo, da un informatico e magari da qualche altro specialista per capire i dati a sua disposizione, afferma Roberto Panzarani, docente di governo dell'innovazione tecnologica all'Università Cattolica di Roma. Le competenze del singolo da sole non bastano più a padroneggiare un problema. E allora il successo Venturo arriderà più a chi ha le doti di un bravo direttore di orchestra che di un geniale solista.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito La Repubblica Viaggi. Dal crocifisso in mezzo alla strada al tributo a Maradona. I segreti dell'altra Napoli. Di Micol Passariello. Cimeli, ritratti, fotografie, sciarpe, bandierine, maglie originali, persino un busto. Via Emanuele Dedeo è una delle strade più famose di Napoli. Qui si trova il murale gigante di Maradona, dipinto nel 1990, quando il Napoli vinse il secondo scudetto, emblema del culto laico per il calciatore e per la sua squadra. Il clima di festa è ancora lì, tra bandierine e striscioni. Un grande banco occupa ogni angolo dello slargo all'incrocio, vendendo magliette e souvenir bianco-azzurri. Ma i murales sono ovunque nei quartieri spagnoli, intrisi di un'atmosfera unica, fuori dal tempo. Non è la Napoli più battuta dai turisti, quella delle vedute di Posillipo, della Via dei Presepi, del Lungomare o del Castel dell'Ovo. È la Napoli vera e verace, a tratti malinconica ma sempre magnifica, dei quartieri spagnoli. Sono chiamati così perché sono stati fondati dai militari spagnoli nel XVI secolo. In Vico Cariati, un enorme crocifisso eretto per il colera del 1836 colpisce lo sguardo. La gente del posto lo chiama Gesù Cristo mezza via, perché sta proprio in mezzo alla strada e con le sue dimensioni blocca il passaggio. In un dedalo di viuzze strette e colorite, affollate di stendini, panni stesi, edicole votive con fiori e foto, negozietti e scooter che sbucano a ogni angolo, si arriva in via Porta Carrese a Monte Calvario. È un vero museo a cielo aperto, con una sfilata di tanti ritratti di Totò e De Filippo realizzati da artisti locali, con frasi e citazioni prese dai film del Principe della Risata. Palazzo Cammarota è a due passi. È stata la residenza di Leopardi per un periodo della sua vita. Tra Vico Tre Re a Toledo e via Speranzella c'è poi la chiesetta di Santa Maria Francesca, dove si può visitare la casa della Santa. Nella casa eletta a luogo sacro, le pareti sono ricoperte da centinaia di ex voto, segni della gratitudine delle donne per aver ricevuto il miracolo della fecondità. C'è ancora la sedia su cui sedersi se, secondo la credenza, si hanno problemi di fertilità. Da via Pasquale Scura parte Spacca Napoli, cosiddetta perché taglia in due la città. Dai quartieri spagnoli arriva via Giudecca Vecchia e via Tupputi nel quartiere Forcella. Scendendo nel labirinto di viuzze strette e pittoresche, si passa per il mercato della Pigna Secca, il più antico della città, risalente al 1500. Il nome nasconde una storia curiosa. Per realizzare via Toledo, gli orti furono spianati e di tutta la vegetazione restò solo un pino, pigna in napoletano. Su di esso nidificarono molte gazze che rubavano oggetti ai passanti e nelle case. L'arcivescovo del tempo, stanco, lanciò una scomunica contro le gazze e inchiodò la bolla al tronco, che a poco seccò. Da quel momento il posto divenne Pigna Secca. Bisogna farsi largo tra un caos di banchi di frutta, carne e pesce fresco, che offrono fritture espresse da consumare per strada, respirando l'autentico folklore partenopeo. Da qui le strade si fanno più ampie, le stradine suggestive dei quartieri spagnoli cedono il passo a negozi e vetrine sfavillanti. Vale la pena approfittare per visitare le chiese di Santa Maria di Montesanto e di San Nicola alla Carità. Una curiosità: passate davanti Palazzo Doria d'Angri, splendido edificio bianco con il famoso balcone da cui Garibaldi si è affacciato e ha proclamato l'Italia una e sola. Per rifocillarci dal tour, niente di meglio di una bevanda tipica, la limonata a cosce aperte, una gazzosa fatta con la spremuta fresca di limone. Nel bicchiere viene versata dell'acqua gassata e per ultimo un pizzico di bicarbonato. In un attimo la bevanda inizia a traboccare dal bicchiere. Ecco perché si chiama così, perché per berla bisogna piegarsi in avanti e aprire le gambe o ci si sporca. Ma una visita a Napoli non è completa senza un tour nella gastronomia partenopea, passando dallo street food alle stelle. Lo chef Vincenzo Fioravante omaggia la tradizione sia con i gustosi piatti del ristorante Le Muse, sia con le degustazioni di cibo di strada rivisitate con creatività, con un menù originale che ammicca al linguaggio dei tanti banchetti che affollano le vie della città, nella grafica e nelle ricette. C'è da spizzicare un po' di tutto, fiori di zucca, fritti, gamberi, crostini burri, alici, parmigiana croccante. Per un'esperienza stellata, lo chef Domenico Candela stupisce i commensali dei fornelli del George Restaurant con le belle ceramiche colorate realizzate dai ragazzi del carcere minorile, con una cucina gustosa e innovativa, che omaggia la generosa Campania con l'uso di materie prime locali, sempre fresche, ma proposte spesso con tecniche speciali che sanno sorprendere, dalle fermentazioni alle sferificazioni. Il tutto con una veduta panoramica incredibile sul golfo. Sono 283 i cocktail nella carta del Bitter Bar, bon bar dedicato alla spia più famosa di sempre. Il bartender Antonio Boccia li realizza ad arte per tutti i gusti, offrendo un'immersione insolita nelle atmosfere seducenti di 007. Con un martini cocktail, come piacerebbe a James Bond, in mano e un babà a rum nell'altra, si brinda alla grande bellezza di Napoli.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus. L'America divisa. La guerra civile, che tra il 1861 e il 1865 vide nordisti e sudisti su due fronti opposti, contribuì a costruire gli Stati Uniti, e non fu solo colpa della schiavitù, di Gastone Breccia. Era il 12 aprile 1865, un mattino piovoso, non lontano dal villaggio di Appomattox Courthouse, Virginia. I circa 28.000 superstiti della gloriosa armata confederata del generale Robert Lee lasciavano l'accampamento per arrendersi ai loro vecchi nemici dell'unionista armata del Potomac. Era l'epilogo della guerra di secessione americana, scoppiata 4 anni prima, il 12 aprile 1861. Quegli uomini ormai sconfitti attraversarono il fiume in perfetto ordine. Pochi minuti dopo, la testa della colonna stava giungendo all'altezza delle brigate unioniste, immobili, schierate lungo la strada. Sopra i reparti in marcia sventolavano per l'ultima volta le rosse bandiere della Confederazione. Tanto assottigliati erano i ranghi che gli stendardi stavano uno a ridosso dell'altro e una sola striscia rossa pareva sovrastare l'intera armata, ha scritto lo storico militare Raimondo Luraghi in quello che è diventato un classico sull'argomento, Storia della guerra civile americana, edito da Einaudi. Non si udiva che il passo ritmico dei confederati. Il generale Joshua Chamberlain, al comando delle truppe dell'Unione, si chinò e mormorò un ordine. Un attimo, reggimento dopo reggimento, gli unionisti scattarono sul present arm. Il generale degli Stati Confederati d'America, John Brown Gordon, che cavalcava in testa alla colonna, levò il capo e subito anche dalle sue labbra uscì un comando. Rispondendo al saluto, i veterani dell'armata della Virginia settentrionale sfilarono davanti ai ranghi serrati dei veterani unionisti dell'armata del Potomac. Era la resa. Il sud cedeva al nord. I soldati confederati deposero a terra i moschetti con le baionette inastate. Molti avevano i volti rigati di lacrime. Tutti o quasi erano laceri e affamati. Dalle file unioniste vennero lanciati 3 urrà in loro onore. Secondo i termini della resa, concordati alcuni giorni prima, non ci sarebbero stati campi di prigionia. Soldati e ufficiali erano liberi di tornare alle loro case sulla parola, mentre ai cavalleggeri e agli artiglieri era stato persino concesso di tenere i propri cavalli necessari al lavoro nei campi. La guerra civile era finita. Erano stati anni terribili. Più di 600.000 uomini avevano sacrificato la vita, battendosi su due fronti, con tenacia e valore entrati nella leggenda. Ora gli stati del Sud erano in ginocchio, economicamente e moralmente. Una ferita difficile da rimarginare. Ma il 12 aprile del 1865, con la capitolazione dei soldati di Lee e il commosso onore delle armi tributato loro, nasceva una nazione nuova, destinata a diventare nello spazio di mezzo secolo la più potente del mondo. La guerra di secessione americana è stata senza dubbio il più importante evento nella storia degli Stati Uniti. Ebbe origine da un fondamentale disaccordo tra gli stati del Sud e quelli del Nord riguardo la questione del mantenimento della chattel slavery, ovvero la schiavitù in catene. Come ha scritto lo storico britannico Brian Oldenreid, senza di essa non ci sarebbe stato alcun conflitto e l'enfasi posta dai sudisti sui diritti degli stati era essenzialmente un modo per mascherare la difesa della schiavitù. La causa immediata della guerra fu la vittoria alle presidenziali del novembre 1860 di Abraham Lincoln, il candidato repubblicano abolizionista, ottenuta senza aver conquistato un solo voto elettorale negli stati del Sud. Tra il dicembre del 1860 e il febbraio successivo, 7 stati si separarono dall'Unione, votando una propria costituzione, ovviamente favorevole alla schiavitù, e un proprio presidente, Jefferson Davis, che giurò a Montgomery, in Alabama, capitale provvisoria della Confederazione. Ai primi 7 stati secessionisti, Texas, Alabama, Mississippi, Florida, Louisiana, South Carolina e Georgia, se ne aggiunsero presto altri 4, Virginia, Tennessee, North Carolina e Arkansas. Potevano contare nell'insieme su un territorio vastissimo, ma su risorse umane e materiali decisamente inferiori rispetto ai 20 stati del Nord rimasti fedeli al governo di Washington e al presidente Lincoln. Dei 31.443.000 abitanti censiti nel 1860 nell'intero paese, soltanto 8.726.000 vivevano al sud, di cui 3.953.000 erano però schiavi non arruolabili. Questo significava che gli stati ribelli avrebbero potuto mobilitare, nella migliore delle ipotesi, poco più di 1 milione di uomini in grado di portare le armi contro i 4 milioni degli Stati Uniti. Situazione che peggiorava ancora dal punto di vista della produzione industriale, perché il Massachusetts e la Pennsylvania da soli producevano più manufatti dell'intera Confederazione. Le cose non andavano molto meglio nel settore vitale delle comunicazioni interne. Nonostante la grande estensione degli stati secessionisti, meno di un terzo delle linee ferroviarie esistenti nel 1860 si trovavano al sud. Un fattore che avrebbe avuto conseguenze di grande rilievo nel corso delle operazioni militari, permettendo agli unionisti di spostare truppe da un teatro di guerra all'altro in maniera più rapida dei loro avversari. I confederati potevano illudersi di godere di un vantaggio determinante soltanto per ciò che riguardava la qualità dei combattenti. I giovani del sud, affermavano molti fautori della secessione, erano più abituati all'uso delle armi e alla vita all'aria aperta, più forti e coraggiosi dei loro avversari unionisti, i quali da parte loro commisero però l'errore di sottovalutare la capacità di resistenza dei ribelli e la loro tenace, eroica dedizione a una causa che sembrava persa in partenza. Quando vennero sparati i primi colpi di cannone a Fort Sumter in South Carolina il 12 aprile 1861, gli stati della Confederazione avevano mobilitato solo poche migliaia di miliziani ed erano drammaticamente impreparati a un conflitto su vasta scala. Anche l'esercito regolare degli Stati Uniti contava poche decine di migliaia di effettivi, in buona parte dispersi nelle guarnigioni dei territori dell'Ovest. Il presidente Lincoln corse ai ripari emanando un decreto con cui chiamava alle armi 75.000 volontari per 3 mesi, convinto che sarebbero bastati a domare la ribellione. Ma l'illusione della guerra breve tramontò quasi subito, perché nella battaglia di Bull Run, 21 luglio 1861, i sudisti respinsero con successo la prima offensiva nemica verso Richmond, la nuova e strategicamente troppo esposta capitale degli Stati Confederati d'America. La guerra proseguì per 4 anni, durissima, e per molti aspetti si trattò di un conflitto combattuto sul confine incerto tra 2 epoche della storia militare. Vi furono infatti attacchi alla baionetta in stile napoleonico, stroncati con perdite terribili dal fuoco dei moschetti che impiegavano le nuove pallottole tipo Minier, efficaci fino a 900 metri di distanza. La cavalleria, ormai troppo vulnerabile in campo aperto, finì relegata in ruoli secondari, come la ricognizione o le incursioni nelle retrovie nemiche. Furono le ferrovie, utilizzate per la prima volta per aumentare la mobilità degli eserciti, a diventare la chiave del successo o del fallimento di molte campagne. Comparvero estese fortificazioni campali,

0: con una grande strategia volta a strangolare la Confederazione isolandola dal mondo esterno. Il piano di Scott, poi denominato Anaconda, era stato rifiutato dal presidente perché l'opinione pubblica unionista chiedeva una soluzione rapida e aggressiva del conflitto. Iniziarono così una serie di offensive culminate in grandi battaglie campali, vinte e perdute, nessuna delle quali risultò decisiva. Alla fine, la Confederazione venne sconfitta soprattutto a causa della propria struttura sociale ed economica, basata quasi solo sull'agricoltura. Che cosa fu determinante? Il collasso del sistema ferroviario meridionale, per cui gli eserciti erano a razione mentre le derrate marcivano nel profondo sud, conseguenza inevitabile della primitività e dell'arretratezza dell'industria sudista, spiegava Raimondo Luraghi. Quali che fossero le qualità militari dei suoi capi e l'indubbio valore dei suoi soldati, la Confederazione non poteva sostenere una guerra prolungata. Ma la vittoria nordista non arrivò grazie al lento soffocamento pianificato da Scott nel 1861. Fu piuttosto una coltellata al petto, perché nell'autunno del 1864 l'Unione portò un esercito nel cuore del territorio nemico, devastandolo spietatamente. Proprio quello che la strategia di Winfield Scott avrebbe voluto evitare a ogni costo. Quando le avanguardie del generale William Sherman entrarono a Savannah il 21 dicembre 1864, il Sud era ormai in ginocchio, anche se la guerra civile sarebbe finita soltanto con la resa dell'armata della Virginia settentrionale ad Appomattox Courthouse nell'aprile successivo. Robert Lee e gli altri capi militari confederati, dimostrando un grande senso di responsabilità, si rifiutarono di incoraggiare i propri soldati a prolungare la lotta come partigiani. Anche l'assassinio di Lincoln, il 15 aprile 1865 a Washington, non ebbe alcuna conseguenza. A una guerra terribile seguì una pace difficile, ma solida e duratura.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Rivista Natura, Hans Sloane e la cioccolata calda, di Alfonso Lucifredi. Il cioccolato è l'alimento preferito dai golosi per antonomasia. Ma non sempre fu così. Per quanto il cacao fosse conosciuto e utilizzato sin dai tempi dei Maya, la sua trasformazione nel prodotto dolciario che noi tutti conosciamo venne molto tempo dopo. Fino al XVII secolo, infatti, il cacao era un prodotto di lusso in Europa, importato da terre esotiche e apprezzato soltanto dai nobili o da chi poteva permetterselo. Inoltre, le ricette che lo utilizzavano erano spesso ricche di spezie e aromi come il gelsomino, la vaniglia, la cannella o l'ambra grigia. Il sapore, in definitiva, era completamente diverso da quello della cioccolata che conosciamo oggi. Fu però merito del naturalista e medico Hans Sloane, 1660-1753, del Royal College of Physicians, che la cioccolata calda assunse l'aspetto e il sapore che ci sono oggi familiari. Nel 1687, infatti, Sloane partecipò ad una spedizione in Giamaica, passata al controllo britannico dopo una lunga dominazione spagnola. Lì lo scienziato studiò con attenzione la flora locale, descrivendola con cura e raccogliendo campioni di circa un migliaio di specie vegetali, in gran parte sconosciute agli europei. Molti dei reperti raccolti si deteriorarono o vennero persi durante il viaggio di ritorno, ma buona parte delle specie individuate dallo scienziato vennero comunque illustrate dall'artista locale Garrett Moore e poi, al ritorno di Sloane in Inghilterra, dall'estroso disegnatore olandese Everardus Kikius e dal tedesco Eleazar Albin. Tra i campioni riportati in Inghilterra ci fu anche il cacao, che era già ampiamente utilizzato in Giamaica, ma principalmente per le sue proprietà medicinali. L'interesse per il suo potenziale come alimento, ai tempi, era decisamente minore. Lo stesso Sloane lo descrisse come nauseabondo e difficile da digerire, probabilmente a causa della sua grande

0: de oleosità. Quello che aveva assaggiato, però, era un miscuglio piuttosto grezzo, ottenuto con acqua calda e semi di cacao. Lo scienziato, però, provò a rendere il prodotto maggiormente appetibile e scoprì che il latte caldo era la chiave per ottenere una bevanda particolarmente saporita. Introdusse la ricetta in madrepatria e questa ebbe subito un grandissimo successo, al punto che la bevanda degli dèi, come venne inizialmente chiamata, per la sua natura aristocratica, divenne col passare del tempo un prodotto amato e consumato da tutti. La cioccolata calda era stata ufficialmente inventata e la ricetta di Sloan, che venne da lui brevettata, gli garantì una cospicua ricchezza negli anni a venire. La ricetta originale di Sloan venne poi riutilizzata dalla famiglia Cadbury nel XIX secolo, i principali produttori di cioccolata in Gran Bretagna, trasformandola così nello standard, il punto di riferimento per la cioccolata calda di lì in avanti. Hans Sloan, però, al di là di questa eredità sicuramente apprezzata dai golosi di tutto il mondo, fu anche un grande scienziato. Fu un botanico meticoloso e competente, e fu il primo scienziato a studiare e descrivere con cura la natura della Giamaica. Buona parte delle specie identificate e descritte da Sloan vennero incluse nel sistema Nature di Linneo. Venne nominato presidente del Royal College of Physicians e come medico si prodigò nell'offrire centinaia di interventi chirurgici gratuiti. A Londra fondò il Founding Hospital con lo scopo di fornire cure mediche ai bambini abbandonati e si prodigò nel prevenire il vaiolo presso la popolazione locale. Fu anche uno straordinario collezionista. Nella sua vita raccolse oltre 70.000 reperti di vario genere, come libri, manoscritti, illustrazioni, monete e reperti di storia naturale. Una consistente porzione di questo lascito sarebbe poi andata a costituire buona parte del nucleo originale del Natural History Museum di Londra, del British Museum e della British Library, oggi tre delle più importanti istituzioni culturali di tutta la nazione.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone, i peggiori compagni di viaggio in treno. Sono i disturbatori, quelli che parlano ininterrottamente al cellulare, ascoltano musica ad alto volume, mangiano senza sosta, attaccano bottone, continuano a tirare su e giù i bagagli. Vuoi arginarli? Fai così. Di Monica Morandi. Chi non ricorda i treni dipinti nei capolavori di Turner e Monet, evocatori di romantiche atmosfere? Da quell'epoca lontana i convogli ferroviari sono profondamente mutati e l'alone di romanticismo che li avvolgeva ha lasciato spazio al trasporto di massa e alla difficile convivenza fra i passeggeri. Con lo sviluppo dell'economia e il miglioramento del tenore di vita generale, è cresciuta l'esigenza di spostarsi per differenti scopi, spiega Elena Delfante, borsista di ricerca presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino. Il viaggio non è più considerato un lusso. Ciò ha inevitabilmente favorito un flusso di pendolari maggiore e con esso una maggior probabilità di incontri non proprio piacevoli. Per di più, si è passati dagli scompartimenti a sei posti di un paio di decenni fa, che garantivano un minimo di tranquillità e di privacy, agli attuali vagoni aperti con corridoio centrale che, unitamente all'uso indiscriminato dei telefonini, hanno azzerato il comfort. Secondo una ricerca dell'Istituto Coesis, commissionata dalla nota marca di fazzoletti Tempo, circa la metà degli italiani, 49%, viaggia in treno e almeno una volta nella vita, ben 8 connazionali su 10 sono stati vittima di un compagno molesto. Per alcuni è addirittura una persecuzione, dato che il 23% ha dichiarato di incontrarlo regolarmente, statisticamente, di subirne la presenza in un viaggio su quattro. Secondo Coesis, i più fastidiosi sono quelli che parlano a voce alta al telefono e i chiacchieroni in generale, 49%. Parlare al telefono può essere un atteggiamento di non rispetto verso gli altri, commenta Delfante. Quanto al volume della voce, si tratta spesso di una tendenza involontaria chiamata effetto Lombard. In realtà, coloro che parlano ad alta voce al telefono potrebbero avere difficoltà a sentire il proprio discorso. L'effetto Lombard, in inglese Lombard Effect o Lombard Reflex, è appunto l'aumento involontario dell'intensità della voce in presenza di rumori di fondo che interferiscono con la comprensione della voce umana, in questo caso quella dell'interlocutore telefonico. È un fenomeno neurologico che dipende dai neuroni audiovocali della regione periolivaria del cervello, situata nel tronco cerebrale. Anche i chiacchieroni non-stop risultano fra i compagni di viaggio più molesti, più che mai quando ci raccontano la storia della loro vita con interminabili trafile di disgrazie, malattie e interventi chirurgici. Spiega Delfante, gli individui che si ritrovano in treno sono riuniti da uno scopo comune, arrivare a una destinazione. Tuttavia ogni persona ha motivazioni e bisogni diversi che si riflettono nei comportamenti verso gli altri. C'è chi, dopo una giornata in costante movimento, necessita di silenzio e chi, per curiosità o per bisogno di sfogarsi, è in cerca di nuove esperienze e approfitta del tragitto per cercare contatti umani. Consiglia la nostra esperta. Se siamo poco disposti al dialogo, una possibile soluzione potrebbe essere quella di armarsi di cuffiette. Non è necessario ascoltare musica se non se ne sente la voglia, ma lo stratagemma evita comunque che i vicini mettano in atto intenti comunicativi indesiderati. Un altro tentativo potrebbe essere quello di gestire responsabilmente la situazione, esplicitando la scarsa disponibilità al dialogo, pur con toni educati e rispettosi. Tuttavia, è importante sfruttare questo tipo di situazioni per capire quanto siamo focalizzati su noi stessi, invece che aperti e accoglienti verso il prossimo. A meno di reali molestie, il treno può rappresentare un'utile occasione per conoscere non solo l'altro, ma anche e soprattutto se stessi. Infatti, la relazione con l'altro è lo strumento di elezione per imparare a conoscerci, commenta Delfante. Al secondo posto nella classifica Coesis dei molesti, il 24%, ci sono i raffreddati che starnutiscono, tossiscono e si soffiano il naso in continuazione. Spiega Delfante. Essendo lo starnuto involontario, spesso la persona stessa fa di tutto, di solito senza successo, per reprimerlo in pubblico, tanto più che in seguito alla pandemia di Covid-19 le manifestazioni da raffreddamento vengono percepite come minacce potenziate. Il suono molesto dello starnuto funziona da trigger, cioè da innesco in tutti noi, di una serie di reazioni psicoemotive e comportamentali, fra le quali vi sono rabbia, irrequietezza, disgusto ed evitamento legate alla paura del contagio. Prosegue l'esperta. Nel momento in cui percepiamo il suono fastidioso dello starnuto, esso va ad attivare l'amigdala, il centro di allarme del nostro cervello, responsabile dell'elaborazione dei segnali di pericolo e delle nostre reazioni emotive. Una volta attivata l'amigdala, si ha un rilascio di adrenalina e cortisolo, ormoni che preparano ad affrontare la minaccia percepita. Tornando alla classifica Coesis, sempre al 24% troviamo i russatori, a cui seguono gli irrequieti, che si alzano in continuazione, il 20%, i troppo profumati, 8%, i pestatori sistematici di piedi, 7%, e chi non saluta, il 4%. Secondo Coesis, il 42% degli intervistati sopporta tutto questo in silenzio senza reagire. Il 26% fa notare il proprio fastidio con occhiatacce o rimproveri espliciti e il 30% cambia posto. Spiega Del Fante. Proviamo fastidio verso questi comportamenti altrui in quanto mettono in crisi i bisogni e le aspettative con cui saliamo sul treno, magari dimenticandoci dei bisogni delle persone che ci siedono vicino. Poniamo che abbiano voglia di ascoltare un po' di musica, ma ci accorgiamo di aver dimenticato a casa le cuffiette o gli auricolari. A differenza di altri, noi evitiamo di disturbare tutto il vagone con la musica in viva voce, mentre certi compagni di viaggio sembrano non porsi questo problema. Quello che ci infastidisce di più potrebbe essere la mancanza di una corrispondenza e di una gratificazione dei nostri comportamenti rispettosi del prossimo, dice Del Fante, che prosegue. Inoltre, il comportamento dell'altro può limitare la soddisfazione dei nostri bisogni, in primis quello del rilassamento, che entra in conflitto con i bisogni di altri viaggiatori, chiacchierare, telefonare, cercare contatti umani, eccetera. Per star meglio, la nostra esperta consiglia di imparare a gestire la tolleranza. Accettare l'incertezza dei prossimi incontri in treno potrebbe ridurre lo stress e l'ansia che spesso accompagna tali situazioni. L'accettazione di una situazione è una condizione diversa dalla sopportazione, in quanto non prevede di subirla, ma di considerare le diversità e di sapervi far fronte, come nel caso di chi decide semplicemente di spostarsi dal posto assediato dai disturbatori e cerca la soddisfazione dei propri bisogni in un altro luogo. La nostra esperta individua altre categorie di disturbatori: quelli che faticano a gestire una valigia ingombrante, oppure che tirano su e giù i bagagli dai ripiani, rischiando di farli cadere in testa ai vicini. I distributori non richiesti di musica gratuita e di dubbio gusto. Chi lancia continui sguardi. I bambini che piangono senza sosta nelle classi in cui è previsto il silenzio. Chi mangia cibo dall'odore troppo forte a orari improbabili. Inoltre si commenta da sé il disagio arrecato da chi è poco amico dell'acqua e sapone. Dulcis in fundo, a volte ci si mette pure il controllore, assumendo toni supponenti e maleducati o elevando contravvenzioni assurde. Almeno in questo caso non bisogna subire, ma si può inoltrare un reclamo al servizio ferroviario competente scegliendo fra il modulo online, la PEC, la raccomandata cartacea e gli uffici di assistenza alla clientela.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

la tolleranza arriverà ad un tale livello che alle persone intelligenti sarà vietato fare qualsiasi riflessione per non offendere gli imbecilli. Fyodor Dostoevskij.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Mirabilia, storie straordinarie alla radio.

Siamo nelle stanze vaticane, è il 1516. Un pittore di poco più di 30 anni, che ormai è di casa in Vaticano, sta abbozzando un disegno all'angolo di una grande porta. Il Papa Leone X gli ha commissionato di affrescare l'intera sala, che prenderà il nome dal suo principale affresco, lo stupendo Incendio di Borgo, sul quale il pittore ha deciso di dedicarsi in prima persona. Questo disegno invece verrà portato avanti dai suoi assistenti, il Penny, Raffaellino del Colle e, se gli avanza tempo, Giulio Romano. E si vede, il dipinto non ha certo la mano del maestro, ma si sa, nei lavori a commessa bisogna fare quello che si deve, con quello che si può e soprattutto in tempi ragionevoli. Il disegno è comunque straordinario, ci si legge tutta l'eleganza del maestro, ma anche la potenza di un suo grande contemporaneo, Michelangelo Buonarroti, e l'ironia di mille particolari simbolici, grotteschi, allusivi, di chi ormai conosceva nel dettaglio le dinamiche della corte papale. Il nostro pittore, forse lo avrete già capito, viene da Urbino e si chiama Raffaello, figlio di Giovanni De Santi e per questo chiamato Sanzio. Il disegno, che poi diventerà un affresco dai colori sgargianti, rappresenta l'incoronazione di Carlo Magno da parte di Leone III ed è un tripudio di movimento e di vita intorno ad uno dei momenti più importanti della storia, che Raffaello sposta astutamente sullo sfondo dell'affresco nella parte destra. Tranne quell'angolo ieratico e immobile, tutto è in movimento su una linea diagonale che taglia il quadro dall'angolo in basso a sinistra a quello in alto a destra. In primo piano ci sono degli uomini nerboruti e seminudi che stanno trasportando dei tavoli e delle brocche dorate, mentre un soldato con la corazza gli indica, e indica anche a noi, il punto esatto dove avviene l'incoronazione, quasi a dire, ecco, il momento sacro sta per concludersi, prepariamoci alle libagioni e agli eccessi che verranno. E questa profezia, come vedremo, risulterà particolarmente azzeccata. A destra, una schiera di alti prelati è letteralmente assiepata su delle panche. I cardinali, pur di stare davanti, sono addirittura seduti per terra. Dietro di loro i vescovi con le tiare bianche. Alcuni di loro sembrano piuttosto distratti dagli inservienti nerboruti e seminudi, invece di guardare verso il Papa e l'Imperatore. A sinistra alcuni vescovi ritardatari sono accampati in piedi insieme ai soldati, mentre in alto, a sinistra, da un angolo del coro, sbucano alcuni cantori. Uno di loro ha anche uno spartito in mano. Ma perché sono tutti assiepati in uno spazio così piccolo? La risposta ce la dà il fatto che tutta la scena è circondata da drappi colorati e tendaggi. In quegli anni, dal 1514 al 1546, San Pietro è un cantiere aperto e quindi gli spazi sono ridotti e per nascondere i lavori si usano preziosi drappeggi e tende di broccato. E Raffaello non vuole ritrarre la scena originale, la celebre notte di Natale dell'anno 800 nella vecchia basilica, ma vuole attualizzare la scena al momento stesso in cui viene dipinta. Leone III, infatti, ha il volto di Leone X, Carlo Magno quello di Francesco I. L'architettura dipinta è quella di San Pietro nel 1500. Il paggio, che raccoglie la vecchia corona imperiale di Carlo, sostituita da quella pontificia ben più imponente, è un giovanissimo Ippolito de' Medici, unico figlio, sia pure illegittimo, di Giuliano de' Medici e nipote di Leone X, che diventerà una delle figure più straordinarie del suo tempo e che merita qualche parola per accennare la sua vita incredibile. Bellissimo, geniale, coltissimo, esuberante, irrequieto e ambizioso, Ippolito si vedrà soffiare il ducato di Firenze dal cugino Alessandro il Moro, venendo compensato con la porpora cardinalizia e il vescovato di Avignone. Amante della guerra, minimamente interessato alla religione, Ippolito creerà una corte straordinaria, fatta di poeti, eruditi, artisti, musici, ma anche personaggi di dubbia fama e dalla lama pronta, partecipando alla difesa di Vienna dagli ottomani. Guerriero con una mano, poeta e traduttore dell'Eneide con l'altra e cappello cardinalizio in testa, la sua personalità e il suo fascino non avranno uguali nel suo tempo. Resterà celebre il suo amore per la bellissima Giulia Gonzaga, sposata tredicenne ad un vecchio zoppo Elaido, rimasta vedova dopo un calvario matrimoniale di quasi 2 anni e fuggita per miracolo, da sola e senza scorta, al saccheggio di fondi operato dai corsari barbareschi agli ordini del famoso Barbarossa,
che aveva ricevuto il preciso ordine dal sultano Solimano il Magnifico di portargli in dono per il suo harem personale proprio lei, Giulia, universalmente riconosciuta come la donna più bella di Roma. Con Giulia Ippolito avrà un figlio, Asdrubale, e un amore vero e travolgente, ma purtroppo di breve durata. Quando a Firenze il regno del suo odiato cugino Alessandro sembra traballare, Ippolito andrà a incontrarsi con Carlo V a Napoli per organizzare l'assedio con cui si sarebbe ripreso il Ducato del Giglio. Ma ad Itri un improvviso malore lo stronca e lo uccide tra atroci sofferenze. È il veleno di un sicario di Alessandro, che si sbarazzerà così dell'odiato nemico che minacciava il suo potere su Firenze. Ma lo stesso destino toccherà anche ad Alessandro il Moro, ucciso in circostanze misteriose dal cugino Lorenzino de' Medici e da un suo sicario. Ma lasciamo da parte le, chiamiamole così, incomprensioni familiari della famiglia Medici e torniamo all'incoronazione di Carlo Magno di Raffaello, anzi all'evento rappresentato nel suo affresco, quando la notte del 24 dicembre dell'anno 800, Leone III, un papa umiliato, sopravvissuto per miracolo a un attentato e costretto a chiedere soccorso all'imperatore per scampare la forca, fece un gesto che cambiò la storia per sempre. Dicono che le formalità, l'etichetta, le procedure diplomatiche e le prassi di corte siano solo un retaggio ridicolo e inutile di riti senza senso, ma quella notte fu proprio un errore diplomatico a cambiare il corso della storia. Carlo, che pure non era un ingenuo, non colse il significato profondo di un gesto e finì per sottomettere non solo se stesso, ma tutti gli imperatori a venire al potere di Roma e del Papa. Moltissimo si è speculato sul perché di quel gesto e sui motivi per cui venne compiuto, ma probabilmente non sapremo mai perché le cose andarono così. Carlo non aveva alcun motivo per sottomettersi al potere di un papa debole e disperato, anzi, era arrivato a Roma per raccogliere la corona come ricompensa per aver salvato il pontificato da una bruttissima fine, eppure, nel momento cruciale, seguendo pratiche millenarie, lasciò che fosse il Papa a porgli la corona in testa. Questo cambiò tutto. Per secoli le raffigurazioni dei papi e degli imperatori si moltiplicheranno e in ognuna, puntualmente, il Papa starà in alto su uno scranno mentre un imperatore in ginocchio riceverà da lui la corona, esattamente come nell'incoronazione di Raffaello. La portata simbolica di quell'atto fu enorme. Con quel solo gesto Leone legò indissolubilmente i Franchi a Roma, spezzò il legame con l'impero bizantino, che non era più l'unico erede dell'impero romano, accese le più oscure aspirazioni dei patrizi romani, stabilì il precedente storico dell'assoluta supremazia del Papa sui poteri terreni e pose le basi per l'esistenza di quell'entità che oggi chiamiamo Europa. Carlo si rese probabilmente conto a posteriori dell'enormità dell'errore commesso e provò a rimediare svincolandosi dalla sudditanza dal soglio pontificio con dispute religiose e teologiche, come quella del filioque, per cui a Roma il credo recitava che il potere discende dal padre tramite il figlio, mentre nel resto dell'impero il potere derivava parallelamente dal padre e dal figlio. Carlo incoronò lui stesso suo figlio, Ludovico il Pio, ma alla fine Ludovico si fece incoronare anche dal Papa, anche se non lo fece a Roma e la disputa sul filioque era una vittoria solo a metà e si rivelò un mezzo autogol. Se si poteva dibattere sulla precedenza del padre sul figlio o meno, nessuno avrebbe mai potuto pensare che il figlio potesse precedere il padre e che quindi l'imperatore potesse contare più del Papa. Dall'altra parte, il papato rispose inventandosi di sana pianta la donazione di Costantino, forse il più clamoroso falso della storia, per cui l'imperatore romano aveva donato la parte occidentale dell'impero al papa di allora, Silvestro I, e le cose tornarono in equilibrio come prima. Insomma, ormai il dado era tratto e l'immenso potere del nuovo impero d'Occidente era legato per sempre alla benedizione del Papa e così sarebbe rimasto, almeno formalmente, per più di 1000 anni, fino a Napoleone, il primo, che ben consapevole del gesto che stava facendo, il 2 dicembre del 1804 a Notre Dame, prese la corona imperiale e se la mise in testa da solo.

Ma torniamo ancora a quella notte di Natale dell'anno 800. Cosa successe dopo? Beh, per un po' le cose, come dicevamo prima, rimasero in un certo equilibrio. Certo, Carlo non era per niente contento della piega che avevano preso gli eventi, ma il meccanismo per cui l'impero rappresentava la forza necessaria a proteggere il Papa e il Papa il potere divino necessario a ratificarlo sembrò momentaneamente funzionare. Ma poi le cose iniziarono ad andare molto male, perché successe una cosa che cambiò di nuovo tutto. Ad Aquisgrana, il 28 gennaio 814, Carlo Magno morì. Come scrivono Ernesto Sestan e Alfredo Bosisio, le intime crepe dell'impero carolingio vennero alla luce dopo la morte di Carlo Magno. Si assistette, nel giro di una settantina d'anni, di due generazioni, al disfacimento di quella costruzione imponente all'esterno, ma minata da croniche debolezze all'interno. L'impero crollò, come costruzione politica, ben inteso, non come idea, per insufficienze interne di uomini, di istituzioni, di strutture economiche e sociali. E poi c'era un altro fatto. Il fatto che il Papa diventasse il detentore del massimo potere in Occidente non era stato deciso a tavolino, era successo. E la figura del Papa non era stata scelta in base a meccanismi politici ponderati. Anche in questo caso era semplicemente andata così. Ma chi era il Papa all'epoca? Se il suo potere religioso si estendeva, almeno dal punto di vista cristiano, su tutti gli uomini della terra, il meccanismo politico e il suo ruolo istituzionale erano estremamente provinciali. Insomma, il Papa si trovò tra le mani un potere che era ben al di sopra dei suoi orizzonti politici e la sua carica istituzionale era ben lontana dal rappresentare l'immenso territorio europeo che ora andava a rappresentare anche in termini politici. Insomma, di colpo non solo l'impero si trovò ostaggio del potere di una figura religiosa, ma di una figura religiosa la cui carica non era minimamente strutturata per reggere il colpo di questo immenso potere. Per esempio, il Papa non veniva eletto come oggi da un collegio cardinalizio, ma come era stato fin dalle origini con i vescovi delle città, dal popolo romano, rappresentato dalle sue tre classi sociali, l'aristocrazia, il clero e la milizia. Se in teoria San Pietro si proclamava il centro della Chiesa universale, in pratica non era nemmeno il centro di governo delle chiese d'Occidente e il Papa era una figura estremamente provinciale, profondamente legato alla città di Roma e la cui elezione era effettuata dai romani, senza che il resto del mondo potesse metterci bocca. Ed era quindi ai romani che il Papa doveva rispondere per essere eletto e sempre a loro doveva rispondere dopo la sua elezione. E in particolare doveva rispondere alle potenti famiglie patrizie romane, che ne condizionavano l'elezione e il potere in ogni modo possibile, come i duchi di Spoleto, i Teofilatto, i Crescenzi e i conti del Tuscolo. Insomma, il potere dell'immenso impero carolingio si era assoggettato ad un esponente religioso politicamente compromesso, dal potere incerto, eletto localmente in una provincia del sud dell'impero in stato di anarchia, dove spadroneggiavano i patrizi, i feudatari e spesso anche i saraceni, con procedure che non prevedevano che il suo ruolo politico potesse estendersi molto oltre la città di Roma. E dall'altra parte, il papato aveva riposto nella protezione da parte di un impero lontano tutte le sue speranze di sopravvivenza dalle pressioni che in questo clima di caos politico rischiavano di schiacciare letteralmente lo stato pontificio come il manzoniano vaso di coccio tra i vasi di ferro. Si trattava insomma di una relazione estremamente squilibrata e male organizzata, destinata a non durare a lungo, ma d'altronde, come dicevamo prima, probabilmente nessuno progettò questa strana abbinata papato-impero. Ma come accade nella storia, più spesso di quanto si voglia riconoscere, il fatto accadde e ci si dovettero fare i conti. E i conti non tardarono a presentarsi. La crisi iniziata con la morte di Carlo Magno raggiunse il suo apice quando l'ultimo rampollo dei Carolingi, Carlo il Grosso, stanco e malato, venne in qualche modo deposto dalla dieta di Darmstadt nel novembre dell'887. A quel punto il nuovo grande impero d'Occidente non esisteva più e si disintegrò completamente. Come scrivono gli storici medievalisti, l'impero, nonostante il conforto papale, finì per ridursi a un puro nome. E il papato, a sua volta, privo di un valido sostegno imperiale, fu alla mercé dell'aristocrazia della città di Roma. Da qui inizia quella che Cesare Baronio, negli Annales ecclesiastici, chiama Saeculum Obscurum, il secolo oscuro.

i papi che vennero si trovarono a un bivio: continuare a rivolgersi ad un impero germanico in disfacimento o arrendersi al potere delle potenti famiglie nobili del centro e nord Italia? Formoso, eletto papa nell'896, cercò di tirare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, ma alla fine si rese conto che senza un aiuto esterno il papa sarebbe diventato un fantoccio nelle mani dell'aristocrazia locale. Chiamò quindi Arnolfo di Carinzia, uno dei pretendenti alla corona imperiale, per incoronarlo a Roma, sperando di ricreare la magica unione tra Leone III e Carlo Magno. Ma il casato di Spoleto non prese per niente bene il fatto che la corona venisse tolta dalle teste dei loro leader Giulio e Lamberto per essere riportata in Germania, e di colpo si ricordarono che Formoso aveva una carriera ecclesiastica piuttosto tormentata, essendo stato persino scomunicato e riabilitato, ma soprattutto si ricordarono che era già stato vescovo di Portus, cosa che secondo le antichissime regole del Concilio di Nicea non gli avrebbe consentito di diventare anche vescovo di Roma. Per la verità era una regola antica, a cui si erano già fatte eccezioni, come nel caso di Papa Marino I, ma venne utile insieme al resto per fomentare l'odio verso Formoso, che però pensò bene di sfuggire ai suoi nemici morendo. Al suo successore, Stefano VI, eletto dalla fazione Filo Italica e tenuto in pugno dai duchi di Spoleto, la morte non sembrò una via di fuga sufficiente. Fece esumare il corpo di Formoso nel celebre sinodo del cadavere, inscenò un macabro processo alle spoglie di Formoso, che vennero poi mutilate e gettate nel Tevere. Ma la macabra vendetta di Stefano VI non fu assaporata a lungo. Poco più di un anno dopo veniva deposto e strangolato dalla fazione opposta, e Formoso, sempre da morto, venne riabilitato e le sue spoglie, ripescate a Ostia dalle acque del Tevere, furono nuovamente seppellite nella Basilica di San Pietro. Giusto il tempo di riabilitare Formoso e il Papa Teodoro II, dopo appena 20 giorni dalla sua elezione al soglio, muore in circostanze misteriose e gli succede rocambolescamente il benedettino Giovanni IX, il quale si rende conto che, sebbene eletto dalla fazione formosiana, non può contare sul debole e malato Arnolfo di Carinzia come protettore e quindi deve tornare a fare i conti con la potente casata di Spoleto. Lamberto viene rieletto imperatore e grazie a questo gesto Giovanni ottiene la restituzione dei territori dello Stato Pontificio invasi da Spoleto e una certa protezione e stabilità del Vaticano. Sembrava fatta. Roma aveva di nuovo un potente imperatore a difenderla, italiano stavolta, la cui corona era però sempre stata posata sul suo capo da un papa. Ma dopo solo pochi mesi, Lamberto, durante una battuta di caccia a Marengo, nei pressi di Alessandria, cadde da cavallo e si ruppe l'osso del collo, o forse glielo ruppe Ugo di Maginfredo, conte di Milano, per regolare un vecchio conto in sospeso. Fatto sta che la breve tranquillità conquistata da Giovanni IX scomparve nel nulla e l'Italia sprofondò nel caos politico più completo. Nell'anno 900 gli successe Benedetto IV, che si trovò un'eredità ben difficile da gestire. Tentò anche lui di farsi il suo imperatore di riferimento, scegliendo Ludovico di Provenza, e posizionò in un ruolo chiave del governo dell'Urbe, per accontentare le pressioni dell'aristocrazia romana, il patrizio Teofilatto, appartenente ad una famiglia che riteneva di raccogliere in sé niente meno che la diretta eredità del Senato romano. Benedetto IV muore nel 903 e gli succede Leone V, che dopo appena 30 giorni di papato viene fatto strangolare da Cristoforo, che gli succede a sua volta, anche se la validità del suo papato è dibattuta da secoli. Che sia stato un vero papa o un antipapa, Cristoforo non durò nemmeno lui molto a lungo e scomparve nel nulla nel 904, forse anche lui ucciso dal suo successore, Sergio III. Facendo due conti, dalla morte di Formoso nell'896 all'elezione di Sergio III nel 904 sono passati 8 anni e 8 papi, senza contare l'antipapa Cristoforo. Sergio III era stato un grande nemico di Formoso e fu uno dei partecipanti più attivi al Sinodo del Cadavere. Venne persino scomunicato da Giovanni IX e salì al potere con un vero e proprio colpo di Stato nel gennaio del 904, aiutato da Teofilatto, il patrizio che era stato incaricato da Benedetto IV e che ora godeva di un immenso potere a Roma.
La prima cosa che fece fu ribaltare di nuovo il giudizio su Formoso, che per fortuna non venne riesumato nuovamente per essere ributtato nel Tevere, ma ci mancò poco, e spiazzando il clero romano che a questo punto, a dir la verità, non sapeva più da che parte stare. Dalla sua parte Teofilatto mise in campo due fuoriclasse, la moglie Teodora e la figlia Marozia, che grazie alle loro doti non comuni diedero origine a quella che passò alla storia come pornocrazia. In pratica, per decenni, il potere del papato passò nelle sapienti mani delle donne patrizie e da qui in quelle di Teofilatto, che tirava le fila di questa commedia sexy vaticana in cui, come delle nuove Salomè, Teodora e Marozia stregavano i papi e li riducevano a marionette nelle mani della loro famiglia. Ora, non sapremo mai come siano andate le cose per davvero, ma personalmente sono incline a pensare che, come spesso accade con le donne di potere del passato, gli storici e il popolo tendessero ad attribuire il potere di queste donne più volentieri alla loro lussuria che alla loro abilità e soprattutto all'inettitudine degli uomini formalmente al comando. Era più facile e accettabile, e anche meno spaventoso, insomma, pensare che le donne, che sotto sotto sono sempre un po' figlie del diavolo, conquistassero il potere con le armi del proprio corpo e della seduzione lasciva, che non con quelle della propria testa, specie se le teste dei maschi al potere erano mezze vuote. In realtà, ai papi di ogni tempo non mancarono mai le amanti e le concubine, e si fa fatica a pensare che queste donne patrizie avessero qualcosa di così speciale da esibire nelle camere private, tale da annichilire la volontà dei pontefici come vorrebbe la tradizione storica maschilista. È invece un bel po' più probabile che queste nobildonne patrizie fossero sì senza troppi scrupoli, ma non fossero semplicemente scandalose meretrici pronte a traviare la santità dei papi, ma abili manipolatrici e intelligenti strateghe in grado di compromettere non tanto la morale già discutibile dei pontefici, ma piuttosto la loro scarsa capacità di comando, prendendo saldamente in pugno il controllo incerto di una sempre più traballante cattedra di Pietro. Insomma, se gli storici del tempo scrivevano che Marozia, bella come una dea e focosa come una cagna, viveva nel cubicolo del Papa e non usciva mai dal Laterano, gli storici moderni sono convinti che la sua autorità dovesse posare su una base più solida della lussuria e del vizio. Marozia doveva avere molto ingegno, molta abilità e sicuramente pochi scrupoli. Fatto sta che Marozia, a soli 15 anni, divenne l'amante di Sergio III, che peraltro era suo cugino, e da lui ebbe un figlio che sarebbe poi diventato Papa Giovanni XI. Con la morte di Sergio III salirono al soglio Anastasio III e Landone, anch'essi poco più di marionette nelle mani di Teofilatto e della sua famiglia. A dimostrazione che volendo e avendone le capacità, al potere di Teodora, Marozia e Teofilatto si poteva resistere, il Papa successivo, Giovanni X, riuscì per ben 14 anni a governare in autonomia e con grandi capacità decisionali, nonostante fosse stato anche lui l'amante di Teodora. Incoronò l'imperatore Berengario del Friuli, si mise a capo di una lega degli stati italiani riuscendo a sconfiggere i saraceni e oscurò il potere di Teofilatto fino alla morte del patrizio nel 924. Ma Marozia, che ancora una volta si dimostrò una grande stratega e un'avversaria politica temibilissima, non si arrese e sposando Guido di Toscana, potentissimo feudatario, ottenne l'esercito per entrare a Roma, imprigionare Giovanni X e farlo strangolare a Castel Sant'Angelo. Tolto di mezzo lo scomodo papa, Marozia divenne praticamente padrona di Roma. Si autonominò patrizia e senatrice del popolo romano e il suo potere crebbe a tal punto che su di lei probabilmente si formò la leggenda postuma della papessa Giovanna, a cui è collegata anche la relativa carta dei tarocchi, che secondo un racconto fantastico di origine protestante venne addirittura eletta al soglio pontificio in piena regola. Da allora, prosegue la leggenda, i papi prima di essere eletti devono sedere su una sedia con un foro sottostante e i diaconi più giovani, ebbene sì, devono provvedere a controllare che il papa non sia in realtà una donna o un eunuco, pronunciando dopo la verifica, come dire, tattile, le parole Virgam et testiculus abet, a cui tutti rispondono Deo gratias, e si può andare avanti.

Se non divenne papessa, però, Marozzi riuscì nell'impresa non comune di fare eleggere papa il proprio figlio, col nome di Giovanni XI, ma il suo immenso potere ebbe termine quando commise il gravissimo errore di suscitare la gelosia politica, e non solo, del suo secondo figlio, Alberico II, sposando in terze nozze Ugo di Provenza. Alberico, che temeva a ragione che la madre volesse fare eleggere Ugo imperatore soffiandogli il primato, organizzò una rivolta, cacciando Ugo, imprigionando la madre e rinchiudendo il fratellastro Giovanni XI nel palazzo del Laterano, restando unico e incontrastato padrone di Roma per più di 20 anni.

possesso di una dignità che gli dava diritto alla reverenza di tutto il mondo, smarrì la moderazione dell'intelletto e si gettò nel vortice dei piaceri più sfrenati. Le sue case del Laterano diventarono un ridotto di piaceri, un vero harem. La gioventù ragguardevole di Roma diventò sua compagna favorita. Passava tutto il tempo in cacce, in giochi, in amorazzi, a mensa, col bicchiere alla mano. Visto che le sue mire espansionistiche e le sue imprese militari andavano malissimo, Giovanni, come tanti pontefici prima di lui, guardò verso nord, in Germania, e promise per l'ennesima volta la corona imperiale a un re di Germania, Ottone I, purché scendesse in Italia a sconfiggere i nemici del papato. E così avvenne, i nemici vennero sconfitti, Ottone venne incoronato imperatore e Roma ottenne il prezioso privilegio di Ottone, ovvero la promessa di vedere restituiti allo Stato Pontificio i territori donati da Carlo Magno e poi sottratti dai regni italiani circostanti. Ma il privilegio conteneva una clausola avvelenata. L'imperatore voleva avere l'ultima parola sull'elezione dei papi a venire e senza il suo consenso nessun papa poteva venire eletto. Con queste poche righe di fatto Ottone cancellava la storia di Leone III e Carlo Magno e con una notevole astuzia sembrava dire: potrei pure mettermi la corona in testa dal tuo scranno, ma su quello scranno da ora in poi ti ci metterò io. Giovanni XII accettò e cos'altro poteva fare con le truppe di Ottone a Roma? Ma appena Ottone se ne andò iniziò a cercare di tirarsi fuori da quel tremendo pasticcio, alleandosi con Adalberto, re d'Italia, nemico dell'impero che cercava di respingere Ottone a nord di Verona. Il timore era infatti che Ottone, ora che aveva il papato sotto controllo, potesse prendersi facilmente l'intera penisola italiana. Terrorizzato da questa ipotesi, Giovanni si alleò con chiunque per contrastarlo, compresi i Saraceni e i regni del sud Italia. Quando Ottone lo venne a sapere, diciamo che non la prese benissimo. Dopo aver sconfitto Berengario, si mosse contro Roma. Adalberto abbandonò Giovanni a se stesso e questi scappò a gambe levate, prima a Tivoli e poi in Corsica. Ottone prese il controllo di Roma e convocò un sinodo in cui Giovanni venne deposto in contumacia, con testimonianze molto colorite che lo dipingono a metà tra Nerone e Caligola, mentre brinda al diavolo in persona e infrange praticamente tutte le regole di Santa Romana Chiesa. Ottone fece nominare al suo posto Leone VIII, che però aveva due piccoli problemi. Era laico e non era stato eletto dal popolo romano. Questo Ottone, che faceva e disfaceva papi a suo piacimento, suscitò uno scandalo intollerabile nelle potenti famiglie patrizie di Roma, che si vedevano private di un diritto e di un potere millenari. E fu grazie al loro appoggio che Giovanni XII riuscì a organizzare una rivolta, tornare dalla Corsica, mettere in fuga Leone VIII e riconquistare il potere, mozzando anche un po' di mani, nasi e dita a quelli che l'avevano tradito e diffamato in sua assenza. Ma solo 3 mesi dopo Giovanni morì in circostanze poco chiare. Qualcuno dice che gli venne un colpo apoplettico, altri che venne ucciso niente meno che dal diavolo in persona. Altri ancora che il diavolo in realtà era il marito di Stefanetta, con cui Giovanni venne colto in flagranza di adulterio, e che per questo venne buttato dal suddetto marito giù dalla finestra della camera. Sembrano passati 1000 anni, ma siamo ancora nel 965. Giovanni XII muore, la famiglia dei Teofilatti deve cedere il potere a Roma a una nuova famiglia patrizia, quella dei Crescenzi, che però trovano 2 ossi duri nei papi Gregorio V e Silvestro II, che si alleano con Ottone III per riportare Roma ad essere Caput Mundi, nello schema vincente papa più imperatore germanico. Con la decapitazione di Giovanni Crescenzio il piano sembra essere riuscito a perfezione, ma qui le cose si fanno concitate. Di colpo muoiono sia Ottone III che Silvestro II e i Crescenzi tornano al potere facendo eleggere Gregorio VI. Gregorio VI viene sconfitto dai conti di Tuscolo, che mettono al suo posto il loro rampollo, Benedetto VIII. Benedetto è un ottimo papa e cerca di ripristinare la moralità e l'onore del clero romano, combattendo sia il nicolaismo, ovvero l'abitudine di avere mogli e concubine per i prelati, sia la simonia, ovvero la compravendita di cariche ecclesiastiche, cercando di far passare queste norme religiose anche come leggi dell'impero. Ma i papi successivi, Giovanni XIX e Benedetto IX, distrussero il progetto del loro predecessore,
tornando agli eccessi, ai vizi, al concubinaggio, agli omicidi di palazzo.

palazzo e a tutte le belle tradizioni del secolo scuro. Giovanni XIX, che si dice fosse particolarmente avido di denaro, ad un certo punto tentò persino di vendere il primato del Soglio Pontificio di Pietro al patriarca di Costantinopoli, senza minimamente rendersi conto di cosa stava facendo. Con Giovanni, tra l'altro, si perse anche il conto del cosiddetto numerale, perché tra papi, antipapi, papi mai esistiti e disconosciuti, a un certo punto non si capì più nulla. E per esempio non ci fu mai un papa Giovanni XX, ma si passò direttamente al XXI. A mettere fine al caos ormai incontrollato che regnava a Roma, al secolo scuro e anche a questa lunga e incredibile storia, arriverà Enrico III, il nuovo imperatore tedesco, che il 20 dicembre 1046 convocò a Sutri un concilio, dove depose i tre papi che in quel momento pretendevano contemporaneamente al ruolo, mise un duro limite allo strapotere delle famiglie patrizie romane e appoggiò politicamente il rafforzamento dell'autorità spirituale del papato, promuovendo quella che diventerà la riforma dell'undicesimo secolo. Senza il suo intervento, probabilmente l'esistenza stessa del papato si sarebbe estinta nel caos e nell'anarchia, senza proseguire la sua tradizione fino ai giorni nostri. Il giorno di Natale, come era stato per l'incoronazione di Carlo Magno, il vescovo tedesco Suigero venne eletto papa con il nome di Clemente II e incoronò Enrico III imperatore a San Pietro insieme alla moglie Agnese di Poitou. Anche se Clemente II, come moltissimi suoi predecessori, morì avvelenato dall'ultimo colpo di coda del secolo scuro, il processo di riforma della Chiesa di Roma era ormai avviato e godeva del sostegno stabile di un impero potente e ben consapevole della funzione sacra del proprio ruolo. Sarà Leone IX, San Leone IX non a caso, a portare la riforma in giro per l'Europa, viaggiando come nessun papa prima di lui e diffondendo ovunque un nuovo spirito della Chiesa che in parte si rifaceva ai valori spirituali del cristianesimo dell'origine e in parte, con teologi del calibro di Pier Damiani, gettava le basi per un ruolo pontificio che da fenomeno locale della città di Roma diventava il centro di un potere molto più ampio, che investiva tutta la Chiesa in modo diretto, senza eccezioni, con regole morali ben definite e sempre ispirate ai valori religiosi più autentici e duraturi.

0: Antonio Vismara, giurista, scrittore e bibliografo di fine Ottocento, immortalò così il secolo oscuro. E con queste parole emblematiche vogliamo chiudere questa lunga, ma speriamo non troppo noiosa, puntata.
1: Allorquando la società agonizza, soffocata nella fogna dei vizi, anche i rospi vi salgono sopra a gracchiarvi le vicine esequie e a divertirsi sul corrotto cadavere. Illustri colpe illustran spesso i colpevoli, il trionfo è loro apparecchiato. I turriboli s'accendono per incensare i decantati miasmi, le ricchezze si condensano sui tristi, e ciò mentre la virtù dimenticata, nuda, famelica, scorata, cade per colpa degli uomini.

0: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita sarebbe insopportabile. George Courtline.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il Molise in furgone. Mattia Di Carlo. Quella del 2010 fu l'ultima estate molisana trascorsa in vacanza con mio padre. Si partiva in furgone da Lecco verso le 3 del mattino dei primi giorni di esodo d'agosto per cercare di evitare il traffico emiliano, che dallo svincolo tra la A1 e la A14 adriatica trasformava quasi di colpo l'asfalto e le corsie diventavano solo due. I tir in sorpasso e gli imbecilli al volante puntualmente ci tenevano bloccati per ore su strade roventi senza aria condizionata, con mezzo pacchetto di Marlboro e una bottiglia da 1,5 litri di acqua frizzante bollente. 720 chilometri di magliette appiccicate ai sedili, musica, finestrini abbassati e almeno 4 soste in autogrill per raggiungere Guglionesi, l'amato paesino a pochi minuti dal poco mare molisano. Per tutto il periodo delle vacanze, poi, le mie giornate le passavo così, col mio vecchio in furgone, girando per le coste, le pinete sulla sabbia, i laghi in collina o i paesi più sperduti del Molise, in cerca di mozzarelle di bufala e castelli medievali diroccati. I CD erano sparsi dappertutto nell'abitacolo dello Scudo Blu, su tutto il ripiano alto, ai lati, sotto le maniglie, nel portaoggetti, sul sedile del terzo passeggero e sotto ai piedi. Raccolte, prime uscite da edicola, originali, tarocchi, in cartone, inserti di riviste. C'era Black Market dei Weather Report, c'era The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, c'erano Pino Daniele, gli Alma Megretta, Joe Cocker, gli XTC, i 24 Grana, Miles Davis e Frank Zappa. C'erano i Rolling Stones e quell'album fenomenale ascoltato in furgone in giro per il Molise. Era Let It Bleed, la pronta risposta di Mick Jagger e compagni ai Beatles nello stesso istante in cui questi uscivano con Let It Be. Quando papà raccontava qualche concerto vissuto nei primi anni Ottanta o qualche avventura in Westfalia, mitico e spartano caravan della sua epoca, in giro per l'Oriente, abbassava leggermente l'impianto, ma lasciando sempre il giusto volume per poter ascoltare il racconto e nello stesso istante, guardando fuori dal finestrino, assopirsi tra la musica, le cicche e il paesaggio in continuo e perpetuo mutamento. L'odore di sigarette mischiato a quello della pelle di papà era uno di quelli, pochi, che resteranno sempre dentro le mie narici come le rocce delle colline di pietra abbondante, resistenti alle catastrofiche vibrazioni di quelle terre, mosse dal loro stesso cuore. C'erano anche lunghissimi momenti di silenzio, intervallati da qualche assurdo sogno utopico del mio vecchio, che si innamorava come un bambino di questa o quella cascina di campagna e bofonchiava qualcosa riguardo a come sarebbe stato bello restaurare una casetta con il pollaio, avere qualche pianta di ulivo, un bell'orto e una compagna con cui condividere silenziosi pomeriggi in amaca, a leggere qualche libro, l'amore per la buona cucina e, perché no, notti di passione con quel gentile contadino di città. A me piaceva tantissimo ascoltare i suoi stravaganti pensieri. Mi trasmetteva tranquillità, mi rilassava, mi sballava il suo modo repentino di passare da pensieri assurdi e cervellotici a futili banalità, Un minuto prima era lì che spiegava come e perché cambia la composizione della band di Frank Zappa nel tour italiano dell'82 e 10 minuti dopo si intestardiva nel cercare di capire come si pronunciasse e che cosa significasse letteralmente "You can't always get what you want". Era geniale e affascinante, decisamente atipica come figura paterna. Ascoltavamo i Talking Heads e gli Stones se andavamo verso il mare, i King Crimson e i Traffic se volevamo perderci per le campagne, i Weather Report e i Jazz se andavamo per paesini dell'Alto Molise. Lui mi faceva scoprire band praticamente ogni giorno, rock, progressive, prog italiano, scuola di San Francisco, pop, blues, jazz. Era una fonte infinita di chicche musicali e aneddoti da intenditori, sempre condite con qualche mezza balla o esagerazione che si concedeva per dare un po' di pepe al racconto. Ma mentre si parlava e si fumava, intorno a noi il paesaggio era in continuo mutamento. Passava dal colore giallo dei girasoli al verde degli ulivi, dal blu del mare al marrone e al rosso delle pietre delle case arroccate sui bassi e morbidi Appennini. Ho sempre pensato che il Molise, nel suo essere piccolo e sconosciuto, avesse fondamentalmente tutto quello che volevo, che esigevo da un viaggio. Era il mio viaggio, intimo, confortevole, pazzesco. Osservavo tutto, e anche se una strada l'avevo già percorsa negli anni, decine e decine di volte, non mi stancavo mai di farmi coinvolgere dall'immagine di un contadino che metteva benzina al trattore, da un gatto randagio maculato, rinsecchito e senza un occhio, dall'accento antico di una signora di Scapoli o di qualche paesiello che ci spiegava la strada per gli scavi di Sepino o semplicemente quella per tornare indietro. La cosa più bella era infatti la totale assenza di segnaletica. Niente, nessun riferimento. Divi, tratturi, strade cieche, sterrate, deserte, campi, macchie e inversioni di marcia. Un giorno ci fermammo nella piazza principale di Guardalfiera, paese che dà il nome anche a un bel lago artificiale formatosi dopo la costruzione di una gigantesca diga alla fine degli anni 60. Il paese di Francesco Iovine, genio dimenticato che in Le Terre del Sacramento ha espresso la storia, tradizioni, vita e tutto l'amore che anch'io trovo per questa mia terra. Accostammo davanti a uno dei tantissimi Roxy Bar e chiedemmo ad un vecchio dal baffo lungo e poco curato, pieno di rughe e con gli occhi neri e sottili, seduto su una piccola seggiola di legno alla sinistra dell'ingresso: «Scusi, la strada per Larino?» E quello ci rispose: «Plarin?» Sguardo assorto rivolto alla discesa. «Va a Bash. Quando arriva alla masseria Dvarzal, a sinistra». «Grazie, arrivederci». Papà ripartì, io tirai su un po' il finestrino, ci guardammo e scoppiammo in una risata complice che durò minuti interi. Noi avevamo compreso il criptico linguaggio, ma immaginammo entrambi lo sguardo perplesso e gli occhi sbarrati di un eventuale, raro qui, turista del nord. Geniale! Così, tra l'odore di barbabietola e le buche sull'asfalto mangiato dai trattori, tornammo verso casa, semplicemente immersi come carote tagliate sottili dentro quel pinsimonio saporito, verde e speziato, che da tempo è l'antica zona selvaggia del mio Molise.

0: Il racconto.
1: Hitler, i primi passi del futuro Führer, di Martino Sacchi. Figlio di un violento, studente mediocre, artista frustrato, Adolf trovò riscatto combattendo nella Prima Guerra Mondiale. Fu nel difficile clima socio-economico del dopoguerra che si radicò in lui un viscerale antisemitismo sul quale si innestò una delirante visione politica orientata alla trionfale affermazione della Germania in Europa. Adolf Hitler nacque il 20 aprile 1889 a Braunau am Inn, una cittadina austriaca al confine con la Germania, in una locanda a tre piani che all'epoca ospitava anche la dogana. Il padre, Alois, era nato nel 1837 da padre ignoto. La madre, Clara Polzl, era la sua terza moglie. Adolf era il quarto dei sei figli della coppia e fu uno dei due solo che raggiunsero l'età adulta. Alois era un doganiere e poteva garantire alla famiglia un buon tenore di vita. Dal punto di vista affettivo, invece, era di carattere dispotico e si imponeva duramente. Secondo la sorella Paula, unica altra sopravvissuta tra i figli della coppia, Adolf sfidava spesso il padre e ne veniva picchiato. Alois, tra l'altro, aveva avuto numerose relazioni extraconiugali, un dettaglio che, secondo la testimonianza dello stesso Hitler, lo avrebbe in seguito spinto a imporre a se stesso e ai suoi collaboratori più stretti un comportamento irreprensibile dal punto di vista morale. Alois morì nel 1903 per un'emorragia polmonare. «Non posso certo dire di aver provato un grande dolore», commentò Hitler molti anni dopo. Quanto al rapporto con la madre, era fin troppo tenero e quasi soffocante, dato che la donna cercava nei figli quell'affetto che il marito le negava. Clara morì nel 1907 per un carcinoma al seno che un medico di origine ebraica, Edward Bloch, cercò con impegno, ma inutilmente, di trattare. La sua morte segnò profondamente Adolf, che in seguito scrisse: «Mi parve che il mondo intero mi fosse crollato addosso. Mi ritrovo senza la mia stella polare, a dover prendere le decisioni in prima persona». Bloch ebbe comunque sempre la sua gratitudine e fu risparmiato durante le persecuzioni anti-ebraiche. Uno studente mediocre. Hitler rimase un buon studente solo alle scuole elementari. Quando passò all'istituto tecnico della vicina Linz, nel 1900, collezionò diverse bocciature e frequentò con fatica la scuola dell'obbligo per i 5 anni successivi, senza raggiungere il diploma. Alla fine dell'ultimo anno scolastico, si ubriacò in una taverna, in una bisboccia tra studenti, durante la quale scambiò, per sbaglio, la pagella per carta igienica. Nei 2 anni successivi tentò di farsi accettare dall'Accademia delle Belle Arti a Vienna, ma fu più volte respinto. Rimase orfano a 19 anni. Vivacchiò prima con la pensione dei genitori, poi con una piccola eredità. Si trasferì a Vienna, dove visse tra i dormitori pubblici e le mense dei conventi. Secondo molte testimonianze, leggeva molto. A quell'epoca il suo antisemitismo era già così radicato e profondo da convincerlo che gli ebrei fossero la vera causa della sua modesta condizione esistenziale. Quasi sicuramente era attecchito in lui già negli anni della scuola Linz. La maggior parte degli insegnanti e degli studenti della Realschule erano infatti nazionalisti, xenofobi e antisemiti. Fu lo stesso Hitler, nel suo Mein Kampf, la mia battaglia, Bibbia del nazismo, da lui scritta nel 1925, a raccontare che il suo odio era nato a scuola, a causa di un compagno ebreo. Alcuni storici ritengono si trattasse di Ludwig Wittgenstein, appartenente a una famiglia ebraica molto benestante, che sarebbe più tardi diventato uno dei più importanti filosofi del Novecento. In ogni caso, nella scuola venivano pubblicamente diffuse le idee di George von Schneider, un politico fanatico della purezza e della razza germanica, che sognava di unificare l'Austria e la parte occidentale della Cecoslovacchia all'impero tedesco per creare una grande Germania. Tra l'altro, fu lui a introdurre come saluto il grido Heil, parola che in tedesco significa solo salute, salve, che sarebbe diventato parte integrante della iconografia nazista. Durante gli anni viennesi, Hitler divenne un accanito lettore di Ostara, rivista pesantemente antisemita, pubblicata da un ex monaco cistercense e molto diffusa. È probabile che abbia ripreso da questa rivista alcuni dei suoi temi più caratteristici: la contrapposizione tra la razza germanica e le razze inferiore, come gli slavi e gli ebrei, la riduzione in schiavitù di queste ultime e la loro deportazione in luoghi lontani come la Siberia, la Mongolia e il Madagascar, oppure la loro eliminazione fisica, la selezione razziale mediante l'eugenetica e la procreazione favorita di nascituri della razza eletta. Sembra che proprio vicino alla sede della rivista, il castello di Burg Werfenstein, sia stata issata per la prima volta una bandiera con la versione moderna della svastica, sia pure diversa da quella che sarebbe diventata tristemente celebre più tardi. Volontario nell'esercito. Hitler era molto povero e si manteneva vendendo qualche acquarello. Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale rappresentò per lui un'occasione di riscatto, poiché, tentando di sottrarsi all'obbligo di leva, aveva perso la cittadinanza austriaca, chiese di entrare come volontario nell'esercito della Baviera, la regione tedesca confinante con l'Austria. Aveva 25 anni. Non avendo che la quinta elementare come titolo di studio, non poteva aspirare a diventare ufficiale, quindi ottenne solo il grado di caporale e prestò servizio come staffetta portaordini. Nei fatti si dimostrò un buon soldato, coraggioso e onesto. Evitava di ubriacarsi, non cercava di imboscarsi, non andava a donne. Ebbe il battesimo del fuoco nella terribile prima battaglia di Ypres, il 29 ottobre 1914. Nei primi mesi successivi venne coinvolto, come milioni di altri uomini, nella logorante guerra di trincea. Verso la fine del 1915 fu protagonista di un episodio che lui stesso descrisse in seguito con toni vagamente paranormali. Stavo consumando la mia misera cena in trincea assieme a parecchi commilitoni. All'improvviso mi parve d'udire una sorta di voce che mi diceva: «Alzati e allontanati di qui». Era così chiara e insistente che io obbedii automaticamente, come un ordine militare. Al che mi alzai immediatamente in piedi e camminai per una ventina di metri lungo il bordo della trincea, portandomi appresso il gavettino con la cena. A questo punto mi sedetti e ricominciai a mangiare, poiché la mia mente era nuovamente in pace. Mi ero appena sistemato quando un lampo accecante, misto a un'assordante deflagrazione, esplose nella parte di trincea che avevo appena lasciato. Una granata vagante aveva dilaniato il gruppo di soldati coi quali stavo precedentemente cenando, e nessuno era sopravvissuto. Fu in quel preciso istante che capii di godere della protezione divina. In realtà Hitler rimase ferito una prima volta durante la battaglia della Somme e dopo essere guarito partecipò a numerose altre battaglie. Nel 1917 ebbe una relazione con una ragazza francese, tale Charlotte Lobioye. Ma il momento decisivo per lui si concretizzò il 28 settembre 1918, durante la battaglia di Cambrai. L'esercito tedesco era in ritirata e la vittoria alleata si stava profilando all'orizzonte. Durante un attacco a sorpresa, Hitler venne ferito gravemente a una gamba. Un soldato inglese, Harry Tunday, lo avvistò e stava per ucciderlo. Vedendolo però giacere inerme, dopo averlo a lungo tenuto sotto tiro, decise infine di risparmiargli la vita e di passare oltre. «Sa Dio quanto mi pento di avergli salvato la vita», commentò lo stesso Tunday in una intervista rilasciata durante la Seconda Guerra Mondiale. In ospedale matura l'impegno. In ogni caso, la guerra nel 1918 era persa per la Germania. Hitler venne ricoverato nell'ospedale militare di Pasewalk. Fu qui, secondo la sua stessa testimonianza, che decise di impegnarsi in politica per salvare la Germania. Quando mi trovai costretto a giacere a letto, nell'immobilità, stringendo dalla rabbia il cuscino alla notizia dell'armistizio, mi colpì la certezza che avrei liberato la Germania e l'avrei resa nuovamente grande, scrisse in Mein Kampf. Seppi immediatamente che ciò si sarebbe immancabilmente realizzato. In realtà, le cose non sembravano affatto andare in quella direzione. La Germania in cui Hitler tornò dopo la resa del Kaiser era in pieno caos, prostrata dalla fame, provocata dal blocco navale inglese e attraversata dai tentativi di insurrezione comunista. Hitler aderì senza fatica alla tesi in base alla quale l'esercito era stato pugnalato alle spalle da agitatori ebrei e comunisti che se ne stavano tranquilli in patria. Il giovane Adolf, ancora in forza all'esercito, fu utilizzato come informatore in Baviera e qui venne a contatto con un piccolissimo partito politico, il Partito Tedesco dei Lavoratori, fondato da Anton Drexler, un ex insegnante e agitatore politico che era stato incaricato di spiare. Così cominciò a partecipare agli incontri, che trovava pedanti ed estremamente noiosi, e con grande sorpresa di tutti dimostrò una grande forza oratoria. Nell'autunno del 1919 lo stesso Drexler iscrisse Hitler al partito a sua insaputa con la tessera numero 555, un trucco per gonfiarne le fila, dato che le prime 500 tessere erano inesistenti. Hitler ci mise poco a prendere il controllo della situazione. Già nel febbraio del 1920 era diventato il vero leader del partito, imponendo il cambio del nome in Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori e scegliendo la svastica ariana come simbolo. La propaganda fece da subito leva sui temi cari all'estrema destra: odio contro gli ebrei e i comunisti, ostilità alle istituzioni, ribellione contro il trattato di pace firmato a Versailles nel 1919, che secondo Hitler era profondamente ingiusto perché l'esercito tedesco non era mai stato sconfitto sul campo. In quei primi anni la nascente ideologia nazista fu influenzata anche dalle idee del giornalista Dietrich Eckart, che aveva anticipato nel 1919 le stesse tematiche di Hitler. Eckart morì di malattia il 23 dicembre 1923 e le sue ultime parole furono: «Seguite Hitler, egli danzerà, ma sono stato io a creare la melodia». Comizio in birreria. Nel 1922 In Italia, il movimento fascista, guidato da Benito Mussolini, 1883-1945, era riuscito a conquistare il potere con una marcia su Roma, suscitando in Hitler la convinzione che si potesse fare qualcosa del genere anche in Germania. Così, l'8 novembre 1923, nella grande birreria della Löwenbräu a Monaco di Baviera, mentre si stava tenendo un comizio dove erano presenti tutti gli esponenti politici più importanti della Baviera, Hitler tentò con la forza di costringerli a unirsi a lui per rovesciare il governo bavarese. Dopo un primo momento in cui sembrò che il piano riuscisse, la situazione invece mutò. I politici riuscirono a fuggire e avvisarono la polizia e l'esercito. Il giorno dopo, quando Hitler marciò alla testa di circa 3.000 uomini verso il municipio della città, venne bloccato dalle forze fedeli al governo che aprirono il fuoco, provocando 14 morti tra le sue fila. Hitler fu arrestato e processato per alto tradimento, mentre il partito venne messo fuori legge. In realtà, il processo rappresentò per lui un palcoscenico perfetto da dove accusare il governo tedesco di debolezza e tradimento. Dopo la condanna a 5 anni di carcere, molto mite, visto il capo di accusa, fu trasferito nel carcere di Landsberg, in Baviera, dove passò in realtà solo 9 mesi e dove lesse con avidità l'Ebreo Internazionale di Henry Ford, il noto produttore di automobili, ricevendone l'ispirazione definitiva per il suo Mein Kampf, che scrisse con l'aiuto del suo fedelissimo seguace Rudolf Hess. Hitler uscì dall'esperienza della prigione molto più sicuro di se stesso. Riorganizzò rapidamente il partito introducendo il corpo paramilitare delle Sturmabteilungen, squadre di protezione al comando di Röhm, un suo fedelissimo. Tuttavia, la forza politica del suo partito rimase decisamente trascurabile. Fu la crisi economica del 1929 a cambiare drammaticamente le cose. Mein Kampf, da delirio ideologico a programma politico. Nel suo libro Mein Kampf, Hitler riassume tutto il suo programma politico. Se nel 1925, quando fu pubblicato, passò quasi sotto silenzio, dato il peso politico insignificante del suo autore, in seguito i suoi contenuti furono ripresi e realizzati quasi alla lettera. In Mein Kampf, gli ebrei e il comunismo venivano presentati come due mali supremi da distruggere, basandosi sul falso documento noto come il Protocollo dei Savi di Sion,

aveva diritto a uno spazio vitale per garantire il proprio sviluppo, che sarebbe stato ottenuto invadendo la Cecoslovacchia, la Polonia e infine l'Unione Sovietica. La svastica, un antico simbolo della vita. Il simbolo della svastica è di origine religiosa ed è molto diffuso nelle culture orientali. Secondo alcuni studiosi, raffigura la rotazione del cosmo attorno al suo asse mistico e per questo è il simbolo della vita e del divino in quanto principio vivificante. Le prime testimonianze risalgono addirittura al Neolitico. La parola svastica deriva dal termine sanscrito su e svasti, che può essere reso con è il bene. Il simbolo è stato usato anche nel buddismo cinese e giapponese. Dopo Hitler, l'uso della svastica è fortemente controverso e in alcuni casi condannato come apologia del nazismo.

Letteraturarte presenta le origini della letteratura italiana, la poesia provenzale. A partire dal 200, in ambito italiano, il volgare comincia a essere usato anche per componimenti poetici destinati a un pubblico ristretto, colto e raffinato. Questo tipo di poesia proviene dalla regione francese della Provenza. Qui, nelle corti aristocratiche, si sviluppa una raffinata poesia in volgare doc, termine usato per indicare il sì nel sud della Francia. Questo genere letterario si definisce lirica perché è destinata a essere accompagnata dalla musica di uno strumento a corde, come appunto la lira. È composta da un poeta che spesso è un aristocratico della corte, chiamato trovatore. In lingua francese, trobar significa comporre versi e musica. La lirica provenzale affronta una gran varietà di temi, ma soprattutto parla d'amore. Per comprendere il senso della poesia amorosa provenzale cortese, cioè elaborata a corte, è necessario tenere presente l'opera di Andrea Cappellano, sacerdote in una corte francese, che dedicò un intero trattato, cioè un testo che presenta i principi e i concetti essenziali di un argomento, alla pura definizione di amor cortese. In questo testo l'autore spiega che esistono diverse forme d'amore, che lui collega alla struttura della società medievale, divisa in tre ordini. Al vertice stanno gli oratores, coloro che pregano, che fanno parte della Chiesa e amano in modo purissimo, perché rivolgono il loro amore unicamente a Dio. Seguono i bellatores, l'intero mondo dell'aristocrazia feudale, coloro che combattono per proteggere la società, per i quali l'amore è uno strumento di miglioramento spirituale. Alla base ci sono i laboratores, coloro che lavorano la terra per rendere possibile la vita degli altri due ceti. Essi seguono l'istinto carnale e si accoppiano puramente per riprodursi. Il trattato di Andrea Cappellano si concentra essenzialmente sull'amore degli aristocratici, poiché il testo è rivolto al pubblico delle corti. Si tratta di un amore che non rientra all'interno dell'istituzione matrimoniale, perché il matrimonio è un contratto che viene stabilito in base a interessi di ordine politico.

0: ed economico, e l'autore sottolinea che per amare bisogna essere liberi da vincoli. L'amore più ampiamente trattato è quello di un cavaliere di rango nobiliare inferiore rispetto alla donna da lui amata, generalmente la dama di corte che il cavaliere deve proteggere. Il trattato definisce le regole del corteggiamento della dama. Il cavaliere deve alla donna un omaggio simile a quello feudale, cioè deve dichiarare la sua sottomissione, la sua fedeltà e la volontà di farsi guidare dalla donna nelle questioni d'amore. Questo implica che l'uomo deve aspettare pazientemente che la donna gli conceda il favore di amarla. Deve essere riservato e non deve svelare il suo nome agli altri. Quando parla dell'amata, anche attraverso il testo poetico, non deve indicare il nome della donna, ma mascherarlo con un senal, un altro nome che protegga, diremmo oggi, la privacy della donna amata. L'amore del cavaliere comprende, come tutti i sentimenti amorosi, anche il desiderio fisico per la donna amata. Ma l'uomo deve imparare a gestire il suo comportamento da modello cavaliere, rispettando la volontà della dama anche quando lei non contraccambia il suo amore. Attraverso questo addestramento, l'uomo intraprende un percorso di crescita interiore che lo rende migliore perché impara a gestire razionalmente i suoi istinti. Chi sa amare in questo modo è veramente nobile anche di animo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
3: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

La vita non è trovare te stesso. La vita è creare te stesso. George Bernard Shaw.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ogni minuto che passa è un'occasione per rivoluzionare tutto completamente. Dal film Vanilla Sky.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è sofferenza, dolore, tristezza. Ma è l'unica alternativa che abbiamo alla morte. Woody Allen.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus. Un rompicapo chiamato gravità. Tra tutte le forze della natura, è quella che ci è più familiare. Eppure non è bastato il genio di Einstein per svelarne tutti i segreti. Di Andrea Parlangeli. Già migliaia e migliaia di anni fa, contemplando la volta celeste, i nostri antenati non poterono fare a meno di chiedersi che cosa muovesse nel cielo il sole e l'altre stelle. Per loro la spiegazione doveva essere divina. Certamente non immaginavano che l'origine ultima fosse lo stesso principio che ci spinge in ogni istante verso il basso, quel fenomeno così familiare che chiamiamo peso. Da allora l'umanità ha fatto passi da gigante, eppure la gravità resta al centro delle grandi domande che ci poniamo sul cosmo. Che cosa la genera? E perché è così diversa dalle altre forze della natura? Ne capiremo mai le leggi? Da Albert Einstein a Stephen Hawking, le menti più brillanti che hanno cercato di rispondere a queste domande. Ma più avanza e si complica la nostra comprensione dell'universo, più la risposta sembra sfuggire. La cosa davvero sorprendente è che tra tutte le forze della natura, la gravità è quella che ci è più familiare. Tutti la sperimentiamo, stiamo attaccati al suolo, facciamo attenzione quando andiamo in montagna e quando scendiamo le scale, osserva Guido Tonelli, fisico del CERN di Ginevra, docente all'Università di Pisa e autore di libri come Genesi. Il grande racconto delle origini, Feltrinelli. Quella del peso è l'unica misura effettuata da tutta l'umanità, perché chiunque è salito su una bilancia o è andato al mercato a comprare una certa quantità di frutta o di verdura. Il nostro stesso organismo si è evoluto in presenza di gravità, tanto che andare nello spazio non è affatto salutare. Gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale sperimentano un peggioramento delle loro condizioni fisiche, a partire da un indebolimento delle ossa e dei muscoli. La gravità ci è familiare anche perché l'abbiamo studiata a scuola, aggiunge Tonelli. Tutti conoscono la legge di Newton o ne hanno sentito parlare. Ricordiamo di che cosa si tratta. Dal punto di vista classico, ogni forza nasce da una sorgente e la sorgente della forza gravitazionale è la massa, spiega Tonelli. Qualunque oggetto che abbia una massa crea nello spazio circostante un campo che si presenta come forza attrattiva. Ma solo corpi di enorme massa come stelle e pianeti producono forze gravitazionali significative. Tra tutte le forze della natura, infatti, la gravità è di gran lunga la più debole. Per generare una forza misurabile con la forza elettromagnetica, basta una quantità irrisoria di carica elettrica, nota Tonelli. E ancora più intensa è la forza nucleare forte, che agisce però solo su minuscole distanze all'interno del nucleo atomico. Il fatto che la gravità sia così debole, enfatizza Tonelli, stabilisce una gerarchia, una divisione dei ruoli, per cui le forze ordinarie, cioè elettromagnetiche, forte e debole, dominano il comportamento della materia su piccola scala, la scala del mondo microscopico. Al contrario, queste forze diventano trascurabili, ininfluenti, non significative nel mondo delle grandi distanze, che invece è dominato dalla gravità, perché le grandi distanze contengono enormi masse, le stelle, le galassie e gli ammassi di galassie. Questa divisione dei ruoli, come la chiama Tonelli, fa sì che la gravità sia l'unica forza del tutto irrilevante nelle miriadi di collisioni che si verificano negli acceleratori di particelle. «Sappiamo che c'è», dice Tonelli, «ma la sua intensità è talmente irrisoria che possiamo trascurarla del tutto». E infatti il gravitone, che trasmetterebbe la forza di gravità, tra tutte le particelle elementari previste finora con ragionevole certezza, è l'unica di cui non sia stata ancora trovata traccia. All'estremo opposto, cioè nel mondo delle stelle e delle galassie, la gravità è al contrario protagonista, ed è anche la protagonista indiscussa della relatività generale di Einstein. Il punto più alto di questa teoria, il culmine del pensiero di Einstein, è infatti una complicata equazione di campo che i fisici considerano una delle più belle, se non la più bella, della fisica. Questa formula, infatti, lega tra loro entità apparentemente molto diverse, come massa, energia, spazio e tempo. E nel farlo fornisce una descrizione dinamica e armoniosa dell'universo per mezzo di una geometria deformabile che sostituisce la vecchia e rigida armonia delle sfere. L'equazione dice infatti che la materia e l'energia alterano lo spazio e il tempo in un modo che rende possibile il movimento dei pianeti attorno alle stelle o delle stelle intorno alle galassie, e perfino l'evoluzione dell'intero universo a partire dal Big Bang.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Chi sono? E come lavorano gli angeli della protezione civile. Ne sentiamo parlare ogni giorno, perché anche nell'emergenza Covid fanno la parte del leone, sovrintendendo alla vaccinazione di massa di noi italiani. Ma il loro ruolo non si esaurisce qui. La protezione civile è nata per soccorrere la popolazione in tutti i casi di calamità e disastro naturale. Oggi si adopera anche per prevenirli. Di Barbara Merlo. Tutelare la vita, l'integrità e i beni delle persone, l'ambiente e il territorio dai rischi che derivano dalle calamità è il compito principale della protezione civile. Non è un organo, ma un sistema coordinato di competenze al quale partecipano le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali, gli enti pubblici, la comunità scientifica, il volontariato, gli ordini professionali e molte altre istituzioni, anche private. Il sistema è imperniato sul principio della sussidiarietà, sancito dall'articolo 118 della nostra Costituzione. Un paese fragile. Terremoti, frane, alluvioni, mareggiate, incendi, eruzioni vulcaniche. L'Italia è sempre stata soggetta a disastri che hanno causato vittime e costi sociali ed economici molto elevati, mettendola in cima alla lista dei paesi più esposti a catastrofi naturali. Non ci aiuta il fatto che il nostro territorio sia geologicamente giovane, soggetto a fenomeni che cambiano di continuo la crosta terrestre. Ma su un territorio così vulnerabile sono soprattutto le attività dell'uomo a sconvolgere gli equilibri. Il degrado dei pascoli e dei boschi per la mancanza di manutenzione ordinaria. La deforestazione per lasciare spazio all'agricoltura intensiva e alla cementificazione. La mancata pulizia dei letti fluviali, gli scavi per estrarre materiale edilizio. L'occupazione delle aree di espansione, delle piene intorno ai fiumi e l'impermeabilizzazione dei terreni. La crescente urbanizzazione, con una popolazione che è quasi raddoppiata negli ultimi 120 anni, concentrandosi nelle città, ha portato inoltre a cementificare le zone potenzialmente più a rischio, nei pressi dei fiumi, sulle pendici delle colline, intorno ai vulcani. L'attività di tutto il sistema di protezione civile è quindi molto importante, non solo per intervenire in modo organizzato a disastro avvenuto, ma anche per controllare le aree a rischio prima che si verifichi una catastrofe, informare sui rischi esistenti e definire le priorità di intervento, oltre che per orientare le scelte di governo verso un uso più equilibrato del territorio. Purtroppo non è sempre stato così. Un tempo solo volontari. Il concetto di protezione civile ha radici nelle organizzazioni di solidarietà e di volontariato, legate sia agli ordini religiosi medievali, come Misericordie, nato a Firenze tra il 200 e il 300, sia alle prime strutture laiche come i Vigili del Fuoco, presenti da secoli nelle valli alpine. Dopo l'Unità d'Italia, 1861, soccorrere le popolazioni sinistrate era in sostanza considerato ancora un'opera di beneficenza. In caso di emergenza, sul luogo del disastro, accorrevano l'esercito e le forze dell'ordine, ma anche enti religiosi e associazioni di volontari che affiancavano il lavoro dei militari. Le tragedie del XX secolo. Il 28 dicembre 1908, un fortissimo terremoto rase quasi al suolo Messina e Reggio Calabria, uccidendo metà della popolazione sicula e un terzo di quella calabrese. I primi soccorsi giunsero dalle squadre navali inglese e russa, mentre in alcuni paesi della Calabria gli aiuti arrivarono dopo settimane. Il 13 gennaio 1915 un sisma colpì la Marsica in Abruzzo e le valli dell'Iri nel Lazio, causando più di 32.000 morti. L'Italia stava per entrare nella Prima Guerra Mondiale e i reparti militari impegnati nell'assistenza dei terremoti furono richiamati al fronte, abbandonando il territorio e la popolazione. Nel novembre del 1966 un'alluvione sommerse Firenze. Il mondo si mobilitò per salvare i tesori della cultura italiana e la maggior parte delle forze messe in campo furono le braccia dei giovani volontari, soprannominati gli angeli del fango, accorsi da ogni parte d'Italia e anche dall'estero. Nel gennaio del 1968 un sisma colpì il Belice nella Sicilia occidentale. I ritardi e le disorganizzazioni nei soccorsi si prolungarono anche nei mesi successivi. Nel 1976 due terremoti scossero il Friuli, a maggio e a settembre, provocando rispettivamente 978 feriti e 12 vittime. Questa volta la gestione dei soccorsi e soprattutto la successiva ricostruzione furono più efficienti. Il sottosegretario agli interni, Giuseppe Zamberletti, nominato commissario straordinario all'emergenza, lavorò a stretto contatto con il governo regionale e i sindaci dei comuni colpiti. Andò invece molto male in Irpinia, al confine tra la Campania e la Basilicata, dove Il 23 novembre del 1980 un terremoto rase al suolo 36 paesi, provocando 2.735 morti. La gestione dell'emergenza fu fallimentare, sia nelle prime ore post-sisma, sia nella ricostruzione. Il 10 giugno 1981, la morte del piccolo Alfredo Rampi, precipitato in un pozzo artesiano a Vermicino, nei pressi di Frascati, lasciò un segno profondissimo. Tenne 21 milioni di italiani incollati agli schermi televisivi a seguire, in una diretta Rai di 18 ore, le fasi improvvisate e disorganizzate dei soccorsi e fece capire, con il sacrificio del povero Alfredino, che il nostro paese non poteva più rimandare la creazione di una struttura organizzata che gestisse le emergenze. La svolta. Nel 1982 fu istituita la figura del ministro per il coordinamento della protezione civile, una sorta di commissario permanente, pronto a intervenire in caso di emergenza. Giuseppe Zamberletti fu il primo a ricoprire l'incarico che mantenne sino al 1987. A lui si deve la nascita del Dipartimento della Protezione Civile, della Presidenza del Consiglio. L'introduzione del concetto di previsione e prevenzione distinto dalle attività di soccorso. L'organizzazione del servizio nazionale in tutte le sue componenti, la valorizzazione degli enti locali e del volontariato. La riforma del settore culminerà con la legge numero 225 del 24 febbraio 1992, che istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito web futuroprossimo.it. Gli scienziati curano gli incubi ricorrenti inserendo suoni nei sogni. Introducendo suoni all'interno degli incubi con una speciale fascia wireless, uno studio ha mostrato la capacità di manipolare il sonno. Di Gianluca Riccio. Un gruppo di ricercatori svizzeri ha trovato un modo per curare gli incubi, riproducendo suoni positivi mentre la persona dorme. In passato, le persone che avevano incubi frequenti usavano una cosa chiamata terapia di inversione dell'immagine, una sorta di metodo per cambiare la trama negativa dell'incubo in qualcosa di positivo, mentre si era svegli. Una nuova tecnica scoperta di recente migliora quella terapia. Lo fa aiutando i pazienti ad associare un suono specifico al loro sogno riscritto e quindi a riprodurre quel suono attraverso una fascia wireless durante l'inizio della fase onirica del sonno, per cacciare via gli incubi ricorrenti. Un filone di ricerca, quello che passa attraverso i suoni, simile a quello che si sta sperimentando per cancellare i ricordi negativi. Secondo i ricercatori, gli incubi cronici affliggono fino al 4% degli adulti in qualsiasi momento. Questa condizione spesso porta i pazienti a svegliarsi durante le fasi cruciali del sonno naturale, cosa che può influire negativamente non solo sulla loro salute fisica, ma anche sul loro benessere mentale, con possibili e gravi conseguenze psicologiche. Per ovviare a questo problema, i terapeuti tradizionali chiedono al paziente di riscrivere lo scenario negativo dell'incubo ricorrente e di dargli un finale positivo. In seguito si insegna ai pazienti a esercitarsi a rivivere la nuova scena durante le ore di veglia, nella speranza che, al momento del sogno, la loro mente inconscia abbia adottato il nuovo finale. Nello studio pubblicato su Current Biology, il team guidato dal ricercatore Lampros Peroganvros dell'Università di Ginevra ha arruolato 36 pazienti che seguivano già una terapia tradizionale. Metà di questi ha continuato come nulla fosse, mentre l'altra metà ha utilizzato la nuova tecnica di associazione del suono. I ricercatori hanno coinvolto i pazienti nella creazione di una versione positiva della trama del sogno, ma non si sono fermati qui. Hanno anche richiesto loro di associare questa nuova trama a un suono specifico. Successivamente, per fissare questo suono più a fondo nella mente del paziente, hanno assegnato ai pazienti il compito di reinventare ogni giorno la trama del sogno, mentre ascoltavano il suono durante questa prova mentale. Infine, hanno dato a ciascuno dei pazienti una fascia wireless che riproduceva il suono associato ogni volta che entravano nella fase di sonno REM. Come previsto, entrambi i gruppi hanno visto una diminuzione generale della frequenza degli incubi. Tuttavia, il gruppo che ha ricevuto la terapia del suono ha riportato un numero molto inferiore di incubi a settimana e fino a 3 mesi dopo il trattamento. Abbiamo osservato una rapida diminuzione degli incubi e sogni emotivamente più positivi, ha detto però Granvross. Per noi ricercatori e clinici questi risultati sono molto promettenti, sia per lo studio dell'elaborazione emotiva durante il sonno che per lo sviluppo di nuove terapie. Si tratta solo di un primo passo. La piccola dimensione del campione rende necessario un ulteriore lavoro di follow-up. I risultati però sono promettenti davvero e potrebbero offrire un sollievo significativo a milioni di persone che soffrono di incubi debilitanti e ricorrenti.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Enigmistica. Bergonzoni, un'effusione di comicità, di Giovanni Lovera. Ha un seguito di sostenitori fedelissimi e quando è in tournée con i suoi spettacoli teatrali registra il tutto esaurito, chiacchierando e intrattenendo il pubblico senza dargli modo di rendersi conto di quanto tempo sia passato. Alessandro Bergonzoni parla in fretta, talmente in fretta che ci vuole parecchia concentrazione per seguirlo. E la sua comicità non è certo ordinaria, anzi è molto studiata, accuratamente preparata. Ogni parola ha una sua perfetta collocazione e il senso intrinseco non è sempre così scontato. È un'arte sopraffina la sua, basata sui termini e le loro applicazioni, e non a caso il palcoscenico ideale è quello del teatro, dove il discorso nella sua ricchezza e nella sua semplicità si profonde, riempiendo la sala e incantando l'uditorio. Il comico bolognese approda al teatro della comicità dopo aver conseguito una laurea in giurisprudenza. Le sue prime esperienze come autore e attore risalgono agli anni Ottanta e i titoli fanno già presagire la sua preferenza per una visione surreale delle cose. È l'epoca di sceneggiata. Chi cabaret fa per tre. La regina del Nautilus, da cui la citazione «Mille luci, mille colori, mille fari nella notte». Mille lucciole e mille lanterne. 5.000 in totale. E la saliera e l'ape Piera. Accanto alla sfera teatrale inizia a frequentare ambienti collaterali di radio e televisione, instaurando ottime collaborazioni con scuole e atenei interessati all'ambito della comicità e dei suoi sviluppi. Risalgono a questo periodo le ripetute partecipazioni allo show di Maurizio Costanzo, parallelamente all'affermarsi delle sue capacità riconosciute ormai sia dal pubblico sia dalla critica, che può leggere le sue rubriche sulle principali testate italiane, dall'edizione per l'Emilia-Romagna della Repubblica al Corriere della Sera, eccetera. L'attività giornalistica prepara il successo anche in campo letterario. Il suo libro, intitolato «Le balene restino sedute», sarà proclamato vincitore della Palma d'Oro al Salone Internazionale dell'Umorismo di Bordighera. È del 1992 anche l'idea messa su carta di proporre un testo contenente le frasi iniziali di una ventina di libri, mai scritti se non per queste poche righe d'apertura, e di una serie di eventuali copertine, raccolte nel libro Motivi di soddisfazione accampati nel deserto. Senza mai discostarsi dal filone comico, realizza diverse trasmissioni radiofoniche di successo in collaborazione con la RAI e ottiene nuove conferme teatrali nel 1992 con Anghingò, seguito due anni dopo da La cucina del frattempo. L'esplorazione dei meandri dell'umorismo lo porta a costruire spettacoli sempre nuovi dove un tema o una storia possono venire stravolti o raccontati in maniera che abbiano dell'assurdo e proprio dall'accostamento di discorsi differenti nasce la risata. Anche dal punto di vista letterario non si sofferma su una struttura fissa. Nel 1995 pubblica Il grande fermo e i suoi piccoli andirivieni, un romanzo scritto naturalmente alla sua maniera, rapido, ironico e sottile. Nella seconda metà degli anni 90 sperimenta una struttura colloquiale forse più semplice, con una storia raccontata dall'inizio alla fine, come nel caso di Zius del 1997, uno spettacolo straordinario esportato anche in Francia nell'ambito di una rassegna dove viene celebrata la sua fortunata carriera nel mondo della comicità. Intanto piovono i riconoscimenti per la qualità delle ricerche effettuate sulla comicità in tutti i suoi aspetti. Il decennio si chiude con un'altra conferma editoriale dal titolo Oplero, storia di un salto che propone l'ormai nota ironia per l'assurdo. Chi mi dice a me che dopo l'ultima cena Cristo non abbia mai più cenato, ma sia vissuto solo pranzando o facendo brevi spuntini?

0: Bologna, una struttura unica in Europa, destinata ad aiutare le persone con familiari in coma. Da questa esperienza avrà vita un nuovo spettacolo teatrale, Coma Reading, in collaborazione con Alessandro Baricco, Pino Cacucci e Gabriele Romagnoli. Nel 2004 debutta con il lavoro Predisporsi al micidiale, che gli vale un ulteriore riconoscimento, il premio dell'Associazione Nazionale dei Critici di Teatro. Nel 2005 esce Non ardo dal desiderio di diventare uomo finché posso essere anche donna, bambino, animale o cosa. Mentre procedono di pari passo collaborazioni ed eventi. Continua la sua presenza nelle librerie, ma è con lo spettacolo del 2007, Nel, che si consacra come un grande del teatro, vincendo il premio UBU. Nel 2010 porta in scena Urge, nel 2014 Nessi e nel 2018 Trascendi e sali. È quindi a teatro che si gusta appieno lo stile dell'estroso comico bolognese.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista La Freccia. Una capitale per due. Sono Bergamo e Brescia le città della cultura 2023, tra tesori storici e due siti patrimonio UNESCO, di Francesca Ventre. Due città per un'unica capitale. Si sono scelte riconosciute sorelle, dopo aver sofferto insieme durante la prima fase della pandemia, e nel 2023 Bergamo e Brescia hanno ricevuto entrambe la nomina a capitale italiana della cultura. È stato Emilio Del Bono, sindaco della città leonessa d'Italia, nella anomala estate del 2020, quando il Covid-19 si propagava senza sosta, causando molte vittime, a proporre un gemellaggio al primo cittadino di Bergamo, Giorgio Gori. Alla risposta positiva di quest'ultimo è seguito il ritiro delle altre città che aspiravano a candidarsi. Ma la scelta obbligata non ha significato meno impegno e senso di responsabilità. Bensì ha dato vita a un programma generoso e sfaccettato. Ecco quindi due città alleate che vogliono stupire e combattere alcuni luoghi comuni. Tante sono infatti le offerte culturali, artistiche e sociali proposte da queste due mete turistiche non certo tradizionali, capaci di sorprendere e stupire raccontandosi come luoghi di bellezza e non solo di produttività e industria. Il loro invito congiunto, che è anche il claim del grande evento 2023, è proprio: esci dalla bolla, scopri la città che non ti aspetti. Messo da parte il campanilismo, le due città hanno invece rafforzato la loro simbiosi. Forti di due siti inseriti nel patrimonio UNESCO, due pinacoteche tra le più importanti in Italia, gallerie contemporanee, teatri di prestigio internazionale, chiese e palazzi storici, senza trascurare le bellezze naturalistiche e la tradizione enogastronomica. Un gioco di squadra vero, spinto anche da un'intesa femminile d'eccezione tra due assessori alla cultura, Nadia Ghisalberti a Bergamo e Laura Castelletti a Brescia. I due centri mostrano così un volto nuovo, tutto da godere e scoprire. Circa 100 grandi eventi e 500 iniziative tra musica, teatro, arte e innovazione si distribuiscono in quattro aree tematiche. La prima, chiamata la città dei tesori nascosti, punta a valorizzare il binomio tra i monumenti in senso classico presenti nel centro storico e i percorsi paesaggistici extraurbani. La città natura si concentra invece sul rapporto dei singoli, della collettività e delle imprese con le risorse naturali, ridisegnando le relazioni

0: relazioni tra i sistemi di trasporto e le risorse ambientali in chiave sostenibile. La terza è la città che inventa e coinvolge le imprese, le camere di commercio, le università e le istituzioni culturali, puntando sui talenti e le innovazioni volte alla costruzione del futuro. E infine la quarta, la cultura come cura, si pone come risposta all'esperienza della pandemia che ha drammaticamente colpito questo territorio. Le città sorelle vantano due siti nella lista UNESCO. A Bergamo sono le mura, opere di difesa veneziane costruite tra il XVI e il XVII secolo. Un tracciato di oltre 6 chilometri è ancora oggi quasi intatto, con 12 baluardi, 4 porte, vari passaggi e cunicoli. Anche se il simbolo del comune è per molti la funicolare, che da più di 120 anni congiunge il centro con la città alta. A Brescia, invece, il gioiello patrimonio dell'umanità è Brixia, parco archeologico di Brescia romana, insieme allo straordinario Museo di Santa Giulia, ex complesso monastico, oggi sede di una ricca collezione d'arte e di mostre temporanee internazionali, oltre che al centro di un'app game per bambini che consente di viaggiare nel tempo con Geronimo Stilton. Nella città leonessa d'Italia ha riaperto dopo un lungo periodo di chiusura il Museo di Risorgimento, in una veste rivolta ai giovani e all'attualità, caratterizzata da un approccio multimediale che racconta gli avvenimenti storici in modo dinamico, con documenti, fotografie, stampe e disegni in versione digitale. La Pinacoteca Tosio Martinengo sfoggia invece un nuovo allestimento delle sale dedicate al Settecento, il secolo dei lumi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Ansa Cultura. Nella villa di Pausilipon riappare il salotto del feroce Pollione. Era sotto le terme. Augusto cancellò il primo proprietario, di Silvia Lambertucci. 10 dicembre 2022. Un raffinato tappeto di mosaico bianco con una doppia cornice nera a delimitarne il salone affacciato a picco sul mare di Napoli. Sparito 2000 anni fa, quando la favolosa dimora passò nelle mani di Augusto, rispunta nella villa imperiale di Pausilipon un pavimento che potrebbe finalmente raccontare qualcosa del suo primo proprietario, il ricco e feroce cavaliere campano Publio Vedio Pollione, commerciante di vini e uomo politico di successo, vicino all'imperatore, che l'onorava spesso della sua compagnia, fino a quando non lo mise in imbarazzo al punto da meritare, una volta morto, qualcosa di molto vicino alla damnatio memoriae. Tanto che Augusto, erede dei suoi beni, ne occupò le abitazioni, la bella casa di Roma e la villa di Napoli, ma volle cancellare ogni traccia del suo primo patrone, la cui amicizia, scrive Tacito, gli veniva rimproverata anche molti anni dopo. Le novità, dopo 2 millenni di storia e almeno 2 secoli di ricerche archeologiche, arrivano oggi da uno scavo che l'archeologo Marco Giglio, dell'Università Orientale di Napoli, ha condotto con la concessione del Ministero della Cultura e in accordo con la Soprintendenza all'Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Comune Campano, impegnata in un progetto di valorizzazione del Parco Archeologico di Posillipo, mentre con Angela Bosco e Rosario Valentini si sta lavorando per mettere a punto un modello tridimensionale di tutti i resti di questo settore dell'enorme villa. La nostra è ancora un'ipotesi, sottolinea l'Ansa Giglio, che in questa prima campagna di scavi, incentrata sulle terme superiori della villa e poi su una terrazza che durante la Seconda Guerra Mondiale era stata trasformata in una postazione militare, è stato affiancato dai suoi studenti. Composto da minuscole tessere bianche, il pavimento di quello che potrebbe essere stato il salone di Pollone, spiega, si trovava in realtà sotto alle terme fatte costruire presumibilmente dall'imperatore, e poi più volte ristrutturate e modificate. I ricercatori ottocenteschi, guidati da un naturalista, lo avevano trovato, ma forse non lo avevano capito, così come non erano riusciti ad interpretare fino in fondo le funzioni degli ambienti termali e delle sale di servizio che li affiancavano, tra cui un prefurnium, ovvero il forno in cui ardevano le braci destinate a riscaldare il calidarium. Le nuove indagini ci hanno permesso di capire che l'ambiente con il mosaico è più antico delle terme e appartiene a un salone che si affacciava sul mare ed era ben più grande rispetto al locale che poi è stato occupato dai servizi delle terme, dice Giglio. Manca ancora una datazione stratigrafica, permette l'archeologo, ma in base allo stile quel salone potrebbe risalire all'età tardo-repubblicana o al massimo augustea. Augusto regnò dal 27 a.C. Pollione è morto 12 anni dopo quella data, nel 15 a.C., ed è allora che la sua favolosa villa napoletana è passata nelle mani dell'imperatore, che già da qualche tempo però, almeno secondo quanto raccontano Seneca e Cassio Dione, aveva preso le distanze da un amico diventato scomodo proprio per il suo lusso esagerato, i comportamenti riprovevoli e la smodata crudeltà. Nato da una famiglia di ex liberti provenienti da Benevento, Pollione fondava la sua ricchezza sulla produzione e il commercio del vino e doveva il suo potere ad una serie di prestigiosi incarichi politici in Asia Minore, dove fu proconsole, e poi anche come amministratore di una proprietà imperiale in Egitto. L'uomo non godeva però di buona fama. Cicerone ne parla malissimo. «Nunquam vidi hominem nequiorem», scriveva di lui, ovvero «non ho mai incontrato un uomo più iniquo». E si racconta un episodio spiacevole dovuto ad una valigia piena di ritratti di matrone romane che gli avevano concesso i loro favori. Soprattutto si tramanda di una cena, proprio a Posillipo e con Augusto tra i suoi invitati, in cui, per punire uno schiavo colpevole di avergli rotto un bicchiere, aveva ordinato di farlo mangiare vivo dalle murene giganti della sua peschiera. Seneca e Cassio Dione scrivono che l'imperatore intervenne a fermarlo, salvando lo schiavo e ordinando che tutti i vetri preziosi della casa venissero rotti e gettati nella piscina. Ma questo non dovette bastare all'imperatore, che poi, diventato proprietario di quei beni, decise di rivoltarli come un calzino per far dimenticare a tutti a chi erano appartenuti. La casa romana all'Esquilino, prima di tutto, che fece radere al suolo per sostituirla con un porticato dedicato alla sua Livia, ma anche la grandiosa villa al mare, costruita in uno dei luoghi più suggestivi della costa napoletana, con le stanze affacciate sull'isola di Gaiola e le dépendance che arrivano fino alla spiaggia, da una parte la cala dei Trentaremi, dall'altra quella dei Lampi. Augusto la trasformò in un enorme complesso imperiale, aggiunse edifici sontuosi, porticati, giardini, persino una parte pubblica con un teatro da 2000 persone e un altro per la lettura delle poesie. Al posto del salotto con vista, in cui Pollione intratteneva gli ospiti e faceva sfoggio dei suoi beni, ordinò invece di sistemare le terme, anzi, i locali di servizio per la sua personale spa. Chissà, forse ancora una volta, a marcare le distanze.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista BBC Scienze. Lavoreremo nel futuro. Lavorare è una parte importante della nostra personale ricerca della felicità, persino quando il lavoro in se stesso non ci piace. Ma cosa accadrà se le macchine cominceranno a fare tutto al nostro posto? Di Alan Russell. Nel 1930 l'economista John Maynard Keynes prevedeva che grazie ai cambiamenti dovuti alla tecnologia e all'aumento della produttività, nel nostro presente avremmo lavorato solo 15 ore a settimana. Ma per quanto le ore di lavoro siano effettivamente diminuite del 26%, la maggior parte di noi, secondo le stime di Eurostat, lavora ancora una media di 42,5 ore a settimana. Un dato che Keynes sottovalutava è il desiderio degli esseri umani di competere con i propri pari, in se stesso abbastanza forte da far lavorare la maggioranza di noi più di quanto sarebbe necessario. Ormai, spiega Alex Sojung Kim Pang, studioso in visita presso l'Università di Stanford, non misuriamo più la produttività in acri di terreno coltivati, dunque il tempo che passiamo al lavoro diventa un'opzione. Lavorare più del necessario come scelta, in opposizione allo sgobbare ogni giorno per riuscire a mantenersi, è una caratteristica della società occidentale dai tempi della rivoluzione industriale, quando qualcuno già prevedeva che dall'automazione sarebbe derivato un eccesso di tempo libero. Inutile dire che ciò non è accaduto. A causa dell'informatizzazione e della globalizzazione degli anni Ottanta, i manager di oggi possono pretendere di più dai loro dipendenti, sventolando la minaccia di dare il loro lavoro a qualcun altro. La pressione è andata sempre aumentando e, volenti o nolenti, abbiamo dovuto sopportarla. Nel suo libro Workaholics, la psicologa Barbara Killinger spiega come sacrifichiamo volontariamente il nostro benessere generale lavorando più del necessario in cambio di picchi di successo momentaneo. Tuttavia, questo lavoro in eccesso, anziché aumentare la produttività, il valore o la soddisfazione personale, sfocia più facilmente in stress, sindromi da burnout, un aumento del rischio di infarti e altri disturbi cardiaci e persino una diminuzione della durata della vita. Ciò nonostante abbiamo insistito con questo stile di vita fino al Covid-19. Secondo l'Ufficio di Statistica Nazionale in Gran Bretagna, chi ha lavorato da casa durante la pandemia ha finito per fare in media 6 ore di straordinari non pagati a settimana, mentre chi lavorava fuori casa ha fatto una media di 3,5 ore di straordinari. Oltre a farci lavorare di più, il Covid-19 ha anche accelerato la transizione verso l'automatizzazione e l'intelligenza artificiale, in particolare nei lavori che comportano vicinanza fisica, dai droni per le consegne di Amazon ai mezzi pubblici a guida automatica. Dall'Università di Oxford sostengono che entro il 2050 il 40% dei mestieri di oggi sarà effettuato dalle macchine e di conseguenza perderemo molti posti di lavoro. Ma ci sono alcune eccezioni. I lavori che comportano interazioni sociali complesse sono ancora al di là delle possibilità dei robot. L'insegnamento, l'assistenza sociale, la cura dei bambini e il counseling hanno ottime probabilità di sopravvivere alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Lo stesso ovviamente vale per i mestieri creativi. Un altro dato interessante è che i settori tradizionalmente dominati dalle donne sono tra quelli meno facilmente colonizzabili dalle macchine. In particolare il secondo turno, ovvero l'insieme delle attività non pagate ma necessarie alla nostra vita, che secondo l'Istat ricadono sulle donne per il 92%. Attività come badare ai bambini, preparare il pranzo e fare il bucato ben difficilmente potranno essere svolte da un robot nel prossimo futuro. Ma anche persone che operano in campi diversi dell'accudimento, della pulizia e della creatività continueranno a farlo un domani. Semplicemente lo faranno in modo diverso.
4: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Cambiare l'acqua ai fiori di Valérie Perrin. Traduzione di Alberto Bracci Testasecca, editore E.O. 2019, letto da Noemi Bigarella per l'associazione Amici del Libro Parlato Lions. Violette Toussaint è guardiana di un cimitero di una cittadina della Borgogna. Durante le visite ai loro cari, tante persone vengono a trovare nella sua casetta questa bella donna, solare dal cuore grande, che ha sempre una parola gentile per tutti. È sempre pronta a offrire un caffè caldo o un cordiale. Un giorno un poliziotto arrivato da Marsiglia si presenta con una strana richiesta. Sua madre, recentemente scomparsa, ha espresso la volontà di essere sepolta in quel lontano paesino, nella tomba di uno sconosciuto signore del posto. Da quel momento le cose prendono una piega inattesa. Emergono legami fino allora taciuti tra vivi e morti, e certe anime che parevano nere si rivelano luminose.
3: Buon ascolto.
4: I miei vicini non temono niente. Non hanno preoccupazioni. Non si innamorano. Non si mangiano le unghie. Non credono al caso. Non fanno promesse né rumore. Non hanno l'assistenza sanitaria. Non piangono. Non cercano le chiavi, né gli occhiali, né il telecomando, né i figli, né la felicità. Non leggono. Non pagano le tasse, non fanno diete, non hanno preferenze, non cambiano idea, non si rifanno il letto, non fumano, non stilano liste, non contano fino a 10 prima di parlare, non si fanno sostituire. Non sono leccaculo, né ambiziosi, rancorosi, carini, meschini, generosi, gelosi, trascurati, puliti, sublimi, divertenti, drogati, spilorci, sorridenti, furbi, violenti, innamorati, brontoloni, ipocritici, dolci, duri, molli, cattivi, bugiardi, ladri, giocatori d'azzardo, coraggiosi, fannulloni, credenti, viziosi, ottimisti. I miei vicini sono morti. L'unica differenza che c'è tra loro è il legno della bara, quercia, pino o mogano. Cosa sarà di me se non sento più i tuoi passi? È la tua vita o la mia che se ne va? Non lo so. Mi chiamo Violette Toussaint. Facevo la guardiana di passaggio a livello. Ora faccio la guardiana di cimitero. Assaporo la vita. La bevo a piccoli sorsi, come un tè al gelsomino con un po' di miele. E la sera, quando il cancello del cimitero è chiuso e la chiave appesa alla porta del bagno, sono in paradiso. Non il paradiso dei miei vicini, no. Il paradiso dei vivi. Un sorso del porto annata 1983 che José Luis Fernández mi regala ogni primo settembre. Un rimasuglio di vacanze in un bicchierino di cristallo. Una specie di estate indiana, che stappo verso le 7 di sera, sia che piova, nevichi o tiri vento. Due gocce di liquido color rubino, il sangue delle vigne di Porto. Chiudo gli occhi e lo gusto. Basta un sorso per allietarmi la serata. Due gocce, perché mi piace l'ubriachezza, ma non l'alcol. José Luis Fernández viene a curare i fiori sulla tomba di Maria Pinto, coniugata Fernández, 1956-2007, una volta alla settimana, tranne che nel mese di luglio, durante il quale lo sostituisco io. Donde la bottiglia di porto per ringraziarmi. Il mio presente è un dono del cielo. Me lo dico ogni mattina, appena apro gli occhi. Sono stata molto infelice, addirittura annientata, inesistente, svuotata. Sono stata come i miei vicini, ma in peggio. Le mie funzioni vitali continuavano, ma senza me dentro, senza la mia anima, che a quanto pare, a prescindere da che uno sia grasso o magro, alto o basso, giovane o vecchio, pesa 21 grammi. Ma siccome l'infelicità non mi è mai piaciuta, ho deciso che non sarebbe durata. La sfortuna deve pur finire, prima o poi. Ho cominciato malissimo. Sono nata con un parto in anonimato nelle Ardenne, nel nord del dipartimento, in quell'angolo di territorio che si insinua nel Belgio, là dove il clima è definito semicontinentale, forti precipitazioni in autunno e frequenti gelate in inverno. Là dove immagino che si sia impiccato il canale cantato da Jacques Brel. Il giorno in cui sono venuta al mondo non ho pianto. Così mi hanno appoggiata in un angolo come un pacco da 2,670 kg, senza francobollo e senza destinatario, in attesa di riempire i documenti in cui venivo dichiarata partita prima di essere arrivata. Nata morta, bambina senza vita e senza cognome. L'ostetrica doveva trovarmi in fretta un nome da scrivere sul modulo e ha scelto Violette. Immagino che fossi viola dalla testa ai piedi. Quando ho cambiato colore, quando sono passata dal viola al rosa e si è trovata a dover compilare un atto di nascita, ha mantenuto lo stesso nome. Il fatto è che mi avevano posato su un termosifone e la mia pelle si era riscaldata. A congelarmi doveva essere stata la pancia di una madre che non mi voleva. Il caldo mi ha riportato alla vita. Sarà per questo che adoro l'estate, che non perdo mai occasione di espormi ai primi raggi come un girasole. Il mio cognome da nubile è Trenet, come il cantautore. A darmelo deve essere stata la stessa ostetrica che mi ha chiamato Violette. Evidentemente le piaceva Charles Trenet, come in seguito è piaciuto a me. A lungo l'ho considerato un lontano cugino, una specie di zio d'America che non avevo mai conosciuto. Se ti piace un cantante, a forza di cantarne le canzoni, acquisisci quasi un legame di parentela. Toussaint è venuto dopo, quando mi sono sposata con Philippe Toussaint. Con un cognome simile avrei dovuto diffidare. Ma è anche vero che c'è chi di cognome fa printemps, primavera, e poi picchia la moglie. Un cognome grazioso non impedisce a nessuno di essere uno stronzo. Mia madre non mi è mai mancata, tranne quando avevo la febbre. Quando stavo bene crescevo, venivo su dritta, come se l'assenza di genitori mi avesse applicato un tutore lungo la spina dorsale. Mi tengo dritta, è una mia peculiarità. Non mi sono mai piegata, neanche nei periodi di maggior dolore. Spesso mi chiedono se abbia fatto danza classica. Rispondo di no, che è stata la quotidianità a darmi una disciplina, a farmi allenare ogni giorno alla sbarra e sulle ponte.

che mi prendano, che prendano i miei, poiché tutti i cimiteri un giorno diventano giardini. Nel 1997, quando il passaggio a livello è stato automatizzato, io e mio marito abbiamo perso il lavoro. Siamo pure finiti sul giornale, in quanto vittime collaterali del progresso. I dipendenti che azionavano l'ultimo passaggio a livello manuale di Francia. Per illustrare l'articolo, il giornalista ci ha fatto una foto. Philippe Toussaint si è messo in posa, passandomi un braccio intorno alla vita. Malgrado il sorriso, Dio, che aria triste hanno i miei occhi su quella foto. Il giorno in cui è stato pubblicato l'articolo, Philippe Toussaint era tornato dall'ex ANPE, l'ufficio di collocamento, con la morte nel cuore. Aveva capito che avrebbe dovuto lavorare. Era abituato che facessi tutto io. Con lui, quanto a fannulloneria, avevo vinto il primo premio, jackpot e premi aggiuntivi. Per tirargli su il morale gli ho fatto vedere un annuncio. Guardiano di cimitero, un mestiere con un futuro. Mi ha guardata come se fossi diventata matta. Nel 1997 mi guardava ogni giorno come se fossi diventata matta. Forse che un uomo, quando smette di amare la donna che ha amato, la guarda come se avesse perso la ragione. Gli ho spiegato che avevo trovato l'annuncio per caso che il comune di Brancion-en-Chalon stava cercando una coppia di guardiani che si occupassero del cimitero, che i morti avevano orari fissi e facevano meno rumore dei treni, che avevo già parlato col sindaco ed era pronto ad assumerci subito. Mio marito non l'ha bevuta. Ha detto che non credeva al caso e che preferiva morire piuttosto che andare in quel posto a fare il becchino. Ha acceso il televisore e si è messo a giocare a Super Mario 64. Lo scopo del gioco era acchiappare tutte le stelle di ogni mondo. Io ce n'era solo una che avrei voluto acchiappare, la buona stella. È quel che ho pensato vedendo Mario correre dappertutto per liberare la principessa Peach rapita da Bowser. Ho detto che diventando guardiani di cimitero avremmo avuto uno stipendio ciascuno molto migliore di quello che prendevamo al passaggio a livello, che i morti rendono più dei treni, che avremmo avuto anche la casa e niente spese. Che sarebbe stato un cambiamento in meglio rispetto alla casa in cui abitavamo da anni. Una bicocca che d'inverno faceva acqua come una bagnarola. Ed estate era calda quanto il Polo Nord. Che sarebbe stato un nuovo inizio. E ne avevamo bisogno. Che avremmo messo tende alle finestre per non vedere i vicini, cioè croci, vedove e tutto il resto. E che quelle tende sarebbero state il confine tra la nostra vita e la tristezza degli altri. Avrei potuto dirgli la verità, dirgli che le tende sarebbero state la frontiera tra la mia tristezza e quella degli altri. Ma era l'ultima cosa da fare. Non dovevo neppure accennare ad una cosa del genere. Dovevo fingere e illuderlo, puntando a farlo cedere. Alla fine, per convincerlo, gli ho promesso che non avrebbe avuto niente da fare, che tre necrofori si occupavano già della manutenzione, delle fosse e della sistemazione del cimitero, che il lavoro consisteva semplicemente nell'aprire e chiudere il cancello, che era solo un fatto di presenza, con orari comodi, vacanze e weekend lunghi come il viadotto della Val Serine. E che avrei fatto io tutto il resto. Super Mario ha smesso di correre. La principessa è ruzzolata giù. Prima di andare a dormire, Philippe Toussaint ha riletto l'annuncio. Guardiano di cimitero, un mestiere con un futuro. Il passaggio a livello si trovava a Malgrange-sur-Nancy. In quel periodo della mia vita non vivevo.
anche se sarebbe più giusto dire in quel periodo della mia morte. Mi alzavo, mi vestivo, lavoravo, facevo la spesa e dormivo. Con un sonnifero, se non due o più. E guardavo mio marito guardarmi come se avessi perso la ragione. I miei orari erano tremendamente scomodi. Durante la settimana abbassavo e rialzavo le sbarre circa 15 volte al giorno. Il primo treno passava alle 4:50, l'ultimo alle 23:04. Avevo in testa gli automatismi del segnale sonoro del passaggio a livello. Lo sentivo ancora prima che suonasse. Una cadenza infernale, che avremmo dovuto spartirci, fare a rotazione. Ma le uniche cose che Philippe Toussaint faceva ruotare erano la motocicletta e il corpo delle sue amanti. Ah, quanto mi hanno fatto sognare i viaggiatori che ho visto passare! Eppure erano solo trenini regionali che collegavano Nancy a Épinal e lungo la tratta si fermavano una decina di volte in borghi sperduti per assicurare il servizio agli autoctoni. Invidiavo quegli uomini e quelle donne. Immaginavo che andassero ad un appuntamento. Appuntamenti che anch'io avrei voluto avere, come i passeggeri che vedevo sfilare. Abbiamo fatto rotta verso la Borgogna 3 settimane dopo la pubblicazione dell'annuncio. Siamo passati dal grigio al verde, dall'asfalto ai prati. Dall'odore di catrame della strada ferrata all'odore di campagna. Siamo arrivati al cimitero di Brancion-en-Chalon il 15 agosto 1997. La Francia era in vacanza. Gli abitanti se n'erano andati. Gli uccelli che volano di tomba in tomba avevano smesso di volare. I gatti che si stiracchiano tra i vasi di fiori erano scomparsi. Faceva troppo caldo, perfino per le formiche e le lucertole. I marmi erano bollenti. I necrofori erano in ferie, i nuovi morti pure. Mi aggiravo da sola per i vialetti, leggendo i nomi di gente che non avrei mai conosciuto. Eppure mi ci sono subito trovata bene, al mio posto.

L'essere è eterno, l'esistenza un passaggio, la memoria eterna ne sarà il messaggio. Quando i monelli non mettono gomma americana nel buco della serratura, sono io ad aprire e chiudere il pesante cancello del cimitero. Gli orari variano a seconda delle stagioni. Dal 1 marzo al 31 ottobre è aperto dalle 8 di mattina alle 7 di sera. Dal 2 novembre al 28 febbraio è aperto dalle 9 di mattina alle 5 del pomeriggio. Sul 29 febbraio nessuno ha deliberato. Il 1 novembre invece apertura dalle 7 di mattina alle 8 di sera. Da quando mio marito è partito, o più esattamente da quando è scomparso, ho rilevato le sue funzioni. Nello schedario nazionale della gendarmeria, Philippe Toussaint figura tra le persone scomparse. Nel mio orizzonte restano vari uomini, i tre necrofori che rispondono ai nomi di Nono, Gaston ed Elvis, gli addetti alle pompe funebri, tre fratelli che si chiamano Pierre, Paul e Jacques Lucchini e padre Cédric Durand. Tutti quanti passano più volte al giorno da casa mia, vengono a bere o a mangiare una cosa e mi danno una mano nell'orto se ho sacchi di terriccio da trasportare o perdite d'acqua da riparare. Li considero amici, più che colleghi di lavoro. Anche quando non ci sono, possono entrare in cucina, farsi un caffè, sciacquare la tazza e andarsene. I necrofori fanno un mestiere che ispira repulsione e disgusto. Eppure, quelli del mio cimitero sono le persone più dolci e piacevoli che conosca. Nono è quello in cui ho più fiducia. È un uomo retto, con la gioia di vivere nel sangue. Tutto lo diverte e non dice mai di no, a parte quando si tratta di procedere alla sepoltura di un bambino. Lo lascia fare agli altri. A quelli che ne hanno il coraggio, dice. Nono somiglia a Georges Brassens. E la cosa lo fa ridere, perché sono l'unica al mondo a dirgli che somiglia a Georges Brassens. Gaston è l'incarnazione della goffaggine. Ha i movimenti scomposti. E benché beva solo acqua, sembra sempre ubriaco. Durante le sepolture si piazza tra Nono ed Elvis, casomai dovesse perdere l'equilibrio. Sotto i suoi piedi c'è il terremoto perenne. Cade, fa cadere, rovescia, schiaccia. Quando viene a casa mia ho sempre paura che rompa qualcosa o si ferisca. E siccome la paura non scongiura il pericolo, ogni volta rompe un bicchiere o si ferisce. Elvis lo chiamano così per via di Elvis Presley. Non sa leggere né scrivere, ma conosce a memoria tutte le canzoni del suo idolo. Pronuncia malissimo le parole. Non si capisce mai se canti in inglese o in francese, ma il cuore c'è. Love me tender, love me true. I fratelli Lucchini hanno solo un anno di differenza l'uno dall'altro, 38, 39 e 40. Si occupano di pompe funebri da generazioni, di padre in figlio. Sono anche i fortunati proprietari dell'obitorio di Brancion, attiguo alla loro agenzia. Nono mi ha detto che solo una saracinesca separa l'agenzia dall'obitorio. A ricevere le famiglie in lutto è Pierre, il maggiore. Paul prepara i cadaveri, lavora nel seminterrato. Jacques guida i carri funebri. L'ultimo viaggio tocca a lui. Nono li chiama gli apostoli. E poi c'è il nostro parroco, Cédric Durand. Pur non essendo sempre giusto, Dio dimostra un certo gusto. Da quando nella zona è arrivato padre Cédric, pare che molte donne siano state colpite dalla rivelazione divina e che la domenica mattina, sulle panche della chiesa, le fedeli siano in aumento. Io non vado mai in chiesa. Sarebbe come andare a letto con una collega di lavoro. Ma credo di ricevere più confidenze
da parte della gente di passaggio di quante ne riceva padre Cedric nel confessionale. La gente rovescia fiumi di parole a casa mia e nei vialetti, sia arrivando che andandosene, spesso tutte e due le volte. Un po' come i morti che tramite i silenzi, le targhe funerarie, le visite, i fiori, le fotografie, e il modo in cui si comportano i visitatori davanti alla tomba mi raccontano cose della vecchia vita, di quando erano ancora vivi e dinamici. Il mio mestiere consiste nell'essere discreta, amare il contatto umano e non avere compassione. Ma per una donna come me, non avere compassione sarebbe come essere astronauta, chirurga, vulcanologa o genetista. Non fa parte del mio pianeta né delle mie competenze. Però non piango mai davanti a un visitatore. Può succedermi prima o dopo una sepoltura, ma non durante. Il cimitero ha 3 secoli. Il primo defunto che ha accolto è una defunta, Diane de Vigneron, 1756-1773, morta di parto a 17 anni. Passando le dita sulla tomba si riesce ancora a leggerne il nome inciso sulla pietra grezza. Sebbene al cimitero manchi spazio, non è mai stata esumata. Nessuno dei sindaci che si sono susseguiti ha osato prendere la decisione di disturbare la prima inumata. Tanto più che gira una leggenda su di lei. Stando agli abitanti di Brancion, sarebbe apparsa più riprese nel suo abito di luce davanti alle vetrine dei negozi del centro e nel cimitero. Certe volte, girando per i mercatini dell'usato della zona, trovo Diane raffigurata come un fantasma su piccole stampe del Settecento o vecchie cartoline, una messa in scena, una finta Diane mascherata come il più triste dei fantasmi. Girano molte storie intorno alle tombe. I vivi reinventano spesso la vita dei morti. C'è una seconda leggenda a Brancion, molto più recente di quella di Diane de Vigneron. Riguarda Rein d'Uchat, 1961-1982, sepolta nel settore dei cedri, vialetto 15. La fotografia, fissata alla lapide, mostra una giovane donna bruna e sorridente. Rein è morta in macchina all'uscita della città. In seguito, alcuni giovani l'avrebbero vista sul ciglio della strada, nel punto dell'incidente, tutta vestita di bianco. Il mito delle dame bianche ha fatto giro del mondo. Gli spettri delle donne morte di morte violenta infesterebbero il mondo dei vivi, trascinando la propria anima in pena nei castelli e nei cimiteri. Tanto per incrementare la leggenda, la sua tomba si è mossa. Secondo nonno e fratelli Lucchini dipende da uno smottamento del terreno. Succede spesso quando in una tomba si accumula troppa acqua. In 20 anni credo di aver visto molte cose nel mio cimitero. Certe notti ho perfino sorpreso ombre che facevano l'amore tra le tombe o direttamente su una pietra tombale. Ma non erano fantasmi. A parte le leggende, niente è eterno, neanche le concessioni perpetue. Le concessioni possono essere acquistate per 15, 30, 50 anni. O l'eternità, ma dell'eternità è meglio non fidarsi. Se dopo 30 anni una concessione perpetua ha smesso di essere tenuta bene, aspetto indecente o cadente, e nessuna inumazione ha avuto luogo per parecchio tempo, il comune ha la facoltà di rientrarne in possesso e i resti verranno allora trasferiti in un ossario in fondo al cimitero. Da quando sono qui ho visto numerose concessioni scadute essere smantellate e pulite, spostando le spoglie dei defunti nell'ossario. E nessuno ha detto niente, perché quei morti erano considerati come oggetti smarriti,
che nessuno aveva reclamato. Succede sempre così con la morte. Più è antica e meno presa ha sui vivi. Il tempo distrugge la vita, il tempo distrugge la morte. Io e i tre necrofori facciamo di tutto per non lasciare le tombe in stato di abbandono. Non ci va giù di vedere apposto sulla lapide l'avviso municipale. La presente tomba è oggetto di una procedura di recupero. Si prega di contattare con urgenza il comune quando vi appare ancora il nome del defunto. Forse i cimiteri sono pieni di epitaffi proprio per questo, per scongiurare il destino del passare del tempo, per aggrapparsi ai ricordi. Quello che preferisco è: la morte comincia quando nessuno può più sognare di te. È sulla tomba di Marie Deschamps, una giovane infermiera deceduta nel 1917. Pare che sia stato un soldato a deporre la targa nel 1919.

Avete ascoltato un estratto da Cambiare l'acqua ai fiori di Valérie Perrin, traduzione di Alberto Bracci Testa Secca, editore E.O. 2019, letto da Noemi Bigarella per l'associazione Amici del Libro Parlato Lions. Per ascoltare l'audiolibro completo riservato a persone non in grado di leggere autonomamente, www.libroparlatolions.it.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Quando camminerete sulla terra, dopo aver volato, guarderete il cielo, perché là siete stati e là vorrete tornare. Leonardo da Vinci.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è troppo breve per sprecarla a realizzare i sogni degli altri. Oscar Wilde.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo sono strettamente connessi con i dubbi e la fiducia che hai in te stesso. Khalil Gibran.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

La matematica è l'alfabeto in cui Dio ha scritto l'universo. Così disse Galileo Galilei, nato il 15 febbraio 1564 a Pisa e primogenito dei 7 figli di Vincenzo Galilei e di Giulia Mannati. Dopo un tentativo fallito di inserire Galileo tra i 40 studenti toscani che venivano accolti gratuitamente in un convitto dell'Università di Pisa, il giovane fu ospitato senza spese da Muzio Tebaldi, doganiere della città di Pisa, dove Galileo conobbe la giovane cugina Bartolomea Ammannati, che curava la casa del rimasto vedovo Tebaldi, il quale, nonostante la forte differenza d'età, la sposò nel 1578, probabilmente per metter fine alle malignità, imbarazzanti per la famiglia Galilei, che si facevano sul conto della giovane nipote. Successivamente il giovane Galileo fece i suoi primi studi a Firenze, prima col padre, poi con un maestro di dialettica e infine nella scuola del convento di Santa Maria di Vallombrosa, dove vestì l'abito di novizio fino all'età di 14 anni. Il padre Vincenzo, il 5 settembre 1580, iscrisse il figlio all'Università di Pisa con l'intenzione di fargli studiare medicina, per fargli ripercorrere la tradizione del suo glorioso antenato Galileo Bonaiuti e soprattutto per fargli intraprendere una carriera che poteva procurare lucrosi guadagni. Nonostante il suo interesse per i progressi sperimentali di quegli anni, l'attenzione di Galileo fu presto attratta dalla matematica, che cominciò a studiare dall'estate del 1583, sfruttando l'occasione della conoscenza fatta a Firenze di Ostilio Ricci da Fermo, un seguace della scuola matematica di Niccolò Tartaglia. Caratteristica del Ricci era l'impostazione che egli dava all'insegnamento della matematica, non di una scienza astratta, ma di una disciplina che servisse a risolvere i problemi pratici legati alla meccanica e alle tecniche ingegneristiche. Durante la sua permanenza a Pisa, protrattasi fino al 1585, Galileo arrivò alla sua prima personale scoperta, l'isocronismo delle oscillazioni del pendolo, di cui continuerà ad occuparsi per tutta la vita, cercando di perfezionarne la formulazione matematica.

0: Dopo 4 anni, il giovane Galileo rinunciò a proseguire gli studi di medicina e andò a Firenze, dove approfondì i suoi nuovi interessi scientifici, occupandosi di meccanica e di idraulica. Galilei si rivolse allora all'influente amico Guidobaldo del Monte, matematico conosciuto tramite uno scambio epistolare. Guidobaldo fu fondamentale nell'aiutare Galilei a progredire nella carriera universitaria, quando, superando l'inimicizia di Giovanni de' Medici, un figlio naturale di Cosimo de' Medici, lo raccomandò al fratello cardinale Francesco Maria del Monte, che a sua volta parlò con il potente duca di Toscana. Sotto la protezione di Ferdinando I de' Medici, Galileo ebbe nel 1589 un contratto triennale per una cattedra di matematica all'Università di Pisa, dove espose chiaramente il suo programma pedagogico, procurandosi subito una certa ostilità nell'ambiente accademico di formazione aristotelica. Disse Galileo:
1: «Il metodo che seguiremo sarà quello di far dipendere quel che si dice da quel che si è detto, senza mai supporre come vero quello che si deve spiegare. Questo metodo me l'hanno insegnato i miei matematici, mentre non è abbastanza osservato da certi filosofi quando insegnano elementi fisici. Per conseguenza, quelli che imparano non sanno mai le cose dalle loro cause, ma le credono solamente per fede, cioè perché le ha dette Aristotele. Se poi sarà vero quello che ha detto Aristotele, sono pochi quelli che indagano. Basta loro essere ritenuti più dotti perché hanno per le mani maggior numero di testi aristotelici. Che una tesi sia contraria all'opinione di molti non importa affatto, purché corrisponda alla esperienza e alla ragione».

0: Nell'estate del 1591 il padre Vincenzo morì, lasciando a Galileo l'onere di mantenere tutta la famiglia. Per il matrimonio della sorella Virginia, sposatasi quello stesso anno, Galileo dovette provvedere alla dote, contraendo dei debiti, così come avrebbe poi dovuto fare per le nozze della sorella Livia nel 1601, con Taddeo Galletti, e altri denari avrebbe dovuto spendere per soccorrere le necessità della numerosa famiglia del fratello Michelangelo. Guidobaldo del Monte intervenne ad aiutare Galilei nel 1592, raccomandandolo al prestigioso studio di Padova, dove era ancora vacante la cattedra di matematica dopo la morte nel 1588 di Giuseppe Moleti. Il 26 settembre 1592 le autorità della Repubblica di Venezia emanarono il decreto di nomina, con un contratto prorogabile di 4 anni e con uno stipendio di 180 fiorini l'anno. Il 7 dicembre Galilei tenne a Padova il discorso introduttivo e dopo pochi giorni cominciò un corso destinato ad avere un grande seguito presso gli studenti. Vi sarebbe restato per 18 anni, che avrebbe definito i 18 anni migliori di tutta la mia età. Successivamente Galilei arrivò nella Repubblica di Venezia, solo pochi mesi dopo l'arresto di Giordano Bruno, il 23 maggio 1592, avvenuto nella medesima città. Disse Galilei:
1: «Non basta guardare. Occorre guardare con occhi che vogliono vedere, che credono in quello che vedono».
0: Non sembra che Galilei si fosse già pubblicamente pronunciato a favore della teoria copernicana, teoria dove il Sole e non la Terra è al centro dell'universo. Si ritiene che egli, pur intimamente convinto copernicano, pensasse di non disporre ancora di prove sufficientemente forti da ottenere invincibilmente l'assenso delle universalità degli studiosi. Aveva tuttavia espresso privatamente la propria adesione al copernicanesimo già nel 1597. Questi timori però svaniranno proprio grazie al cannocchiale, che Galileo punterà per la prima volta verso il cielo nel 1609. Lo strumento fu costruito per la prima volta nei primi anni del XVII secolo dall'artigiano Hans Lippersey, un ottico tedesco naturalizzato olandese. Galileo decise allora di preparare un tubo di piombo, applicandovi all'estremità 2 lenti, ambedue con una faccia piena e con l'altra sfericamente concava nella prima lente e convessa nella seconda. Quindi, accostando l'occhio alla lente concava, percepì gli oggetti abbastanza grandi e vicini, in quanto essi apparivano 3 volte più prossimi e 9 volte maggiori di quello che risultavano guardati con la sola vista naturale.

il 25 agosto 1609, Galileo presentò l'apparecchio come sua costruzione al governo di Venezia, che, apprezzando l'invenzione, gli raddoppiò lo stipendio e gli offrì un contratto vitalizio di insegnamento. L'invenzione, la riscoperta e la ricostruzione del cannocchiale non è un episodio che possa destare grande ammirazione. La novità sta nel fatto che Galileo è stato il primo a portare dentro la scienza questo strumento, usandolo in maniera perfettamente scientifica e concependolo come un potenziamento dei nostri sensi. La grandezza di Galileo nei riguardi del cannocchiale è stata proprio questa. Egli superò tutta una serie di ostacoli epistemologici, di idee e pregiudizi, utilizzando suddetto strumento per rafforzare le proprie tesi. Grazie al cannocchiale, Galileo propone una nuova visione del mondo celeste. Giunge alla conclusione che alle stelle visibili ad occhio nudo si aggiungono altre innumerevoli stelle mai scorte prima d'ora. L'universo, dunque, diventa più grande. Non c'è differenza di natura fra la Terra e la Luna. Galileo arreca così un duro colpo alla visione aristotelico-tolemaica del mondo, sostenendo che la superficie della Luna non è affatto liscia e levigata, bensì ruvida, rocciosa e costellata di ingenti prominenze. Quindi tra gli astri, almeno la Luna non possiede i caratteri di assoluta perfezione che ad essa erano attribuiti dalla tradizione. Inoltre la Luna si muove, e allora perché non dovrebbe muoversi anche la Terra, che è simile dal punto di vista della Costituzione? Vengono scoperti i satelliti di Giove, che Galileo denominerà Stelle Medicee, in onore di Cosimo de' Medici. Questa consapevolezza offre al pisano l'insperata visione in cielo di un modello più piccolo dell'universo copernicano. Il 7 maggio 1610 Galileo chiede a Belisario Vinta, primo segretario di Cosimo II, di essere assunto allo studio di Pisa. Il 6 giugno 1610 il governo fiorentino comunicava allo scienziato l'avvenuta assunzione come matematico primario dello studio di Pisa e filosofo del Granduca, senza obbligo di leggere e di risiedere né nello studio né nella città di Pisa. Galileo firmò il contratto il 10 luglio e in settembre raggiunse Firenze. Però, a quel tempo, non sapeva ancora che l'entusiasmo con il quale egli andava diffondendo e difendendo le proprie scoperte e teorie avrebbe suscitato resistenze e sospetti precisamente in ambito ecclesiastico. Il 19 aprile il cardinale Roberto Bellarmino incaricò i matematici vaticani di approntargli una relazione sulle nuove scoperte fatte e la congregazione del Santo Uffizio, il seguente 17 maggio, precauzionalmente chiese all'Inquisizione di Padova se fosse mai stato aperto, in sede locale, qualche procedimento a carico di Galilei. Evidentemente la curia romana cominciava già a intravedere quali conseguenze avrebbero potuto avere questi singolari sviluppi della scienza sulla concezione generale del mondo e quindi indirettamente sui sacri principi della teologia tradizionale. Il 21 dicembre 1614, dal pulpito di Santa Maria Novella a Firenze, il frate domenicano Tommaso Caccini lanciava contro certi matematici moderni e in particolare contro Galileo l'accusa di contraddire le sacre scritture con le loro concezioni astronomiche ispirate alle teorie copernicane.

Giunto a Roma il 20 marzo 1615, Caccini denunciò Galileo in quanto sostenitore del moto della Terra intorno al Sole. Il cardinale Roberto Bellarmino, già giudice nel processo di Giordano Bruno, tuttavia affermava che sarebbe stato possibile reinterpretare i passi della scrittura che contraddicevano l'eliocentrismo solo in presenza di una vera dimostrazione di esso, e non accettando le argomentazioni di Galileo, aggiungeva che finora non gliene era stata mostrata nessuna, e sosteneva che comunque, in caso di dubbio, si dovessero preferire le sacre scritture. Il 25 febbraio il Papa ordinò al cardinale Bellarmino di convocare Galileo e di ammonirlo di abbandonare la suddetta opinione. E se si fosse rifiutato di obbedire il padre commissario davanti a un notaio e a testimoni, di fargli precetto di abbandonare del tutto quella dottrina e di non insegnarla, non difenderla e non trattarla. Il cardinale Bellarmino diede comunque a Galileo una dichiarazione in cui venivano negate abiure, ma in cui si ribadiva la proibizione di sostenere le tesi copernicane. Forse gli onori e le cortesie ricevute malgrado tutto fecero cadere Galileo nell'illusione che a lui fosse permesso quello che ad altri era vietato. Il 23 aprile 1624 Galilei giunse a Roma per rendere omaggio al Papa e strappargli la concessione della tolleranza della Chiesa nei confronti del sistema copernicano, ma nelle 6 udienze concessegli da Urbano VIII non ottenne da questi alcun impegno preciso in tal senso. Nello stesso 1624 Galilei cominciò il suo nuovo lavoro, un dialogo che, confrontando le diverse opinioni degli interlocutori, gli avrebbe consentito di esporre le varie teorie correnti sulla cosmologia, e dunque anche quella copernicana, senza mostrare di impegnarsi personalmente a favore di nessuna di esse. Il maestro del Sacro Palazzo Niccolò Riccardi aveva scritto il 25 luglio all'inquisitore di Firenze Clemente Egidi che per ordine del Papa il libro non doveva più essere diffuso. Il 7 agosto gli chiedeva di rintracciare le copie già vendute e di sequestrarle. Il 5 settembre, secondo l'ambasciatore fiorentino Francesco Niccolini, il Papa adirato accusò Galileo di aver raggirato i ministri che avevano autorizzato la pubblicazione dell'opera. Il 23 settembre l'Inquisizione romana sollecitava quella fiorentina perché notificasse a Galileo l'ordine di comparire a Roma entro il mese di ottobre davanti al commissario generale del Sant'Uffizio. Galileo, in parte perché malato, in parte perché sperava che la questione potesse aggiustarsi in qualche modo senza l'apertura del processo, ritardò per 3 mesi la partenza. Di fronte alla minacciosa insistenza del Sant'Uffizio, il 20 gennaio 1633 partì per Roma in lettiga. Il processo cominciò il 12 aprile, con il primo interrogatorio di Galileo, al quale il commissario inquisitore, il domenicano Vincenzo Maculano, contestò di aver ricevuto il 26 febbraio del 1616 un precetto con il quale il cardinale Bellarmino gli avrebbe intimato di abbandonare la teoria copernicana, di non sostenerla in nessun modo e di non insegnarla. Nell'interrogatorio Galileo negò di aver avuto conoscenza del precetto e sostenne di non ricordare che nella dichiarazione di Bellarmino vi fossero dei divieti. Ma, ahimè, incalzato dall'inquisitore, Galileo non solo ammise di non aver detto cosa alcuna, ma anzi arrivò a sostenere che nel libro le ragioni di Copernico fossero non valide e non concludenti. Concluso il primo interrogatorio, fu trattenuto pur sotto strettissima sorveglianza in 3 stanze del Palazzo dell'Inquisizione, con ampia e libera facoltà di passeggiare. Il 22 giugno, il giorno successivo all'ultimo interrogatorio di Galilei, nella sala capitolare del convento domenicano di Santa Maria sopra Minerva, presente e inginocchiato Galileo, fu emessa la sentenza dai cardinali inquisitori.
nella quale si riassumeva la lunga vicenda del contrasto fra Galileo e la dottrina della Chiesa, cominciata dal 1615 con lo scritto delle macchie solari e l'opposizione dei teologi nel 1616 al modello copernicano. Nella sentenza si sosteneva poi che il documento ricevuto nel febbraio del 1616 fu un'effettiva ammonizione a non difendere o insegnare la teoria copernicana. Galilei venne condannato al carcere e alla pena salutare, della recita settimanale dei 7 salmi penitenziali per 3 anni, riservandosi l'inquisizione di moderare, mutare o levare in tutto o in parte le pene e le penitenze. Se la leggenda della frase di Galileo «Eppur si muove», pronunciata appena dopo la biura, serve a suggerire la sua intatta convinzione della validità del modello copernicano. La conclusione del processo segnava la sconfitta del suo programma di diffusione della nuova metodologia scientifica, fondata sull'osservazione rigorosa dei fatti e sulla loro verifica sperimentale, contro la vecchia scienza che produce esperienze come fatte rispondenti al suo bisogno, senza averle mai né fatte e né osservate, e contro i pregiudizi del senso comune, che spesso induce a ritenere reale qualunque apparenza. Un programma di rinnovamento scientifico che insegnava a non aver più fiducia nelle autorità, nella tradizione e nel senso comune, e che voleva insegnare a pensare. Con la cecità e l'aggravarsi delle condizioni di salute, Galilei muore l'8 gennaio 1642 ad Arcetri,

0: Il racconto.
1: Mayflower. Le origini del sogno. Il 6 settembre 1620, 400 anni fa, salpava da Plymouth, Inghilterra, una nave di calvinisti intransigenti. Il viaggio dei padri pellegrini, allucinante per le difficoltà, è diventato una delle leggende fondative del paese, spesso manomessa e fraintesa. Cercavano nuove possibilità in Nord America, i 102 uomini e donne partiti da Plymouth, Inghilterra, 400 anni fa, a bordo della nave Mayflower. Con il primo atto di supremazia, 1534, Enrico VIII aveva proclamato la scissione definitiva da Roma della Chiesa d'Inghilterra, un'iniziativa che non riscosse fortuna fra le frange protestanti più intransigenti. I separatisti inglesi, a cui venne affibbiato a partire dal XIX secolo il nome di Pellegrini, aspiravano a una comunità ancora più lontana dalla corruzione romana, calvinista nello spirito. Erano più radicali dei puritani e, a differenza di essi, volevano allontanarsi dalla Chiesa anglicana, non purificarla. Le persecuzioni delle gerarchie ecclesiastiche sotto i regni di Giacomo I e Carlo I li costrinsero a vivere in un anonimato sempre più pericoloso. I separatisti residenti a Scrooby nel Nottinghamshire, agricoltori e artigiani, scapparono nel 1609 a Leida in Irlanda, città più inclusiva e tollerante. Sotto la guida del pastore John Robinson, la congregazione triplicò in numero. Tra loro c'era William Bradford, futuro governatore della colonia americana di Plymouth, fondata dai membri della Mayflower. I separatisti erano orgogliosi di essere inglesi. Dopo 10 anni a Leida, i loro figli stavano diventando olandesi. Emigrare era l'unico modo per rimanere fedeli alle origini culturali. Anche per questo motivo nacque il viaggio della Mayflower, partito sotto i peggiori auspici. I pellegrini non erano abili negoziatori. Comprarono un vascello, lo Speedwell, e raggiunsero l'Inghilterra il 31 luglio 1620. Qui incontrarono amici e familiari provenienti da Londra, questi ultimi pronti a salpare sul Mayflower. Le due navi partirono da Southampton, ma ben presto la Speedwell imbarcò acqua. Il vascello, si resero conto, era stato venduto in pessimo stato. Fecero tappa a Dartmouth, 120 chilometri da Southampton, per ripararlo. Provarono a ripartire. Dopo un'altra settimana di viaggio, capirono che con quella nave non ce l'avrebbero mai fatta. Tornarono indietro, questa volta a Plymouth. I due equipaggi si fusero sul Mayflower. Non c'era spazio per tutti. Da 120 passeggeri si passò a 102, più due cani. Erano in clamoroso ritardo sulla tabella di marcia. Il comandante della Mayflower era Christopher Jones. I piloti erano Robert Coppin, che aveva già attraversato l'Atlantico, e John Clark. A bordo c'era anche un chirurgo, Giles Hill. Partirono il 6 settembre 1620 con quello che Bradford definì un vento prospero. Solo metà dell'equipaggio era composto da separatisti, il resto erano uomini e donne in cerca di fortuna nel nuovo mondo. All'epoca gli inglesi utilizzavano il calendario giuliano, quello gregoriano già in uso nei paesi cattolici dal 1582 sarebbe stato adottato in Inghilterra solo nel 1752, dopo l'emanazione del Calendar Act. Il 6 settembre equivarrebbe quindi al 16 settembre se si considera il calendario gregoriano in uso oggi. Fu un viaggio da incubo. I passeggeri erano stipati nel ponte di coperta, uno spazio buio, senza aria, lungo poco meno di 23 metri e alto 1,5 metri. Considerata la scarsa qualità dell'acqua nell'Inghilterra del XVII secolo, l'equipaggio aveva fatto scorte di birra. La salute peggiorò presto. Le gengive cominciarono a sanguinare, i denti a cadere. La puzza diventò insopportabile. Due persone morirono durante la traversata, un marinaio e un giovane servo. C'erano tre donne incinte: Elizabeth Hopkins, Susan White e Mary Allerton. La prima partorì un figlio maschio a bordo. Venne chiamato simbolicamente Oceanus. Uno dei passeggeri, John Holland, cadde nelle acque gelide e si salvò.

0: distrusse una delle travi di supporto. La ripararono con un martinetto a vite che avevano portato con sé per costruire le abitazioni una volta giunti a destinazione. Incontrarono tempeste terribili. Il viaggio durò 65 giorni. Avvistarono il nuovo mondo il 9 novembre 1620. Il cielo era senza nuvole, soffiava un lieve vento da nord-ovest. Diretto inizialmente alla foce del Hudson, all'altezza dell'odierna città di New York, il Mayflower dovette tornare sui suoi passi per via delle correnti proibitive della secca di Pollock Reap. Il capitano optò per Cape Cod. Gettarono l'ancora l'11 novembre a Provincetown, odierno Massachusetts. A bordo firmarono il Patto del Mayflower, una forma di autogoverno che ispirerà la futura colonia di Plymouth. Dal 1616 al 1619, su quelle coste, una terribile epidemia portata dai pescatori europei, forse di peste bubbonica, decimò le popolazioni native. I membri dell'equipaggio notarono che la zona, poco accogliente a prima vista, era già stata abitata. Incontrarono i primi indigeni a dicembre. Metà dell'equipaggio morì il primo inverno. Il 16 maggio 1621, un nativo di nome Samoset comparve quasi miracolosamente, parlando la loro lingua. Fu lui a metterli in contatto con la tribù Wampanoag, che insegnò loro a coltivare e pescare in quell'area. Senza quell'aiuto, i coloni non sarebbero sopravvissuti. La leggenda narra che gli inglesi e gli indigeni volessero celebrare insieme nel 1621 il primo giorno del ringraziamento, oggi festa nazionale negli Stati Uniti. In quell'occasione si rendeva grazie per il buon raccolto. Non è stato tuttavia un evento pianificato. Per festeggiare, i coloni avevano organizzato giochi nei quali si sparava con armi da fuoco. Pensando di trovarsi in pericolo, i nativi intervennero. Si ritrovarono così tutti insieme a condividere un pasto che sarebbe entrato nella storia e nell'immaginario comune. È una delle grandi eredità culturali del viaggio del Mayflower. La pace tra nativi ed europei sarebbe durata poco. La brama dell'uomo bianco di conquistare nuove possibilità ebbe conseguenze devastanti. Nel 1676, 56 anni dopo la partenza del Mayflower, una nave simile, la Seaflower, partì dalle coste del New England. A bordo, questa volta, c'erano 180 schiavi nativi diretti verso le piantagioni caraibiche. Era una delle conseguenze della sanguinosa guerra di Re Filippo tra coloni, insieme con alcune tribù alleate, e indigeni. A 400 anni dallo sbarco dei separatisti, è doverosa una riflessione su quale sia l'atto di nascita, se è possibile delinearne uno più di altri, dei futuri Stati Uniti d'America. Un anno prima del Mayflower, nell'agosto 1619, un'altra nave arrivò sulla costa orientale americana. Portava un carico di 20 africani in Virginia, i primi schiavi. Quando ci chiediamo da dove viene l'America, dobbiamo avere l'intelligenza e il coraggio di guardare in direzioni diverse. Gli Stati Uniti sono il frutto dell'anelito a una vita migliore, quella che cercava l'equipaggio del Mayflower. Ma sono anche il frutto della compravendita dei primi schiavi e del lavoro forzato, durato oltre 2 secoli, e della crudele marcia verso l'Ovest.
1: Avete ascoltato il racconto?

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

perché l'intelligenza umana ha dei limiti e la stupidità no? George Curtin.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non vi sia alcuna gloria nel vostro successo, ma attribuite tutto a Dio con il più profondo senso di gratitudine. Madre Teresa di Calcutta.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
3: Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni.
4: Va ora in onda
5: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
6: Dalla rivista Nuovo. Esami di maturità. Le regole per un ripasso efficace e le astuzie per superare l'ansia. Di Simona Lovati. Si avvicina la data del 18 giugno, quando oltre 500.000 studenti italiani sosterranno la prima prova scritta dell'esame di maturità. Ansia da prestazione, paura di avere un blocco mentale, di non avere abbastanza tempo per studiare, ma anche di fare brutta figura con insegnanti e compagni, sono i sentimenti che accompagnano i ragazzi. Spiega a tuo figlio che ci sono strategie supportate da evidenze scientifiche che lo aiuteranno a ripassare bene e a prepararsi a esporre l'argomento davanti alla commissione d'esame con sicurezza, spiega la professoressa Francesca Conte, ricercatrice del Dipartimento di Psicologia all'Università della Campania Luigi Vanvitelli di Caserta. Ridursi all'ultimo è sempre un errore. Ritmi biologici e di studio. Il picco di vigilanza per l'attenzione si attesta attorno alle 5 del pomeriggio. Ciascuno, poi, ha il proprio orologio interno. È certo, però, che un ritmo sonno-veglia regolare è fondamentale per studiare e ricordare al meglio. Il sonno aiuta a consolidare ciò che è stato appreso durante la giornata e per questo le nottate sui libri sono controproducenti, commenta la specialista. Il sonno, inoltre, prepara l'apprendimento del giorno dopo, stimola il ragionamento e la connessione tra i vari argomenti. Senza dimenticare che dormire bene dà una mano a tuo figlio a gestire le emozioni. È stato dimostrato che non riposare a sufficienza amplifica l'ansia. Meglio distribuire. Le maratone di studio non sono utili per la memoria. In prima battuta perché, in teoria, lo studio per la maturità dovrebbe essere un ripasso. In secondo luogo, perché l'apprendimento definito distribuito, per esempio 3-4 ore al giorno per 10 giorni, è più efficace di uno studio massivo di 8 ore consecutive concentrate in pochi giorni. Il confronto si chiama testing effect ed è una tecnica di recupero attivo dell'informazione in base alla quale se una persona viene testata su un determinato argomento, invece di accontentarsi di una lettura passiva, riuscirà a ricordare di più ciò che ha acquisito. Il test può essere orale o scritto, a risposta aperta oppure chiusa. L'importante è avere un riscontro corretto dal libro o da un'altra persona. Un altro metodo è il writing. Il ragazzo, dopo aver studiato, deve scrivere i concetti appresi. se la concentrazione se ne va. Si chiama brain fog o nebbia mentale ed è la difficoltà a rimanere concentrati. Spiega a tuo figlio che in questi casi è inutile rimanere sui libri e sforzarsi. È meglio fare una pausa e dedicarsi ad altre attività, consiglia la psicologa. Quando il ragazzo tornerà sui libri con maggiore lucidità, riuscirà a recuperare in fretta. A questo scopo può essere utile una passeggiata all'aria aperta. Ricorda che la luce naturale del sole stimola la produzione di serotonina, un neurotrasmettitore che stimola il buon umore, e il verde della natura attenua ansia e stress. Sì, anche a un'uscita con gli amici o a un po' di sport moderato. La comprensione dona sicurezza. Frasi tabù. Mai fare paragoni con altri compagni oppure con te stesso. Il confronto rende ancora più insicuri. I genitori evitino di pressarlo o di mettergli paura dicendogli che se non studia abbastanza prenderà un voto basso, compromettendo magari l'ammissione all'università o peggio che lo bocceranno. Quando sale l'agitazione, l'ansia va normalizzata. Un po' di ansia, infatti, aiuta ad affrontare le situazioni più impegnative. Di a tuo figlio che l'esito dell'esame di maturità non serve a dare un voto alla persona e gli insegnanti terranno conto di tutto il percorso. Prova ad abbracciarlo. Il gesto dell'affetto di una persona cara abbassa la soglia di panico, conclude la professoressa Conte.
5: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Perché si guida a sinistra nel Regno Unito? A cura della redazione. Circa un quarto del mondo guida a sinistra e gli stati che lo fanno sono principalmente vecchie colonie inglesi. Anche in Giappone si guida a sinistra. Questa strana caratteristica lascia il resto del mondo perplesso. Tuttavia c'è una buona ragione. Fino alla fine del Settecento tutti viaggiavano nel lato sinistro della strada perché è l'opzione più sensata per le violente società feudali fatte principalmente di persone destrorse. I cavalieri, quando giostravano con le loro lance sotto il braccio destro, passavano naturalmente alla destra dell'avversario e se per strada si incrociava uno straniero, si camminava a sinistra per assicurarsi che il braccio con cui ci si poteva proteggere, quello con cui si impugnava la spada, fosse tra sé e lo straniero. La Francia rivoluzionaria, però, invertì questa pratica come parte della sua ampia riconsiderazione sociale. Il cambiamento fu messo in pratica in tutta l'Europa continentale da Napoleone. La ragione per cui il sistema cambiò sotto Napoleone è che lui era mancino e quindi i suoi eserciti dovevano marciare a destra, così che lui potesse mantenere il braccio con cui impugnava la spada, tra lui e qualsiasi avversario. Da quel momento in poi, ogni parte del mondo che fu per un certo periodo parte dell'impero inglese condusse a sinistra e ogni parte colonizzata dai francesi condusse a destra. In America i francesi colonizzarono gli stati del sud, Louisiana per esempio, e la costa est del Canada, il Quebec. Gli olandesi colonizzarono New York o New Amsterdam. Gli spagnoli e i portoghesi colonizzarono l'America del Sud. Quindi gli inglesi erano una minoranza nel condizionare lo scorrimento del traffico. La guida a destra fu adottata dagli Stati Uniti che erano impazienti di liberarsi da tutti i residui legami con il loro passato coloniale inglese. Una volta che l'America decise di guidare a destra, la guida a sinistra era condannata all'insuccesso. Se si voleva un veicolo di buona qualità e affidabile, lo si comprava americano e questo era prodotto per guidare a destra. Da quel momento in poi molti stati cambiarono per necessità. Oggi la Commissione europea vorrebbe che il Regno Unito si mettesse in riga con il resto d'Europa, ma questo non è più possibile. Cambiare tutto costerebbe miliardi di sterline. L'ultimo stato europeo a convertirsi alla guida a destra fu la Svezia nel 1967. Mentre tutti si abituavano al nuovo sistema, prestarono più attenzione e furono più prudenti, e questo portò ad una riduzione del numero di morti per incidenti su strada. Dal settembre del 2009 In Samoa si guida a sinistra invece che a destra. La ragione principale di ciò è il desiderio di acquistare macchine, per esempio, dal Giappone e dalla Nuova Zelanda, dove si guida a sinistra.
5: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Airone. Miramare. Massimiliano d'Asburgo fece costruire un castello dove si era riparato dalla bora. L'imperatore austriaco si innamorò a prima vista della punta rocciosa sotto la quale aveva trovato rifugio dal freddo vento di Trieste. Decise di costruirvi una dimora che sembrasse uscita da una fiaba e ne curò personalmente il progetto. Qui visse gli anni d'oro del suo matrimonio con Carlotta del Belgio. Di Fabio Dal Masso. Splendido, affascinante, romantico. Così lo descrivono le migliaia di turisti che inevitabilmente rimangono incantati davanti a questo castello che sembra uscito da una fiaba. Bianco e splendente. Situato su una punta rocciosa a picco sul mare, racchiude un pezzo importante della storia di Trieste e permette di ripercorrere gli anni più felici di Massimiliano d'Asburgo, che lo fece costruire. Come ricorda Rossella Fabiani nel suo libro Museo storico del castello di Miramare, Electra Edizioni, in una fredda giornata primaverile del 1855, durante un'escursione in mare, Massimiliano d'Asburgo, a causa di un inaspettato maltempo provocato dalla bora, il vento tipico di Trieste, sbarcò su un promontorio del Golfo di Trieste. Colpito dalla bellezza aspra e selvaggia di quel luogo e della vicina sporgenza collinosa, l'arciduca decise immediatamente di acquistare quel terreno per realizzare il suo sogno, costruire un parco ed erigere una residenza degna del suo nome. Lo chiamerà con la parola spagnola Miramar. Massimiliano immagina la sua residenza, la sua casa, un luogo per se stesso, dove avere contatto diretto con la natura. Posizione ideale. Ad appena 8 chilometri dal centro di Trieste, infatti, il territorio dove sorge il castello era perfetto per le esigenze dell'arciduca. Una posizione ideale dalla quale contemplare il mare di Trieste e immergersi nella natura. Come sottolinea Fabiani, quindi, la dimora e il parco non sono la rappresentazione del potere in modo esplicito, ma solo voluti essenzialmente per un fatto privato, per soddisfare gli interessi dell'arciduca, che realizza una perfetta sintesi tra profumi mediterranei e austere forme europee. Buona la terza. Massimiliano affida all'ingegnere e architetto austriaco Karl Junker il compito di dare forma ai suoi desideri, preparando un progetto per la futura residenza. Le prime proposte, fornite dal professionista, però, non lo soddisfano appieno e l'arciduca decide di rivolgersi all'ingegnere triestino Giovanni Berlam. Questi, il 18 febbraio 1856, presenta un progetto simile a quello di Junker, ma dalle proporzioni più ridotte. Nemmeno i disegni del triestino però convincono Massimiliano, che preferisce coinvolgere nuovamente Junker, al quale chiede un nuovo progetto. Massimiliano vuole un vero e proprio castello, in pietra bianca d'Istria, formato da piano terra, primo e secondo piano e mezzanin, cioè il piano ribassato sotto il tetto, un maniero ai margini di un grande parco, dove natura e arte si uniscono in una sintesi perfetta. Ad arricchire l'edificio dovranno esserci finestre con arco a tutto tondo, merlature sul coronamento del tetto e una torretta rivolta verso il mare. Fedele ai desideri del committente, Junker adatta la planimetria dell'edificio all'andamento orografico della punta del promontorio, consentendo così la totale esposizione degli appartamenti riservati alla coppia arciducale e agli ospiti verso il mare, con continua insolazione durante la giornata. Un'altra idea di Junker e poi quella di collegare i due corpi del castello, con uno scalone interno rivolto verso Trieste e verso Duino, quasi un ponte che consente la contemporanea veduta delle due parti del golfo. Via ai lavori. Il 1 marzo 1856 iniziano i lavori affidati all'impresa di Anton Hauser. Un anno dopo, però, per ragioni sia estetiche sia economiche, Massimiliano decide di eliminare il secondo piano previsto nel progetto, conferendo al castello l'attuale aspetto con il piano terra destinato a ospiti, gli appartamenti della coppia arciducale, il primo piano destinato agli ospiti e di rappresentanza, il mezzanin destinato alla servitù. Per quanto riguarda lo stile architettonico adottato, il progetto prevede una sorta di fusione di molteplici soluzioni, forme medievali come l'arco a tutto sesto, unite a motivi del gotico inglese e a spunti islamici e bizantini, romantici e rinascimentali. Il tutto filtrato e adattato alla filosofia architettonica dell'Ottocento, che Massimiliano conosceva e apprezzava. L'edificio viene terminato nel 1860, anche se alcuni spazi interni saranno ultimati solo nel 1869 e il 1871. Azzurro e rosso per l'interno. Per gli arredi interni, l'arciduca si affida agli austriaci Franz e Julius Hoffmann, padre e figlio, che lavorano sulla scorta di precise direttive scritte che Massimiliano impartisce a entrambi, scrive ancora Fabiani. Ogni sala viene attentamente descritta sia nelle boiserie, la copertura delle pareti con pannelli di legno, sia nella collocazione di quadri, soprammobili e oggetti. L'arciduca ha idee chiare anche sulle stoffe da impiegare. L'azzurro, ad esempio, domina il piano terra nelle tre stanze dedicate all'arciduca: stanza da letto, studio e biblioteca, e in quelle destinate alla sua consorte Carlotta: stanza da pranzo, sala da musica e studiolo, stanza da letto e spogliatoio. Per il primo piano, invece, destinato agli ospiti, il colore predominante è il rosso, con ampio spazio simboli che rappresentano la dinastia asburgica. Qui spiccano la sala delle udienze, luogo dal tono sfarzoso posto al centro della facciata verso il mare e destinato agli incontri ufficiali, e la sala del trono, l'ambiente più vasto del castello e progettato per celebrare la dinastia austriaca e il ricordo del suo glorioso passato. Purtroppo la sala viene terminata dopo la morte di Massimiliano, che non occuperà mai il seggio a lui destinato, commenta Fabiani. Sempre al primo piano sono da segnalare il salotto giapponese e quello cinese, due stanze che riflettono il gusto esotico di Massimiliano e che richiamano negli arredi gli stili dell'estremo oriente. A coronare il progetto concorre il parco di 22 ettari, che nasce come luogo privato e non come parco di rappresentanza. Non possiede infatti un ingresso monumentale o un viale di accesso che accentui il percorso verso il castello. Anche per questo importante elemento, l'arciduca impartisce le sue direttive a Karl Junker, affidando l'aspetto botanico all'esperto giardiniere boemo Anton Jelinek. Il risultato è un parco in cui bosco e giardino all'italiana si alternano, danno vita a uno degli elementi principali del parco, l'effetto sorpresa, una prospettiva inaspettata sul mare, una veduta inattesa di un angolo boschivo, uno spazio panoramico inconsueto. Nel parco si trovano inoltre alcune piccole costruzioni, come il castelletto, una sorta di castello di miramare di dimensioni ridotte, abitato saltuariamente dalla coppia tra il 1858 e il 1859, il complesso delle serre, destinato alla crescita delle piante da inserire nel parco, e le scuderie. Così, tra natura e storia, il castello di Miramare domina il golfo di Trieste, segno materiale del carattere e delle passioni di Massimiliano d'Asburgo e del suo sogno divenuto realtà. Massimiliano d'Asburgo preferì Trieste a Vienna. Ferdinando Massimiliano d'Asburgo Lorena nacque a Vienna il 6 luglio 1832. Sin da giovane dimostrò una passione per la natura e per la cultura. Fondamentale per la sua educazione fu il viaggio che compì nel 1850 con il fratello Carlo Ludovico, 1833-1896, in Grecia, Turchia e Dalmazia, e per la prima volta Trieste. Il 26 ottobre 1850 si arruolò nella Marina austriaca e stabilì nella città giuliana la sua dimora principale, affittando Villa Lazarovic sul colle di San Vito. Nominato contrammiraglio nel 1854, il 27 luglio del 1857 sposò Carlotta del Belgio. La coppia entrò nel castello di Miramare nel Natale del 1860, ma nel 1864 salpò per il Messico, dove Massimiliano divenne imperatore. I continui attacchi del fronte repubblicano minarono la situazione. Carlotta tornò in Europa nel 1866, dove manifestò segni di squilibrio mentale. Trasferita in Belgio, morì nel 1927. Massimiliano fu catturato dai repubblicani e fucilato il 19 giugno 1867. Le sue spoglie vennero portate a Vienna. Anche Sissi visse a Miramare. Dopo la morte di Massimiliano, Miramare divenne residenza saltuaria degli Asburgo. Tra il 1869 e il 1896 fu utilizzato anche dall'imperatrice Elisabetta, la nota Sissi, moglie di Francesco Giuseppe. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, 1914, tutto l'arredo fu portato a Vienna, mentre nel 1918, con l'inclusione di Trieste in Italia, Miramare divenne proprietà demaniale. Lo Stato stipulò un accordo con l'Austria per la restituzione dei mobili e aprire il castello come museo. Dal 1930 al 1937 Miramare fu dimora del duca Amedeo d'Aosta e di sua moglie Anna di Francia. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu adibito a scuola per ufficiali dell'esercito tedesco. Dopo il 1945 a sede dei governi militari alleati fino al 1954. Riaprì al pubblico il 2 giugno 1955.
5: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Focus Storia. La storia nella storia, di Osvaldo Baldacci. Cesare, Antonio, Riccardo III. Shakespeare ha portato in scena nelle sue opere principali i grandi protagonisti del passato. E lo ha fatto in modo così potente da condizionare la fantasia di milioni di persone. Non è forse vero che immaginiamo questi giganti della storia muoversi e parlare proprio come li ha rappresentati il bardo? Molte epoche hanno ispirato Shakespeare, ma è sulla lotta dinastica nota come la Guerra delle Due Rose, combattuta tra il 1455 e il 1485, che ha scritto di più. La successione al trono d'Inghilterra era un tema caldo e vicino in qualche modo al drammaturgo. Shakespeare visse infatti parte della sua vita sotto il regno di Elisabetta I, l'ultima dei Tudor, la dinastia vincitrice della lunghissima guerra di successione. Partendo dalle tragedie del bardo, scopriamo chi fossero nella realtà i personaggi diventati immortali tanto per le loro gesta quanto per la rappresentazione che volle darne Shakespeare. La dinastia Tudor era emersa in Inghilterra dalla lunga guerra civile che fu poi nota come Guerra delle Due Rose. Le lotte di potere per la successione al trono determinarono lo scontro armato fra i vari contendenti e in particolare fra le casate degli York, che aveva nello stemma la rosa bianca, e dei Lancaster, la rosa rossa. a questa guerra fratricida, ancora attuale e così sentita ai suoi tempi, il bardo dedicò diverse opere che inneggiano al desiderio di concordia civile. Il dramma Riccardo II contiene la premessa al conflitto che seguirà. L'ultimo dei Plantageneti subì infatti una ribellione, abdicò e fu assassinato in cella, morendo senza eredi. Shakespeare drammatizza lo scontro concentrandolo sui personaggi e facendo di Enrico IV colui che tramava per salire al trono. In realtà, lo scontento era diffuso sia tra i nobili sia tra il popolo, per il dispotismo di Riccardo II, ed Enrico IV venne spinto a sostituirlo. Enrico IV, primo re dei Lancaster, si era ribellato a Riccardo II e salì al trono usurpandolo, scavalcando altri eredi che lo precedevano nella linea di successione, in particolare Edmund Mortimer. Sulla dubbia legittimità del suo regno si fondarono le rivendicazioni degli York, che nei decenni successivi condussero alla guerra civile. I contrasti di Enrico con gli scozzesi, gallesi, nobili ribelli e persino con il suo stesso figlio ed erede sono nella realtà storica. E vero è il perdono accordato dal re all'erede nell'ultimo periodo di vita. Secondo alcuni studiosi, invece, la vita dissoluta del futuro sovrano Enrico V e il successivo pentimento non hanno fondamento storico. Enrico V, come principe di Galles, era già tra i protagonisti dell'opera di Shakespeare sul padre Enrico IV, al quale succedette. La loro fu una storia di contrasti, ma a lieto fine. Shakespeare ne rimarca lo spirito affabile, nobile e profondamente religioso. Nel 1415 prevalse nella battaglia di Azincourt contro i francesi nel corso della Guerra dei Cent'anni, che è uno dei momenti centrali nella tragedia di Shakespeare e che storicamente segnò il picco della potenza inglese in Francia. L'Enrico V è incentrato sulla decisiva battaglia di Azincourt e corrispondono al vero la sproporzione di forze a favore della Francia e l'esito favorevole agli inglesi con pochi caduti. Risultato merito soprattutto degli arcieri inglesi, un fattore al quale Shakespeare non fa cenno, concentrandosi invece sulla fede e sul valore in battaglia del sovrano. Enrico VI, figlio di Enrico V, fu re d'Inghilterra dal 1422 al 1461 e poi dal 1470 al 1471, nonché re di Francia dal 1422 al 1453. Dalla mente instabile ma molto amato, era per Shakespeare il personaggio simbolo di un uomo costretto a governare pur non volendolo, in contrasto con la bramosia di potere di molti altri. Il suo difficile regno vide la resa dell'Inghilterra alla Francia nella Guerra dei Cent'anni e l'infuriare della Guerra delle Due Rose. Nel 1453, infatti, Riccardo di York rivendicò la corona e venne nominato protettore di Inghilterra, affiancando il re. Quando nel 1455 venne deposto dai Lancaster, scoppiò la guerra. Vincitore di varie battaglie, Riccardo venne nominato erede di Enrico VI, ma poi fu sconfitto e morì prima di salire al trono. Nel 1461 il figlio di Riccardo, Edoardo, sconfisse i rivali, depose Enrico VI e fu proclamato re Edoardo IV. Nel 1470 però i Lancaster, che non si erano mai arresi, riuscirono a reincoronare Enrico VI, che rimase un anno sul trono, finché nel 1471 fu catturato e ucciso da Edoardo IV. La versione di Shakespeare fa di Enrico VI una vittima della storia e di un potere accettato con riluttanza. Enrico era amato dal popolo, forse anche per questa sua indole, ma aveva una personalità influenzabile e a un certo punto mostrò, pare, problemi mentali. Per il resto, la sua biografia è ricostruita in modo corretto dal punto di vista storico. Nel dramma compare anche l'eroina francese Giovanna d'Arco, che però l'inglese Shakespeare non valorizza. Riccardo III era il fratello di Edoardo IV e si prese la corona dopo aver eliminato in uno scontro interno agli York i nipotini, figli del fratello ed eredi al trono Edoardo V e Riccardo. Dal 1483 alcuni suoi ex alleati gli si rivoltarono contro, appoggiando Enrico Tudor, imparentato con Enrico VI. Lo scontro avvenne a Bosworth il 22 agosto 1485. Le forze di Riccardo III sembravano preponderanti, ma importanti alleati cambiarono campo e dopo che il suo esercito fu messo in rotta, Riccardo III rimase ucciso in combattimento. Enrico VII fondò la dinastia Tudor, che avrebbe visto regnare oltre Enrico VII, Enrico VIII, Edoardo VI, Maria I ed Elisabetta I. Riccardo III non fu l'archetipo di sovrano spietato che Shakespeare dipinge, forse anche per esaltare i Tudor. Fu un re di tipo medievale, ma né migliore né peggiore di altri. Il bardo insiste sulla sua deformità fisica come specchio di quella morale. L'archeologia ha confermato alcune malformazioni, ma non tali da farne un mostro. L'antica Roma è stata per Shakespeare una delle maggiori fonti di ispirazione. Su una solida base storica, il drammaturgo inglese ha esplorato l'animo umano. La tragedia di Giulio Cesare è incentrata sulla morte del dittatore romano, assassinato alle Idi di marzo del 44 a.C. Cesare, che aveva domato la Gallia e l'Egitto e sconfitto il rivale Pompeo, viene tradito e ucciso in una congiura di giovani senatori, molti dei quali da lui beneficiati. Tra loro, coprotagonista dell'opera, il figliastro Bruto, combattuto tra sentimento repubblicano, senso dell'onore e del dovere e devozione e gratitudine verso il patrigno. Ucciso Cesare, Bruto, Cassio e gli altri congiurati dovettero affrontare i cesariani guidati da Marco Antonio e da Ottaviano, che li sconfissero a Filippi. Shakespeare mette di suo i magnifici discorsi e i dialoghi dei personaggi. Usa uno dei suoi espedienti drammaturgici preferiti, la comparsa di un fantasma, qui quello di Cesare, che predice la rovina al rivale, Bruto. Per la trama storica si attiene ai fatti come sono narrati nelle vite parallele dello storico greco Plutarco vissuto nel primo secolo d.C. Antonio e Cleopatra è la nota tragedia che racconta l'amore tra il triumvirato

0: Cleopatra si toglie la vita. Shakespeare nella trama storica segue sostanzialmente i fatti come si sono svolti, basandosi sulla parte dedicata da Antonio nelle vite parallele di Plutarco. Si prende però delle libertà. Per esempio, l'incontro con Cleopatra viene posticipato a un momento più funzionale allo svolgersi del dramma. Molti episodi sono frutto dell'invenzione, come le scene sulla partenza di Antonio e Ottavia e quelle che riguardano il combattimento durante la battaglia di Azio. Agrippa, che era coetaneo di Augusto, viene descritto come un vecchio completamente ostile a Cleopatra. In compenso, dal punto di vista storico risulta interessante l'ambiguità dei personaggi, che è in effetti difficile inquadrare come eroi o come malvagi. La tragedia Coriolano si rifà alla figura di un generale romano del V secolo a.C. Già eroe cittadino, deluso dalle vicende politiche, Coriolano tradisce Roma e si mette a capo dei nemici volsci, finché la madre e la moglie lo implorano facendolo desistere dall'attaccare la città. La trama dell'opera è ispirata alla vita del leggendario condottiero romano Caio Marzio Coriolano, così descritta nelle Vite parallele di Plutarco e nell'Ab Urbe Condita di Tito Livio.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Atlante, dell'enciclopedia Treccani. Trump e la Groenlandia, le ragioni di un interesse che viene da lontano. Di Francesco Marino. Nel 2019, durante il primo mandato alla Casa Bianca di Donald Trump, la comunità internazionale aveva assistito con sconcerto e al contempo ironia alla proposta presentata alle autorità della Danimarca dall'allora presidente degli Stati Uniti, volta a discutere un'eventuale cessione della Groenlandia. Mette Frederiksen, prima ministra danese dell'epoca e tuttora in carica, rispose con garbo all'insolita richiesta di Trump, spiegando che la Groenlandia non è in vendita. Il ritorno del presidente repubblicano alla guida degli Stati Uniti ha tuttavia riportato in auge lo scenario di un controllo di Washington sul territorio nell'Artico, formalmente parte della Danimarca, ma con una forte autonomia e concrete velleità indipendentiste. Trump ha nuovamente lanciato messaggi inequivocabili circa l'interesse per la Groenlandia, il cui controllo da parte USA è stato definito un'assoluta necessità in un post sui social. Il presidente eletto ha poi rincarato la dose, arrivando a non escludere il possibile ricorso alla forza per raggiungere l'obiettivo, stessa sorte che eventualmente toccherebbe al canale di Panama, considerato un ulteriore tassello da aggiungere alla visione geostrategica che accompagna lo slogan Make America Great Again. Questa volta le autorità danesi sembrano aver preso maggiormente sul serio le parole di Trump, non sapendo d'altro canto come rispondere ai toni minacciosi che giungono da un alleato storico all'interno della NATO. L'interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia non costituisce una novità. Offerte per l'acquisto dell'isola vennero presentate già nel 1867 e poi nel 1946 con l'allora presidente Harry Truman, che si vide rifiutare dal Regno di Danimarca una proposta di 100 milioni di dollari. La Casa Bianca aveva potuto constatare nel corso della Seconda Guerra Mondiale il valore geostrategico del territorio in questione, dal quale è possibile controllare tutto l'Atlantico settentrionale. La Groenlandia mantiene tale rilevanza ancora oggi, ospitando la base militare statunitense di Pituffik, nota in precedenza come base aerea di Thule, e a maggior ragione Nel momento in cui il cambiamento climatico sta aprendo nuove

0: prospettive per le rotte di navigazione nella regione dell'Artico. L'isola più grande del mondo, popolata da poco più di 56.000 persone, ospita inoltre nel sottosuolo ingenti riserve di idrocarburi e soprattutto di terre rare, cruciali per gli sviluppi industriali dell'era digitale. Questa combinazione di fortune è alla base del dilemma dei cittadini groenlandesi, consapevoli che il costo da pagare per una reale indipendenza dalla Danimarca consisterebbe nell'aprire agli investimenti e alle iniziative in ambito energetico e minerario di altri paesi, in primis gli Stati Uniti. Non tutti gli abitanti dell'isola sono disposti a pagare questo prezzo. L'attuale governo di Nuuk, la capitale della Groenlandia, è infatti espressione del partito di sinistra Inuit Ataqatigiit, ecologista e a favore dell'indipendenza, che ha vinto le ultime elezioni tenute nel 2021, anche grazie all'opposizione verso i piani di sfruttamento dei ricchissimi giacimenti di terre rare e altri minerali nell'area di Kvanefjeld. Staccarsi dal legame con Copenaghen, che stanzia annualmente sovvenzioni fondamentali per coprire le esigenze finanziarie della Groenlandia, richiederebbe dunque una vasta diversificazione delle attività economiche locali, allo stato attuale limitate essenzialmente alla pesca e poco più, visto i timori che frenano lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali dell'isola. Il presidente del governo groenlandese, Mute Boru Pegede, ha risposto alle mire di Trump, ribadendo l'intransigenza della popolazione a non voler svendere il proprio territorio alle compagnie statunitensi, pur non chiudendo al potenziale rafforzamento della partnership commerciale con l'estero. Pegede, che di recente ha anche rilanciato su un futuro referendum per l'indipendenza della Groenlandia, è volato la settimana scorsa a Copenaghen per consultazioni di emergenza con Re Federico X di Danimarca e con la Premier Frederiksen, costretti evidentemente a confrontarsi su uno scenario giudicato impensabile fino a poco tempo fa. Lo stesso sovrano danese ha mandato un messaggio al presidente statunitense, modificando a fine 2024 lo stemma reale. Per decisione di Federico X è stato dato maggiore spazio all'orso e all'ariete, simboli della Groenlandia e delle isole Faroe, entrambi territori sotto il controllo della corona. Le tensioni tra Washington e Copenaghen hanno prevedibilmente suscitato la reazione della comunità internazionale, soprattutto in Europa. Diversi capi di governo e rappresentanti diplomatici degli stati membri dell'Unione Europea hanno sottolineato la gravità dell'approccio di Trump e l'assurdità del comportamento aggressivo di un alleato NATO nei confronti di un altro. Di contro, la Russia, tramite il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ha reso noto di osservare con attenzione gli sviluppi nella regione dell'Artico. Anche la Cina ha da tempo puntato gli occhi sul Grande Nord e monitora le dinamiche dell'area. Bisognerà attendere i prossimi mesi per capire quanto serie siano le intenzioni di Trump rispetto alla Groenlandia e in che modo si evolverà la situazione. Mentre a Nuuk, a Copenaghen, e persino a Bruxelles ci si prepara a diversi potenziali scenari. Indubbiamente non basterà una scrollata di spalle per convincere il nuovo inquilino della Casa Bianca a demordere, e di questo dovranno tenere conto tutti gli attori coinvolti sul lato europeo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Belle Europa. le grandi chiese romaniche in Alvernia. Nella regione verde dei vulcani, solcata dalle vie di pellegrinaggio, ci sono circa 500 edifici sacri in stile romanico, ma si contano sulle dita di una mano quelli dove si è raggiunta una perfezione che li rende diversi da tutti gli altri. Di Raffaella Piovan. Sono cinque e sono uniche. Le chiese maggiori complete dell'Alvernia, nel centro della Francia, sono il manifesto del particolare, specialissimo romanico locale dell'XI-XII secolo, sviluppatosi quando le strade per l'Urbe e per Santiago de Compostela che passavano da qui erano affollate da cavalieri e pellegrini provenienti da Oriente e Occidente e solcate da carri su cui venivano trasportate reliquie di santi destinate alle cripte delle chiese più famose. Era un'epoca dove le idee si scambiavano insieme alle materie prime, nei cantieri, sui sagrati, nei mercati, e dove sembrava che tutto fosse possibile. Miracoli e opere mai pensate prima. Così nacque un'architettura singolare che raggiunse la perfezione e ne mantenne la purezza solo in cinque edifici sacri. La forte differenza con le altre chiese, pur sempre romaniche, sta in alcune specifiche architettoniche. Lo chevet, l'abside, presenta un deambulatorio su cui si innestano absidiole e cappelle radiali che all'esterno creano una forma piramidale. Il coro ha una semicupola e posta sopra il transetto, trasversale alla navata, si alza un'originale tribuna con finestre, il parallelepipedo chiamato Massif Barlon, sopra la quale si eleva il campanile ottagonale con bifore da cui entra molta luce. Dato che il cammino dell'anima, nella vita come nella chiesa, inizia dall'oscurità e si illumina man mano che si avvicina al cospetto di Dio, il tutto si traduce in pratica in una facciata scarna ed essenziale, con un artece che introduce alla penombra delle navate, scandite da colonne con capitelli raffiguranti scene della Bibbia o del Vangelo, per poi arrivare al transetto, al deambulatorio e all'abside, dove le forme e i volumi esplodono in una gloriosa sequenza di cupole, cappelle, vetrate e colonnine che circondano l'altare, cantando il Signore con luce e colori. Per questo lo chevet è la parte più maestosa della struttura. A Orcival fu deciso addirittura di costruire l'abbazia in modo che non la facciata, ma appunto l'abside, dominasse la piazza principale, presentandosi di spalle all'occhio del pellegrino. Saint-Austremoine, il trionfo del colore. Partendo da sud, da Issoire, l'abbazia dedicata a Saint-Austremoine, il primo vescovo della diocesi di Clermont ed evangelizzatore dell'Arvenia, è il trait d'union tra il centro storico e la parte moderna della città, ed è la più spettacolare tra le chiese maggiori. Eretta verso il 1130 sui resti di un monastero benedettino, fu da subito considerata un capolavoro. L'imponente abside accoglie il visitatore in tutta la sua bellezza al mattino, quando la locale arcose, una pietra del gruppo delle arenarie con cui è stato costruito, assume una calda sfumatura dorata. All'interno dominano, sorprendenti, il rosso e l'oro di colonne e capitelli dipinti, vivacizzati durante l'evidente restauro ottocentesco, che la rendono eccezionale. Il coro è il punto focale dell'edificio. Il reliquiario con i resti di Saint-Austremoine III secolo, il suo tesoro più prezioso. Saint-Nectaire, una visione tra le valli. Dalla metà del XII secolo, la chiesa di Notre-Dame du Mont-Cornador si eleva superba sulla cima di un colle a Saint-Nectaire, con l'abitato che si estende ai suoi piedi. Elegante, nei colori tenui della trachite e del tufo, sembra grandiosa nella scenografia verde del contesto, ma in realtà misura solo 38 metri di lunghezza e 11 di larghezza. Nello chevet ci sono due absidiole e tre cappelle radiali e una bella decorazione a rosoni nella parte centrale della piramide. Voluta dai monaci benedettini, conserva vetrate ottocentesche e un interessante insieme di capitelli, anticamente policromi, oggi si scorge solo qualche traccia di pittura, uno dei maggiori esempi di scultura romanica, soprattutto nel coro, dove sono narrate storie della passione di Cristo e della vita di San Nectaire. È stata da poco restaurata, sia all'interno che all'esterno, ed è un'apparizione maestosa in un mattino terso, quando si staglia contro un cielo color lapislazzuli in cui galleggiano le mongolfiere. Saint-Saturnin, la più semplice. È in cima al villaggio, ma l'attenzione del visitatore è distratta dal castello medievale che sorge nei pressi, un tempo abitato dai conti d'Alvernia e in seguito appartenuto a Caterina de' Medici. Di piccole dimensioni, con decorazioni essenziali, la chiesa di Saint-Saturnin è la più recente, ultimo quarto del XII secolo, tra le cinque maggiori. L'architettura dell'edificio è sempre la stessa delle consorelle, ma qui la facciata è un semplice muro grigio e nel deambulatorio non ci sono cappelle. Lo chevet ha solo due absidiole addossate al transetto, però la decorazione è rimarchevole per l'inserimento del basalto nell'arcose blonde con cui è stata costruita e il campanile è l'unico originale. Solo la guglia è stata rifatta dopo il crollo avvenuto durante la Rivoluzione francese. All'interno sono interessanti l'altare maggiore, i capitelli di pietra lavica e diverse sculture delle cappelle laterali. Notre Dame, nascosta nel bosco. Il bosco è bello, la strada sinuosa. A tratti le fronde si diradano e appare in atteso Orcival, con la Basilica di Notre Dame, abside in primo piano, che sembra stringere intorno a sé le case del borgo antico. Un colpo d'occhio perfetto, con mille sfumature di grigio di pietra vulcanica che segnano i volumi dell'insieme. Sorta a metà del XII secolo, sul luogo di una cappella dove si svolgeva una celebre festa per la Vergine, è intitolata a Notre-Dame des Fers. Come dimostrano le catene inchiodate sulla facciata sud, ex voto dei prigionieri liberati per grazia della Madonna, raffigurata poco distante in un rilievo del XVI secolo con un personaggio incatenato che la supplica. L'abside, qui, è secondo solo a quello di Soir, con quattro cappelle radiali e all'esterno mosaici policromi con losanghe di pietra basaltica sopra le finestre del coro. La facciata praticamente non esiste, addossata con me alle case e al bosco. Alla chiesa si accede dal fianco sud attraverso un portale di legno di cedro dedicato a San Giovanni, l'autore dell'Apocalisse, ornato di teste umane e di mostri. L'interno è oscuro e si entra accompagnato dai raggi di sole che si dirigono verso l'altare, dove si trova una sublime Vergine in trono del XII secolo in noce, ricoperta d'oro e d'argento, con in braccio il Cristo che tiene in mano il Vangelo, simbolo della saggezza e del sapere. Sono otto, numero simbolico della resurrezione, le colonne del deambulatorio senza traccia di colore. Notre-Dame du Port, dove tutto è iniziato. Ultima, ma in realtà prima per fondazione XI-XII secolo, rappresenta il prototipo del romanico alverniate. Notre-Dame du Port si trova nella vivace e operosa Clermont-Ferrand, capoluogo della regione, ed è una basilica di eccezionale interesse, patrimonio UNESCO, perché tappa sul cammino di Santiago. Dedicata alla Vergine, è una chiesa di pellegrinaggio situata nel quartiere Le Port, dove avvenivano i principali scambi commerciali della città. Oggi, soffocata dalle abitazioni che le crebbero intorno, ha un'abside con quattro cappelle radiali e decorazioni che mostrano influenze bizantine e mozarabiche ben visibili dall'edificio di fronte, con un balcone dedicato. È da notare il portale del fianco meridionale, con un timpano scolpito policromo, una vera rarità in Alvernia, mentre all'interno sono notevoli i capitelli, sia quelli con episodi del Vecchio e del Nuovo Testamento, sia quelli con motivi vegetali. A croce latina e tre navate risulta di raffinata armonia e conserva una Madonna nera e una Vergine che allatta, entrambe molto venerate.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Siamo nelle stanze vaticane, è il 1516. Un pittore di poco più di 30 anni, che ormai è di casa in Vaticano, sta abbozzando un disegno all'angolo di una grande porta. Il Papa Leone X gli ha commissionato di affrescare l'intera sala, che prenderà il nome dal suo principale affresco, lo stupendo Incendio di Borgo, sul quale il pittore ha deciso di dedicarsi in prima persona. Questo disegno invece verrà portato avanti dai suoi assistenti, il Penny, Raffaellino del Colle e, se gli avanza tempo, Giulio Romano. E si vede, il dipinto non ha certo la mano del maestro, ma si sa, nei lavori a commessa bisogna fare quello che si deve, con quello che si può e soprattutto in tempi ragionevoli. Il disegno è comunque straordinario, ci si legge tutta l'eleganza del maestro, ma anche la potenza di un suo grande contemporaneo, Michelangelo Buonarroti, e l'ironia di mille particolari simbolici, grotteschi, allusivi, di chi ormai conosceva nel dettaglio le dinamiche della corte papale. Il nostro pittore, forse lo avrete già capito, viene da Urbino e si chiama Raffaello, figlio di Giovanni De Santi e per questo chiamato Sanzio. Il disegno, che poi diventerà un affresco dai colori sgargianti, rappresenta l'incoronazione di Carlo Magno da parte di Leone III ed è un tripudio di movimento e di vita intorno ad uno dei momenti più importanti della storia, che Raffaello sposta astutamente sullo sfondo dell'affresco nella parte destra. Tranne quell'angolo ieratico e immobile, tutto è in movimento su una linea diagonale che taglia il quadro dall'angolo in basso a sinistra a quello in alto a destra. In primo piano ci sono degli uomini nerboruti e seminudi che stanno trasportando dei tavoli e delle brocche dorate, mentre un soldato con la corazza gli indica, e indica anche a noi, il punto esatto dove avviene l'incoronazione, quasi a dire, ecco, il momento sacro sta per concludersi, prepariamoci alle libagioni e agli eccessi che verranno. E questa profezia, come vedremo, risulterà particolarmente azzeccata. A destra, una schiera di alti prelati è letteralmente assiepata su delle panche. I cardinali, pur di stare davanti, sono addirittura seduti per terra. Dietro di loro i vescovi con le tiare bianche. Alcuni di loro sembrano piuttosto distratti dagli inservienti nerboruti e seminudi, invece di guardare verso il Papa e l'Imperatore. A sinistra alcuni vescovi ritardatari sono accampati in piedi insieme ai soldati, mentre in alto, a sinistra, da un angolo del coro, sbucano alcuni cantori. Uno di loro ha anche uno spartito in mano. Ma perché sono tutti assiepati in uno spazio così piccolo? La risposta ce la dà il fatto che tutta la scena è circondata da drappi colorati e tendaggi. In quegli anni, dal 1514 al 1546, San Pietro è un cantiere aperto e quindi gli spazi sono ridotti e per nascondere i lavori si usano preziosi drappeggi e tende di broccato. E Raffaello non vuole ritrarre la scena originale, la celebre notte di Natale dell'anno 800 nella vecchia basilica, ma vuole attualizzare la scena al momento stesso in cui viene dipinta. Leone III, infatti, ha il volto di Leone X, Carlo Magno quello di Francesco I. L'architettura dipinta è quella di San Pietro nel 1500. Il paggio, che raccoglie la vecchia corona imperiale di Carlo, sostituita da quella pontificia ben più imponente, è un giovanissimo Ippolito de' Medici, unico figlio, sia pure illegittimo, di Giuliano de' Medici e nipote di Leone X, che diventerà una delle figure più straordinarie del suo tempo e che merita qualche parola per accennare la sua vita incredibile. Bellissimo, geniale, coltissimo, esuberante, irrequieto e ambizioso, Ippolito si vedrà soffiare il ducato di Firenze dal cugino Alessandro il Moro, venendo compensato con la porpora cardinalizia e il vescovato di Avignone. Amante della guerra, minimamente interessato alla religione, Ippolito creerà una corte straordinaria, fatta di poeti, eruditi, artisti, musici, ma anche personaggi di dubbia fama e dalla lama pronta, partecipando alla difesa di Vienna dagli ottomani. Guerriero con una mano, poeta e traduttore dell'Eneide con l'altra e cappello cardinalizio in testa, la sua personalità e il suo fascino non avranno uguali nel suo tempo. Resterà celebre il suo amore per la bellissima Giulia Gonzaga, sposata tredicenne ad un vecchio zoppo Elaido, rimasta vedova dopo un calvario matrimoniale di quasi 2 anni e fuggita per miracolo, da sola e senza scorta, al saccheggio di fondi operato dai corsari barbareschi agli ordini del famoso Barbarossa,
che aveva ricevuto il preciso ordine dal sultano Solimano il Magnifico di portargli in dono per il suo harem personale proprio lei, Giulia, universalmente riconosciuta come la donna più bella di Roma. Con Giulia Ippolito avrà un figlio, Asdrubale, e un amore vero e travolgente, ma purtroppo di breve durata. Quando a Firenze il regno del suo odiato cugino Alessandro sembra traballare, Ippolito andrà a incontrarsi con Carlo V a Napoli per organizzare l'assedio con cui si sarebbe ripreso il Ducato del Giglio. Ma ad Itri un improvviso malore lo stronca e lo uccide tra atroci sofferenze. È il veleno di un sicario di Alessandro, che si sbarazzerà così dell'odiato nemico che minacciava il suo potere su Firenze. Ma lo stesso destino toccherà anche ad Alessandro il Moro, ucciso in circostanze misteriose dal cugino Lorenzino de' Medici e da un suo sicario. Ma lasciamo da parte, le chiamiamole così, incomprensioni familiari della famiglia Medici e torniamo all'incoronazione di Carlo Magno di Raffaello, anzi all'evento rappresentato nel suo affresco, quando la notte del 24 dicembre dell'anno 800, Leone III, un papa umiliato, sopravvissuto per miracolo a un attentato e costretto a chiedere soccorso all'imperatore per scampare la forca, fece un gesto che cambiò la storia per sempre. Dicono che le formalità, l'etichetta, le procedure diplomatiche e le prassi di corte siano solo un retaggio ridicolo e inutile di riti senza senso, ma quella notte fu proprio un errore diplomatico a cambiare il corso della storia. Carlo, che pure non era un ingenuo, non colse il significato profondo di un gesto e finì per sottomettere non solo se stesso, ma tutti gli imperatori a venire al potere di Roma e del Papa. Moltissimo si è speculato sul perché di quel gesto e sui motivi per cui venne compiuto, ma probabilmente non sapremo mai perché le cose andarono così. Carlo non aveva alcun motivo per sottomettersi al potere di un papa debole e disperato, anzi, era arrivato a Roma per raccogliere la corona come ricompensa per aver salvato il pontificato da una bruttissima fine, eppure, nel momento cruciale, seguendo pratiche millenarie, lasciò che fosse il Papa a porgli la corona in testa. Questo cambiò tutto. Per secoli le raffigurazioni dei papi e degli imperatori si moltiplicheranno e in ognuna, puntualmente, il Papa starà in alto su uno scranno mentre un imperatore in ginocchio riceverà da lui la corona, esattamente come nell'incoronazione di Raffaello. La portata simbolica di quell'atto fu enorme. Con quel solo gesto Leone legò indissolubilmente i Franchi a Roma, spezzò il legame con l'impero bizantino, che non era più l'unico erede dell'impero romano, accese le più oscure aspirazioni dei patrizi romani, stabilì il precedente storico dell'assoluta supremazia del Papa sui poteri terreni e pose le basi per l'esistenza di quell'entità che oggi chiamiamo Europa. Carlo si rese probabilmente conto a posteriori dell'enormità dell'errore commesso e provò a rimediare svincolandosi dalla sudditanza dal soglio pontificio con dispute religiose e teologiche, come quella del filioque, per cui a Roma il credo recitava che il potere discende dal padre tramite il figlio, mentre nel resto dell'impero il potere derivava parallelamente dal padre e dal figlio. Carlo incoronò lui stesso suo figlio, Ludovico il Pio, ma alla fine Ludovico si fece incoronare anche dal Papa, anche se non lo fece a Roma e la disputa sul filioque era una vittoria solo a metà e si rivelò un mezzo autogol. Se si poteva dibattere sulla precedenza del padre sul figlio o meno, nessuno avrebbe mai potuto pensare che il figlio potesse precedere il padre e che quindi l'imperatore potesse contare più del Papa. Dall'altra parte, il papato rispose inventandosi di sana pianta la donazione di Costantino, forse il più clamoroso falso della storia, per cui l'imperatore romano aveva donato la parte occidentale dell'impero al papa di allora, Silvestro I, e le cose tornarono in equilibrio come prima. Insomma, ormai il dado era tratto e l'immenso potere del nuovo impero d'Occidente era legato per sempre alla benedizione del Papa e così sarebbe rimasto, almeno formalmente, per più di 1000 anni, fino a Napoleone, il primo che, ben consapevole del gesto che stava facendo, il 2 dicembre del 1804 a Notre Dame, prese la corona imperiale e se la mise in testa da solo.

Ma torniamo ancora a quella notte di Natale dell'anno 800. Cosa successe dopo? Beh, per un po' le cose, come dicevamo prima, rimasero in un certo equilibrio. Certo, Carlo non era per niente contento della piega che avevano preso gli eventi, ma il meccanismo per cui l'impero rappresentava la forza necessaria a proteggere il Papa e il Papa il potere divino necessario a ratificarlo sembrò momentaneamente funzionare. Ma poi le cose iniziarono ad andare molto male, perché successe una cosa che cambiò di nuovo tutto. Ad Aquisgrana, il 28 gennaio 814, Carlo Magno morì. Come scrivono Ernesto Sestan e Alfredo Bosisio, le intime crepe dell'impero carolingio vennero alla luce dopo la morte di Carlo Magno. Si assistette, nel giro di una settantina d'anni, di due generazioni, al disfacimento di quella costruzione imponente all'esterno, ma minata da croniche debolezze all'interno. L'impero crollò, come costruzione politica, ben inteso, non come idea, per insufficienze interne di uomini, di istituzioni, di strutture economiche e sociali. E poi c'era un altro fatto. Il fatto che il Papa diventasse il detentore del massimo potere in Occidente non era stato deciso a tavolino, era successo. E la figura del Papa non era stata scelta in base a meccanismi politici ponderati. Anche in questo caso era semplicemente andata così. Ma chi era il Papa all'epoca? Se il suo potere religioso si estendeva, almeno dal punto di vista cristiano, su tutti gli uomini della terra, il meccanismo politico e il suo ruolo istituzionale erano estremamente provinciali. Insomma, il Papa si trovò tra le mani un potere che era ben al di sopra dei suoi orizzonti politici e la sua carica istituzionale era ben lontana dal rappresentare l'immenso territorio europeo che ora andava a rappresentare anche in termini politici. Insomma, di colpo non solo l'impero si trovò ostaggio del potere di una figura religiosa, ma di una figura religiosa la cui carica non era minimamente strutturata per reggere il colpo di questo immenso potere. Per esempio, il Papa non veniva eletto come oggi da un collegio cardinalizio, ma come era stato fin dalle origini con i vescovi delle città, dal popolo romano, rappresentato dalle sue tre classi sociali, l'aristocrazia, il clero e la milizia. Se in teoria San Pietro si proclamava il centro della Chiesa universale, in pratica non era nemmeno il centro di governo delle chiese d'Occidente e il Papa era una figura estremamente provinciale, profondamente legato alla città di Roma e la cui elezione era effettuata dai romani, senza che il resto del mondo potesse metterci bocca. Ed era quindi ai romani che il Papa doveva rispondere per essere eletto e sempre a loro doveva rispondere dopo la sua elezione. E in particolare doveva rispondere alle potenti famiglie patrizie romane, che ne condizionavano l'elezione e il potere in ogni modo possibile, come i duchi di Spoleto, i Teofilatto, i Crescenzi e i conti del Tuscolo. Insomma, il potere dell'immenso impero carolingio si era assoggettato ad un esponente religioso politicamente compromesso, dal potere incerto, eletto localmente in una provincia del sud dell'impero in stato di anarchia, dove spadroneggiavano i patrizi, i feudatari e spesso anche i saraceni, con procedure che non prevedevano che il suo ruolo politico potesse estendersi molto oltre la città di Roma. E dall'altra parte, il papato aveva riposto nella protezione da parte di un impero lontano tutte le sue speranze di sopravvivenza dalle pressioni che in questo clima di caos politico rischiavano di schiacciare letteralmente lo Stato pontificio come il manzoniano vaso di coccio tra i vasi di ferro. Si trattava insomma di una relazione estremamente squilibrata e male organizzata, destinata a non durare a lungo, ma d'altronde, come dicevamo prima, probabilmente nessuno progettò questa strana abbinata papato-impero. Ma come accade nella storia, più spesso di quanto si voglia riconoscere, il fatto accadde e ci si dovettero fare i conti. E i conti non tardarono a presentarsi. La crisi iniziata con la morte di Carlo Magno raggiunse il suo apice quando l'ultimo rampollo dei Carolingi, Carlo il Grosso, stanco e malato, venne in qualche modo deposto dalla dieta di Darmstadt nel novembre dell'887. A quel punto il nuovo grande impero d'Occidente non esisteva più e si disintegrò completamente. Come scrivono gli storici medievalisti, l'impero, nonostante il conforto papale, finì per ridursi a un puro nome. E il papato, a sua volta, privo di un valido sostegno imperiale, fu alla mercé dell'aristocrazia della città di Roma. Da qui inizia quella che Cesare Baronio, negli Annales ecclesiastici, chiama Saeculum Obscurum, il secolo oscuro.

i papi che vennero si trovarono a un bivio: continuare a rivolgersi ad un impero germanico in disfacimento o arrendersi al potere delle potenti famiglie nobili del centro e nord Italia? Formoso, eletto papa nell'896, cercò di tirare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, ma alla fine si rese conto che senza un aiuto esterno il papa sarebbe diventato un fantoccio nelle mani dell'aristocrazia locale. Chiamò quindi Arnolfo di Carinzia, uno dei pretendenti alla corona imperiale, per incoronarlo a Roma, sperando di ricreare la magica unione tra Leone III e Carlo Magno. Ma il casato di Spoleto non prese per niente bene il fatto che la corona venisse tolta dalle teste dei loro leader Giulio e Lamberto per essere riportata in Germania, e di colpo si ricordarono che Formoso aveva una carriera ecclesiastica piuttosto tormentata, essendo stato persino scomunicato e riabilitato. Ma soprattutto si ricordarono che era già stato vescovo di Portus, cosa che, secondo le antichissime regole del Concilio di Nicea, non gli avrebbe consentito di diventare anche vescovo di Roma. Per la verità, era una regola antica, a cui si erano già fatte eccezioni, come nel caso di Papa Marino I, ma venne utile insieme al resto per fomentare l'odio verso Formoso, che però pensò bene di sfuggire ai suoi nemici morendo. Al suo successore, Stefano VI, eletto dalla fazione Filo Italica e tenuto in pugno dai duchi di Spoleto, la morte non sembrò una via di fuga sufficiente. Fece esumare il corpo di Formoso nel celebre sinodo del cadavere, inscenò un macabro processo alle spoglie di Formoso, che vennero poi mutilate e gettate nel Tevere. Ma la macabra vendetta di Stefano VI non fu assaporata a lungo. Poco più di un anno dopo veniva deposto e strangolato dalla fazione opposta, e Formoso, sempre da morto, venne riabilitato e le sue spoglie, ripescate a Ostia dalle acque del Tevere, furono nuovamente seppellite nella Basilica di San Pietro. Giusto il tempo di riabilitare Formoso e il Papa Teodoro II, dopo appena 20 giorni dalla sua elezione al soglio, muore in circostanze misteriose e gli succede rocambolescamente il benedettino Giovanni IX, il quale si rende conto che, sebbene eletto dalla fazione formosiana, non può contare sul debole e malato Arnolfo di Carinzia come protettore e quindi deve tornare a fare i conti con la potente casata di Spoleto. Lamberto viene rieletto imperatore e grazie a questo gesto Giovanni ottiene la restituzione dei territori dello Stato Pontificio invasi da Spoleto e una certa protezione e stabilità del Vaticano. Sembrava fatta. Roma aveva di nuovo un potente imperatore a difenderla, italiano stavolta, la cui corona era però sempre stata posata sul suo capo da un papa. Ma dopo solo pochi mesi, Lamberto, durante una battuta di caccia a Marengo, nei pressi di Alessandria, cadde da cavallo e si ruppe l'osso del collo, o forse glielo ruppe Ugo di Maginfredo, conte di Milano, per regolare un vecchio conto in sospeso. Fatto sta che la breve tranquillità conquistata da Giovanni IX scomparve nel nulla e l'Italia sprofondò nel caos politico più completo. Nell'anno 900 gli successe Benedetto IV, che si trovò un'eredità ben difficile da gestire. Tentò anche lui di farsi il suo imperatore di riferimento, scegliendo Ludovico di Provenza, e posizionò in un ruolo chiave del governo dell'Urbe, per accontentare le pressioni dell'aristocrazia romana, il patrizio Teofilatto, appartenente ad una famiglia che riteneva di raccogliere in sé niente meno che la diretta eredità del Senato romano. Benedetto IV muore nel 903 e gli succede Leone V, che dopo appena 30 giorni di papato viene fatto strangolare da Cristoforo, che gli succede a sua volta, anche se la validità del suo papato è dibattuta da secoli. Che sia stato un vero papa o un antipapa, Cristoforo non durò nemmeno lui molto a lungo e scomparve nel nulla nel 904, forse anche lui ucciso dal suo successore, Sergio III. Facendo due conti, dalla morte di Formoso nell'896 all'elezione di Sergio III nel 904, sono passati 8 anni e 8 papi, senza contare l'antipapa Cristoforo. Sergio III era stato un grande nemico di Formoso e fu uno dei partecipanti più attivi al Sinodo del Cadavere. Venne persino scomunicato da Giovanni IX e salì al potere con un vero e proprio colpo di Stato nel gennaio del 904, aiutato da Teofilatto, il patrizio che era stato incaricato da Benedetto IV e che ora godeva di un immenso potere a Roma.
La prima cosa che fece fu ribaltare di nuovo il giudizio su Formoso, che per fortuna non venne riesumato nuovamente per essere ributtato nel Tevere, ma ci mancò poco, e spiazzando il clero romano che a questo punto, a dir la verità, non sapeva più da che parte stare. Dalla sua parte Teofilatto mise in campo due fuoriclasse, la moglie Teodora e la figlia Marozia, che grazie alle loro doti non comuni diedero origine a quella che passò alla storia come pornocrazia. In pratica, per decenni, il potere del papato passò nelle sapienti mani delle donne patrizie e da qui in quelle di Teofilatto, che tirava le fila di questa commedia sexy vaticana in cui, come delle nuove Salomè, Teodora e Marozia stregavano i papi e li riducevano a marionette nelle mani della loro famiglia. Ora, non sapremo mai come siano andate le cose per davvero, ma personalmente sono incline a pensare che, come spesso accade con le donne di potere del passato, gli storici e il popolo tendessero ad attribuire il potere di queste donne più volentieri alla loro lussuria che alla loro abilità e soprattutto all'inettitudine degli uomini formalmente al comando. Era più facile e accettabile, e anche meno spaventoso, insomma, pensare che le donne, che sotto sotto sono sempre un po' figlie del diavolo, conquistassero il potere con le armi del proprio corpo e della seduzione lasciva, che non con quelle della propria testa, specie se le teste dei maschi al potere erano mezze vuote. In realtà, ai papi di ogni tempo non mancarono mai le amanti e le concubine, e si fa fatica a pensare che queste donne patrizie avessero qualcosa di così speciale da esibire nelle camere private, tale da annichilire la volontà dei pontefici come vorrebbe la tradizione storica maschilista. È invece un bel po' più probabile che queste nobildonne patrizie fossero sì senza troppi scrupoli, ma non fossero semplicemente scandalose meretrici pronte a traviare la santità dei papi, ma abili manipolatrici e intelligenti strateghe in grado di compromettere non tanto la morale già discutibile dei pontefici, ma piuttosto la loro scarsa capacità di comando, prendendo saldamente in pugno il controllo incerto di una sempre più traballante cattedra di Pietro. Insomma, se gli storici del tempo scrivevano che Marozia, bella come una dea e focosa come una cagna, viveva nel cubicolo del Papa e non usciva mai dal Laterano, gli storici moderni sono convinti che la sua autorità dovesse posare su una base più solida della lussuria e del vizio. Marozia doveva avere molto ingegno, molta abilità e sicuramente pochi scrupoli. Fatto sta che Marozia, a soli 15 anni, divenne l'amante di Sergio III, che peraltro era suo cugino, e da lui ebbe un figlio che sarebbe poi diventato Papa Giovanni XI. Con la morte di Sergio III salirono al soglio Anastasio III e Landone, anch'essi poco più di marionette nelle mani di Teofilatto e della sua famiglia. A dimostrazione che volendo e avendone le capacità, al potere di Teodora, Marozia e Teofilatto si poteva resistere, il Papa successivo, Giovanni X, riuscì per ben 14 anni a governare in autonomia e con grandi capacità decisionali, nonostante fosse stato anche lui l'amante di Teodora. Incoronò l'imperatore Berengario del Friuli, si mise a capo di una lega degli stati italiani riuscendo a sconfiggere i saraceni e oscurò il potere di Teofilatto fino alla morte del patrizio nel 924. Ma Marozia, che ancora una volta si dimostrò una grande stratega e un'avversaria politica temibilissima, non si arrese e sposando Guido di Toscana, potentissimo feudatario, ottenne l'esercito per entrare a Roma, imprigionare Giovanni X e farlo strangolare a Castel Sant'Angelo. Tolto di mezzo lo scomodo papa, Marozia divenne praticamente padrona di Roma. Si autonominò patrizia e senatrice del popolo romano e il suo potere crebbe a tal punto che su di lei probabilmente si formò la leggenda postuma della papessa Giovanna, a cui è collegata anche la relativa carta dei tarocchi, che secondo un racconto fantastico di origine protestante venne addirittura eletta al soglio pontificio in piena regola. Da allora, prosegue la leggenda, i papi prima di essere eletti devono sedere su una sedia con un foro sottostante e i diaconi più giovani, ebbene sì, devono provvedere a controllare che il papa non sia in realtà una donna o un eunuco, pronunciando dopo la verifica, come dire, tattile, le parole Virgam et testiculus abet, a cui tutti rispondono Deo gratias, e si può andare avanti.

Se non divenne papessa, però, Marozzi riuscì nell'impresa non comune di fare eleggere papa il proprio figlio, col nome di Giovanni XI, ma il suo immenso potere ebbe termine quando commise il gravissimo errore di suscitare la gelosia politica, e non solo, del suo secondo figlio, Alberico II, sposando in terze nozze Ugo di Provenza. Alberico, che temeva a ragione che la madre volesse fare eleggere Ugo imperatore soffiandogli il primato, organizzò una rivolta, cacciando Ugo, imprigionando la madre e rinchiudendo il fratellastro Giovanni XI nel palazzo del Laterano, restando unico e incontrastato padrone di Roma per più di 20 anni. Con Alberico la cosiddetta pornocrazia ebbe fine, anche perché il nuovo principe di Roma si assicurò che i nuovi papi eletti fossero sotto il suo controllo e di nessun altro. Nel 954, vicino alla morte, tentò di riunire nel proprio figlio Ottaviano entrambi i poteri, spirituale e temporale, facendolo eleggere papa. E così fu. Alla morte del padre, Ottaviano divenne principe di Roma e quando morì papa Agapito II, salì anche al soglio, col nome di Giovanni XII. In quanto papa e principe, non volle farsi mancare gli eccessi di entrambi i ruoli. Di lui fu scritto: «Venuto in giovinezza immatura al possesso di una dignità che gli dava diritto alla reverenza di tutto il mondo, smarrì la moderazione dell'intelletto e si gettò nel vortice dei piaceri più sfrenati. Le sue case del Laterano diventarono un ridotto di piaceri, un vero harem. La gioventù ragguardevole di Roma diventò sua compagna favorita. Passava tutto il tempo in cacce, in giochi, in amorazzi, a mensa, col bicchiere alla mano». Visto che le sue mire espansionistiche e le sue imprese militari andavano malissimo, Giovanni, come tanti pontefici prima di lui, guardò verso nord, in Germania, e promise per l'ennesima volta la corona imperiale a un re di Germania, Ottone I, purché scendesse in Italia a sconfiggere i nemici del papato. E così avvenne, i nemici vennero sconfitti, Ottone venne incoronato imperatore e Roma ottenne il prezioso privilegio di Ottone, ovvero la promessa di vedere restituiti allo Stato Pontificio i territori donati da Carlo Magno e poi sottratti dai regni italiani circostanti. Ma il privilegio conteneva una clausola avvelenata. L'imperatore voleva avere l'ultima parola sull'elezione dei papi a venire e senza il suo consenso nessun papa poteva venire eletto. Con queste poche righe di fatto Ottone cancellava la storia di Leone III e Carlo Magno e con una notevole astuzia sembrava dire: «Potrei pure mettermi la corona in testa dal tuo scranno, ma su quello scranno da ora in poi ti ci metterò io». Giovanni XII accettò e cos'altro poteva fare con le truppe di Ottone a Roma? Ma appena Ottone se ne andò iniziò a cercare di tirarsi fuori da quel tremendo pasticcio, alleandosi con Adalberto, re d'Italia, nemico dell'impero che cercava di respingere Ottone a nord di Verona. Il timore era infatti che Ottone, ora che aveva il papato sotto controllo, potesse prendersi facilmente l'intera penisola italiana. Terrorizzato da questa ipotesi, Giovanni si alleò con chiunque per contrastarlo, compresi i saraceni e i regni del sud Italia. Quando Ottone lo venne a sapere, diciamo che non la prese benissimo. Dopo aver sconfitto Berengario, si mosse contro Roma. Adalberto abbandonò Giovanni a se stesso e questi scappò a gambe levate, prima a Tivoli e poi in Corsica. Ottone prese il controllo di Roma e convocò un sinodo in cui Giovanni venne deposto in contumacia, con testimonianze molto colorite che lo dipingono a metà tra Nerone e Caligola, mentre brinda al diavolo in persona e infrange praticamente tutte le regole di Santa Romana Chiesa. Ottone fece nominare al suo posto Leone VIII, che però aveva due piccoli problemi. Era laico e non era stato eletto dal popolo romano. Questo Ottone, che faceva i

che venne ucciso niente meno che dal diavolo in persona. Altri ancora che il diavolo in realtà era il marito di Stefanetta, con cui Giovanni venne colto in flagranza di adulterio, e che per questo venne buttato dal suddetto marito giù dalla finestra della camera. Sembrano passati 1000 anni, ma siamo ancora nel 965. Giovanni XII muore, la famiglia dei Teofilatti deve cedere il potere a Roma a una nuova famiglia patrizia, quella dei Crescenzi, che però trovano due ossi duri nei papi Gregorio V e Silvestro II, che si alleano con Ottone III per riportare Roma ad essere Caput Mundi, nello schema vincente papa più imperatore germanico. Con la decapitazione di Giovanni Crescenzio il piano sembra essere riuscito a perfezione, ma qui le cose si fanno concitate. Di colpo muoiono sia Ottone III che Silvestro II e i Crescenzi tornano al potere facendo eleggere Gregorio VI. Gregorio VI viene sconfitto dai conti di Tuscolo, che mettono al suo posto il loro rampollo, Benedetto VIII. Benedetto è un ottimo papa e cerca di ripristinare la moralità e l'onore del clero romano, combattendo sia il nicolaismo, ovvero l'abitudine di avere mogli e concubine per i prelati, sia la simonia, ovvero la compravendita di cariche ecclesiastiche, cercando di far passare queste norme religiose anche come leggi dell'impero. Ma i papi successivi, Giovanni XIX e Benedetto IX, distrussero il progetto del loro predecessore, tornando agli eccessi, ai vizi, al concubinaggio, agli omicidi di palazzo e a tutte le belle tradizioni del secolo scuro. Giovanni XIX, che si dice fosse particolarmente avido di denaro, ad un certo punto tentò persino di vendere il primato del soglio pontificio di Pietro al patriarca di Costantinopoli, senza minimamente rendersi conto di cosa stava facendo. Con Giovanni, tra l'altro, si perse anche il conto del cosiddetto numerale, perché tra papi, antipapi, papi mai esistiti e disconosciuti, a un certo punto non si capì più nulla. E per esempio non ci fu mai un papa Giovanni XX, ma si passò direttamente al XXI. A mettere fine al caos ormai incontrollato che regnava a Roma, al secolo scuro e anche a questa lunga e incredibile storia, arriverà Enrico III, il nuovo imperatore tedesco, che il 20 dicembre 1046 convocò a Sutri un concilio, dove depose i tre papi che in quel momento pretendevano contemporaneamente al ruolo, mise un duro limite allo strapotere delle famiglie patrizie romane e appoggiò politicamente il rafforzamento dell'autorità spirituale del papato, promuovendo quella che diventerà la riforma dell'undicesimo secolo. Senza il suo intervento, probabilmente l'esistenza stessa del papato si sarebbe estinta nel caos e nell'anarchia, senza proseguire la sua tradizione fino ai giorni nostri. Il giorno di Natale, come era stato per l'incoronazione di Carlo Magno, il vescovo tedesco Suigero venne eletto papa con il nome di Clemente II e incoronò Enrico III imperatore a San Pietro insieme alla moglie Agnese di Poitou. Anche se Clemente II, come moltissimi suoi predecessori, morì avvelenato dall'ultimo colpo di coda del secolo scuro, il processo di riforma della Chiesa di Roma era ormai avviato e godeva del sostegno stabile di un impero potente e ben consapevole della funzione sacra del proprio ruolo. Sarà Leone IX, San Leone IX non a caso, a portare la riforma in giro per l'Europa, viaggiando come nessun papa prima di lui e diffondendo ovunque un nuovo spirito della Chiesa che in parte si rifaceva ai valori spirituali del cristianesimo dell'origine e in parte, con teologi del calibro di Pier Damiani, gettava le basi per un ruolo pontificio che da fenomeno locale della città di Roma diventava il centro di un potere molto più ampio, che investiva tutta la Chiesa in modo diretto, senza eccezioni, con regole morali ben definite e sempre ispirate ai valori religiosi più autentici e duraturi.

Antonio Vismara, giurista, scrittore e bibliografo di fine Ottocento, immortalò così il secolo oscuro. E con queste parole emblematiche vogliamo chiudere questa lunga, ma speriamo non troppo noiosa, puntata. Allorquando la società agonizza, soffocata nella fogna dei vizi, anche i rospi vi salgono sopra a gracchiarvi le vicine esequie.

a divertirsi sul corrotto cadavere. Illustri colpe illustran spesso i colpevoli, il trionfo è loro apparecchiato. I turriboli s'accendono per incensare i decantati miasmi, le ricchezze si condensano sui tristi. E ciò mentre la virtù dimenticata, nuda, famelica, scorata, cade per colpa degli uomini.

Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook. La vita è come una bicicletta con 10 velocità. La maggior parte di noi ha marce che non userà mai. Charles Schulz.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'esperienza insegna che gli uomini dall'esperienza non hanno mai imparato nulla. George Bernard Shaw.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il Molise in furgone. Mattia Di Carlo. Quella del 2010 fu l'ultima estate molisana trascorsa in vacanza con mio padre. Si partiva in furgone da Lecco verso le 3 del mattino dei primi giorni di esodo d'agosto per cercare di evitare il traffico emiliano, che dallo svincolo tra la A1 e la A14 adriatica trasformava quasi di colpo l'asfalto e le corsie diventavano solo due. I tiri in sorpasso e gli imbecilli al volante puntualmente ci tenevano bloccati per ore su strade roventi senza aria condizionata, con mezzo pacchetto di Marlboro e una bottiglia da 1,5 litri di acqua frizzante bollente. 720 chilometri di magliette appiccicate ai sedili, musica, finestrini abbassati e almeno 4 soste in autogrill per raggiungere Guglionesi, l'amato paesino a pochi minuti dal poco mare molisano. Per tutto il periodo delle vacanze, poi, le mie giornate le passavo così, col mio vecchio in furgone, girando per le coste, le pinete sulla sabbia, i laghi in collina o i paesi più sperduti del Molise, in cerca di mozzarelle di bufala e castelli medievali diroccati. I CD erano sparsi dappertutto nell'abitacolo dello Scudo Blu, su tutto il ripiano alto, ai lati, sotto le maniglie, nel portaoggetti, sul sedile del terzo passeggero e sotto ai piedi. Raccolte, prime uscite da edicola, originali, tarocchi, in cartone, inserti di riviste. C'era Black Market dei Weather Report, c'era The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, c'erano Pino Daniele, di Alma Megretta, Joe Cocker, gli XTC, i 24 Grana, Miles Davis e Frank Zappa. C'erano i Rolling Stones e quell'album fenomenale ascoltato in furgone in giro per il Molise. Era Let It Bleed, la pronta risposta di Mick Jagger e compagni ai Beatles nello stesso istante in cui questi uscivano con Let It Be. Quando papà raccontava qualche concerto vissuto nei primi anni Ottanta o qualche avventura in Westfalia, mitico e spartano caravan della sua epoca, in giro per l'Oriente, abbassava leggermente l'impianto, ma lasciando sempre il giusto volume per poter ascoltare il racconto e nello stesso istante, guardando fuori dal finestrino, assopirsi tra la musica, le cicche e il paesaggio in continuo e perpetuo mutamento. L'odore di sigarette mischiato a quello della pelle di papà era uno di quelli, pochi, che resteranno sempre dentro le mie narici, come le rocce delle colline di pietra abbondante, resistenti alle catastrofiche vibrazioni di quelle terre, mosse dal loro stesso cuore. C'erano anche lunghissimi momenti di silenzio, intervallati da qualche assurdo sogno utopico del mio vecchio, che si innamorava come un bambino di questa o quella cascina di campagna e bofonchiava qualcosa riguardo a come sarebbe stato bello restaurare una casetta con il pollaio, avere qualche pianta di ulivo, un bell'orto e una compagna con cui condividere silenziosi pomeriggi in amaca a leggere qualche libro, l'amore per la buona cucina e, perché no, notti di passione con quel gentile contadino di città. A me piaceva tantissimo ascoltare i suoi stravaganti pensieri. Mi trasmetteva tranquillità, mi rilassava. Mi sballava il suo modo repentino di passare da pensieri assurdi e cervellotici a futili banalità, Un minuto prima era lì che spiegava come e perché cambia la composizione della band di Frank Zappa nel tour italiano dell'82 e 10 minuti dopo si intestardiva nel cercare di capire come si pronunciasse e che cosa significasse letteralmente "You can always get what you want". Era geniale e affascinante, decisamente atipica come figura paterna. Ascoltavamo i Talking Heads e gli Stones se andavamo verso il mare, i King Crimson e i Traffic se volevamo perderci per le campagne, i Weather Report e i Jazz se andavamo per paesini dell'Alto Molise. Lui mi faceva scoprire band praticamente ogni giorno, rock, progressive, prog italiano, scuola di San Francisco, pop, blues, jazz. Era una fonte infinita di chicche musicali e aneddoti da intenditori, sempre condite con qualche mezza balla o esagerazione che si concedeva per dare un po' di pepe al racconto. Ma mentre si parlava e si fumava, intorno a noi il paesaggio era in continuo mutamento. Passava dal colore giallo dei girasoli al verde degli ulivi, dal blu del mare al marrone e al rosso delle pietre delle case arroccate sui bassi e morbidi Appennini. Ho sempre pensato che il Molise, nel suo essere piccolo e sconosciuto, avesse fondamentalmente tutto quello che volevo, che esigevo da un viaggio. Era il mio viaggio, intimo, confortevole, pazzesco. Osservavo tutto e anche se una strada l'avevo già percorsa negli anni decine e decine di volte, non mi stancavo mai di farmi coinvolgere dall'immagine di un contadino che metteva benzina al trattore, da un gatto randagio maculato, rinsecchito e senza un occhio, dall'accento antico di una signora di Scapoli o di qualche paesiello che ci spiegava la strada per gli scavi di Sepino o semplicemente quella per tornare indietro. La cosa più bella era infatti la totale assenza di segnaletica. Niente, nessun riferimento. Bivi, tratturi, strade cieche, sterrate, deserte, campi, macchie e inversioni di marcia. Un giorno ci fermammo nella piazza principale di Guardalfiera, paese che dà il nome anche a un bel lago artificiale formatosi dopo la costruzione di una gigantesca diga alla fine degli anni 60. Il paese di Francesco Iovine, genio dimenticato che in Le Terre del Sacramento ha espresso la storia, tradizioni, vita e tutto l'amore che anch'io trovo per questa mia terra. Accostammo davanti a uno dei tantissimi Roxy Bar e chiedemmo ad un vecchio dal baffo lungo e poco curato, pieno di rughe e con gli occhi neri e sottili, seduto su una piccola seggiola di legno alla sinistra dell'ingresso: "Scusi, la strada per Larino?" E quello ci rispose: "Plarin?" Sguardo assorto rivolto alla discesa: "Va a Bash, quando arriva alla masseria Dvarzaglia, a sinistra." "Grazie, arrivederci." Papà ripartì, io tirai su un po' il finestrino, ci guardammo e scoppiammo in una risata complice che durò minuti interi. Noi avevamo compreso il criptico linguaggio, ma immaginammo entrambi lo sguardo perplesso e gli occhi sbarrati di un eventuale, raro qui, turista del nord. Geniale! Così, tra l'odore di barbabietola e le buche sull'asfalto mangiato dai trattori, tornammo verso casa, semplicemente immersi come carote tagliate sottili dentro quel pinsimonio saporito, verde e speziato, che da tempo è l'antica zona selvaggia del mio Molise.

0: Il racconto.
1: Hitler, i primi passi del futuro Führer, di Martino Sacchi. Figlio di un violento, studente mediocre, artista frustrato, Adolf trovò riscatto combattendo nella Prima Guerra Mondiale. Fu nel difficile clima socio-economico del dopoguerra che si radicò in lui un viscerale antisemitismo sul quale si innestò una delirante visione politica orientata alla trionfale affermazione della Germania in Europa. Adolf Hitler nacque il 20 aprile 1889 a Braunau am Inn, una cittadina austriaca al confine con la Germania, in una locanda a tre piani che all'epoca ospitava anche la dogana. Il padre, Alois, era nato nel 1837 da padre ignoto. La madre, Clara Polzl, era la sua terza moglie. Adolf era il quarto dei sei figli della coppia e fu uno dei due solo che raggiunsero l'età adulta. Alois era un doganiere e poteva garantire alla famiglia un buon tenore di vita. Dal punto di vista affettivo, invece, era di carattere dispotico e si imponeva duramente. Secondo la sorella Paula, unica altra sopravvissuta tra i figli della coppia, Adolf sfidava spesso il padre e ne veniva picchiato. Alois, tra l'altro, aveva avuto numerose relazioni extraconiugali, un dettaglio che, secondo la testimonianza dello stesso Hitler, lo avrebbe in seguito spinto a imporre a se stesso e ai suoi collaboratori più stretti un comportamento irreprensibile dal punto di vista morale. Alois morì nel 1903 per un'emorragia polmonare. Non posso certo dire di aver provato un grande dolore, commentò Hitler molti anni dopo. Quanto al rapporto con la madre, era fin troppo tenero e quasi soffocante, dato che la donna cercava nei figli quell'affetto che il marito le negava. Clara morì nel 1907 per un carcinoma al seno che un medico di origine ebraica, Edward Bloch, cercò con impegno, ma inutilmente, di trattare. La sua morte segnò profondamente Adolf, che in seguito scrisse: «Mi parve che il mondo intero mi fosse crollato addosso. Mi ritrovo senza la mia stella polare, a dover prendere le decisioni in prima persona». Bloch ebbe comunque sempre la sua gratitudine e fu risparmiato durante le persecuzioni anti-ebraiche. Uno studente mediocre. Hitler rimase un buon studente solo alle scuole elementari. Quando passò all'istituto tecnico della vicina Linz, nel 1900, collezionò diverse bocciature e frequentò con fatica la scuola dell'obbligo per i 5 anni successivi, senza raggiungere il diploma. Alla fine dell'ultimo anno scolastico si ubriacò in una taverna, in una bisboccia tra studenti, durante la quale scambiò, per sbaglio, la pagella per carta igienica. Nei 2 anni successivi tentò di farsi accettare dall'Accademia delle Belle Arti a Vienna, ma fu più volte respinto. Rimase orfano a 19 anni. Vivacchiò prima con la pensione dei genitori, poi con una piccola eredità. Si trasferì a Vienna, dove visse tra i dormitori pubblici e le mense dei conventi. Secondo molte testimonianze, leggeva molto. A quell'epoca il suo antisemitismo era già così radicato e profondo da convincerlo che gli ebrei fossero la vera causa della sua modesta condizione esistenziale. Quasi sicuramente era attecchito in lui già negli anni della scuola a Linz. La maggior parte degli insegnanti e degli studenti della Realschule erano infatti nazionalisti, xenofobi e antisemiti. Fu lo stesso Hitler, nel suo Mein Kampf, la mia battaglia, Bibbia del nazismo, da lui scritta nel 1925, a raccontare che il suo odio era nato a scuola, a causa di un compagno ebreo. Alcuni storici ritengono si trattasse di Ludwig Wittgenstein, appartenente a una famiglia ebraica molto benestante, che sarebbe più tardi diventato uno dei più importanti filosofi del Novecento. In ogni caso, nella scuola venivano pubblicamente diffuse le idee di George von Schneider, un politico fanatico della purezza e della razza germanica, che sognava di unificare l'Austria e la parte occidentale della Cecoslovacchia all'impero tedesco per creare una grande Germania. Tra l'altro, fu lui a introdurre come saluto il grido Heil, parola che in tedesco significa solo salute, salve, che sarebbe diventato parte integrante della iconografia nazista. Durante gli anni viennesi, Hitler divenne un accanito lettore di Ostara, rivista pesantemente antisemita, pubblicata da un ex monaco cistercense e molto diffusa. È probabile che abbia ripreso da questa rivista alcuni dei suoi temi più caratteristici: la contrapposizione tra la razza germanica e le razze inferiore, come gli slavi e gli ebrei, la riduzione in schiavitù di queste ultime e la loro deportazione in luoghi lontani come la Siberia, la Mongolia e il Madagascar, oppure la loro eliminazione fisica, la selezione razziale mediante l'eugenetica e la procreazione favorita di nascituri della razza eletta. Sembra che proprio vicino alla sede della rivista, il castello di Burg Werfenstein, sia stata issata per la prima volta una bandiera con la versione moderna della svastica, sia pure diversa da quella che sarebbe diventata tristemente celebre più tardi. Volontario nell'esercito. Hitler era molto povero e si manteneva vendendo qualche acquarello. Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale rappresentò per lui un'occasione di riscatto, poiché, tentando di sottrarsi all'obbligo di leva, aveva perso la cittadinanza austriaca, chiese di entrare come volontario nell'esercito della Baviera, la regione tedesca confinante con l'Austria. Aveva 25 anni. Non avendo che la quinta elementare come titolo di studio, non poteva aspirare a diventare ufficiale, quindi ottenne solo il grado di caporale e prestò servizio come staffetta portaordini. Nei fatti si dimostrò un buon soldato, coraggioso e onesto. Evitava di ubriacarsi, non cercava di imboscarsi, non andava a donne. Ebbe il battesimo del fuoco nella terribile prima battaglia di Ypres, il 29 ottobre 1914. Nei primi mesi successivi venne coinvolto, come milioni di altri uomini, nella logorante guerra di trincea. Verso la fine del 1915 fu protagonista di un episodio che lui stesso descrisse in seguito con toni vagamente paranormali. Stavo consumando la mia misera cena in trincea assieme a parecchi commilitoni. All'improvviso mi parve d'udire una sorta di voce che mi diceva: alzati e allontanati di qui. Era così chiara e insistente che io obbedii automaticamente, come un ordine militare. Al che mi alzai immediatamente in piedi e camminai per una ventina di metri lungo il bordo della trincea, portandomi appresso il gavettino con la cena. A questo punto mi sedetti e ricominciai a mangiare, poiché la mia mente era nuovamente in pace. Mi ero appena sistemato quando un lampo accecante, misto a un'assordante deflagrazione, esplose nella parte di trincea che avevo appena lasciato. Una granata vagante aveva dilaniato il gruppo di soldati coi quali stavo precedentemente cenando, e nessuno era sopravvissuto. Fu in quel preciso istante che capii di godere della protezione divina. In realtà Hitler rimase ferito una prima volta durante la battaglia della Somme e dopo essere guarito partecipò a numerose altre battaglie. Nel 1917 ebbe una relazione con una ragazza francese, tale Charlotte Lobioye. Ma il momento decisivo per lui si concretizzò il 28 settembre 1918, durante la battaglia di Cambrai. L'esercito tedesco era in ritirata e la vittoria alleata si stava profilando all'orizzonte. Durante un attacco a sorpresa, Hitler venne ferito gravemente a una gamba. Un soldato inglese, Harry Tandey, lo avvistò e stava per ucciderlo. Vedendolo però giacere inerme, dopo averlo a lungo tenuto sotto tiro, decise infine di risparmiargli la vita e di passare oltre. «Sa Dio quanto mi pento di avergli salvato la vita», commentò lo stesso Tandey in una intervista rilasciata durante la Seconda Guerra Mondiale. In ospedale matura l'impegno. In ogni caso, la guerra nel 1918 era persa per la Germania. Hitler venne ricoverato nell'ospedale militare di Pasewalk. Fu qui, secondo la sua stessa testimonianza, che decise di impegnarsi in politica per salvare la Germania. Quando mi trovai costretto a giacere a letto, nell'immobilità, stringendo dalla rabbia il cuscino alla notizia dell'armistizio, mi colpì la certezza che avrei liberato la Germania e l'avrei resa nuovamente grande, scrisse in Mein Kampf. Seppi immediatamente che ciò si sarebbe immancabilmente realizzato. In realtà, le cose non sembravano affatto andare in quella direzione. La Germania in cui Hitler tornò dopo la resa del Kaiser era in pieno caos, prostrata dalla fame, provocata dal blocco navale inglese e attraversata dai tentativi di insurrezione comunista. Hitler aderì senza fatica alla tesi in base alla quale l'esercito era stato pugnalato alle spalle da agitatori ebrei e comunisti che se ne stavano tranquilli in patria. Il giovane Adolf, ancora in forza all'esercito, fu utilizzato come informatore in Baviera e qui venne a contatto con un piccolissimo partito politico, il Partito Tedesco dei Lavoratori, fondato da Anton Drexler, un ex insegnante e agitatore politico che era stato incaricato di spiare. Così cominciò a partecipare agli incontri, che trovava pedanti ed estremamente noiosi, e con grande sorpresa di tutti dimostrò una grande forza oratoria. Nell'autunno del 1919 lo stesso Drexler iscrisse Hitler al partito a sua insaputa con la tessera numero 555, un trucco per gonfiarne le fila, dato che le prime 500 tessere erano inesistenti. Hitler ci mise poco a prendere il controllo della situazione. Già nel febbraio del 1920 era diventato il vero leader del partito, imponendo il cambio del nome in Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori e scegliendo la svastica ariana come simbolo. La propaganda fece da subito leva sui temi cari all'estrema destra: odio contro gli ebrei e i comunisti, ostilità alle istituzioni, ribellione contro il trattato di pace firmato a Versailles nel 1919, che secondo Hitler era profondamente ingiusto, perché l'esercito tedesco non era mai stato sconfitto sul campo. In quei primi anni, la nascente ideologia nazista fu influenzata anche dalle idee del giornalista Dietrich Eckart, che aveva anticipato nel 1919 le stesse tematiche di Hitler. Eckart morì di malattia il 23 dicembre 1923 e le sue ultime parole furono: «Seguite Hitler, egli danzerà, ma sono stato io a creare la melodia». Comizio in birreria. Nel 1922 In Italia, il movimento fascista, guidato da Benito Mussolini, 1883-1945, era riuscito a conquistare il potere con una marcia su Roma, suscitando in Hitler la convinzione che si potesse fare qualcosa del genere anche in Germania. Così, l'8 novembre 1923, nella grande birreria della Löwenbräu a Monaco di Baviera, mentre si stava tenendo un comizio dove erano presenti tutti gli esponenti politici più importanti della Baviera, Hitler tentò con la forza di costringerli a unirsi a lui per rovesciare il governo bavarese. Dopo un primo momento in cui sembrò che il piano riuscisse, la situazione invece mutò. I politici riuscirono a fuggire e avvisarono la polizia e l'esercito. Il giorno dopo, quando Hitler marciò alla testa di circa 3.000 uomini verso il municipio della città, venne bloccato dalle forze fedeli al governo che aprirono il fuoco, provocando 14 morti tra le sue fila. Hitler fu arrestato e processato per alto tradimento, mentre il partito venne messo fuori legge. In realtà, il processo rappresentò per lui un palcoscenico perfetto da dove accusare il governo tedesco di debolezza e tradimento. Dopo la condanna a 5 anni di carcere, molto mite, visto il capo di accusa, fu trasferito nel carcere di Landsberg, in Baviera, dove passò in realtà solo 9 mesi e dove lesse con avidità l'Ebreo Internazionale di Henry Ford, il noto produttore di automobili, ricevendone l'ispirazione definitiva per il suo Mein Kampf, che scrisse con l'aiuto del suo fedelissimo seguace Rudolf Hess. Hitler uscì dall'esperienza della prigione molto più sicuro di se stesso. Riorganizzò rapidamente il partito introducendo il corpo paramilitare delle Sturmabteilungen, squadre di protezione, al comando di Röhm, un suo fedelissimo. Tuttavia, la forza politica del suo partito rimase decisamente trascurabile. Fu la crisi economica del 1929 a cambiare drammaticamente le cose. Mein Kampf, da delirio ideologico a programma politico. Nel suo libro Mein Kampf, Hitler riassume tutto il suo programma politico. Se nel 1925, quando fu pubblicato, passò quasi sotto silenzio, dato il peso politico insignificante del suo autore, in seguito i suoi contenuti furono ripresi e realizzati quasi alla lettera. In Mein Kampf, gli ebrei e il comunismo venivano presentati come due mali supremi da distruggere, basandosi sul falso documento noto come il Protocollo dei Savi di Sion. Hitler sosteneva l'esistenza di una cospirazione ebraica per il controllo del mondo. Il suo antisemitismo si situava sullo sfondo di una gerarchia fortemente razzista, nella quale la razza ariana era collocata al primo posto, seguita dalle razze mediterranee, considerate manifestamente inferiori. Le razze slave erano posizionate ancora più in basso, mentre all'ultimo posto c'era la razza ebraica, che doveva essere espulsa dalla Germania. Questa impostazione si univa alla teoria dei Lebensraum, in base alla quale la Germania aveva diritto a uno spazio vitale per garantire il proprio sviluppo, che sarebbe stato ottenuto invadendo la Cecoslovacchia, la Polonia e infine l'Unione Sovietica. La svastica, un antico simbolo della vita. Il simbolo della svastica è di origine religiosa ed è molto diffuso nelle culture orientali. Secondo alcuni studiosi, raffigura la rotazione del cosmo attorno al suo asse mistico e per questo è il simbolo della vita e del divino in quanto principio vivificante. Le prime testimonianze risalgono addirittura al Neolitico. La parola svastica deriva dal termine sanscrito su e svasti, che può essere reso con è il bene. Il simbolo è stato usato anche nel buddismo cinese e giapponese. Dopo Hitler, l'uso della svastica è fortemente controverso e in alcuni casi condannato come apologia del nazismo.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Letteraturarte presenta le origini della letteratura italiana, la poesia provenzale. A partire dal 200, in ambito italiano, il volgare comincia a essere usato anche per componimenti poetici destinati a un pubblico ristretto, colto e raffinato. Questo tipo di poesia proviene dalla regione francese della Provenza. Qui, nelle corti aristocratiche, si sviluppa una raffinata poesia in volgare doc, termine usato per indicare il sì nel sud della Francia. Questo genere letterario si definisce lirica perché è destinata a essere accompagnata dalla musica di uno strumento a corde, come appunto la lira. È composta da un poeta che spesso è un aristocratico

0: di amor cortese. In questo testo l'autore spiega che esistono diverse forme d'amore che lui collega alla struttura della società medievale, divisa in tre ordini. Al vertice stanno gli oratores, coloro che pregano, che fanno parte della Chiesa e amano in modo purissimo, perché rivolgono il loro amore unicamente a Dio. Seguono i bellatores, l'intero mondo dell'aristocrazia feudale, coloro che combattono per proteggere la società, per i quali l'amore è uno strumento di miglioramento spirituale. Alla base ci sono i laboratores, coloro che lavorano la terra per rendere possibile la vita degli altri due ceti. Essi seguono l'istinto carnale e si accoppiano puramente per riprodursi. Il trattato di Andrea Cappellano si concentra essenzialmente sull'amore degli aristocratici, poiché il testo è rivolto al pubblico delle corti. Si tratta di un amore che non rientra all'interno dell'istituzione matrimoniale, perché il matrimonio è un contratto che viene stabilito in base a interessi di ordine politico ed economico, e l'autore sottolinea che per amare bisogna essere liberi da vincoli. L'amore più ampiamente trattato è quello di un cavaliere di rango nobiliare inferiore rispetto alla donna da lui amata, generalmente la dama di corte che il cavaliere deve proteggere. Il trattato definisce le regole del corteggiamento della dama. Il cavaliere deve alla donna un omaggio simile a quello feudale, cioè deve dichiarare la sua sottomissione, la sua fedeltà e la volontà di farsi guidare dalla donna nelle questioni d'amore. Questo implica che l'uomo deve aspettare pazientemente che la donna gli conceda il favore di amarla. Deve essere riservato e non deve svelare il suo nome agli altri. Quando parla dell'amata, anche attraverso il testo poetico, non deve indicare il nome della donna, ma mascherarlo con un senal, un altro nome che protegga, diremmo oggi, la privacy della donna amata. L'amore del cavaliere comprende, come tutti i sentimenti amorosi, anche il desiderio fisico per la donna amata. Ma l'uomo deve imparare a gestire il suo comportamento da modello cavaliere, rispettando la volontà della dama anche quando lei non contraccambia il suo amore. Attraverso questo addestramento, l'uomo intraprende un percorso di crescita interiore che lo rende migliore perché impara a gestire razionalmente i suoi istinti. Chi sa amare in questo modo è veramente nobile anche di animo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole. Voci. Emozioni.

La cultura permette di distinguere tra bene e male, di giudicare chi ci governa. La cultura salva. Claudio Abbado.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene. Il potere delle cose lasciate a metà. Di Paola Rinaldi. Ti è mai capitato di lasciare un lavoro a metà, magari perché devi uscire di corsa e poi ritrovarti ore dopo a pensarci, anche se stai facendo tutt'altro? E quando finalmente torni alla scrivania, riprendi esattamente da dove avevi lasciato, con una chiarezza sorprendente. È come se quel compito fosse rimasto in sospeso, aperto da qualche parte nella memoria, in attesa di essere chiuso. Non è un'impressione, ma il meccanismo alla base di quello che la psicologia chiama effetto Zeigarnik. Una scoperta nata per caso. Il nome di questo particolare fenomeno deriva dalla psicologa sovietica Bluma Zeigarnik, che negli anni 20 notò un dettaglio curioso in un ristorante berlinese, racconta il professor Jumbi Abutalebi, neurologo cognitivo dell'ospedale San Raffaele e professore associato in neuropsicologia all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. I camerieri ricordavano meglio gli ordini non ancora completati, mentre dimenticavano facilmente quelli già serviti. Da quell'intuizione nacquero i primi esperimenti. Ai partecipanti venivano proposti puzzle, esercizi aritmetici o disegni. Alcuni compiti potevano essere portati a termine, altri invece venivano interrotti mentre la persona era ancora immersa nell'attività, spiega l'esperto. Alla fine, quelli incompiuti venivano ricordati molto meglio, confermando che la mente resta agganciata a ciò che non è concluso. All'epoca si parlò di una tensione psicologica generata dai bisogni non soddisfatti. Oggi, invece, il modello è quello della memoria di lavoro, sintetizza Abutalebi. Ciò che è concluso viene archiviato in profondità, mentre un compito interrotto resta attivo e facilmente accessibile, un po' come un computer che riapre le finestre lasciate aperte il giorno prima. Dalle serie TV alla pubblicità. Non è un caso se le puntate delle serie televisive finiscono spesso con un colpo di scena, il cosiddetto cliffhanger. Una scena interrotta nel momento di massima tensione sfrutta alla perfezione l'effetto Zeigarnik. La storia resta sospesa e la nostra mente continua a pensarci, spingendoci a guardare subito l'episodio successivo. Lo stesso principio si ritrova nei trailer cinematografici, che mostrano solo frammenti delle scene clou, nei titoli di giornale che promettono rivelazioni sorprendenti, il trucco che nessuno ti ha mai rivelato, nelle notifiche non lette che ci inseguono finché non le apriamo e nei feed dei social progettati per non avere mai un vero punto di arrivo. Come sfruttare il meccanismo per imparare? Se c'è un ambito in cui questo effetto può diventare un superpotere, è l'apprendimento, assicura il neurologo cognitivo. Interrompere volontariamente lo studio, lasciando un argomento a metà, può migliorare la memorizzazione. Il cervello continua a elaborare anche durante le pause, perfino nel sonno. Ecco come applicarlo in modo concreto. Spezza lo studio in microsessioni, 20 minuti di lettura, pausa. Poi riprendi. La mente resta agganciata al contenuto. Interrompi nel momento giusto, non quando avverti stanchezza, ma quando sei dentro l'argomento. È lì che l'effetto è più forte. Lascia una domanda aperta. Perché questa cosa avviene così? E chiudi il libro. La curiosità farà il resto. Usalo per preparare esami o presentazioni. Finisci la giornata lasciando l'ultima slide incompleta. Il giorno dopo ripartirai con una chiarezza sorprendente. Applica la tecnica anche alle lingue straniere. Interrompi un esercizio di grammatica a metà frase. Quando tornerai, la memoria sarà più reattiva. L'arte di lasciare in sospeso. Attenzione però, la grande lezione dell'effetto Zeigarnik non è non finire mai ciò che inizi, ma imparare a gestire l'incompletezza in modo intelligente. Per esempio, può diventare un alleato prezioso quando serve costanza. Se fai fatica a mantenere una routine, leggere ogni giorno, allenarti, portare avanti un progetto personale, prova a chiudere ogni sessione lasciando un micro compito già impostato per la volta successiva. Un segnalibro nel punto in cui la trama sta per cambiare, le scarpe da ginnastica già vicino alla porta, la pagina del quaderno aperta con il titolo del prossimo capitolo. Piccoli gesti che creano un'attrazione mentale, una promessa silenziosa che ti richiama indietro. Lo stesso vale per le relazioni. Una conversazione lasciata aperta non per conflitto, ma per curiosità, può diventare un invito naturale a riprendere il dialogo. Una domanda ancora da esplorare, un dettaglio che promette un seguito, o me lo racconti la prossima volta. Piccoli ganci che mantengono vivo il filo tra due persone. E c'è anche la gestione dell'energia mentale. Invece di chiudere la giornata svuotando ogni compito, può essere più efficace terminarla lasciando un punto chiaro da cui ripartire, suggerisce l'esperto in neuropsicologia. Non una lista infinita, ma un'unica priorità già definita, un modo per evitare la sensazione di atterrare nel vuoto il mattino dopo. Infine, la creatività. Vive più di aperture che di chiusure. Lasciare un'idea a metà, un appunto incompleto, una frase ancora in cerca della sua forma, può permettere all'immaginazione di lavorare mentre fai altro, conclude Abu Talebi. Molti scrittori, musicisti e designer lo fanno istintivamente. Sanno che le soluzioni migliori arrivano spesso quando non le stai cercando.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Storia. La donna soldato. Nadezhda Andreevna Durova e la sua vita rocambolesca. Travestitasi da uomo, si arruolò per combattere Napoleone. Di Matteo Liberti. Nacque in un campo militare nell'odierno territorio ucraino, crebbe in mezzo ai soldati e i suoi primi giocattoli furono armi dismesse. Poi, una volta grande, rifiutò i progetti che i suoi genitori e la società avevano in mente per lei, ossia diventare una brava e umile moglie. Con una determinazione e una costanza rare per la mia età, mi misi a elaborare un piano per sfuggire al destino prescritto al sesso femminile, scriverà in proposito sul suo diario, edito in Italia con il titolo Memorie del Cavalier Pulzella, Sellerio. E il piano era il seguente: tagliarsi i capelli, indossare abiti maschili, fuggire di casa e cercare fortuna nell'esercito. Detto, fatto. Spacciandosi per un uomo di nome Alexandre, combatté tra le file della cavalleria russa durante le guerre napoleoniche 1803-1815, guadagnando medaglie e divenendo la prima donna ufficiale della storia russa. È in questa, in sintesi, l'ardimentosa storia di Nadezhda Andreevna Durova, guerriera ribelle, il cui legame con i campi di battaglia si delineò fin dal momento in cui aprì gli occhi. Figlia di un maggiore dell'esercito russo e di una facoltosa e bizzosa donna proveniente da una famiglia di proprietari terrieri, Nadezhda venne alla luce il 17 settembre 1783. Alcune fonti spostano la data in avanti di qualche anno, presso un accampamento non lontano da Kiev, dove il padre alloggiava con le truppe. Ancora neonata, seguì i genitori nei molti trasferimenti dettati dagli impegni militari paterni. Prese così confidenza con il mondo bellico, maneggiando le armi alla stregua di giocattoli e divenendo una mascotte dei soldati. Durante uno dei vari spostamenti delle truppe, pochi mesi dopo la sua nascita, si verificò un incidente che le fu quasi fatale. Mentre era in braccio alla madre, che aveva desiderato un maschietto e non si mostrò mai particolarmente affettuosa, venne colta da una crisi di pianto, ma la mamma, anziché consolarla, la fece cadere dal finestrino della carrozza su cui stavano viaggiando. Soccorsa dai soldati, ne uscì miracolosamente illesa. Il padre, desideroso di metterla al riparo dalle bizze materne, la affidò ad alcuni commilitoni, che la crebbero con ogni cura, facendole prendere dimestichezza con la vita militare. Rientrata in famiglia adolescente, Nadezhda fu avviata alla tipica vita da donna di casa. La mamma le insegnò a ricamare, a cucire e a svolgere ogni altra faccenda domestica. Tutto ciò annoiava a morte la carismatica fanciulla che sognava di poter tornare sui campi di battaglia. Volle quindi imparare a cavalcare, facendosi notare attorno ai 12 anni per avere domato con destrezza un cavallo imbizzarrito. Lo stallone, di nome Al-Kid, diventò il suo più fidato compagno di giochi, in groppa al quale avrebbe galoppato verso un futuro diverso da quello programmato per lei. L'ultimo passo obbligato compiuto da Nadezhda prima di cambiar vita fu nel 1801 il matrimonio, combinato dalla famiglia, con Vasili Chernov, giudice della città di Sarapul. Con lui, l'anno seguente, mise al mondo una figlia, o figlio a seconda delle fonti, salvo poi invaghirsi di un soldato cosacco e sulla scia di questa distrazione pianificare la fuga verso un destino a lei più consono. Il passaggio dalla teoria alla pratica avvenne in una notte di marzo del 1807, quando, travestita da uomo, montò in sella al fidato Al-Kid e galoppò lontano da casa, decisa a diventare un soldato. Adottato il nome fittizio di Aleksandr Andreevich Aleksandrov, alias Conte Aleksandr Sokolov, raccontò a tutti di essere un nobile fuggito di casa per contrasti con la famiglia, riuscendo a farsi arruolare in un reggimento imperiale russo, quello degli Ulani, di origine polacca, e ritrovandosi subito nel vivo di uno scontro bellico epocale. Il conflitto a cui prese parte Nadezhda rientrava nell'ambito delle guerre napoleoniche combattute da una coalizione guidata dai grandi regni europei contro la Francia di Napoleone Bonaparte, incoronato imperatore nel 1804 e smanioso di espandersi. Della coalizione faceva parte anche la Russia, alleata tra gli altri con Austria, Prussia, Spagna e Regno Unito, al cui servizio, già nel giugno 1807, Nadezhda combatté in almeno 3 battaglie, una su territorio russo, Friedland, e 2 in area prussiana, Gutstadt e Heilsberg. In questi scontri prevalsero i francesi, ma Nadezhda, seppure inesperta, si mise in mostra, per esempio sfidando il fuoco nemico per salvare la vita ad alcuni commilitoni. Grazie a questa impresa fu promossa luogotenente, ottenendo poi l'importante croce di San Giorgio che le fu consegnata dallo zar Alessandro I. La vera identità del conte Sokolov era intanto venuta a galla, dopo che il padre si era messo in cerca della figlia grazie ai suoi contatti e il sovrano era rimasto colpito dal coraggio di quell'amazzone russa che aveva abbandonato tutto e tutti per inseguire il proprio sogno. Nadezhda tornò sui campi di battaglia in abiti maschili, continuando a battersi con valore fino al 1812, anno in cui partecipò, sul suolo russo, alle sfortunate battaglie di Smolensk, agosto, e Borodino, settembre, da cui uscì malconcia. A costarle caro fu il secondo scontro, nel corso del quale fu colpita a una gamba da una palla di cannone, ritrovandosi inoltre con un trauma cranico e una mano quasi congelata per le bassissime temperature. Volendo continuare a combattere assieme ai suoi compagni, Nadezhda scelse di non far cenno ai superiori delle ferite riportate, evitando così di essere trasferita nelle retrovie per essere curata. Ma la dissimulazione durò solo pochi giorni, dacché le sue condizioni si aggravarono mettendola fuori gioco. Costretta a curarsi, non appena la sua salute migliorò, riprese le mansioni di prima, partecipando già nel 1813 a diverse operazioni e rimanendo poi nell'esercito fino al 1816, quando, su insistenza paterna, decise di congedarsi col grado di capitano tenente. Napoleone, intanto, era uscito di scena nel 1815, finendo in esilio a Sant'Elena, nell'Atlantico. Tornata alla vita privata, Nadezhda continuò sia a indossare abiti da uomo, sia a farsi chiamare Alexandre, anche se molti erano ormai a conoscenza della sua vera identità. Come prima cosa, si dedicò alla stesura delle sue memorie. Capitò poi che, tramite il fratello, i suoi scritti finissero sotto gli occhi dell'illustre poeta e scrittore russo Aleksandr Sergeyevich Pushkin, 1799-1837, il quale, rimastone impressionato, decise di pubblicarli a puntate sulla rivista letteraria Sovremmenik, il contemporaneo, da lui fondata nel 1836. Nella prefazione, il poeta definì Nadezhda una donna straordinaria. L'ex amazzone non si fermò alle memorie e continuò a scrivere, dando alle stampe anche vari romanzi, di genere prevalentemente sentimentale, ma tutti connotati dalla presenza di carismatiche protagoniste femminili. Trascorsi gli ultimi anni di vita nella cittadina russa di Elabuga, in una casetta con giardino dove oggi campeggia un suo busto, Nadezhda alias Alexandre chiuse gli occhi per l'ultima volta il 21 marzo 1866, quando, stando alle datazioni più accreditate, aveva circa 82 anni e mezzo. Fu sepolta, rigorosamente in abiti da uomo, con gli onori militari, e la sua figura continuò a costituire una preziosa fonte di ispirazione, sia per molte donne, insofferenti come lei ai precetti sociali, sia per storici, letterati, drammaturghi e cineasti, desiderosi di far conoscere quella rocambolesca storia rispolverata a scopo di propaganda in epoca sovietica, la storia di una donna fuori dal comune che, combattendo per difendere la propria patria, in anticipo sui tempi, lottò anche per affermare la propria identità di genere.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone, Amico Sole. Abbronzarsi abbassa la pressione, rafforza le ossa e aiuta il sistema immunitario. Non solo, ci mette di buon umore, stimolando la produzione degli ormoni della felicità. In più, ci protegge dalla miopia. Attenzione però, le radiazioni solari possono anche avere effetti negativi sul nostro organismo. Per questo l'esposizione non deve essere eccessiva e sempre protetta. Di Barbara Merlo. Con un soleggiamento che raggiunge in media 1900 ore annuali nelle regioni del nord e 2500 nelle aree più calde del sud, l'Italia è davvero il paese del sole. Un vantaggio sotto molti aspetti, primo dei quali la salute. Il sole fa bene non solo alle ossa e all'umore, come dimostrato ormai da numerosissimi studi, ma anche al sistema cardiocircolatorio e a quello immunitario. L'esposizione al sole, anche breve, riduce la pressione sanguigna, secondo recenti studi. Una ricerca condotta nelle università di Southampton, Inghilterra, e di Edimburgo, Scozia, ha fornito una possibile spiegazione. I raggi ultravioletti del sole avrebbero la capacità di agire sui nitriti e sui nitrati contenuti nella pelle, trasformandoli in ossido nitrico, un potente vasodilatatore il cui incremento nel sangue contribuisce ad abbassare la pressione. Si stima che con l'esposizione ai raggi solari la pressione sanguigna possa diminuire anche di 10-20 mm di mercurio, che è un dato molto significativo dal punto di vista della riduzione del rischio cardiovascolare, commenta Antonio Costanzo, responsabile di dermatologia all'Istituto Clinico Humanitas e professore ordinario di dermatologia all'Humanitas University di Milano. Il metabolismo del calcio nelle ossa e la corretta mineralizzazione dello scheletro avvengono con l'aiuto della vitamina D, quella contenuta negli alimenti, latticini, tuorlo d'uovo, pesce azzurro, ma soprattutto olio di fegato di merluzzo assunto come integratore, è però scarsa, mentre, secondo le stime dell'Istituto Superiore di Sanità, il 90% circa del fabbisogno di questa vitamina si ottiene grazie all'esposizione al sole. I raggi ultravioletti di tipo B, UVB, trasformano infatti una parte del colesterolo della nostra pelle in precursori della vitamina D, che poi il fegato e i reni convertono in una forma attiva. Ma se ci esponiamo al sole protetti dalla crema solare, raccomandata per prevenire i tumori della pelle, riusciamo a sintetizzare sufficiente vitamina D? Sì, risponde Costanzo. Perché in realtà applichiamo sul corpo circa la metà della crema solare necessaria a garantire il livello di protezione indicato sulle confezioni dei prodotti solari. Un livello che sulla base dei test di laboratorio potremmo raggiungere solo se ci ricoprissimo di uno strato visibile di crema. Quasi nessuno lo fa. Basta pertanto un'esposizione al sole di pochi minuti al giorno, anche con la crema protettiva nelle modalità con cui mediamente la si applica, per assorbire la quantità di radiazioni solari sufficiente a coprire il fabbisogno di vitamina D. Eppure, 120 milioni di europei e statunitensi soffrono di carenza di vitamina D. Molto spesso è un problema di dosaggio errato nel sangue, sottolinea l'esperto. In provetta, infatti, dove è contenuto il campione di sangue da analizzare, la vitamina D si degrada velocemente e se il campione non è analizzato in tempi brevissimi e costanti, i livelli di vitamina risultano più bassi di quelli attesi, inducendo spesso i medici in valutazioni errate. Il sole favorisce la produzione di endorfine, ormoni del benessere con proprietà analgesiche ed eccitanti. I raggi del sole danneggiano il DNA della pelle, continua Costanzo. Se l'esposizione non è eccessiva, cioè non condotta nelle ore di soleggiamento più intenso, in estate tra le 11 e le 16, e senza un'adeguata protezione solare, questi danni sono lievi e riparabili, ma sufficiente a innescare la produzione di una sostanza chiamata pro-opiomelanocortina, che a sua volta induce la produzione di ormoni come l'ACTH, da cui deriva il cortisone, le endorfine e l'ormone MSH responsabile dell'abbronzatura. Pertanto l'abbronzatura non è solo una naturale protezione delle cellule della pelle esposte al sole, ma è anche legata a benefici sul cervello grazie alle endorfine. Il benessere psicologico che ci regala il sole è dovuto anche al fatto che, esponendoci alla sua luce, in particolare grazie alla produzione di vitamina D, aumentiamo nel nostro cervello la disponibilità dei neurotrasmettitori serotonina e dopamina. La serotonina è considerata la sostanza del buon umore, mentre la dopamina, che regala una generale sensazione di benessere, agisce anche positivamente sul ritmo sonno-veglia, dice Beatrice Casoni, psichiatra e direttore sanitario di Neurocare a Bologna. Esporsi almeno mezz'ora al giorno alla luce del sole contribuisce infatti a migliorare i disturbi del sonno e di conseguenza le prestazioni cognitive. Bassi livelli di vitamina D sono anche correlati a un maggior rischio di depressione. Nei paesi del nord, per esempio, dove è più scarso il soleggiamento, gli stati depressivi sono più diffusi, come emerge da dati statistici. Prendere il sole, purché senza eccessi, ci rende più resistenti alle malattie e può aiutarci anche a prevenire alcuni tipi di tumori. I raggi ultravioletti inducono la migrazione verso i linfonodi delle cellule che presentano gli antigeni, cioè di cellule capaci di stimolare il sistema immunitario e istruirlo a rispondere alle infezioni, all'attacco di sostanze mutagene e cancerogene, spiega Costanzo. Entra poi ancora in gioco la vitamina D. Questa vitamina induce la produzione di piccole proteine, peptidi, di elevato potere antibatterico, che aiutano a riequilibrare il microbiota intestinale e a potenziare le difese immunitarie, conclude lo scienziato.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia. L'ultimo volo. Nel 1937 Amelia Earhart, la più celebre pioniera dell'aviazione, scomparve nel Pacifico mentre tentava il giro del mondo. Ma cos'è successo? È ancora un mistero. Di Luigi Grassia. A scorrere le cronache, i nomi e le azioni delle donne nell'epoca eroica del volo spuntano ovunque. E questo testimonia la loro passione, ma anche la simpatia con cui furono accolte all'inizio dal mondo maschile dell'aviazione. Eppure, molto presto il contributo delle pioniere è stato oscurato e le loro nipoti hanno dovuto partire da zero per riconquistarsi il diritto di pilotare aerei civili e militari. Fra tutte, si è guadagnata un posto speciale l'americana Amelia Earhart, per una combinazione vincente di successi aviatori, fascino personale e, purtroppo, morte precoce e misteriosa. Perché morire giovani, si sa, cristallizza il mito di una persona nel momento del suo massimo fulgore e il mistero fa sì che se ne torni a parlare in eterno. La sorte di Amelia Earhart, la donna che per prima trasvolò l'Atlantico e poi scomparve nel Pacifico, è tuttora un cold case, nonostante una controversia perizia medica del 2018 su ossa che poi sono scomparse. Secondo Gregory Alegi, docente di storia dell'aeronautica all'Accademia Militare, il destino di Amelia Earhart è un misterioso long seller sul quale non mancano le rivelazioni più o meno frequenti. E non c'è una soluzione ufficiale. Abbondano infatti le teorie più varie, incluse quelle secondo cui Amelia si è salvata su qualche isoletta, magari per finire prigioniera dei giapponesi. E il ritrovamento di alcune ossa non ha aiutato più di tanto. A dimostrazione di quante donne operassero agli albori dell'aviazione c'è il fatto che a insegnare a volare ad Amelia Earhart nel 1920, cioè pochi anni dopo il primo volo dei fratelli Wright, fu proprio una donna, un'istruttrice professionale di nome Netta Stuck, che di Amelia disse in seguito «Non mi ha dato molto da fare, si alzava da terra e volava, tutto qui». Un talento naturale. Casomai se Amelia aveva un difetto come pilota era di essere fin troppo sicura di sé. Era famosa per la sua guida disinvolta e i suoi atterraggi al limite dell'incidente, racconta la sua biografa Cristina De Stefano. Le piaceva fare lo slalom con l'aereo fra gli alberi, passare bassa sotto i fili del telefono e usava la radio quasi solo per ascoltare la musica. Spesso trascurava di comunicare la sua posizione e questo, in epoca pre-radar, ebbe forse un peso nella scomparsa in mezzo al Pacifico. Per quanto dotate, le donne degli anni 20 e 30 urtavano contro un tetto di cristallo quando desideravano volare, perché non erano ammesse all'addestramento militare che forniva agli uomini l'accesso diretto agli aerei più aggiornati. Alle ragazze toccava pagarsi da sé la pratica su piccoli velivoli degli aeroclub. Così Amelia si arrangiò a fare soldi iniziando mille mestieri: segretaria, fotografa, assistente sociale. Ma quando si spinse fino a lavorare come camionista, sua madre intervenne con decisione e investì un'eredità nell'acquisto di un piccolo aereo. Fu la svolta. Amelia lo dipinse di giallo canarino e cominciò a guadagnarsi da vivere con spericolate esibizioni di volo, a quell'epoca molto popolari. La Erhardt era bella oltre che brava e questi due elementi ne fecero la beniamina di stampa e cinegiornali. Risultato? Nel 1928 un pilota che stava organizzando una trasvolata dell'Atlantico sulla rotta di Charles Lindbergh, che aveva compiuto l'impresa un anno prima, le propose di aggregarsi alla spedizione. Amelia partecipò, ebbe successo, fu ancora più osannata, ma poi volle riaffrontare da sola l'Atlantico nel 1932. Ci riuscì e quella fu la sua apoteosi, ma lei non si fermò. Andò a caccia di nuove imprese e nuovi record aviatori e ne collezionò parecchi. Incontrò un solo insuccesso, ma fatale. Nel 1937 Amelia intraprese un giro del mondo di 47.000 chilometri. Ne aveva percorsi 35.000 e mancavano solo gli ultimi sbalzi attraverso il Pacifico quando avvenne la tragedia. Il 2 luglio decollò da Lai, in Nuova Guinea, diretta a un atollo chiamato Howland, dove non arrivò mai. In prossimità dell'ora prevista di atterraggio, Amelia comunicò di essere a corto di carburante e di non riuscire a vedere la nave militare che avrebbe dovuto servirle da riferimento. Le comunicazioni successive furono frammentarie, ma diedero l'idea che fosse fuori rotta. Sull'aereo non era sola, aveva un navigatore, però né lui né lei avevano dimestichezza con una nuova apparecchiatura di rilevamento montata su.

0: rispetto a quanto disegnato, e questo avrebbe ingannato chi l'avesse cercata dall'alto come riferimento. Soprattutto all'epoca non esistevano i radar. Quando Amelia smise di trasmettere alla radio, sparì dal mondo. Qualche crepitio radio fu percepito nei giorni successivi, accendendo la speranza che l'aviatrice e il suo navigatore avessero compiuto un atterraggio di fortuna su qualche atollo. Ma un'enorme campagna di ricerca con 9 navi e 66 aerei non diede esito. Addio, Amelia. Eppure il sipario non calò. Da 85 anni si cerca di dipanare il mistero. L'attenzione si concentrò sull'atollo disabitato di Gardner, oggi Nikumaroro, nello stato di Kiribati. Qui furono trovate nel 1940 alcune ossa attribuite poi a un uomo. Nel 2018 una nuova perizia le attribuì a una donna della corporatura di Amelia, ma la controperizia fu possibile solo su carta perché le ossa nel frattempo erano scomparse e diversi medici legali contestarono la validità delle conclusioni. Il ritrovamento di un altro osso nel 2010 non servì nemmeno a stabilire se si trattasse di un reperto umano o di tartaruga. Ma l'aereo che fine avrà fatto? Quello avrebbe dovuto lasciarsi dietro un grosso relitto, a meno che non sia scomparso negli abissi, ovviamente. Ogni tanto in quella zona del Pacifico si trovano una carlinga o un'ala, ma nulla è mai stato collegato in modo definitivo con Amelia Earhart. Sono fiorite quindi le teorie complottistiche. C'è chi dice che lei sia andata fuori rotta di proposito, nell'ambito di una missione americana di spionaggio, per sorvolare e fotografare basi militari giapponesi che effettivamente esistevano. Dagli archivi di Washington non è mai emersa alcuna conferma. Certo, se Amelia non fosse stata una spia, potrebbe essere stata ritenuta tale dai giapponesi. Se fosse caduta nelle loro mani dopo averla interrogata o forse torturata, si saranno forse resi conto che lasciarla andare sarebbe stato imbarazzante, a maggior ragione se innocente. Sulla sua eventuale prigionia e uccisione per mano giapponese ci sono presunte testimonianze oculari, ma nessuna prova. Resta da segnalare un presagio di morte della stessa Amelia poco prima del viaggio fatale. «Quando me ne andrò», disse, «vorrei che fosse sul mio aereo, e in fretta». E ancora, «ho sempre avuto una sola ossessione, un piccolo e molto femminile orrore di diventare vecchia. Quindi non mi sentirò del tutto defraudata se non torno». A 40 anni era ancora forte e bella, ma sentiva vicino il viale del tramonto. Chissà che un senso inconscio di fine non l'abbia portata a commettere, come insegna la psicoanalisi, qualche inconsapevole errore. Ipotesi indimostrata e indimostrabile, come tutte le altre.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito ansascienza.it. Dai gusci dei gamberi, un possibile sostituto della plastica. Si ottiene un materiale non inquinante, economico e resistente all'acqua. A cura della redazione. Arriva un possibile sostituto non inquinante della plastica. È realizzato a partire dagli scarti della lavorazione, dei gusci di gamberi e granchi. A sviluppare l'innovativo materiale incorporando nickel alla molecola di chitosano derivata dall'esoscheletro dei crostacei è lo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications e condotto da Javier Fernandez del gruppo dell'Istituto di Bioingegneria della Catalogna in collaborazione con l'Università di Tecnologia e Design di Singapore. La plastica è diventata in poco più di un secolo un materiale indispensabile in ogni settore e questo successo si deve sia alla sua semplicità di produzione sia ad alcune caratteristiche, in particolare la resistenza all'acqua. Nonostante decenni di ricerche per sviluppare materiali meno inquinanti, proprio la capacità impermeabile della plastica ha rappresentato il maggiore ostacolo nel trovare possibili sostituti. Una soluzione molto promettente potrebbe arrivare ora da un nuovo materiale realizzato a partire dai gusci dei gamberetti, in particolare il chitosano, un polimero naturale che forma catene di molecole simili ai polimeri della plastica, ma non inquinanti. Il grande passo in avanti È arrivato da una scoperta

0: fortuita, ossia l'aver notato come l'eventuale presenza di metalli all'interno di queste catene ne trasformano la resistenza all'acqua. Arricchito con il nickel, il chitosano può essere così usato per realizzare pellicole che, quando vengono bagnate, interagiscono proprio con le molecole d'acqua. Si riconfigurano in modo attivo, diventando impermeabili. Un processo che non altera la biocompatibilità del materiale e che può essere replicato facilmente su scala industriale, affermano gli autori. Un risultato arrivato grazie a un radicale cambio di approccio. Per oltre un secolo abbiamo dato per scontato che, per avere successo in natura, i materiali dovessero diventare inerti, ha detto Fernandez. Questa ricerca dimostra il contrario, ha concluso. I materiali possono migliorare interagendo con il loro ambiente piuttosto che isolandosi da esso.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista GQ Italia. 2024, anno bisestile. Calcolo e cosa significa nascere in un anno bisestile. Ogni 4 anni il mese di febbraio ha un giorno in più e il 2024 è bisestile. Ecco perché si chiama così, le ragioni della sua esistenza e il motivo per cui si crede porti sventura. Di Francesco Menichella. Il 2024 è un anno bisestile e la sua particolarità è di durare 366 giorni, anziché 365, perché nel calendario si aggiunge un giorno in più al mese di febbraio, che ogni 4 anni dura 29 giorni. L'anno civile si adegua a quello solare, il tempo impiegato dalla Terra a compiere una rotazione intorno al Sole per tornare perfettamente sulla linea dell'equinozio, che l'astronomia ha calcolato avere una durata pari a 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 45 secondi. Il calendario gregoriano, introdotto da Papa Gregorio XIII il 4 ottobre 1582, dura invece 365 giorni, e questo disavanzo viene sistemato grazie all'anno bisestile, che con l'aggiunta di un giorno in più a febbraio incorpora e integra le circa 6 ore lasciate indietro negli anni precedenti. Così ogni 4 anni cade un anno che conta un giorno in più, e per sapere se è bisestile basta controllare se le ultime 2 cifre formano un numero divisibile per 4. Il 2016, ad esempio, è stato un anno bisestile, poiché 16 è un numero divisibile per 4. Così come lo è stato il 2020 e lo sarà in questo decennio il 2028. Il significato della parola bisestile non aiuta a capire quanto è stato appena spiegato, perché deriva dal latino bisesto, 2 volte 6, secondo la consuetudine del calendario romano in cui si aggiungeva il 366esimo giorno dopo il 24 febbraio. Gli antichi romani contavano i giorni prendendo a riferimento festività particolari, come le calende, il primo giorno del mese, o le idi, 13° e 15° giorno, mentre il 24 febbraio in latino era denominato sexto die ante calendas martias, il 7° giorno prima delle calende di marzo. Il giorno aggiuntivo, inserito una volta ogni 4 anni dopo il 24 febbraio, era denominato bis sexto die, ovvero il 6° giorno prima delle calende di marzo, e proprio da qui deriva il nome di anno bisestile. Una volta capita la derivazione etimologica e la funzione dell'anno bisestile, resta da chiedersi il motivo per cui questa ricorrenza tanto utile per far quadrare il tempo sia associata all'idea di una sorte avversa, foriera di tragedie e sventure. Il motto più celebre, in tal senso, è senz'altro quello in auge fin dai tempi dell'antica Roma. Anno bisesto, anno funesto. Ce ne sono tuttavia molti altri. Anno bisesto che passi presto. Anno bisesto tutte le cose van di traverso. Anno che bisesta non si sposta e non si innesta. E, se l'anno è bisestile, riempi il sacco e il barile. Espressioni legate ai ritmi di lavoro contadini, che in alcuni casi servivano per indurre a mettere a riposo campi già esauriti, che avevano bisogno della necessaria rotazione per tornare a essere produttivi. La credenza popolare che l'anno bisestile porti sfortuna è tipica del mondo latino e ha origine proprio dalla particolarità di avere 366 giorni anziché 365, una diversità che come tutte fa paura. Non esiste nessun calcolo o base scientifica che avvalori questa superstizione nata dagli stessi romani, visto che per loro il mese di febbraio era anche il mensis ferralis, quello in cui si celebravano le ricorrenze funebri, il mese dei morti. Inoltre, a febbraio i romani celebravano le Terminalia, dedicata a Termine, dio dei confini, e le Equirie, gare che avevano la funzione di ricordare la conclusione di un ciclo cosmico, due simboli della morte e della fine. Si tratta di un credo scaramantico che in altre parti del mondo non ha nessun peso. Nella cultura anglosassone vale addirittura il contrario, visto che l'anno bisestile viene considerato un anno fortunato. In Irlanda esiste una leggenda secondo la quale le donne che desideravano sposarsi potevano chiedere la mano del proprio innamorato il 29 febbraio, nel giorno di Santa Brigida. La storia narra che nel primo secolo la santa si lamentò con San Patrizio perché le donne dovevano aspettare troppo tempo prima che l'amato si decidesse a fare la fatidica proposta, e così ottenne che potessero farsi avanti il 29 febbraio, una volta ogni 4 anni. Un'attesa simile ce l'hanno tutti coloro che sono nati il 29 febbraio, costretti a festeggiare il loro effettivo giorno di nascita una volta ogni 4 anni, mentre per gli altri la data del proprio compleanno diventa il 1° marzo nel passaggio tra il giorno 28 e l'inizio del nuovo mese. Si tratta di una particolarità su cui al massimo vale la pena di scherzare, che non ha nessun tipo di influenza negativa o positiva.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere. Sfogliarli a caso è sognare. Arthur Schopenhauer.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Cambiare l'acqua ai fiori di Valérie Perrin. Traduzione di Alberto Bracci Testa Secca, editore E.O. 2019, letto da Noemi Bigarella per l'associazione Amici del Libro Parlato Lions. Violette Toussaint è guardiana di un cimitero di una cittadina della Borgogna. Durante le visite ai loro cari, tante persone vengono a trovare nella sua casetta questa bella donna, solare dal cuore grande, che ha sempre una parola gentile per tutti. È sempre pronta a offrire un caffè caldo o un cordiale. Un giorno, un poliziotto arrivato da Marsiglia si presenta con una strana richiesta. Sua madre, recentemente scomparsa, ha espresso la volontà di essere sepolta in quel lontano paesino, nella tomba di uno sconosciuto signore del posto. Da quel momento le cose prendono una piega inattesa. Emergono legami fino allora taciuti tra vivi e morti, e certe anime, che parevano nere, si rivelano luminose.
3: Buon ascolto!
4: I miei vicini non temono niente. Non hanno preoccupazioni. Non si innamorano. Non si mangiano le unghie. Non credono al caso. Non fanno promesse né rumore. Non hanno l'assistenza sanitaria. Non piangono. Non cercano le chiavi, né gli occhiali, né il telecomando, né i figli, né la felicità. Non leggono. Non pagano le tasse, non fanno diete, non hanno preferenze, non cambiano idea, non si rifanno il letto, non fumano, non stilano liste, non contano fino a 10 prima di parlare, non si fanno sostituire. Non sono leccaculo, né ambiziosi, rancorosi, carini, meschini, generosi, gelosi, trascurati, puliti, sublimi, divertenti, drogati, spilorci, sorridenti, furbi, violenti, innamorati, brontoloni, ipocritici, dolci, duri, molli, cattivi, bugiardi, ladri, giocatori d'azzardo, coraggiosi, fannulloni, credenti, viziosi, ottimisti. I miei vicini sono morti. L'unica differenza che c'è tra loro è il legno della bara, quercia, pino o mogano. Cosa sarà di me se non sento più i tuoi passi? È la tua vita o la mia che se ne va? Non lo so. Mi chiamo Violette Toussaint. Facevo la guardiana di passaggio a livello. Ora faccio la guardiana di cimitero. Assaporo la vita. La bevo a piccoli sorsi, come un tè al gelsomino con un po' di miele. E la sera, quando il cancello del cimitero è chiuso e la chiave appesa alla porta del bagno, sono in paradiso. Non il paradiso dei miei vicini, no. Il paradiso dei vivi. Un sorso del porto annata 1983 che José Luis Fernández mi regala ogni primo settembre. Un rimasuglio di vacanze in un bicchierino di cristallo. Una specie di estate indiana, che stappo verso le 7 di sera, sia che piova, nevichi o tiri vento. Due gocce di liquido color rubino, il sangue delle vigne di Porto. Chiudo gli occhi e lo gusto. Basta un sorso per allietarmi la serata. Due gocce, perché mi piace l'ubriachezza, ma non l'alcol. Cos'è Luis Fernández? Viene a curare i fiori sulla tomba di Maria Pinto, coniugata Fernández, 1956-2007, una volta alla settimana, tranne che nel mese di luglio, durante il quale lo sostituisco io. Donde la bottiglia di porto per ringraziarmi. Il mio presente è un dono del cielo. Me lo dico ogni mattina, appena apro gli occhi. Sono stata molto infelice, addirittura annientata, inesistente, svuotata. Sono stata come i miei vicini, ma in peggio. Le mie funzioni vitali continuavano, ma senza me dentro, senza la mia anima, che a quanto pare, a prescindere da che uno sia grasso o magro, alto o basso, giovane o vecchio, pesa 21 grammi. Ma siccome l'infelicità non mi è mai piaciuta, ho deciso che non sarebbe durata. La sfortuna deve pur finire, prima o poi. Ho cominciato malissimo. Sono nata con un parto in anonimato nelle Ardenne, nel nord del dipartimento, in quell'angolo di territorio che si insinua nel Belgio, là dove il clima è definito semicontinentale, forti precipitazioni in autunno e frequenti gelate in inverno. Là dove immagino che si sia impiccato il canale cantato da Jacques Brel. Il giorno in cui sono venuta al mondo non ho pianto. Così mi hanno appoggiata in un angolo come un pacco da 2,670 kg, senza francobollo e senza destinatario, in attesa di riempire i documenti in cui venivo dichiarata partita prima di essere arrivata. Nata morta, bambina senza vita e senza cognome. L'ostetrica doveva trovarmi in fretta un nome da scrivere sul modulo e ha scelto Violette. Immagino che fossi viola dalla testa ai piedi. Quando ho cambiato colore, quando sono passata dal viola al rosa e si è trovata a dover compilare un atto di nascita, ha mantenuto lo stesso nome. Il fatto è che mi avevano posato su un termosifone e la mia pelle si era riscaldata. A congelarmi doveva essere stata la pancia di una madre che non mi voleva. Il caldo mi ha riportato alla vita. Sarà per questo che adoro l'estate, che non perdo mai occasione di espormi ai primi raggi come un girasole. Il mio cognome danubile è Trené, come il cantautore. A darmelo deve essere stata la stessa ostetrica che mi ha chiamato Violette. Evidentemente le piaceva Charles Trené, come in seguito è piaciuto a me. A lungo l'ho considerato un lontano cugino, una specie di zio d'America che non avevo mai conosciuto. Se ti piace un cantante, a forza di cantarne le canzoni, acquisisci quasi un legame di parentela. Toussaint è venuto dopo, quando mi sono sposata con Philippe Toussaint. Con un cognome simile avrei dovuto diffidare. Ma è anche vero che c'è chi di cognome fa printemps, primavera, e poi picchia la moglie. Un cognome grazioso non impedisce a nessuno di essere uno stronzo. Mia madre non mi è mai mancata, tranne quando avevo la febbre. Quando stavo bene crescevo. Venivo su dritta, come se l'assenza di genitori mi avesse applicato un tutore lungo la spina dorsale. Mi tengo dritta. È una mia peculiarità. Non mi sono mai piegata, neanche nei periodi di maggior dolore. Spesso mi chiedono se abbia fatto danza classica. Rispondo di no, che è stata la quotidianità a darmi una disciplina, a farmi allenare ogni giorno alla sbarra e sulle ponte.

che mi prendano, che prendano i miei, poiché tutti i cimiteri un giorno diventano giardini. Nel 1997, quando il passaggio a livello è stato automatizzato, io e mio marito abbiamo perso il lavoro. Siamo pure finiti sul giornale, in quanto vittime collaterali del progresso. I dipendenti che azionavano l'ultimo passaggio a livello manuale di Francia. Per illustrare l'articolo, il giornalista ci ha fatto una foto. Philippe Toussaint si è messo in posa, passandomi un braccio intorno alla vita. Malgrado il sorriso, Dio, che aria triste, hanno i miei occhi su quella foto. Il giorno in cui è stato pubblicato l'articolo, Philippe Toussaint era tornato dall'ex ANPE, l'ufficio di collocamento, con la morte nel cuore. Aveva capito che avrebbe dovuto lavorare. Era abituato che facessi tutto io. Con lui, quanto a fannulloneria, avevo vinto il primo premio, jackpot e premi aggiuntivi. Per tirargli su il morale, gli ho fatto vedere un annuncio. Guardiano di cimitero, un mestiere con un futuro. Mi ha guardata come se fossi diventata matta. Nel 1997 mi guardava ogni giorno come se fossi diventata matta. Forse che un uomo, quando smette di amare la donna che ha amato, la guarda come se avesse perso la ragione. Gli ho spiegato che avevo trovato l'annuncio per caso che il comune di Brancion-en-Chalon stava cercando una coppia di guardiani che si occupassero del cimitero, che i morti avevano orari fissi e facevano meno rumore dei treni, che avevo già parlato col sindaco ed era pronto ad assumerci subito. Mio marito non l'ha bevuta. Ha detto che non credeva al caso e che preferiva morire piuttosto che andare in quel posto a fare il becchino. Ha acceso il televisore e si è messo a giocare a Super Mario 64. Lo scopo del gioco era acchiappare tutte le stelle di ogni mondo. Io ce n'era solo una che avrei voluto acchiappare, la buona stella. È quel che ho pensato vedendo Mario correre dappertutto per liberare la principessa Peach rapita da Bowser. Ho detto che diventando guardiani di cimitero avremmo avuto uno stipendio ciascuno molto migliore di quello che prendevamo al passaggio a livello, che i morti rendono più dei treni, che avremmo avuto anche la casa e niente spese. Che sarebbe stato un cambiamento in meglio rispetto alla casa in cui abitavamo da anni. Una bicocca che d'inverno faceva acqua come una bagnarola. Ed estate era calda quanto il Polo Nord. Che sarebbe stato un nuovo inizio e ne avevamo bisogno. Che avremmo messo tende alle finestre per non vedere i vicini, cioè croci, vedove e tutto il resto. E che quelle tende sarebbero state il confine tra la nostra vita e la tristezza degli altri. Avrei potuto dirgli la verità, dirgli che le tende sarebbero state la frontiera tra la mia tristezza e quella degli altri. Ma era l'ultima cosa da fare. Non dovevo neppure accennare ad una cosa del genere. Dovevo fingere e illuderlo, puntando a farlo cedere. Alla fine, per convincerlo, gli ho promesso che non avrebbe avuto niente da fare, che tre necrofori si occupavano già della manutenzione, delle fosse e della sistemazione del cimitero, che il lavoro consisteva semplicemente nell'aprire e chiudere il cancello, che era solo un fatto di presenza, con orari comodi, vacanze e weekend lunghi come il viadotto della Val Serine. E che avrei fatto io tutto il resto. Super Mario ha smesso di correre. La principessa è ruzzolata giù. Prima di andare a dormire, Philippe Toussaint ha riletto l'annuncio. Guardiano di cimitero, un mestiere con un futuro. Il passaggio a livello si trovava a Malgrange-sur-Nancy. In quel periodo della mia vita non vivevo.
anche se sarebbe più giusto dire in quel periodo della mia morte. Mi alzavo, mi vestivo, lavoravo, facevo la spesa e dormivo, con un sonnifero, se non due o più. E guardavo mio marito guardarmi come se avessi perso la ragione. I miei orari erano tremendamente scomodi. Durante la settimana abbassavo e rialzavo le sbarre circa 15 volte al giorno. Il primo treno passava alle 4:50, l'ultimo alle 23:04. Avevo in testa gli automatismi del segnale sonoro del passaggio a livello. Lo sentivo ancora prima che suonasse. Una cadenza infernale, che avremmo dovuto spartirci, fare a rotazione. Ma le uniche cose che Philippe Toussaint faceva ruotare erano la motocicletta e il corpo delle sue amanti. Ah, quanto mi hanno fatto sognare i viaggiatori che ho visto passare! Eppure erano solo trenini regionali che collegavano Nancy a Épinal e lungo la tratta si fermavano una decina di volte in borghi sperduti per assicurare il servizio agli autoctoni. Invidiavo quegli uomini e quelle donne. Immaginavo che andassero ad un appuntamento. Appuntamenti che anch'io avrei voluto avere, come i passeggeri che vedevo sfilare. Abbiamo fatto rotta verso la Borgogna 3 settimane dopo la pubblicazione dell'annuncio. Siamo passati dal grigio al verde, dall'asfalto ai prati. Dall'odore di catrame della strada ferrata all'odore di campagna. Siamo arrivati al cimitero di Brancion-en-Chalon il 15 agosto 1997. La Francia era in vacanza. Gli abitanti se n'erano andati. Gli uccelli che volano di tomba in tomba avevano smesso di volare. I gatti che si stiracchiano tra i vasi di fiori erano scomparsi. Faceva troppo caldo, perfino per le formiche e le lucertole. I marmi erano bollenti. I necrofori erano in ferie, i nuovi morti pure. Mi aggiravo da sola per i vialetti, leggendo i nomi di gente che non avrei mai conosciuto. Eppure mi ci sono subito trovata bene, al mio posto.

L'essere è eterno, l'esistenza un passaggio, la memoria eterna ne sarà il messaggio. Quando i monelli non mettono gomma americana nel buco della serratura, sono io ad aprire e chiudere il pesante cancello del cimitero. Gli orari variano a seconda delle stagioni. Dal 1 marzo al 31 ottobre è aperto dalle 8 di mattina alle 7 di sera. Dal 2 novembre al 28 febbraio è aperto dalle 9 di mattina alle 5 del pomeriggio. Sul 29 febbraio nessuno ha deliberato. Il 1 novembre, invece, apertura dalle 7 di mattina alle 8 di sera. Da quando mio marito è partito, o più esattamente da quando è scomparso, ho rilevato le sue funzioni. Nello schedario nazionale della gendarmeria, Philippe Toussaint figura tra le persone scomparse. Nel mio orizzonte restano vari uomini, i tre necrofori che rispondono ai nomi di Nono, Gaston ed Elvis, gli addetti alle pompe funebri, tre fratelli che si chiamano Pierre, Paul e Jacques Lucchini e padre Cédric Durat. Tutti quanti passano più volte al giorno da casa mia, vengono a bere o a mangiare una cosa e mi danno una mano nell'orto se ho sacchi di terriccio da trasportare o perdite d'acqua da riparare. Li considero amici, più che colleghi di lavoro. Anche quando non ci sono, possono entrare in cucina, farsi un caffè, sciacquare la tazza e andarsene. I necrofori fanno un mestiere che ispira repulsione e disgusto. Eppure, quelli del mio cimitero sono le persone più dolci e piacevoli che conosca. Nono è quello in cui ho più fiducia. È un uomo retto, con la gioia di vivere nel sangue. Tutto lo diverte e non dice mai di no, a parte quando si tratta di procedere alla sepoltura di un bambino. Lo lascia fare agli altri, a quelli che ne hanno il coraggio, dice. Nono somiglia a Georges Brassens. E la cosa lo fa ridere, perché sono l'unica al mondo a dirgli che somiglia a Georges Brassens. Gaston è l'incarnazione della goffaggine. Ha i movimenti scomposti e benché beva solo acqua, sembra sempre ubriaco. Durante le sepolture si piazza tra Nono ed Elvis, casomai dovesse perdere l'equilibrio. Sotto i suoi piedi c'è il terremoto perenne. Cade, fa cadere, rovescia, schiaccia. Quando viene a casa mia ho sempre paura che rompa qualcosa o si ferisca. E siccome la paura non scongiura il pericolo, ogni volta rompe un bicchiere o si ferisce. Elvis lo chiamano così per via di Elvis Presley. Non sa leggere né scrivere, ma conosce a memoria tutte le canzoni del suo idolo. Pronuncia malissimo le parole. Non si capisce mai se canti in inglese o in francese, ma il cuore c'è. Love me tender, love me true. I fratelli Lucchini hanno solo un anno di differenza l'uno dall'altro, 38, 39 e 40. Si occupano di pompe funebri da generazioni, di padre in figlio. Sono anche i fortunati proprietari dell'obitorio di Brancion, attiguo alla loro agenzia. Nono mi ha detto che solo una saracinesca separa l'agenzia dall'obitorio. A ricevere le famiglie in lutto è Pierre, il maggiore. Paul prepara i cadaveri, lavora nel seminterrato. Jacques guida i carri funebri. L'ultimo viaggio tocca a lui. Nono li chiama gli apostoli. E poi c'è il nostro parroco, Cédric Durat. Pur non essendo sempre giusto, Dio dimostra un certo gusto. Da quando nella zona è arrivato padre Cédric, pare che molte donne siano state colpite dalla rivelazione divina e che la domenica mattina, sulle panche della chiesa, le fedeli siano in aumento. Io non vado mai in chiesa. Sarebbe come andare a letto con una collega di lavoro. Ma credo di ricevere più confidenze
da parte della gente di passaggio di quante ne riceva padre Cedric nel confessionale. La gente rovescia fiumi di parole a casa mia e nei vialetti, sia arrivando che andandosene, spesso tutte e due le volte. Un po' come i morti che tramite i silenzi, le targhe funerarie, le visite, i fiori, le fotografie e il modo in cui si comportano i visitatori davanti alla tomba mi raccontano cose della vecchia vita, di quando erano ancora vivi e dinamici. Il mio mestiere consiste nell'essere discreta, amare il contatto umano e non avere compassione. Ma per una donna come me, non avere compassione sarebbe come essere astronauta, chirurga, vulcanologa o genetista. Non fa parte del mio pianeta né delle mie competenze. Però non piango mai davanti a un visitatore. Può succedermi prima o dopo una sepoltura, ma non durante. Il cimitero ha 3 secoli. Il primo defunto che ha accolto è una defunta, Diane de Vigneron, 1756-1773, morta di parto a 17 anni. Passando le dita sulla tomba, si riesce ancora a leggerne il nome inciso sulla pietra grezza. Sebbene al cimitero manchi spazio, non è mai stata esumata. Nessuno dei sindaci che si sono susseguiti ha osato prendere la decisione di disturbare la prima inumata, tanto più che gira una leggenda su di lei. Stando agli abitanti di Brancion, sarebbe apparsa più riprese nel suo abito di luce davanti alle vetrine dei negozi del centro e nel cimitero. Certe volte, girando per i mercatini dell'usato della zona, trovo Diane raffigurata come un fantasma su piccole stampe del Settecento o vecchie cartoline, una messa in scena, una finta Diane mascherata come il più triste dei fantasmi. Girano molte storie intorno alle tombe. I vivi reinventano spesso la vita dei morti. C'è una seconda leggenda a Brancion, molto più recente di quella di Diane de Vigneron. Riguarda Rein d'Uchat, 1961-1982, sepolta nel settore dei cedri, vialetto 15. La fotografia, fissata alla lapide, mostra una giovane donna bruna e sorridente. Rein è morta in macchina all'uscita della città. In seguito, alcuni giovani l'avrebbero vista sul ciglio della strada, nel punto dell'incidente, tutta vestita di bianco. Il mito delle dame bianche ha fatto giro del mondo. Gli spettri delle donne morte di morte violenta infesterebbero il mondo dei vivi, trascinando la propria anima in pena nei castelli e nei cimiteri. Tanto per incrementare la leggenda, la sua tomba si è mossa. Secondo nonno e fratelli Lucchini dipende da uno smottamento del terreno. Succede spesso quando in una tomba si accumula troppa acqua. In 20 anni credo di aver visto molte cose nel mio cimitero. Certe notti ho perfino sorpreso ombre che facevano l'amore tra le tombe o direttamente su una pietra tombale. Ma non erano fantasmi. A parte le leggende, niente è eterno, neanche le concessioni perpetue. Le concessioni possono essere acquistate per 15, 30, 50 anni o l'eternità, ma dell'eternità è meglio non fidarsi. Se dopo 30 anni una concessione perpetua ha smesso di essere tenuta bene, aspetto indecente o cadente, e nessuna inumazione ha avuto luogo per parecchio tempo, il comune ha la facoltà di rientrarne in possesso e i resti verranno allora trasferiti in un ossario in fondo al cimitero. Da quando sono qui ho visto numerose concessioni scadute essere smantellate e pulite, spostando le spoglie dei defunti nell'ossario. E nessuno ha detto niente, perché quei morti erano considerati come oggetti smarriti,
che nessuno aveva reclamato. Succede sempre così con la morte. Più è antica e meno presa ha sui vivi. Il tempo distrugge la vita, il tempo distrugge la morte. Io e i tre necrofori facciamo di tutto per non lasciare le tombe in stato di abbandono. Non ci va giù di vedere apposto sulla lapide l'avviso municipale: la presente tomba è oggetto di una procedura di recupero. Si prega di contattare con urgenza il comune quando vi appare ancora il nome del defunto. Forse i cimiteri sono pieni di epitaffi proprio per questo, per scongiurare il destino del passare del tempo, per aggrapparsi ai ricordi. Quello che preferisco è: la morte comincia quando nessuno può più sognare di te. È sulla tomba di Marie Deschamps, una giovane infermiera deceduta nel 1917. Pare che sia stato un soldato a deporre la targa nel 1919. Ogni volta che ci passo davanti, mi chiedo quanto a lungo l'abbia sognata. Qualunque cosa io faccia, ovunque tu sia, niente ti cancella. Penso a te, di Jean-Jacques Goldman, e Le stelle tra loro parlano solo di te, di Francis Cabrel, sono le parole di canzoni più citate sulle targhe funerarie.

0: Avete ascoltato un estratto da Cambiare l'acqua ai fiori di Valéry Perrin, traduzione di Alberto Bracci Testa Secca, editore E.O. 2019, letto da Noemi Bigarella per l'associazione Amici del Libro Parlato Lions. Per ascoltare l'audiolibro completo riservato a persone non in grado di leggere autonomamente, www.libroparlatolions.it.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
3: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La montagna, se praticata in un certo modo, è una scuola indubbiamente dura, a volte anche crudele, però sincera come non accade sempre nel quotidiano. Walter Bonatti.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

La matematica è l'alfabeto in cui Dio ha scritto l'universo. Così disse Galileo Galilei, nato il 15 febbraio 1564 a Pisa. È primogenito dei 7 figli di Vincenzo Galilei e di Giulia Mannati. Dopo un tentativo fallito di inserire Galileo tra i 40 studenti toscani che venivano accolti gratuitamente in un convitto dell'Università di Pisa, il giovane fu ospitato senza spese da Muzio Tebaldi, doganiere della città di Pisa, dove Galileo conobbe la giovane cugina Bartolomea Ammannati, che curava la casa del rimasto vedovo Tebaldi, il quale, nonostante la forte differenza d'età, la sposò nel 1578, probabilmente per metter fine alle malignità imbarazzanti per la famiglia Galilei che si facevano sul conto della giovane nipote. Successivamente il giovane Galileo fece i suoi primi studi a Firenze, prima col padre, poi con un maestro di dialettica e infine nella scuola del convento di Santa Maria di Vallombrosa, dove vestì l'abito di novizio fino all'età di 14 anni. Il padre Vincenzo, il 5 settembre 1580, iscrisse il figlio all'Università di Pisa con l'intenzione di fargli studiare medicina, per fargli ripercorrere la tradizione del suo glorioso antenato Galileo Bonaiuti e soprattutto per fargli intraprendere una carriera che poteva procurare lucrosi guadagni. Nonostante il suo interesse per i progressi sperimentali di quegli anni, l'attenzione di Galileo fu presto attratta dalla matematica, che cominciò a studiare dall'estate del 1583, sfruttando l'occasione della conoscenza fatta a Firenze di Ostilio Ricci da Fermo, un seguace della scuola matematica di Niccolò Tartaglia. Caratteristica del Ricci era l'impostazione che egli dava all'insegnamento della matematica, non di una scienza astratta, ma di una disciplina che servisse a risolvere i problemi pratici legati alla meccanica e alle tecniche ingegneristiche. Durante la sua permanenza a Pisa, protrattasi fino al 1585, Galileo arrivò alla sua prima personale scoperta, l'isocronismo delle oscillazioni del pendolo, di cui continuerà ad occuparsi per tutta la vita, cercando di perfezionarne la formulazione matematica.

0: Dopo 4 anni, il giovane Galileo rinunciò a proseguire gli studi di medicina e andò a Firenze, dove approfondì i suoi nuovi interessi scientifici, occupandosi di meccanica e di idraulica. Galilei si rivolse allora all'influente amico Guidobaldo del Monte, matematico conosciuto tramite uno scambio epistolare. Guidobaldo fu fondamentale nell'aiutare Galilei a progredire nella carriera universitaria, quando, superando l'inimicizia di Giovanni de' Medici, un figlio naturale di Cosimo de' Medici, lo raccomandò al fratello cardinale Francesco Maria del Monte, che a sua volta parlò con il potente duca di Toscana. Sotto la protezione di Ferdinando I de' Medici, Galileo ebbe nel 1589 un contratto triennale per una cattedra di matematica all'Università di Pisa, dove espose chiaramente il suo programma pedagogico, procurandosi subito una certa ostilità nell'ambiente accademico di formazione aristotelica. Disse Galileo:
1: «Il metodo che seguiremo sarà quello di far dipendere quel che si dice da quel che si è detto, senza mai supporre come vero quello che si deve spiegare. Questo metodo me l'hanno insegnato i miei matematici, mentre non è abbastanza osservato da certi filosofi quando insegnano elementi fisici. Per conseguenza, quelli che imparano non sanno mai le cose dalle loro cause, ma le credono solamente per fede, cioè perché le ha dette Aristotele. Se poi sarà vero quello che ha detto Aristotele, sono pochi quelli che indagano. Basta loro essere ritenuti più dotti perché hanno per le mani maggior numero di testi aristotelici. Che una tesi sia contraria all'opinione di molti non importa affatto, purché corrisponda alla esperienza e alla ragione».

0: Nell'estate del 1591 il padre Vincenzo morì, lasciando a Galileo l'onere di mantenere tutta la famiglia. Per il matrimonio della sorella Virginia, sposatasi quello stesso anno, Galileo dovette provvedere alla dote, contraendo dei debiti, così come avrebbe poi dovuto fare per le nozze della sorella Livia nel 1601, con Taddeo Galletti, e altri denari avrebbe dovuto spendere per soccorrere le necessità della numerosa famiglia del fratello Michelangelo. Guidobaldo del Monte intervenne ad aiutare Galilei nel 1592, raccomandandolo al prestigioso studio di Padova, dove era ancora vacante la cattedra di matematica dopo la morte nel 1588 di Giuseppe Moleti. Il 26 settembre 1592 le autorità della Repubblica di Venezia emanarono il decreto di nomina, con un contratto prorogabile di 4 anni e con uno stipendio di 180 fiorini l'anno. Il 7 dicembre Galilei tenne a Padova il discorso introduttivo e dopo pochi giorni cominciò un corso destinato ad avere un grande seguito presso gli studenti. Vi sarebbe restato per 18 anni, che avrebbe definito i 18 anni migliori di tutta la mia età. Successivamente, Galilei arrivò nella Repubblica di Venezia, solo pochi mesi dopo l'arresto di Giordano Bruno, il 23 maggio 1592, avvenuto nella medesima città. Disse Galilei:
1: «Non basta guardare. Occorre guardare con occhi che vogliono vedere, che credono in quello che vedono».
0: Non sembra che Galilei si fosse già pubblicamente pronunciato a favore della teoria copernicana, teoria dove il Sole e non la Terra è al centro dell'universo. Si ritiene che egli, pur intimamente convinto copernicano, pensasse di non disporre ancora di prove sufficientemente forti da ottenere invincibilmente l'assenso delle universalità degli studiosi. Aveva tuttavia espresso privatamente la propria adesione al copernicanesimo già nel 1597. Questi timori però svaniranno proprio grazie al cannocchiale, che Galileo punterà per la prima volta verso il cielo nel 1609. Lo strumento fu costruito per la prima volta nei primi anni del XVII secolo dall'artigiano Hans Lippershey, un ottico tedesco naturalizzato olandese. Galileo decise allora di preparare un tubo di piombo, applicandovi all'estremità 2 lenti, ambedue con una faccia piena e con l'altra sfericamente concava nella prima lente e convessa nella seconda. Quindi, accostando l'occhio alla lente concava, percepì gli oggetti abbastanza grandi e vicini, in quanto essi apparivano 3 volte più prossimi e 9 volte maggiori di quello che risultavano guardati con la sola vista naturale.

Il 25 agosto 1609 Galileo presentò l'apparecchio come sua costruzione al governo di Venezia, che, apprezzando l'invenzione, gli raddoppiò lo stipendio e gli offrì un contratto vitalizio di insegnamento. L'invenzione, la riscoperta e la ricostruzione del cannocchiale non è un episodio che possa destare grande ammirazione. La novità sta nel fatto che Galileo è stato il primo a portare dentro la scienza questo strumento, usandolo in maniera perfettamente scientifica e concependolo come un potenziamento dei nostri sensi. La grandezza di Galileo nei riguardi del cannocchiale è stata proprio questa. Egli superò tutta una serie di ostacoli epistemologici, di idee e pregiudizi, utilizzando suddetto strumento per rafforzare le proprie tesi. Grazie al cannocchiale, Galileo propone una nuova visione del mondo celeste. Giunge alla conclusione che alle stelle visibili ad occhio nudo si aggiungono altre innumerevoli stelle mai scorte prima d'ora. L'universo, dunque, diventa più grande. Non c'è differenza di natura fra la Terra e la Luna. Galileo arreca così un duro colpo alla visione aristotelico-tolemaica del mondo, sostenendo che la superficie della Luna non è affatto liscia e levigata, bensì ruvida, rocciosa e costellata di ingenti prominenze. Quindi tra gli astri, almeno la Luna non possiede i caratteri di assoluta perfezione, che ad essa erano attribuiti dalla tradizione. Inoltre la Luna si muove, e allora perché non dovrebbe muoversi anche la Terra, che è simile dal punto di vista della Costituzione? Vengono scoperti i satelliti di Giove, che Galileo denominerà Stelle Medicee, in onore di Cosimo de' Medici. Questa consapevolezza offre al pisano l'insperata visione in cielo di un modello più piccolo dell'universo copernicano. Il 7 maggio 1610 Galileo chiede a Belisario Vinta, primo segretario di Cosimo II, di essere assunto allo studio di Pisa. Il 6 giugno 1610 il governo fiorentino comunicava allo scienziato l'avvenuta assunzione come matematico primario dello studio di Pisa e filosofo del Granduca, senza obbligo di leggere e di risiedere né nello studio né nella città di Pisa. Galileo firmò il contratto il 10 luglio e in settembre raggiunse Firenze. Però, a quel tempo, non sapeva ancora che l'entusiasmo con il quale egli andava diffondendo e difendendo le proprie scoperte e teorie avrebbe suscitato resistenze e sospetti precisamente in ambito ecclesiastico. Il 19 aprile il cardinale Roberto Bellarmino incaricò i matematici vaticani di approntargli una relazione sulle nuove scoperte fatte e la congregazione del Santo Uffizio, il seguente 17 maggio, precauzionalmente chiese all'Inquisizione di Padova se fosse mai stato aperto, in sede locale, qualche procedimento a carico di Galilei. Evidentemente la curia romana cominciava già a intravedere quali conseguenze avrebbero potuto avere questi singolari sviluppi della scienza sulla concezione generale del mondo e quindi indirettamente sui sacri principi della teologia tradizionale. Il 21 dicembre 1614, dal pulpito di Santa Maria Novella a Firenze, il frate domenicano Tommaso Caccini lanciava contro certi matematici moderni e in particolare contro Galileo l'accusa di contraddire le sacre scritture con le loro concezioni astronomiche ispirate alle teorie copernicane.

Giunto a Roma il 20 marzo 1615, Caccini denunciò Galileo in quanto sostenitore del moto della Terra intorno al Sole. Il cardinale Roberto Bellarmino, già giudice nel processo di Giordano Bruno, tuttavia affermava che sarebbe stato possibile reinterpretare i passi della scrittura che contraddicevano l'eliocentrismo solo in presenza di una vera dimostrazione di esso, e non accettando le argomentazioni di Galileo, aggiungeva che finora non gliene era stata mostrata nessuna, e sosteneva che comunque, in caso di dubbio, si dovessero preferire le sacre scritture. Il 25 febbraio il Papa ordinò al cardinale Bellarmino di convocare Galileo e di ammonirlo di abbandonare la suddetta opinione. E se si fosse rifiutato di obbedire il padre commissario davanti a un notaio e a testimoni, di fargli precetto di abbandonare del tutto quella dottrina e di non insegnarla, non difenderla e non trattarla. Il cardinale Bellarmino diede comunque a Galileo una dichiarazione in cui venivano negate abiure, ma in cui si ribadiva la proibizione di sostenere le tesi copernicane. Forse gli onori e le cortesie ricevute malgrado tutto fecero cadere Galileo nell'illusione che a lui fosse permesso quello che ad altri era vietato. Il 23 aprile 1624 Galilei giunse a Roma per rendere omaggio al Papa e strappargli la concessione della tolleranza della Chiesa nei confronti del sistema copernicano. Ma nelle 6 udienze concessegli da Urbano VIII non ottenne da questi alcun impegno preciso in tal senso. Nello stesso 1624 Galilei cominciò il suo nuovo lavoro, un dialogo che, confrontando le diverse opinioni degli interlocutori, gli avrebbe consentito di esporre le varie teorie correnti sulla cosmologia, e dunque anche quella copernicana, senza mostrare di impegnarsi personalmente a favore di nessuna di esse. Il maestro del Sacro Palazzo Niccolò Riccardi aveva scritto il 25 luglio all'inquisitore di Firenze Clemente Egidi che per ordine del Papa il libro non doveva più essere diffuso. Il 7 agosto gli chiedeva di rintracciare le copie già vendute e di sequestrarle. Il 5 settembre, secondo l'ambasciatore fiorentino Francesco Niccolini, il Papa adirato accusò Galileo di aver raggirato i ministri che avevano autorizzato la pubblicazione dell'opera. Il 23 settembre l'Inquisizione romana sollecitava quella fiorentina perché notificasse a Galileo l'ordine di comparire a Roma entro il mese di ottobre davanti al commissario generale del Sant'Uffizio. Galileo, in parte perché malato, in parte perché sperava che la questione potesse aggiustarsi in qualche modo senza l'apertura del processo, ritardò per 3 mesi la partenza. Di fronte alla minacciosa insistenza del Sant'Uffizio, il 20 gennaio 1633 partì per Roma in lettiga. Il processo cominciò il 12 aprile, con il primo interrogatorio di Galileo, al quale il commissario inquisitore, il domenicano Vincenzo Maculano, contestò di aver ricevuto il 26 febbraio del 1616 un precetto con il quale il cardinale Bellarmino gli avrebbe intimato di abbandonare la teoria copernicana, di non sostenerla in nessun modo e di non insegnarla. Nell'interrogatorio Galileo negò di aver avuto conoscenza del precetto e sostenne di non ricordare che nella dichiarazione di Bellarmino vi fossero dei divieti. Ma, ahimè, incalzato dall'inquisitore, Galileo non solo ammise di non aver detto cosa alcuna, ma anzi, arrivò a sostenere che nel libro le ragioni di Copernico fossero non valide e non concludenti. Concluso il primo interrogatorio, fu trattenuto pur sotto strettissima sorveglianza in 3 stanze del Palazzo dell'Inquisizione, con ampia e libera facoltà di passeggiare. Il 22 giugno, il giorno successivo all'ultimo interrogatorio di Galilei, nella sala capitolare del convento domenicano di Santa Maria sopra Minerva, presente e inginocchiato Galileo, fu emessa la sentenza dai cardinali inquisitori.
nella quale si riassumeva la lunga vicenda del contrasto fra Galileo e la dottrina della Chiesa, cominciata dal 1615 con lo scritto delle macchie solari e l'opposizione dei teologi nel 1616 al modello copernicano. Nella sentenza si sosteneva poi che il documento ricevuto nel febbraio del 1616 fu un'effettiva ammonizione a non difendere o insegnare la teoria copernicana. Galilei venne condannato al carcere e alla pena salutare, della recita settimanale dei 7 salmi penitenziali per 3 anni, riservandosi l'inquisizione di moderare, mutare o levare in tutto o in parte le pene e le penitenze. Se la leggenda della frase di Galileo «Eppur si muove», pronunciata appena dopo la biura, serve a suggerire la sua intatta convinzione della validità del modello copernicano. La conclusione del processo segnava la sconfitta del suo programma di diffusione della nuova metodologia scientifica, fondata sull'osservazione rigorosa dei fatti e sulla loro verifica sperimentale, contro la vecchia scienza che produce esperienze come fatte rispondenti al suo bisogno, senza averle mai né fatte e né osservate, e contro i pregiudizi del senso comune, che spesso induce a ritenere reale qualunque apparenza. Un programma di rinnovamento scientifico che insegnava a non aver più fiducia nelle autorità, nella tradizione e nel senso comune, e che voleva insegnare a pensare. Con la cecità e l'aggravarsi delle condizioni di salute, Galilei muore l'8 gennaio 1642 ad Arcetri,

0: Il racconto.
1: Mayflower. Le origini del sogno. Il 6 settembre 1620, 400 anni fa, salpava da Plymouth, Inghilterra, una nave di calvinisti intransigenti. Il viaggio dei padri pellegrini, allucinante per le difficoltà, è diventato una delle leggende fondative del paese, spesso manomessa e fraintesa. Cercavano nuove possibilità in Nord America, i 102 uomini e donne partiti da Plymouth, Inghilterra, 400 anni fa, a bordo della nave Mayflower. Con il primo atto di supremazia, 1534, Enrico VIII aveva proclamato la scissione definitiva da Roma della Chiesa d'Inghilterra, un'iniziativa che non riscosse fortuna fra le frange protestanti più intransigenti. I separatisti inglesi, a cui venne affibbiato a partire dal XIX secolo il nome di Pellegrini, aspiravano a una comunità ancora più lontana dalla corruzione romana, calvinista nello spirito. Erano più radicali dei puritani e, a differenza di essi, volevano allontanarsi dalla Chiesa anglicana, non purificarla. Le persecuzioni delle gerarchie ecclesiastiche sotto i regni di Giacomo I e Carlo I li costrinsero a vivere in un anonimato sempre più pericoloso. I separatisti residenti a Scrooby nel Nottinghamshire, agricoltori e artigiani, scapparono nel 1609 a Leida in Irlanda, città più inclusiva e tollerante. Sotto la guida del pastore John Robinson, la congregazione triplicò in numero. Tra loro c'era William Bradford, futuro governatore della colonia americana di Plymouth, fondata dai membri della Mayflower. I separatisti erano orgogliosi di essere inglesi. Dopo 10 anni a Leida, i loro figli stavano diventando olandesi. Emigrare era l'unico modo per rimanere fedeli alle origini culturali. Anche per questo motivo nacque il viaggio della Mayflower, partito sotto i peggiori auspici. I pellegrini non erano abili negoziatori. Comprarono un vascello, lo Speedwell, e raggiunsero l'Inghilterra il 31 luglio 1620. Qui incontrarono amici e familiari provenienti da Londra, questi ultimi pronti a salpare sul Mayflower. Le due navi partirono da Southampton, ma ben presto la Speedwell imbarcò acqua. Il vascello, si resero conto, era stato venduto in pessimo stato. Fecero tappa a Dartmouth, 120 chilometri da Southampton, per ripararlo. Provarono a ripartire. Dopo un'altra settimana di viaggio, capirono che con quella nave non ce l'avrebbero mai fatta. Tornarono indietro, questa volta a Plymouth. I due equipaggi si fusero sul Mayflower. Non c'era spazio per tutti. Da 120 passeggeri si passò a 102, più due cani. Erano in clamoroso ritardo sulla tabella di marcia. Il comandante della Mayflower era Christopher Jones. I piloti erano Robert Coppin, che aveva già attraversato l'Atlantico, e John Clark. A bordo c'era anche un chirurgo, Giles Hill. Partirono il 6 settembre 1620 con quello che Bradford definì un vento prospero. Solo metà dell'equipaggio era composto da separatisti, il resto erano uomini e donne in cerca di fortuna nel nuovo mondo. All'epoca gli inglesi utilizzavano il calendario giuliano, quello gregoriano già in uso nei paesi cattolici dal 1582 sarebbe stato adottato in Inghilterra solo nel 1752, dopo l'emanazione del Calendar Act. Il 6 settembre equivarrebbe quindi al 16 settembre se si considera il calendario gregoriano in uso oggi. Fu un viaggio da incubo. I passeggeri erano stipati nel ponte di coperta, uno spazio buio, senza aria, lungo poco meno di 23 metri e alto 1,5 metri. Considerata la scarsa qualità dell'acqua nell'Inghilterra del XVII secolo, l'equipaggio aveva fatto scorte di birra. La salute peggiorò presto. Le gengive cominciarono a sanguinare, i denti a cadere, la puzza diventò insopportabile. Due persone morirono durante la traversata, un marinaio e un giovane servo. C'erano tre donne incinte. Elizabeth Hopkins, Susan White e Mary Allerton. La prima partorì un figlio maschio a bordo. Venne chiamato simbolicamente Oceanus. Uno dei passeggeri, John Holland, cadde nelle acque gelide e si salvò per miracolo aggrappandosi a una cima. Nel 1620 il Mayflower era il culmine di secoli di avanguardia tecnologica, in grado di trasportare in sicurezza l'equipaggio per 5.000 chilometri. Era lungo poco più di 30 metri, realizzato in legno, ferro, canapa, fibre di lino. Nel 1956 venne costruita una replica, il Mayflower II. A metà del tragitto, l'urto della nave con un'onda dalla forza spaventosa distrusse una delle travi di supporto. La ripararono con un martinetto a vite che avevano portato con sé per costruire le abitazioni una volta giunti a destinazione. Incontrarono tempeste terribili. Il viaggio durò 65 giorni. Avvistarono il nuovo mondo il 9 novembre 1620. Il cielo era senza nuvole, soffiava un lieve vento da nord-ovest. Diretto inizialmente alla foce del Hudson, all'altezza dell'odierna città di New York, il Mayflower dovette tornare sui suoi passi per via delle correnti proibitive della secca di Pollock Rip. Il capitano optò per Cape Cod. Gettarono l'ancora l'11 novembre a Provincetown, odierno Massachusetts. A bordo firmarono il patto del Mayflower, una forma di autogoverno che ispirerà la futura colonia di Plymouth. Dal 1616 al 1619, su quelle coste, una terribile epidemia portata dai pescatori europei, forse di peste bubbonica, decimò le popolazioni native. I membri dell'equipaggio notarono che la zona, poco accogliente a prima vista, era già stata abitata. Incontrarono i primi indigeni a dicembre. Metà dell'equipaggio morì il primo inverno. Il 16 maggio 1621, un nativo di nome Samoset comparve quasi miracolosamente, parlando la loro lingua. Fu lui a metterli in contatto con la tribù Wampanoag, che insegnò loro a coltivare e pescare in quell'area. Senza quell'aiuto, i coloni non sarebbero sopravvissuti. La leggenda narra che gli inglesi e gli indigeni volessero celebrare insieme nel 1621 il primo giorno del ringraziamento, oggi festa nazionale negli Stati Uniti. In quell'occasione si rendeva grazie per il buon raccolto. Non è stato tuttavia un evento pianificato. Per festeggiare, i coloni avevano organizzato giochi nei quali si sparava con armi da fuoco. Pensando di trovarsi in pericolo, i nativi intervennero. Si ritrovarono così tutti insieme a condividere un pasto che sarebbe entrato nella storia e nell'immaginario comune. È una delle grandi eredità culturali del viaggio del Mayflower. La pace tra nativi ed europei sarebbe durata poco. La brama dell'uomo bianco di conquistare nuove possibilità ebbe conseguenze devastanti. Nel 1676, 56 anni dopo la partenza del Mayflower, una nave simile, la Seaflower, partì dalle coste del New England. A bordo, questa volta, C'erano 180 schiavi nativi diretti verso le piantagioni caraibiche. Era una delle conseguenze della sanguinosa guerra di Re Filippo tra coloni, insieme con alcune tribù alleate, e indigeni. A 400 anni dallo sbarco dei separatisti, è doverosa una riflessione su quale sia l'atto di nascita, se è possibile delinearne uno più di altri, dei futuri Stati Uniti d'America. Un anno prima del Mayflower, nell'agosto 1619, un'altra nave arrivò sulla costa orientale americana. Portava un carico di 20 africani in Virginia, i primi schiavi. Quando ci chiediamo da dove viene l'America, dobbiamo avere l'intelligenza e il coraggio di guardare in direzioni diverse. Gli Stati Uniti sono il frutto dell'anelito a una vita migliore, quella che cercava l'equipaggio del Mayflower. Ma sono anche il frutto della compravendita dei primi schiavi e del lavoro forzato, durato oltre 2 secoli, e della crudele marcia verso l'ovest.
0: Avete ascoltato il racconto.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se educhi un uomo, educhi un uomo. Se educhi una donna, educhi una generazione. Brigham Young.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Va ora in onda
5: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine, di tutto, di più.
6: Dalla rivista F. La dieta dà i numeri. Smetti di contare i grammi e le calorie di ciò che mangi. Per essere in forma è più importante calcolare la proporzione di grassi e proteine o cronometrare colazione, pranzo, cena, anche il singolo boccone. Ecco in che modo. Di Claudia Bortolato. Dammi il 5, ma anche il 30. 5 al giorno, 2 di frutta e 3 di verdura, sono le porzioni di vegetali consigliate per assicurarsi adeguate quantità di fibre, vitamine e minerali e per idratarsi in modo ottimale. Ma stando ad alcune ricerche, in particolare una condotta dal British and American Gut Project, per garantirsi una buona varietà di fibre e antiossidanti e mantenere in equilibrio il microbiota intestinale, a vantaggio di tutto l'organismo, è importante anche diversificare i vegetali nell'arco della settimana, in modo da arrivare a 30 diversi tipi e colori di frutta, verdura, legumi e cereali, per esempio pomodori, datterini rossi e gialli, broccoli e cavolo viola. Formule vincenti. Per dare sprint al metabolismo è importante distribuire correttamente l'apporto dei nutrienti ed energie durante la giornata. Il 40% circa andrebbe introdotto a colazione, l'altro 40% a pranzo e solo il 20% a cena. Un altro metodo che aiuta a bruciare più grassi e mantenere elevato il metabolismo è aumentare leggermente la quota di proteine. Sono tra i costituenti della massa muscolare e aumentano il tasso metabolico del 15-30% circa rispetto al 5-10% dei carboidrati e allo 0-3% dei grassi. È una variazione della dieta da introdurre occasionalmente e per non più di 2 settimane consecutive per non danneggiare i reni. Si può arrivare a un massimo di 1,4 grammi di proteine al giorno per ogni chilo di peso corporeo rispetto agli 0,8 consigliati normalmente, pari a 84 grammi di proteine per chi pesa 60 kg. I cibi più proteici sono i formaggi. Il grana padano con 33,9 grammi di proteine ogni etto, la fontina con 24,5, le carni, anche bianche, il tacchino svetta con 24 grammi, i legumi secchi 22,7 grammi per le lenticchie, 20,9 per i ceci, 20,2 per i fagioli borlotti, il pesce 21,5 grammi nel tonno, 18,4 nel salmone. Legumi a ogni pasto. Mangiando anche solo un cucchiaino di fagioli, ceci o altri legumi a ogni pasto, ti assicuri una buona quantità di fitoestrogeni e abbassi l'indice glicemico dell'intero pranzo o cena a parità di carboidrati assunti. In questo modo dai più tempo all'organismo per utilizzare l'energia, evitando che si depositi come grasso corporeo. Se soffri di sensibilità intestinale, meglio i legumi decorticati come le lenticchie. Conta i bicchieri. Bere 2 bicchieri d'acqua pari a 500 ml prima dei pasti aumenta del 30% il dispendio di energie e l'effetto si amplifica se la si beve fredda. Con 8-10 bicchieri al giorno ci si idrata correttamente e si ha il miglior rendimento metabolico nell'arco della giornata. E il vino? Non più di un bicchiere di rosso a pasto, meglio se novello, per il resveratrolo, antiossidante che, anche se in quantità modeste, trasforma il grasso bianco in bruno che brucia le calorie anziché immagazzinarle. Ottimo e senza limite del bicchiere a pasto anche il centrifugato di uva rossa fresca, meglio se biologica, è privo di alcol. Tabellina del 3. Gli acidi grassi omega 3, 6, 9 servono a produrre ormoni ed energia, sono antinfiammatori e formano le membrane cellulari. Gli omega 3, presenti principalmente nel pesce, e gli omega 6 nei semi oleosi, sono detti anche essenziali perché il corpo non li produce da solo e dunque vanno assunti con la dieta. Occorrono 6-10 grammi di omega 6 e 2-4 grammi di omega 3 al giorno, nel rapporto ottimale di circa 4 porzioni di omega 6 per ogni porzione di omega 3. Per esempio, circa 2 etti di sgombro o salmone con un cucchiaio di olio extravergine di oliva, oppure 2 cucchiaini di olio di germe di grano e 4-5 noci. Gli omega 9, utili per funzioni cerebrali e umore, invece, sono elementi che il nostro organismo può produrre a partire da altri grassi. Il più importante è l'acido oleico, salutare per il cuore, contenuto soprattutto nell'olio extravergine d'oliva. Altri omega 9 si trovano nell'olio e nel frutto dell'avocado, nell'olio di borragine, nei semi di zucca e sesamo, nelle nocciole, nelle mandorle e nel cacao. Guarda le lancette. I pasti sbrigativi fanno mangiare di più perché non permettono la corretta produzione di ormoni e neurotrasmettitori che regolano la sazietà, la glicemia, la concentrazione di glucosio nel sangue e lo svuotamento dello stomaco. Il consiglio è di seguire il più possibile la regola 30-60-60, dove i numeri indicano i minuti che andrebbero dedicati, rispettivamente, a colazione, pranzo e cena. E per facilitare la masticazione, che dovrebbe durare almeno 20-30 secondi per ogni boccone, posa lo smartphone, spegni PC o TV e prova a appoggiare le posate sul piatto a ogni forchettata.
5: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Tiberio, l'italiano che scoprì la penicillina prima di Fleming. Nel 1895 un italiano scoprì la penicillina, ma nessuno lo prese sul serio e il suo studio finì in un archivio polveroso. Di Giuliana Rotondi. Nessuno è profeta in patria e la storia di Vincenzo Tiberio, 1869-1915, lo conferma. 35 anni prima di Alexander Fleming, lo studioso italiano pubblicò osservazioni molto precise sul potere battericida delle muffe sulla rivista italiana Annali di Igiene Sperimentale, 1895. Come mai allora il nostro connazionale fu ignorato, mentre Fleming, per la medesima scoperta, venne insignito addirittura del Nobel per la medicina? Figlio di buona famiglia, Vincenzo Tiberio frequentava la facoltà di medicina di Napoli, quando, ospite a casa degli zii ad Arzano, in provincia di Napoli, notò che il pozzo usato per le necessità domestiche incideva sulla salute di tutti. Ogni volta che veniva ripulito dalle muffe, gli inquilini avevano infezioni intestinali che cessavano solo quando le muffe ricomparivano. Il ragazzo iniziò a raschiare le muffe con una spatolina. Non solo, le portò in laboratorio per analizzarle e le catalogò una a una. Farlo non fu difficile. In quegli anni frequentava l'Istituto di Igiene di Napoli. Tiberio non si limitò ad osservare il fenomeno, ma si dedicò anche alla sperimentazione. Dopo aver ottenuto i primi risultati in laboratorio, individuò un terreno di coltura adatto ed estrasse un siero concentrato di quello che può essere considerato un antesignano degli antibiotici. Lo iniettò in alcune cavie precedentemente infettate e attese. I topi di laboratorio guarirono. A questo punto mancava solo la sperimentazione sull'uomo e la messa in produzione dell'antibiotico. Le sue ricerche in facoltà suscitarono poco interesse e soltanto nel 1895, dopo la laurea, pubblicò la sua ricerca dal titolo «Sugli estratti di alcune muffe» negli Annali di Igiene Sperimentale, una delle più importanti riviste scientifiche italiane dell'epoca. Scriveva Tiberio: «Ho voluto osservare quale azione hanno sugli schizomiceti i prodotti cellulari, solubili in acqua, di alcuni ifomiceti comunissimi, Penicillinum glaucum, Mucor mucedo e Aspergillus flavescens. Per le loro proprietà, le muffe sarebbero di forte ostacolo alla vita e alla propagazione dei batteri patogeni. Purtroppo, però, il nostro paese, da poco diventato nazione, era la periferia del mondo scientifico del tempo. Gli Annali di Igiene Sperimentale era una rivista di nicchia nel panorama internazionale e la comunità scientifica italiana si dimostrò assai poco lungimirante. Le conclusioni di Tiberio furono derubricate a semplici coincidenze e il fascicolo archiviato in uno scaffale dell'Istituto di Igiene, dove rimase per 60 anni, riscoperto solo 40 anni dopo la morte. Oltre Manica, le cose andarono diversamente. Quando 35 anni dopo, nel 1929, Alexander Fleming annunciò la sua scoperta al Medical Research Club di Londra, la comunità scientifica inglese intuì immediatamente il potere rivoluzionario di quelle muffe, che potevano essere il primo passo per la creazione di un farmaco, in grado, almeno in linea teorica, di guarire da tubercolosi, broncopolmoniti, infezioni postoperatorie e soprattutto ferite di guerra. Nei 12 anni successivi, gli studi sulla penicillina proseguirono grazie al cosiddetto gruppo di Oxford, composto dall'australiano Howard Florey e dall'ebreo tedesco Ernest Chain. Nel 1940 fu possibile condurre le prime sperimentazioni. Tutte diedero ottimi risultati e il primo uso che si fece della penicillina, mentre infuriava la Seconda Guerra Mondiale, fu proprio sui campi di battaglia. Non a caso, già 2 anni dopo, nel 1943, la produzione a uso militare dell'arma segreta, come veniva chiamata la penicillina, ebbe un'impennata. L'epilogo della storia è risaputo. Nel 1945, a guerra finita, Fleming, Florey e Chain furono insigniti del premio Nobel per la medicina e la fisiologia. Nello stesso anno, in Europa, la penicillina sarà distribuita nelle farmacie anche ad uso civile. E Tiberio? Lui morì nel 1915, ad appena 46 anni, stroncato da un infarto. Deluso dalla tiepida accoglienza delle sue ricerche, dopo la sua scoperta, incompresa, abbandonò l'università. Partecipò al concorso per medico nel Corpo Sanitario Marittimo e si arruolò nella Marina Militare, rinunciando alla carriera accademica. Oggi, sulla facciata della sua casa natale a Sepino, in provincia di Campobasso, una lapide lo ricorda così: primo nella scienza, postumo nella fama.
5: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone. Il tatto ci mette in relazione con il mondo. È il primo dei nostri sensi a svilupparsi già nella vita embrionale. È quello che ci permette di acquisire informazioni dall'ambiente circostante nei primi mesi di vita. Di Andrea Porta.
7: Provate a descrivere un oggetto. Sicuramente farete prima di tutto riferimento al suo aspetto esteriore, alla forma e al colore. Nella società occidentale, dei cinque sensi, la vista è infatti quello che ha un peso maggiore. Ma non è così ovunque. Lo ha dimostrato uno studio condotto nel 2018 da Asif Ahmed, psicolinguista dell'Università di York, Regno Unito, uscito sui Proceedings of the National Academy of Science. La studiosa ha arruolato volontari parlanti 20 lingue diverse e provenienti da varie parti del mondo, a cui ha chiesto di descrivere una serie di stimoli visivi, uditivi, olfattivi, gustativi e tattili. Laddove i volontari di lingua inglese hanno definito in modo preciso input visivi e sonori, i soggetti di altre culture hanno invece trovato più semplice dare dei nomi alle sensazioni provenienti dagli altri tre sensi. Lo usava l'uomo primitivo. La predominanza in Occidente di vista e udito sembra aver relegato il tatto a una posizione secondaria. Siamo talmente disabituati a usarlo che facciamo fatica a descrivere un oggetto toccandolo a occhi bendati, spiega Alessandro Martella, dermatologo e autore con Federica Osti di La pelle lo sa, l'importanza del tatto dal grembo materno alla realtà virtuale. Mondadori. La ragione sta probabilmente nel fatto che abbiamo perso la capacità manuale dei nostri progenitori, raccoglitori e cacciatori. L'uomo primitivo usava il tatto per riconoscere ed evitare gli arbusti urticanti o per costruire utensili, prosegue il medico. Ed è proprio il tatto ad aver permesso l'evoluzione dai Neanderthal all'Homo sapiens. Grazie allo studio di questo senso, Homo sapiens imparò a costruire arnesi più evoluti che gli consentirono di cacciare a distanza dagli animali, con più possibilità di sopravvivenza. Immediato ed emotivo. Tuttavia, anche oggi il tatto ha un suo spazio. Da un lato, oggi sta riscoprendo una nuova primavera. Si pensi ai touchscreen, grazie ai quali la digitopressione sugli schermi di smartphone e tablet ci consente di svolgere diverse azioni, aggiunge il medico. Ma non solo, è pur sempre legato alle emozioni più profonde. Ha l'immediatezza del pensiero nei polpastrelli, sensori che accendono simultaneamente sensazioni, rappresentazioni, visioni, passioni, emozioni, scrive l'antropologo Marino Niola in Miti d'oggi Bompiani. Come succede ai bambini, che hanno col mondo una relazione impresa diretta. Non a caso, la privazione di questo senso, e in generale del contatto epidermico, ha un peso psicologico. Ce ne siamo accorti durante la pandemia, quando non potevamo toccare e farci toccare. Il senso più antico. La ragione della portata emotiva del tatto ha certamente a che fare con il fatto che è il senso sviluppatosi più anticamente, nel corso dell'evoluzione umana, ed è dunque quello più in diretto contatto con il nostro inconscio. È connesso alle sensazioni profonde, quelle non razionali e istintive, prosegue Martella. Basti pensare a espressioni come «a pelle non mi piace». È anche il primo senso a vedere la luce durante lo sviluppo embrionale. Il tatto si sviluppa già all'ottava settimana di gestazione, ben prima degli altri sensi. Vista e udito maturano molto dopo. Per la legge generale dell'embriologia, più precocemente si sviluppa un organo e più è probabile che questo abbia una funzione essenziale. Senza tatto si può morire. E il tatto è infatti importante proprio nello sviluppo psichico dei bambini. Durante la Seconda Guerra Mondiale, lo psicanalista austriaco René Spitz condusse uno studio sui bambini di un orfanotrofio che avevano scarsi contatti fisici. Spitz notò come le conseguenze dell'assenza di contatto fossero deleterie e persino mortali. Dopo solo 3 mesi nella struttura, i piccoli diventavano apatici e davano segni di ritardo motorio, restando immobili nelle culle. Partendo da queste evidenze, lo studio elaborò la definizione di depressione anaclitica, che si manifesta durante il primo anno di vita, quando il bambino viene separato dalla madre ed è privato appunto dai legami affettivi veicolati dal tocco e dalle percezioni tattili.
5: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Famiglia Cristiana. Chi ha insegnato agli adolescenti di oggi che è un valore avere un coltello in tasca? Di Alberto Pellai. La cronaca ci parla sempre più spesso di giovanissimi che compiono attacchi usando lame. Andare in giro con un coltello sembra oggi essere un comportamento molto più diffuso che in passato. Non è stato normalizzato, per fortuna, ma di certo, ascoltando le testimonianze di molti educatori e docenti che lavorano a contatto con adolescenti, si ha la percezione che siano numerosi i ragazzi che escono di casa portando nello zaino o in tasca una lama. Alcuni di loro poi, avendola a disposizione, ne fanno uso all'interno di conflitti estemporanei o come strumento per intimidire e a volte colpire l'altro durante furti, scorribande o risse. Studente aggredito in strada. Ho visto un bagliore. Ho ceduto per rischiare meno. Inevitabile domandarsi come è avvenuto questo sdoganamento generazionale dei coltelli. Primo aspetto. Sono solo maschi quelli che escono di casa tenendo un coltello a portata di mano. Inevitabilmente viene da pensare che il coltello rappresenti un prolungamento della propria identità di genere. Il vero maschio se ne può impossessare e portarlo in giro per dimostrare, anche attraverso di esso, di appartenere alla mascolinità vera, il che ha un duplice significato. Da una parte, essere maschi comporta fragilità interiori che richiedono supporti esterni a sé, oggetti che fungano da veri e propri status symbol, che confermino e rendano certi di essere dalla parte giusta relativamente al proprio ruolo di genere. Un tempo era la sigaretta, oggi è il coltello. Stride moltissimo tale condizione con il lavoro enorme che si sta facendo per fare prevenzione della violenza di genere, per aiutare il maschile a connotarsi di nuove competenze emotive e relazionali che permettano a chi nasce e cresce maschio di coltivare un'identità non centrata sul mito del vero uomo, ancorandola invece al concetto di uomo vero. Ma questo messaggio educativo e preventivo, purtroppo, si confonde oggi con il messaggio che arriva a chi cresce attraverso il contesto socioculturale di riferimento. E qui abbiamo il secondo fattore di criticità, oggi pandemico. Perché tutto ciò che dal mondo arriva alla mente e al cuore dei nostri figli maschi sembra radicarli in modo inevitabile al modello del vero uomo che si fa giustizia da solo, che usa la potenza violenta più che la competenza emotiva quando c'è da risolvere un conflitto. Ci sono coltelli nelle serie TV più amate dagli adolescenti. C'è un richiamo continuo alla violenza e alla prepotenza, al machismo e al mito del vero uomo nelle canzoni e nei videogiochi con cui ogni giorno, per ore, i nostri figli riempiono il loro tempo libero. Ed è chiaro che non è colpa di una canzone o di un videogioco se uno va in giro con un coltello e poi lo usa. Ma c'è qualcosa di profondamente pericoloso che sta avvenendo nella vita di molti ragazzi. Da una parte, si trovano esposti a un'adultità fragile che ha perso presenza e autorevolezza educativa nei loro confronti. Per crescere, soprattutto in condizioni di fragilità, servono adulti capaci di stare in relazione, capaci di transennare gli eccessi emotivi della prima adolescenza con la forza di proposte educative coinvolgenti e capaci di rispondere al bisogno di appartenenza, di protagonismo, di validazione che ogni adolescente porta con sé. Spesso però proprio i ragazzi più fragili escono precocemente dal radar del mondo adulto che educa, escono dal circuito scolastico ed entrano in un limbo in cui solitudine e isolamento diventano fattori di amplificazione del proprio sentirsi disorientati e impotenti. È su questo substrato che fanno breccia i modelli culturali di riferimento, che attraverso gli schermi sempre accesi a riempire il vuoto di crescite denutrite e non allenate alla ricerca di senso, vengono avviate al mito della violenza. Un ragazzo un giorno mi ha detto: «Magari nella vita reale sei il più grande sfigato che esista. Poi entri in un videogioco e lì fai fuori tutti. Così finalmente ti senti capace, senti di avere ancora un valore». Ecco il quesito fondamentale. Chi ha insegnato agli adolescenti contemporanei che è un valore uscire di casa con una lama nello zaino o nelle tasche? Lo hanno imparato da soli come autodidatti o nelle loro vite è entrato un messaggio che nel coltello ha identificato un simbolo di potenza e mascolinità, di prepotenza e controllo sull'altro? La mitologia del coltello tra gli adolescenti, almeno in parte, nasce dal fatto che agire violenza tutt'oggi continua ad essere una modalità con cui i maschi si impossessano in modo totalmente maldestro del proprio ruolo di genere. Per cambiare questi copioni, oggi più che mai, servono testimoni adulti credibili, che sappiano stare in relazione, educare e modellare una crescita maschile dove essere competenti è più appagante che essere potenti, dove essere uomo vero è più premiante che essere vero uomo. È un compito che spetta soprattutto ai padri, essi stessi oggi sospesi tra il desiderio di nuovi riferimenti e modelli maschili di riferimento e la percezione di una fragilità e impotenza che li trova disorientati di fronte alle sfide educative che il terzo millennio ha messo nelle vite di chi cresce e di chi fa crescere.
5: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
9: Dalla rivista Bell'Italia, Nella bottega del Guercino, di Pietro Cozzi. Profondo e duraturo, il rapporto che legò Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino, al suo paese d'origine è una circostanza rara per un artista che già in vita si guadagnò fama e successo internazionale. Battezzato l'8 febbraio 1591 nella chiesa di San Biagio, si separò da Cento solo per brevi periodi e poi definitivamente nel 1642 per accasarsi a Bologna. Questa stretta relazione gli sopravvisse al punto che ancora oggi chi vuole approfondire la sua pittura deve necessariamente raggiungere la vivace cittadina sulle rive del Reno, quasi equidistante tra Bologna, Ferrara e Modena, e percorrerne gli accoglienti portici. Le insegne di pasticcerie, ristoranti e negozi, spesso intitolati all'eroe locale, gli indicheranno che è sulla strada giusta. Con la riapertura nel novembre 2023, a 11 anni dal terribile terremoto che ferì l'Emilia, anche la Civica Pinacoteca ha inserito il Guercino nella sua denominazione ufficiale. La sede è quella storica nel palazzo edificato a partire dal 1794 e che dal 1820 ospitò il locale Monte di Pietà. Inaugurato nel 1839, il museo diede una definitiva sistemazione alle opere che i francesi requisirono dalle chiese centesi, rientrate in patria nel 1816. L'allestimento odierno è su due piani e ha per filo conduttore l'azzurro, ottenuto dal campionamento degli azzurri guerciniani. Nelle sette sale si ripercorrono le vicende della civiltà artistica locale, prima e dopo il Guercino. All'apparenza periferica, la piccola Cento ha mantenuto una sorprendente vivacità creativa. Ai lavori di Giovan Battista Cremonini, molto legati alla cultura figurativa bolognese, fanno da contraltare le opere di Ubaldo Gandolfi e soprattutto gessi e sculture di Stefano Galletti, a cui è dedicata la Sala 7. Specializzato in monumenti per le piazze, non poteva essere che lui a scolpire il Guercino che ancora campeggia sulla piazza. Al piano superiore la Sala 8 riassume le principali influenze che ispirarono Giovanni Francesco Barbieri. Se i rudimenti del mestiere gli vennero trasmessi dal centese Benedetto Gennari Senior, per comprendere le radici della sua arte bisogna guardare soprattutto a Bologna e a Ludovico Carracci, e per i colori e i paesaggi a Ferrara con lo Scarsellino e Carlo Bononi. Del Carracci è esposta una Sacra Famiglia, Guercino la soprannominò la Carracina, alludendo al nome dell'autore, ma anche in dialetto alla Carazzina, cioè alla mammella, da cui si nutrì. E il suo primo vagito fu forse la Madonna di Reggio, dipinta sulla facciata di casa a 8 anni ed esposta qui. Grazie a un'eccezionale collezione di pale d'altare, la Sala 9 ci mostra le caratteristiche dello stile già maturo del pittore. L'impostazione delle composizioni rivela una spiccata teatralità in cui la messa in scena dei personaggi segue precise direttrici geometriche. Gli sguardi e i gesti che i diversi protagonisti si scambiano comunicano una straordinaria varietà e naturalezza familiare. Il grande evento di fede ha un aspetto profondamente quotidiano. I corpi sono definiti dalla contrapposizione di macchie di colore diverse, mentre il chiaroscuro serve soprattutto a creare particolari effetti di luce ed è lontano dalla drammaticità di Caravaggio. Nella pala la Madonna adora il bambino con San Pietro pentito, San Carlo Borromeo, un angelo e il donatore. Il dialogo fra le diverse figure e verso l'esterno è particolarmente evidente, con il committente che guarda lo spettatore e il bellissimo angelo che indica la Vergine. Nella postura del corpo, Pietro si mostra sinceramente contrito e una lacrima luminosa gli bagna il viso. Il principe degli apostoli è di nuovo protagonista nel Cristo che consegna le chiavi a San Pietro. Inginocchiato davanti a Gesù, che gli consegna il simbolo del suo nuovo potere spirituale e gli indica il trono, ha le sembianze di un uomo del popolo. In alto due angeli sollevano un ingombrante telo rosso, come se aprissero un sipario per svelare la scena. Nei dipinti che seguono, lo stile del Guercino sembra rassegnarsi ad entrare in una fase più composta e più aulica. Il cambiamento è anche la conseguenza di un importante trasferimento a Roma, insieme ad altri artisti della zona, convocati da Papa Gregorio XV, il bolognese Alessandro Ludovisi. Tra gli esiti più alti di questa nuova impostazione spicca nella Sala 10 il Cristo risorto appare la Madre, uno dei suoi capolavori assoluti. Le due figure occupano il primo piano con spiccata monumentalità e la Madonna è colta nell'atto di girarsi per toccare il costato del figlio e verificare così la sua esistenza fisica. L'aspetto è quello di due giovani coetanei che si scambiano uno sguardo da innamorati. Nel San Giovanni Battista, un soggetto molto amato dal Guercino, il protagonista emerge invece in controluce dal buio della grotta, indicando il cielo. Gli anni successivi al ritorno da Roma sono gravidi di eventi. Insieme al fratello Paolo Antonio, Guercino apre nel 1629 la sua bottega e intraprende una nuova carriera da pittore imprenditore, documentata nel prezioso Libro dei Conti. Quaderno dove venivano annotati i nomi dei committenti, i soggetti delle opere, le entrate e i costi dei materiali. La bottega raduna una squadra di collaboratori allievi come Matteo Loves, Benedetto Zalone e i numerosi membri della dinastia Gennari, dal cognato Ercole ai nipoti Benedetto Junior e Cesare. La Pinacoteca documenta ampiamente la copiosa produzione della richiestissima officina guerciniana. Ancora nella Sala 10, la cena in Emmaus è un perfetto esempio di lavoro collettivo che coinvolge almeno 3 pittori, tra i quali sicuramente Guercino e Matteo Loves, l'allievo dalla personalità più spiccata, come evidenzia anche il toccante Cristo morto. Nella Sala 11 incrociamo il volto del Guercino in persona. Benedetto Gennari Junior lo raffigura nell'atto di mostrare il ritratto dell'amico Giovanni Battista Manzini. Di grande originalità è invece nella Sala 12 la parata di oggetti liturgici della natura morta con paramenti vescovili e argenti di Paolo Antonio Barbieri, l'amato fratello. L'ultimo spazio del museo ci riporta alle origini della parabola artistica del Guercino, che da esordiente fu fantasioso e brillante decoratore dei palazzi di alcune nobili famiglie centesi. In una grande sala sono allestiti gli affreschi realizzati per Casa Pannini e Casa Benotti, dall'allora giovane talento della Bottega dei Gennari. Gli episodi mitologici, le cacce, gli svaghi, le feste e i lavori stagionali nei campi rappresentano un intimo viaggio sentimentale tra paesaggi e ambienti della sua terra. Le borgate rurali, i campi, i fiumi sono immersi in un'atmosfera di quieta operosità, popolati da una variegata umanità di contadini e pastori, pescatori e traghettatori, cacciatori e canapai. Idilliaca e quasi malinconica, la luce accarezza le campagne centesi mostrando mucche al pascolo, campi di grano e donne che estraggono la canapa da un macero o stendono il bucato, ma non disdegnano un bagno nel fiume. Usciti dalla Pinacoteca, i portici di Cento ci fanno da guida fino all'ex chiesa di San Lorenzo, dove è allestita la mostra Guercino un nuovo sguardo. Il cuore dell'esposizione è costituito da 5 opere in prestito da Forlì, affiancate da pale provenienti da chiese centesi. In particolare ha trovato casa nel presbiterio la ricostruzione della cappella di famiglia del Guercino nella chiesa del Santo Rosario, con al centro la crocifissione, attornata dai dipinti più piccoli del barbuto Padre Eterno, di San Giovanni Battista e di San Francesco. Ritroviamo qui la rappresentazione di un colloquio sacro ma profondamente terreno, impostato sul gioco delle diagonali che fanno intrecciare gli sguardi tra le diverse tele. I due piani, divino e umano, sono invece separati nell'Annunciazione forlivese. Con una geniale invenzione, Guercino rappresenta l'antefatto dell'annuncio, in cui Dio istruisce l'angelo su quel che dovrà dire. In basso la Vergine è intenta nella lettura, un po' misticamente predisposta e un po' ignara dell'evento che l'attende.
5: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.

Sirte, brutalmente torturato e poi ucciso. Dopo aver governato il suo paese con il pugno di ferro per 42 anni, aveva combattuto fino alla fine, pur di non cedere il potere ai ribelli delle primavere arabe. Poco più di 20 anni prima, il giorno di Natale del 1989, il dittatore rumeno Nicolae Ceaușescu viene scovato mentre tenta la fuga insieme alla moglie Elena. Dopo un rapido processo sommario, i due coniugi vengono condannati a morte e fucilati sul posto da un plotone d'esecuzione. Le immagini dei loro corpi, trasmesse poco dopo dalla televisione di Bucarest, riportarono alla mente quelle di Mussolini, ucciso nel 1945 da un gruppo di partigiani. Gheddafi, Ceaușescu e Mussolini sono accomunati da una fine violenta per mano del loro stesso popolo. Altri dittatori invece sono morti in carica, pieni di onori e senza mai allentare la presa sul potere. Tuttavia è raro che i despoti muoiano pacificamente nei loro letti, spiega lo storico Frank D. Köter, autore del recente volume La Cina dopo Mao, Marsilio. Gran parte delle dittature del XX secolo sono finite in modo ignominioso. Gli stessi Stalin e Mao, che morirono per cause naturali, erano alla fine due figure solitarie afflitte dalla paranoia e si ritenevano circondati da nemici, reali o immaginari. Il dittatore sovietico continuò fino alla fine dei suoi giorni a vedere complotti ovunque e la cultura del terrore ebbe un impatto sulla sua morte. Il 1 marzo 1953 lo trovarono disteso sul pavimento, inzuppato della sua stessa urina. Gli era scoppiato un vaso sanguigno nel cervello, ma nessuno aveva osato disturbarlo nella sua camera da letto e l'assistenza medica fu ritardata perché i suoi uomini temevano di agire nel modo sbagliato. Una simile paranoia attanagliò anche Mao, che negli ultimi anni divenne così sospettoso da lanciare la rivoluzione culturale che causò milioni di morti, mettendo i cinesi gli uni contro gli altri, costringendoli a dimostrare la loro lealtà a lui, denunciando familiari, amici e colleghi. Nel XX secolo ci sono state decine di autocrati, leader inamovibili e presidenti eterni che hanno governato in Asia, in Africa, in America centrale e anche in Europa, cercando di conservare il potere assoluto a tutti i costi. Molti sono riusciti nel loro intento, potendo contare su un'eccezionale longevità e sulla totale mancanza di pietà nei confronti dei loro avversari. Fanatici folli o cinici calcolatori che per inerzia o presunzione non si sono preoccupati della successione ritenendosi quasi immortali, salvo uccidersi quando tutto è perduto, come Hitler. Alcuni hanno cercato di lasciare in eredità il potere ai figli, fratelli e parenti, ma altri hanno dovuto farsi da parte sotto la spinta di rivolte e proteste popolari. Secondo lo storico britannico Samuel Finer, esperto di regimi antidemocratici, esistono 5 diverse modalità di crollo delle dittature contemporanee. La prima vede l'anziano dittatore uscire di scena gradualmente, ottenendo impunità e privilegi per sé e per il suo entourage, Pinochet in Cile, per esempio. Un regime in crisi di legittimità e consensi può invece decidere di intraprendere una guerra per consolidare il fronte interno. Se però il conflitto finisce male, può travolgere il regime stesso, come accadde in Argentina dopo il disastro delle Falkland, o in Italia con la Seconda Guerra Mondiale.

0: La caduta può essere indotta anche da pressioni della comunità internazionale, sia con le buone, Sudafrica, Filippine, sia con le cattive maniere, Iraq. È il crollo del terzo tipo. La quarta modalità ha caratterizzato l'Europa orientale a partire dal 1989. Le proteste, la caduta del muro di Berlino, la crisi dell'Unione Sovietica innescarono un effetto domino che vide cadere i regimi comunisti uno dopo l'altro, o a causa di una rivolta, Romania, o per un colpo di Stato, Bulgaria, oppure per implosione, Germania Est, URSS. L'ultima modalità è il bagno di sangue, che si verifica quando un regime reagisce con la violenza a un moto rivoluzionario, ma alla lunga i ribelli prevalgono e rovesciano la dittatura, a volte in nome della democrazia, più spesso per instaurarne un'altra di colore opposto, Cuba, Nicaragua. A quest'ultima casistica appartengono anche le primavere arabe del 2011, che hanno segnato la fine di due despoti come l'egiziano Hosni Mubarak e il tunisino Zine El Abidine Ben Ali. Soltanto in pochi casi i tiranni sono riusciti a prolungare indirettamente il loro regno insediando i propri figli, spiega ancora Die Kötter. Penso a François Papa Doc Duvalier, il dittatore di Haiti, che si dichiarò presidente a vita e poi proclamò suo successore il figlio diciannovenne Jean-Claude Duvalier, che prese il suo posto e nel 1986 fu cacciato dal paese in seguito a una rivolta popolare. Più successo hanno avuto invece la dinastia familiare nordcoreana dell'attuale presidente Kim Jong-un, che ha ereditato il potere dal padre Kim Jong-il e dal nonno Kim Il-sung, e la famiglia Assad in Siria, che da oltre mezzo secolo mantiene il controllo di uno dei paesi più importanti del Medio Oriente.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Belle Europa. Il muflone in Occitania. Tra Tolosa e Montpellier, il parco naturale regionale dell'Alta Linguadoca è un mosaico di gole, montagne e campagne punteggiate da borghi e vigneti. Qui vive e si può avvistare uno dei mammiferi più rari e protetti d'Europa. Di Lello e Niccolò Piazza. Nella Francia meridionale c'è una regione, la Linguadoca, dove fatti storici di un remoto passato risvegliano ancora oggi interesse ed emozioni. I fatti riguardano la crociata promossa da Papa Innocenzo III contro gli eretici albigesi, famosa per il massacro di Béziers del 21 luglio 1209, dove le spade dei crociati trafissero donne, uomini, vecchi e bambini, e la resa di Carcassonne del 15 agosto dello stesso anno. Ma per quanto la storia abbia un fortissimo fascino, noi siamo stati attirati qui dal Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, al confine settentrionale della Linguadoca. Esteso nei dipartimenti di Erol e Tarn, è stato istituito nel 1973, sia per il valore speciale del paesaggio che tutela, sia e soprattutto per la presenza del muflone europeo, Ovis gmelini musimum, l'unica pecora selvatica d'Europa. Al muflone torneremo più avanti. Prima ci preme parlare del paesaggio. Nella parte occidentale del parco c'è il massiccio della Montagne Noire, che prende il nome dalle sue fitte e scure foreste. Appena più a oriente si apre il vasto altopiano del Plateau des Lacs, che ospita una serie di laghi artificiali, ma dall'aspetto assolutamente naturale. Di questi ci limitiamo a citare il Vesol, dove è vietata ogni attività balneare. Circondato da un ambiente selvaggio, coperto di brughiere e boschi disabitati, Lungo le sue sponde corre un sentiero di circa 6 chilometri che si può percorrere a piedi o in bicicletta. Nella parte sudorientale del parco, in una zona denominata Vigne de Vallée e caratterizzata da un clima mediterraneo, si rincorrono dolci colline coltivate a vite, da cui si ricavano 3 vini AOC, Appellation d'origine contrôlée, la DOC francese. Il Minervois, il Saint-Chinian, le cui origini si perdono nella notte dei tempi, e il Fougère. Ai confini orientali del parco, la catena montagnosa delle Spinouse si chiude con un altopiano di erica e ginestre e con il Mont Carou, 1091 metri, un massiccio di gneiss circondato a ovest dalle gole Gorge d'Eric, a est da quelle di Colombières e a sud dalla valle dell'Orb, con alcune vie di salita molto ripide, terreno ideale per i mufloni e per l'arrampicata alpinistica. Alla bellezza dei paesaggi del parco si accompagna la sua eccezionale diversità biologica. Favorite dalla compresenza di 3 diverse zone climatiche, atlantica, mediterranea e continentale, le specie botaniche sono circa 2500. Le più simboliche sono l'aglio dorato, Allium moli, e la peonia selvatica, Peonia officinalis. Degli uccelli sono state osservate più di 200 specie, tra cui, stanziale e di grande rilievo, l'aquila del Bonelli, aquila fasciata. Tra i mammiferi, soprattutto sulle pendici del Carù, vive la già citata e preziosa popolazione di mufloni. Nelle pagine di Taïwan, 1897, romanzo di Ferdinand Fabre, 1827-1898, scrittore occitano nato nell'alta valle dell'Orb, a Bédarieux, si cita più volte il lupo, una sola volta il cinghiale, la bestia nera, ma non si nomina mai il mufflone. Ovviamente, perché allora il mufflone non c'era. Fu solo a partire dal 1956 che nella zona del Carù furono liberati 4 muffloni, 2 femmine e 2 maschi, provenienti da un piccolo gregge di esemplari corsi, creato circa 40 anni prima nella Forêt Domaniale de Cadarache, in Provenza. Fu l'inizio di un bellissimo esperimento che dura da più di 60 anni. Oggi, grazie ad altre introduzioni, nonostante problemi di bracconaggio, i capi residenti sul Carù sono poco più di 1000 e sono diventati uno dei simboli del parco. In tempi remoti il muflone europeo viveva solo in Corsica e in Sardegna. L'ipotesi più accreditata sulla sua origine sarebbe quella di un rinselvatichimento di ovini domestici importati sulle isole in epoca neolitica. Per ragioni venatorie, nel XVIII secolo, esemplari provenienti dalle isole vennero introdotti con successo in Italia e in Europa. Ma sul continente in pochi anni, e sempre per ragioni venatorie, la specie stava di nuovo per scomparire. Che sia una preda appetita dai cacciatori, lo dicono le sue misure zoometriche. Un maschio adulto è lungo circa 110 centimetri e alto 70 centimetri al garrese e pesa 35-40 kg, quindi tanta carne. Oltre alla carne, c'è il trofeo molto ambito delle corna dei maschi, grandi e robuste, lunghe fino a 80 centimetri e pesanti 5 kg. Nelle femmine le corna mancano o sono molto piccole. I mufloni prediligono le zone boschive dei monti, i pendii ripidi rivolti a meridione e protetti dal vento, da cui possano godere un buon controllo visuale sui dintorni. La loro attività si svolge soprattutto dopo il tramonto e sono straordinariamente paurosi. Il tardo autunno è la stagione degli amori. Oltre che in Francia, piccole greggi si trovano, parzialmente protette, anche in altre regioni d'Europa, Italia compresa.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Siamo nelle stanze vaticane. È il 1516. Un pittore di poco più di 30 anni, che ormai è di casa in Vaticano, sta abbozzando un disegno all'angolo di una grande porta. Il Papa Leone X gli ha commissionato di affrescare l'intera sala, che prenderà il nome dal suo principale affresco, lo stupendo Incendio di Borgo, sul quale il pittore ha deciso di dedicarsi in prima persona. Questo disegno, invece, verrà portato avanti dai suoi assistenti, il Penny, Raffaellino del Colle, e se gli avanza tempo, Giulio Romano. E si vede, il dipinto non ha certo la mano del maestro, ma si sa, nei lavori a commessa bisogna fare quello che si deve, con quello che si può, e soprattutto in tempi ragionevoli. Il disegno è comunque straordinario. Ci si legge tutta l'eleganza del maestro, ma anche la potenza di un suo grande contemporaneo, Michelangelo Buonarroti, e l'ironia di mille particolari simbolici, grotteschi, allusivi, di chi ormai conosceva nel dettaglio le dinamiche della corte papale. Il nostro pittore, forse lo avrete già capito, viene da Urbino e si chiama Raffaello, figlio di Giovanni De Santi e per questo chiamato Sanzio. Il disegno, che poi diventerà un affresco dai colori sgargianti, rappresenta l'incoronazione di Carlo Magno da parte di Leone III ed è un tripudio di movimento e di vita intorno ad uno dei momenti più importanti della storia, che Raffaello sposta astutamente sullo sfondo dell'affresco nella parte destra. Tranne quell'angolo ieratico e immobile, tutto è in movimento su una linea diagonale che taglia il quadro dall'angolo in basso a sinistra a quello in alto a destra. In primo piano ci sono degli uomini nerboruti e seminudi che stanno trasportando dei tavoli e delle brocche dorate, mentre un soldato con la corazza gli indica, e indica anche a noi, il punto esatto dove avviene l'incoronazione, quasi a dire, ecco, il momento sacro sta per concludersi, prepariamoci alle libagioni e agli eccessi che verranno. E questa profezia, come vedremo, risulterà particolarmente azzeccata. A destra, una schiera di alti prelati è letteralmente assiepata su delle panche. I cardinali, pur di stare davanti, sono addirittura seduti per terra. Dietro di loro i vescovi con le tiare bianche. Alcuni di loro sembrano piuttosto distratti dagli inservienti nerboruti e seminudi, invece di guardare verso il Papa e l'Imperatore. A sinistra alcuni vescovi ritardatari sono accampati in piedi insieme ai soldati, mentre in alto, a sinistra, da un angolo del coro, sbucano alcuni cantori. Uno di loro ha anche uno spartito in mano. Ma perché sono tutti assiepati in uno spazio così piccolo? La risposta ce la dà il fatto che tutta la scena è circondata da drappi colorati e tendaggi. In quegli anni, dal 1514 al 1546, San Pietro è un cantiere aperto e quindi gli spazi sono ridotti e per nascondere i lavori si usano preziosi drappeggi e tende di broccato. E Raffaello non vuole ritrarre la scena originale, la celebre notte di Natale dell'anno 800 nella vecchia basilica, ma vuole attualizzare la scena al momento stesso in cui viene dipinta. Leone III, infatti, ha il volto di Leone X, Carlo Magno quello di Francesco I. L'architettura dipinta è quella di San Pietro nel 1500. Il paggio, che raccoglie la vecchia corona imperiale di Carlo, sostituita da quella pontificia ben più imponente, è un giovanissimo Ippolito de' Medici, unico figlio, sia pure illegittimo, di Giuliano de' Medici e nipote di Leone X, che diventerà una delle figure più straordinarie del suo tempo e che merita qualche parola per accennare la sua vita incredibile. Bellissimo, geniale, coltissimo, esuberante, irrequieto e ambizioso, Ippolito si vedrà soffiare il ducato di Firenze dal cugino Alessandro il Moro, venendo compensato con la porpora cardinalizia e il vescovato di Avignone. Amante della guerra, minimamente interessato alla religione, Ippolito creerà una corte straordinaria, fatta di poeti, eruditi, artisti, musici, ma anche personaggi di dubbia fama e dalla lama pronta, partecipando alla difesa di Vienna dagli ottomani. Guerriero con una mano, poeta e traduttore dell'Eneide con l'altra, e cappello cardinalizio in testa, la sua personalità e il suo fascino non avranno uguali nel suo tempo. Resterà celebre il suo amore per la bellissima Giulia Gonzaga, sposata tredicenne ad un vecchio zoppo Elaido, rimasta vedova dopo un calvario matrimoniale di quasi 2 anni e fuggita per miracolo, da sola e senza scorta, al saccheggio di fondi operato dai corsari barbareschi agli ordini del famoso Barbarossa,
che aveva ricevuto il preciso ordine dal sultano Solimano il Magnifico di portargli in dono per il suo harem personale proprio lei, Giulia, universalmente riconosciuta come la donna più bella di Roma. Con Giulia Ippolito avrà un figlio, Asdrubale, e un amore vero e travolgente, ma purtroppo di breve durata. Quando a Firenze il regno del suo odiato cugino Alessandro sembra traballare, Ippolito andrà a incontrarsi con Carlo V a Napoli per organizzare l'assedio con cui si sarebbe ripreso il Ducato del Giglio. Ma ad Itri un improvviso malore lo stronca e lo uccide tra atroci sofferenze. È il veleno di un sicario di Alessandro, che si sbarazzerà così dell'odiato nemico che minacciava il suo potere su Firenze. Ma lo stesso destino toccherà anche ad Alessandro il Moro, ucciso in circostanze misteriose dal cugino Lorenzino de' Medici e da un suo sicario. Ma lasciamo da parte le, chiamiamole così, incomprensioni familiari della famiglia Medici e torniamo all'incoronazione di Carlo Magno di Raffaello, anzi all'evento rappresentato nel suo affresco, quando la notte del 24 dicembre dell'anno 800, Leone III, un papa umiliato, sopravvissuto per miracolo a un attentato e costretto a chiedere soccorso all'imperatore per scampare la forca, fece un gesto che cambiò la storia per sempre. Dicono che le formalità, l'etichetta, le procedure diplomatiche e le prassi di corte siano solo un retaggio ridicolo e inutile di riti senza senso, ma quella notte fu proprio un errore diplomatico a cambiare il corso della storia. Carlo, che pure non era un ingenuo, non colse il significato profondo di un gesto e finì per sottomettere non solo se stesso, ma tutti gli imperatori a venire al potere di Roma e del Papa. Moltissimo si è speculato sul perché di quel gesto e sui motivi per cui venne compiuto, ma probabilmente non sapremo mai perché le cose andarono così. Carlo non aveva alcun motivo per sottomettersi al potere di un papa debole e disperato, anzi era arrivato a Roma per raccogliere la corona come ricompensa per aver salvato il pontificato da una bruttissima fine, eppure nel momento cruciale, seguendo pratiche millenarie, lasciò che fosse il Papa a porgli la corona in testa. Questo cambiò tutto. Per secoli le raffigurazioni dei papi e degli imperatori si moltiplicheranno e in ognuna, puntualmente, il Papa starà in alto su uno scranno mentre un imperatore in ginocchio riceverà da lui la corona, esattamente come nell'incoronazione di Raffaello. La portata simbolica di quell'atto fu enorme. Con quel solo gesto Leone legò indissolubilmente i Franchi a Roma, spezzò il legame con l'impero bizantino, che non era più l'unico erede dell'impero romano, accese le più oscure aspirazioni dei patrizi romani, stabilì il precedente storico dell'assoluta supremazia del Papa sui poteri terreni e pose le basi per l'esistenza di quell'entità che oggi chiamiamo Europa. Carlo si rese probabilmente conto a posteriori dell'enormità dell'errore commesso e provò a rimediare svincolandosi dalla sudditanza dal soglio pontificio con dispute religiose e teologiche, come quella del filioque, per cui a Roma il credo recitava che il potere discende dal padre tramite il figlio, mentre nel resto dell'impero il potere derivava parallelamente dal padre e dal figlio. Carlo incoronò lui stesso suo figlio, Ludovico il Pio, ma alla fine Ludovico si fece incoronare anche dal Papa, anche se non lo fece a Roma e la disputa sul filioque era una vittoria solo a metà e si rivelò un mezzo autogol. Se si poteva dibattere sulla precedenza del padre sul figlio o meno, nessuno avrebbe mai potuto pensare che il figlio potesse precedere il padre e che quindi l'imperatore potesse contare più del Papa. Dall'altra parte, il papato rispose inventandosi di sana pianta la donazione di Costantino, forse il più clamoroso falso della storia, per cui l'imperatore romano aveva donato la parte occidentale dell'impero al papa di allora, Silvestro I, e le cose tornarono in equilibrio come prima. Insomma, ormai il dado era tratto e l'immenso potere del nuovo impero d'Occidente era legato per sempre alla benedizione del Papa e così sarebbe rimasto, almeno formalmente, per più di 1000 anni, fino a Napoleone, il primo che, ben consapevole del gesto che stava facendo, il 2 dicembre del 1804 a Notre Dame prese la corona imperiale e se la mise in testa da solo.

Ma torniamo ancora a quella notte di Natale dell'anno 800. Cosa successe dopo? Beh, per un po' le cose, come dicevamo prima, rimasero in un certo equilibrio. Certo, Carlo non era per niente contento della piega che avevano preso gli eventi, ma il meccanismo per cui l'impero rappresentava la forza necessaria a proteggere il Papa e il Papa il potere divino necessario a ratificarlo sembrò momentaneamente funzionare. Ma poi le cose iniziarono ad andare molto male, perché successe una cosa che cambiò di nuovo tutto. Ad Aquisgrana, il 28 gennaio 814, Carlo Magno morì. Come scrivono Ernesto Sestan e Alfredo Bosisio, le intime crepe dell'impero carolingio vennero alla luce dopo la morte di Carlo Magno. Si assistette, nel giro di una settantina d'anni, di due generazioni, al disfacimento di quella costruzione imponente all'esterno, ma minata da croniche debolezze all'interno. L'impero crollò, come costruzione politica, ben inteso, non come idea, per insufficienze interne di uomini, di istituzioni, di strutture economiche e sociali. E poi c'era un altro fatto. Il fatto che il Papa diventasse il detentore del massimo potere in Occidente non era stato deciso a tavolino, era successo. E la figura del Papa non era stata scelta in base a meccanismi politici ponderati. Anche in questo caso era semplicemente andata così. Ma chi era il Papa all'epoca? Se il suo potere religioso si estendeva, almeno dal punto di vista cristiano, su tutti gli uomini della terra, il meccanismo politico e il suo ruolo istituzionale erano estremamente provinciali. Insomma, il Papa si trovò tra le mani un potere che era ben al di sopra dei suoi orizzonti politici e la sua carica istituzionale era ben lontana dal rappresentare l'immenso territorio europeo che ora andava a rappresentare anche in termini politici. Insomma, di colpo non solo l'impero si trovò ostaggio del potere di una figura religiosa, ma di una figura religiosa la cui carica non era minimamente strutturata per reggere il colpo di questo immenso potere. Per esempio, il Papa non veniva eletto come oggi da un collegio cardinalizio, ma come era stato fin dalle origini con i vescovi delle città dal popolo romano, rappresentato dalle sue tre classi sociali, l'aristocrazia, il clero e la milizia. Se in teoria San Pietro si proclamava il centro della Chiesa universale, in pratica non era nemmeno il centro di governo delle chiese d'Occidente e il Papa era una figura estremamente provinciale, profondamente legato alla città di Roma e la cui elezione era effettuata dai romani, senza che il resto del mondo potesse metterci bocca. Ed era quindi ai romani che il Papa doveva rispondere per essere eletto e sempre a loro doveva rispondere dopo la sua elezione. E in particolare doveva rispondere alle potenti famiglie patrizie romane, che ne condizionavano l'elezione e il potere in ogni modo possibile, come i duchi di Spoleto, i Teofilatto, i Crescenzi e i conti del Tuscolo. Insomma, il potere dell'immenso impero carolingio si era assoggettato ad un esponente religioso politicamente compromesso, dal potere incerto, eletto localmente in una provincia del sud dell'impero in stato di anarchia, dove spadroneggiavano i patrizi, i feudatari e spesso anche i saraceni, con procedure che non prevedevano che il suo ruolo politico potesse estendersi molto oltre la città di Roma. E dall'altra parte, il papato aveva riposto nella protezione da parte di un impero lontano tutte le sue speranze di sopravvivenza dalle pressioni che in questo clima di caos politico rischiavano di schiacciare letteralmente lo stato pontificio come il manzoniano vaso di coccio tra i vasi di ferro. Si trattava insomma di una relazione estremamente squilibrata e male organizzata, destinata a non durare a lungo, ma d'altronde, come dicevamo prima, probabilmente nessuno progettò questa strana abbinata papato-impero. Ma come accade nella storia, più spesso di quanto si voglia riconoscere, il fatto accadde e ci si dovettero fare i conti. E i conti non tardarono a presentarsi. La crisi iniziata con la morte di Carlo Magno raggiunse il suo apice quando l'ultimo rampollo dei Carolingi, Carlo il Grosso, stanco e malato, venne in qualche modo deposto dalla dieta di Darmstadt nel novembre dell'887. A quel punto il nuovo, grande impero d'Occidente non esisteva più e si disintegrò completamente. Come scrivono gli storici medievalisti, l'impero, nonostante il conforto papale, finì per ridursi a un puro nome, e il papato, a sua volta, privo di un valido sostegno imperiale, fu alla mercé dell'aristocrazia della città di Roma. Da qui inizia quella che Cesare Baronio, negli Annales ecclesiastici, chiama Saeculum Obscurum, il secolo oscuro.

I papi che vennero si trovarono a un bivio: continuare a rivolgersi ad un impero germanico in disfacimento o arrendersi al potere delle potenti famiglie nobili del centro e nord Italia? Formoso, eletto papa nell'896, cercò di tirare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, ma alla fine si rese conto che senza un aiuto esterno il papa sarebbe diventato un fantoccio nelle mani dell'aristocrazia locale. Chiamò quindi Arnolfo di Carinzia, uno dei pretendenti alla corona imperiale, per incoronarlo a Roma, sperando di ricreare la magica unione tra Leone III e Carlo Magno. Ma il casato di Spoleto non prese per niente bene il fatto che la corona venisse tolta dalle teste dei loro leader Giulio e Lamberto per essere riportata in Germania, e di colpo si ricordarono che Formoso aveva una carriera ecclesiastica piuttosto tormentata, essendo stato persino scomunicato e riabilitato. Ma soprattutto si ricordarono che era già stato vescovo di Portus, cosa che, secondo le antichissime regole del Concilio di Nicea, non gli avrebbe consentito di diventare anche vescovo di Roma. Per la verità, era una regola antica, a cui si erano già fatte eccezioni, come nel caso di Papa Marino I, ma venne utile insieme al resto per fomentare l'odio verso Formoso, che però pensò bene di sfuggire ai suoi nemici morendo. Al suo successore, Stefano VI, eletto dalla fazione Filo Italica e tenuto in pugno dai duchi di Spoleto, la morte non sembrò una via di fuga sufficiente. Fece esumare il corpo di Formoso nel celebre sinodo del cadavere, inscenò un macabro processo alle spoglie di Formoso, che vennero poi mutilate e gettate nel Tevere. Ma la macabra vendetta di Stefano VI non fu assaporata a lungo. Poco più di un anno dopo veniva deposto e strangolato dalla fazione opposta, e Formoso, sempre da morto, venne riabilitato e le sue spoglie, ripescate a Ostia dalle acque del Tevere, furono nuovamente seppellite nella Basilica di San Pietro. Giusto il tempo di riabilitare Formoso e il Papa Teodoro II, dopo appena 20 giorni dalla sua elezione al soglio, muore in circostanze misteriose e gli succede rocambolescamente il benedettino Giovanni IX, il quale si rende conto che, sebbene eletto dalla fazione formosiana, non può contare sul debole e malato Arnolfo di Carinzia come protettore e quindi deve tornare a fare i conti con la potente casata di Spoleto. Lamberto viene rieletto imperatore e grazie a questo gesto Giovanni ottiene la restituzione dei territori dello Stato Pontificio invasi da Spoleto e una certa protezione e stabilità del Vaticano. Sembrava fatta. Roma aveva di nuovo un potente imperatore a difenderla, italiano stavolta, la cui corona era però sempre stata posata sul suo capo da un papa. Ma dopo solo pochi mesi, Lamberto, durante una battuta di caccia a Marengo, nei pressi di Alessandria, cadde da cavallo e si ruppe l'osso del collo, o forse glielo ruppe Ugo di Maginfredo, conte di Milano, per regolare un vecchio conto in sospeso. Fatto sta che la breve tranquillità conquistata da Giovanni IX scomparve nel nulla e l'Italia sprofondò nel caos politico più completo. Nell'anno 900 gli successe Benedetto IV, che si trovò un'eredità ben difficile da gestire. Tentò anche lui di farsi il suo imperatore di riferimento, scegliendo Ludovico di Provenza, e posizionò in un ruolo chiave del governo dell'Urbe, per accontentare le pressioni dell'aristocrazia romana, il patrizio Teofilatto, appartenente ad una famiglia che riteneva di raccogliere in sé niente meno che la diretta eredità del Senato romano. Benedetto IV muore nel 903 e gli succede Leone V, che dopo appena 30 giorni di papato viene fatto strangolare da Cristoforo, che gli succede a sua volta, anche se la validità del suo papato è dibattuta da secoli. Che sia stato un vero papa o un antipapa, Cristoforo non durò nemmeno lui molto a lungo e scomparve nel nulla nel 904, forse anche lui ucciso dal suo successore, Sergio III. Facendo due conti, dalla morte di Formoso nell'896 all'elezione di Sergio III nel 904, sono passati 8 anni e 8 papi, senza contare l'antipapa Cristoforo. Sergio III era stato un grande nemico di Formoso e fu uno dei partecipanti più attivi al Sinodo del Cadavere. Venne persino scomunicato da Giovanni IX e salì al potere con un vero e proprio colpo di Stato nel gennaio del 904, aiutato da Teofilatto, il patrizio che era stato incaricato da Benedetto IV e che ora godeva di un immenso potere a Roma.
La prima cosa che fece fu ribaltare di nuovo il giudizio su Formoso, che per fortuna non venne riesumato nuovamente per essere ributtato nel Tevere, ma ci mancò poco, e spiazzando il clero romano che a questo punto, a dir la verità, non sapeva più da che parte stare. Dalla sua parte Teofilatto mise in campo due fuoriclasse, la moglie Teodora e la figlia Marozia, che grazie alle loro doti non comuni diedero origine a quella che passò alla storia come pornocrazia. In pratica, per decenni, il potere del papato passò nelle sapienti mani delle donne patrizie e da qui in quelle di Teofilatto, che tirava le fila di questa commedia sexy vaticana in cui, come delle nuove Salomè, Teodora e Marozia stregavano i papi e li riducevano a marionette nelle mani della loro famiglia. Ora, non sapremo mai come siano andate le cose per davvero, ma personalmente sono incline a pensare che, come spesso accade con le donne di potere del passato, gli storici e il popolo tendessero ad attribuire il potere di queste donne più volentieri alla loro lussuria che alla loro abilità e soprattutto all'inettitudine degli uomini formalmente al comando. Era più facile e accettabile, e anche meno spaventoso, insomma, pensare che le donne, che sotto sotto sono sempre un po' figlie del diavolo, conquistassero il potere con le armi del proprio corpo e della seduzione lasciva, che non con quelle della propria testa, specie se le teste dei maschi al potere erano mezze vuote. In realtà, ai papi di ogni tempo non mancarono mai le amanti e le concubine, e si fa fatica a pensare che queste donne patrizie avessero qualcosa di così speciale da esibire nelle camere private, tale da annichilire la volontà dei pontefici come vorrebbe la tradizione storica maschilista. È invece un bel po' più probabile che queste nobildonne patrizie fossero sì senza troppi scrupoli, ma non fossero semplicemente scandalose meretrici pronte a traviare la santità dei papi, ma abili manipolatrici e intelligenti strateghe in grado di compromettere non tanto la morale già discutibile dei pontefici, ma piuttosto la loro scarsa capacità di comando, prendendo saldamente in pugno il controllo incerto di una sempre più traballante cattedra di Pietro. Insomma, se gli storici del tempo scrivevano che Marozia, bella come una dea e focosa come una cagna, viveva nel cubicolo del Papa e non usciva mai dal Laterano, gli storici moderni sono convinti che la sua autorità dovesse posare su una base più solida della lussuria e del vizio. Marozia doveva avere molto ingegno, molta abilità e sicuramente pochi scrupoli. Fatto sta che Marozia, a soli 15 anni, divenne l'amante di Sergio III, che peraltro era suo cugino, e da lui ebbe un figlio che sarebbe poi diventato Papa Giovanni XI. Con la morte di Sergio III salirono al soglio Anastasio III e Landone, anch'essi poco più di marionette nelle mani di Teofilatto e della sua famiglia. A dimostrazione che volendo e avendone le capacità, al potere di Teodora, Marozia e Teofilatto si poteva resistere, il Papa successivo, Giovanni X, riuscì per ben 14 anni a governare in autonomia e con grandi capacità decisionali, nonostante fosse stato anche lui l'amante di Teodora. Incoronò l'imperatore Berengario del Friuli, si mise a capo di una lega degli stati italiani riuscendo a sconfiggere i saraceni e oscurò il potere di Teofilatto fino alla morte del patrizio nel 924. Ma Marozia, che ancora una volta si dimostrò una grande stratega e un'avversaria politica temibilissima, non si arrese e sposando Guido di Toscana, potentissimo feudatario, ottenne l'esercito per entrare a Roma, imprigionare Giovanni X e farlo strangolare a Castel Sant'Angelo. Tolto di mezzo lo scomodo papa, Marozia divenne praticamente padrona di Roma. Si autonominò patrizia e senatrice del popolo romano e il suo potere crebbe a tal punto che su di lei probabilmente si formò la leggenda postuma della papessa Giovanna, a cui è collegata anche la relativa carta dei tarocchi, che secondo un racconto fantastico di origine protestante venne addirittura eletta al soglio pontificio in piena regola. Da allora, prosegue la leggenda, i papi prima di essere eletti devono sedere su una sedia con un foro sottostante e i diaconi più giovani, ebbene sì, devono provvedere a controllare che il papa non sia in realtà una donna o un eunuco, pronunciando dopo la verifica, come dire, tattile, le parole Virgam et testiculus abet, a cui tutti rispondono Deo gratias, e si può andare avanti.

Se non divenne papessa, però, Marozia riuscì nell'impresa non comune di fare eleggere papa il proprio figlio, col nome di Giovanni XI, ma il suo immenso potere ebbe termine quando commise il gravissimo errore di suscitare la gelosia politica, e non solo, del suo secondo figlio, Alberico II, sposando in terze nozze Ugo di Provenza. Alberico, che temeva a ragione che la madre volesse fare eleggere Ugo imperatore soffiandogli il primato, organizzò una rivolta, cacciando Ugo, imprigionando la madre e rinchiudendo il fratellastro Giovanni XI nel palazzo del Laterano, restando unico e incontrastato padrone di Roma per più di 20 anni. Con Alberico la cosiddetta pornocrazia ebbe fine, anche perché il nuovo principe di Roma si assicurò che i nuovi papi eletti fossero sotto il suo controllo e di nessun altro. Nel 954, vicino alla morte, tentò di riunire nel proprio figlio Ottaviano entrambi i poteri, spirituale e temporale, facendole eleggere papa. E così fu. Alla morte del padre, Ottaviano divenne principe di Roma e quando morì papa Agapito II, salì anche al soglio, col nome di Giovanni XII. In quanto papa e principe, non volle farsi mancare gli eccessi di entrambi i ruoli. Di lui fu scritto: «Venuto in giovinezza immatura al possesso di una dignità che gli dava diritto alla reverenza di tutto il mondo, smarrì la moderazione dell'intelletto e si gettò nel vortice dei piaceri più sfrenati. Le sue case del Laterano diventarono un ridotto di piaceri, un vero harem. La gioventù ragguardevole di Roma diventò sua compagna favorita. Passava tutto il tempo in cacce, in giochi, in amorazzi, a mensa, col bicchiere alla mano». Visto che le sue mire espansionistiche e le sue imprese militari andavano malissimo, Giovanni, come tanti pontefici prima di lui, guardò verso nord, in Germania, e promise per l'ennesima volta la corona imperiale a un re di Germania, Ottone I, purché scendesse in Italia a sconfiggere i nemici del papato. E così avvenne, i nemici vennero sconfitti, Ottone venne incoronato imperatore e Roma ottenne il prezioso privilegio di Ottone, ovvero la promessa di vedere restituiti allo Stato Pontificio i territori donati da Carlo Magno e poi sottratti dai regni italiani circostanti. Ma il privilegio conteneva una clausola avvelenata. L'imperatore voleva avere l'ultima parola sull'elezione dei papi a venire e senza il suo consenso nessun papa poteva venire eletto. Con queste poche righe di fatto Ottone cancellava la storia di Leone III e Carlo Magno e con una notevole astuzia sembrava dire: «Potrei pure mettermi la corona in testa dal tuo scranno, ma su quello scranno, da ora in poi, ti ci metterò io». Giovanni XII accettò e cos'altro poteva fare con le truppe di Ottone a Roma? Ma appena Ottone se ne andò, iniziò a cercare di tirarsi fuori da quel tremendo pasticcio, alleandosi con Adalberto, re d'Italia, nemico dell'impero che cercava di respingere Ottone a nord di Verona. Il timore era infatti che Ottone, ora che aveva il papato sotto controllo, potesse prendersi facilmente l'intera penisola italiana. Terrorizzato da questa ipotesi, Giovanni si alleò con chiunque per contrastarlo, compresi i saraceni e i regni del sud Italia. Quando Ottone lo venne a sapere, diciamo che non la prese benissimo. Dopo aver sconfitto Berengario, si mosse contro Roma. Adalberto abbandonò Giovanni a se stesso e questi scappò a gambe levate, prima a Tivoli e poi in Corsica. Ottone prese il controllo di Roma e convocò un sinodo in cui Giovanni venne deposto in contumacia, con testimonianze molto colorite che lo dipingono a metà tra Nerone e Caligola, mentre brinda al diavolo in persona e infrange praticamente tutte le regole di Santa Romana Chiesa. Ottone fece nominare al suo posto Leone VIII, che però aveva due piccoli problemi. Era laico e non era stato eletto dal popolo romano. Questo Ottone, che faceva e disfaceva papi a suo piacimento, suscitò uno scandalo intollerabile nelle potenti famiglie patrizie di Roma, che si vedevano private di un diritto e di un potere millenari. E fu grazie al loro appoggio che Giovanni XII riuscì a organizzare una rivolta, tornare dalla Corsica, mettere in fuga Leone VIII e riconquistare il potere, mozzando anche un po' di mani, nasi e dita a quelli che l'avevano tradito e diffamato in sua assenza. Ma solo 3 mesi dopo Giovanni morì in circostanze poco chiare. Qualcuno dice che gli venne un colpo apoplettico, altri che venne ucciso niente meno che dal diavolo in persona, altri ancora che il diavolo in realtà era il marito di Stefanetta, con cui Giovanni venne colto in flagranza di adulterio,
e che per questo venne buttato dal suddetto marito giù dalla finestra della camera. Sembrano passati 1000 anni, ma siamo ancora nel 965. Giovanni XII muore, la famiglia dei Teofilatti deve cedere il potere a Roma a una nuova famiglia patrizia, quella dei Crescenzi, che però trovano due ossi duri nei papi Gregorio V e Silvestro II, che si alleano con Ottone III per riportare Roma ad essere Caput Mundi, nello schema vincente papa più imperatore germanico. Con la decapitazione di Giovanni Crescenzio il piano sembra essere riuscito a perfezione, ma qui le cose si fanno concitate. Di colpo muoiono sia Ottone III che Silvestro II e i Crescenzi tornano al potere facendo eleggere Gregorio VI. Gregorio VI viene sconfitto dai conti di Tuscolo, che mettono al suo posto il loro rampollo, Benedetto VIII. Benedetto è un ottimo papa e cerca di ripristinare la moralità e l'onore del clero romano, combattendo sia il nicolaismo, ovvero l'abitudine di avere mogli e concubine per i prelati, sia la simonia, ovvero la compravendita di cariche ecclesiastiche, cercando di far passare queste norme religiose anche come leggi dell'impero. Ma i papi successivi, Giovanni XIX e Benedetto IX, distrussero il progetto del loro predecessore, tornando agli eccessi, ai vizi, al concubinaggio, agli omicidi di palazzo e a tutte le belle tradizioni del secolo scuro. Giovanni XIX, che si dice fosse particolarmente avido di denaro, ad un certo punto tentò persino di vendere il primato del Soglio Pontificio di Pietro al patriarca di Costantinopoli, senza minimamente rendersi conto di cosa stava facendo. Con Giovanni, tra l'altro, si perse anche il conto del cosiddetto numerale, perché tra papi, antipapi, papi mai esistiti e disconosciuti, a un certo punto non si capì più nulla. E per esempio non ci fu mai un papa Giovanni XX, ma si passò direttamente al XXI. A mettere fine al caos ormai incontrollato che regnava a Roma, al secolo scuro e anche a questa lunga e incredibile storia, arriverà Enrico III, il nuovo imperatore tedesco, che il 20 dicembre 1046 convocò a Sutri un concilio, dove depose i tre papi che in quel momento pretendevano contemporaneamente al ruolo, mise un duro limite allo strapotere delle famiglie patrizie romane e appoggiò politicamente il rafforzamento dell'autorità spirituale del papato, promuovendo quella che diventerà

di coda del secolo scuro, il processo di riforma della Chiesa di Roma era ormai avviato e godeva del sostegno stabile di un impero potente e ben consapevole della funzione sacra del proprio ruolo. Sarà Leone IX, San Leone IX non a caso, a portare la riforma in giro per l'Europa, viaggiando come nessun papa prima di lui e diffondendo ovunque un nuovo spirito della Chiesa che in parte si rifaceva ai valori spirituali del cristianesimo dell'origine e in parte, con teologi del calibro di Pier Damiani, gettava le basi per un ruolo pontificio che da fenomeno locale della città di Roma diventava il centro di un potere molto più ampio, che investiva tutta la Chiesa in modo diretto, senza eccezioni, con regole morali ben definite e sempre ispirate ai valori religiosi più autentici e duraturi.

Antonio Vismara, giurista, scrittore e bibliografo di fine Ottocento, immortalò così il secolo oscuro. E con queste parole emblematiche vogliamo chiudere questa lunga, ma speriamo non troppo noiosa, puntata. Allorquando la società agonizza soffocata nella fogna dei vizi, anche i rospi vi salgono sopra a gracchiarvi le vicine esequie e a divertirsi sul corrotto cadavere. Illustri colpe illustran spesso i colpevoli, il trionfo è loro apparecchiato. I turriboli s'accendono per incensare i decantati miasmi, le ricchezze si condensano sui tristi, e ciò mentre la virtù dimenticata, nuda, famelica, scorata, cade per colpa degli uomini.

0: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.
1: È necessario che i cani e i gatti siano i padroni dei loro padroni, perché talvolta coloro che hanno delle bestie sono davvero più bestie di loro. George Courtline.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il Molise in furgone. Mattia Di Carlo. Quella del 2010 fu l'ultima estate molisana trascorsa in vacanza con mio padre. Si partiva in furgone da Lecco verso le 3 del mattino dei primi giorni di esodo d'agosto per cercare di evitare il traffico emiliano, che dallo svincolo tra la A1 e la A14 adriatica trasformava quasi di colpo l'asfalto e le corsie diventavano solo due. I tiri in sorpasso e gli imbecilli al volante puntualmente ci tenevano bloccati per ore su strade roventi senza aria condizionata, con mezzo pacchetto di Marlboro e una bottiglia da 1,5 litri di acqua frizzante bollente. 720 chilometri di magliette appiccicate ai sedili, musica, finestrini abbassati e almeno 4 soste in autogrill per raggiungere Guglionesi, l'amato paesino a pochi minuti dal poco mare molisano. Per tutto il periodo delle vacanze, poi, le mie giornate le passavo così, col mio vecchio in furgone, girando per le coste, le pinete sulla sabbia, i laghi in collina o i paesi più sperduti del Molise, in cerca di mozzarelle di bufala e castelli medievali diroccati. I CD erano sparsi dappertutto nell'abitacolo dello Scudo Blu, su tutto il ripiano alto, ai lati, sotto le maniglie, nel portaoggetti, sul sedile del terzo passeggero e sotto ai piedi. Raccolte, prime uscite da edicola, originali, tarocchi, in cartone, inserti di riviste. C'era Black Market dei Weather Report, c'era The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, c'erano Pino Daniele, di Alma Megretta, Joe Cocker, gli XTC, i 24 Grana, Miles Davis e Frank Zappa. C'erano i Rolling Stones e quell'album fenomenale ascoltato in furgone in giro per il Molise. Era Let It Bleed, la pronta risposta di Mick Jagger e compagni ai Beatles nello stesso istante in cui questi uscivano con Let It Be. Quando papà raccontava qualche concerto vissuto nei primi anni Ottanta o qualche avventura in Westfalia, mitico e spartano caravan della sua epoca, in giro per l'Oriente, abbassava leggermente l'impianto, ma lasciando sempre il giusto volume per poter ascoltare il racconto e nello stesso istante, guardando fuori dal finestrino, assopirsi tra la musica, le cicche e il paesaggio in continuo e perpetuo mutamento. L'odore di sigarette mischiato a quello della pelle di papà era uno di quelli, pochi, che resteranno sempre dentro le mie narici come le rocce delle colline di pietra abbondante, resistenti alle catastrofiche vibrazioni di quelle terre, mosse dal loro stesso cuore. C'erano anche lunghissimi momenti di silenzio, intervallati da qualche assurdo sogno utopico del mio vecchio, che si innamorava come un bambino di questa o quella cascina di campagna e bofonchiava qualcosa riguardo a come sarebbe stato bello restaurare una casetta con il pollaio, avere qualche pianta di ulivo, un bell'orto e una compagna con cui condividere silenziosi pomeriggi in amaca a leggere qualche libro, l'amore per la buona cucina e, perché no, notti di passione con quel gentile contadino di città. A me piaceva tantissimo ascoltare i suoi stravaganti pensieri. Mi trasmetteva tranquillità, mi rilassava, mi sballava. Mi sballava il suo modo repentino di passare da pensieri assurdi e cervellotici a futili banalità, Un minuto prima era lì che spiegava come e perché cambia la composizione della band di Frank Zappa nel tour italiano dell'82 e 10 minuti dopo si intestardiva nel cercare di capire come si pronunciasse e che cosa significasse letteralmente "You can always get what you want". Era geniale e affascinante, decisamente atipica come figura paterna. Ascoltavamo i Talking Heads e gli Stones se andavamo verso il mare, i King Crimson e i Traffic se volevamo perderci per le campagne, i Weather Report e i Jazz se andavamo per paesini dell'Alto Molise. Lui mi faceva scoprire band praticamente ogni giorno, rock, progressive, prog italiano, scuola di San Francisco, pop, blues, jazz. Era una fonte infinita di chicche musicali e aneddoti da intenditori, sempre condite con qualche mezza balla o esagerazione che si concedeva per dare un po' di pepe al racconto. Ma mentre si parlava e si fumava, intorno a noi il paesaggio era in continuo mutamento. Passava dal colore giallo dei girasoli al verde degli ulivi, dal blu del mare al marrone e al rosso delle pietre delle case arroccate sui bassi e morbidi Appennini. Ho sempre pensato che il Molise, nel suo essere piccolo e sconosciuto, avesse fondamentalmente tutto quello che volevo, che esigevo da un viaggio. Era il mio viaggio, intimo, confortevole, pazzesco. Osservavo tutto e anche se una strada l'avevo già percorsa negli anni, decine e decine di volte, non mi stancavo mai di farmi coinvolgere dall'immagine di un contadino che metteva benzina al trattore, da un gatto randagio maculato, rinsecchito e senza un occhio, dall'accento antico di una signora di Scapoli o di qualche paesiello che ci spiegava la strada per gli scavi di Sepino o semplicemente quella per tornare indietro. La cosa più bella era infatti la totale assenza di segnaletica. Niente, nessun riferimento. Bivi, tratturi, strade cieche, sterrate, deserte, campi, macchie e inversioni di marcia. Un giorno ci fermammo nella piazza principale di Guardalfiera, paese che dà il nome anche a un bel lago artificiale formatosi dopo la costruzione di una gigantesca diga alla fine degli anni 60. Il paese di Francesco Iovine, genio dimenticato che in Le Terre del Sacramento ha espresso la storia, tradizioni, vita e tutto l'amore che anch'io trovo per questa mia terra. Accostammo davanti a uno dei tantissimi Roxy Bar e chiedemmo ad un vecchio dal baffo lungo e poco curato, pieno di rughe e con gli occhi neri e sottili, seduto su una piccola seggiola di legno alla sinistra dell'ingresso: "Scusi, la strada per Larino?" E quello ci rispose: "Plarin?" Sguardo assorto rivolto alla discesa: "Va a Bash, quando arriva alla masseria Dvarzaglia, a sinistra." "Grazie, arrivederci." Papà ripartì, io tirai su un po' il finestrino, ci guardammo e scoppiammo in una risata complice che durò minuti interi. Noi avevamo compreso il criptico linguaggio, ma immaginammo entrambi lo sguardo perplesso e gli occhi sbarrati di un eventuale, raro qui, turista del nord. Geniale! Così, tra l'odore di barbabietola e le buche sull'asfalto mangiato dai trattori, tornammo verso casa, semplicemente immersi come carote tagliate sottili dentro quel pinsimonio saporito, verde e speziato, che da tempo è l'antica zona selvaggia del mio Molise.

0: Il racconto.
1: Hitler, i primi passi del futuro Führer, di Martino Sacchi. Figlio di un violento, studente mediocre, artista frustrato, Adolf trovò riscatto combattendo nella Prima Guerra Mondiale. Fu nel difficile clima socio-economico del dopoguerra che si radicò in lui un viscerale antisemitismo sul quale si innestò una delirante visione politica orientata alla trionfale affermazione della Germania in Europa. Adolf Hitler nacque il 20 aprile 1889 a Braunau am Inn, una cittadina austriaca al confine con la Germania, in una locanda a tre piani che all'epoca ospitava anche la dogana. Il padre, Alois, era nato nel 1837 da padre ignoto. La madre, Clara Polzl, era la sua terza moglie. Adolf era il quarto dei sei figli della coppia e fu uno dei due solo che raggiunsero l'età adulta. Alois era un doganiere e poteva garantire alla famiglia un buon tenore di vita. Dal punto di vista affettivo, invece, era di carattere dispotico e si imponeva duramente. Secondo la sorella Paula, unica altra sopravvissuta tra i figli della coppia, Adolf sfidava spesso il padre e ne veniva picchiato. Alois, tra l'altro, aveva avuto numerose relazioni extraconiugali, un dettaglio che, secondo la testimonianza dello stesso Hitler, lo avrebbe in seguito spinto a imporre a se stesso e ai suoi collaboratori più stretti un comportamento irreprensibile dal punto di vista morale. Alois morì nel 1903 per un'emorragia polmonare. Non posso certo dire di aver provato un grande dolore, commentò Hitler molti anni dopo. Quanto al rapporto con la madre, era fin troppo tenero e quasi soffocante, dato che la donna cercava nei figli quell'affetto che il marito le negava. Clara morì nel 1907 per un carcinoma al seno che un medico di origine ebraica, Edward Bloch, cercò con impegno, ma inutilmente, di trattare. La sua morte segnò profondamente Adolf, che in seguito scrisse: «Mi parve che il mondo intero mi fosse crollato addosso. Mi ritrovo senza la mia stella polare, a dover prendere le decisioni in prima persona». Bloch ebbe comunque sempre la sua gratitudine e fu risparmiato durante le persecuzioni anti-ebraiche. Uno studente mediocre. Hitler rimase un buon studente solo alle scuole elementari. Quando passò all'istituto tecnico della vicina Linz nel 1900, collezionò diverse bocciature e frequentò con fatica la scuola dell'obbligo per i 5 anni successivi, senza raggiungere il diploma. Alla fine dell'ultimo anno scolastico si ubriacò in una taverna, in una bisboccia tra studenti, durante la quale scambiò, per sbaglio, la pagella per carta igienica. Nei 2 anni successivi tentò di farsi accettare dall'Accademia delle Belle Arti a Vienna, ma fu più volte respinto. Rimase orfano a 19 anni. Vivacchiò prima con la pensione dei genitori, poi con una piccola eredità. Si trasferì a Vienna, dove visse tra i dormitori pubblici e le mense dei conventi. Secondo molte testimonianze, leggeva molto. A quell'epoca il suo antisemitismo era già così radicato e profondo da convincerlo che gli ebrei fossero la vera causa della sua modesta condizione esistenziale. Quasi sicuramente era attecchito in lui già negli anni della scuola a Linz. La maggior parte degli insegnanti e degli studenti della Realschule erano infatti nazionalisti, xenofobi e antisemiti. Fu lo stesso Hitler, nel suo Mein Kampf, La mia battaglia, Bibbia del nazismo, da lui scritta nel 1925, a raccontare che il suo odio era nato a scuola, a causa di un compagno ebreo. Alcuni storici ritengono si trattasse di Ludwig Wittgenstein, appartenente a una famiglia ebraica molto benestante, che sarebbe più tardi diventato uno dei più importanti filosofi del Novecento. In ogni caso, nella scuola venivano pubblicamente diffuse le idee di George von Schneider, un politico fanatico della purezza e della razza germanica, che sognava di unificare l'Austria e la parte occidentale della Cecoslovacchia all'impero tedesco per creare una grande Germania. Tra l'altro, fu lui a introdurre come saluto il grido Heil, parola che in tedesco significa solo salute, salve, che sarebbe diventato parte integrante della iconografia nazista. Durante gli anni viennesi, Hitler divenne un accanito lettore di Ostara, rivista pesantemente antisemita, pubblicata da un ex monaco cistercense e molto diffusa. È probabile che abbia ripreso da questa rivista alcuni dei suoi temi più caratteristici: la contrapposizione tra la razza germanica e le razze inferiori, come gli slavi e gli ebrei, la riduzione in schiavitù di queste ultime e la loro deportazione in luoghi lontani come la Siberia, la Mongolia e il Madagascar, oppure la loro eliminazione fisica, la selezione razziale mediante l'eugenetica e la procreazione favorita di nascituri della razza eletta. Sembra che proprio vicino alla sede della rivista, il castello di Burg Werfenstein, sia stata issata per la prima volta una bandiera con la versione moderna della svastica, sia pure diversa da quella che sarebbe diventata tristemente celebre più tardi. Volontario nell'esercito. Hitler era molto povero e si manteneva vendendo qualche acquarello. Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale rappresentò per lui un'occasione di riscatto, poiché, tentando di sottrarsi all'obbligo di leva, aveva perso la cittadinanza austriaca, chiese di entrare come volontario nell'esercito della Baviera, la regione tedesca confinante con l'Austria. Aveva 25 anni. Non avendo che la quinta elementare come titolo di studio, non poteva aspirare a diventare ufficiale, quindi ottenne solo il grado di caporale e prestò servizio come staffetta portaordini. Nei fatti si dimostrò un buon soldato, coraggioso e onesto. Evitava di ubriacarsi, non cercava di imboscarsi, non andava a donne. Ebbe il battesimo del fuoco nella terribile prima battaglia di Ypres, il 29 ottobre 1914. Nei primi mesi successivi venne coinvolto, come milioni di altri uomini, nella logorante guerra di trincea. Verso la fine del 1915 fu protagonista di un episodio che lui stesso descrisse in seguito con toni vagamente paranormali. Stavo consumando la mia misera cena in trincea assieme a parecchi commilitoni. All'improvviso mi parve d'udire una sorta di voce che mi diceva: «Alzati e allontanati di qui». Era così chiara e insistente che io obbedii automaticamente, come un ordine militare. Al che mi alzai immediatamente in piedi e camminai per una ventina di metri lungo il bordo della trincea, portandomi appresso il gavettino con la cena. A questo punto mi sedetti e ricominciai a mangiare, poiché la mia mente era nuovamente in pace. Mi ero appena sistemato quando un lampo accecante, misto a un'assordante deflagrazione, esplose nella parte di trincea che avevo appena lasciato. Una granata vagante aveva dilaniato il gruppo di soldati coi quali stavo precedentemente cenando, e nessuno era sopravvissuto. Fu in quel preciso istante che capii di godere della protezione divina. In realtà Hitler rimase ferito una prima volta durante la battaglia della Somme e dopo essere guarito partecipò a numerose altre battaglie. Nel 1917 ebbe una relazione con una ragazza francese, tale Charlotte Lobioye. Ma il momento decisivo per lui si concretizzò il 28 settembre 1918, durante la battaglia di Cambrai. L'esercito tedesco era in ritirata e la vittoria alleata si stava profilando all'orizzonte. Durante un attacco a sorpresa, Hitler venne ferito gravemente a una gamba. Un soldato inglese, Harry Tandey, lo avvistò e stava per ucciderlo. Vedendolo però giacere inerme, dopo averlo a lungo tenuto sotto tiro, decise infine di risparmiargli la vita e di passare oltre. «Sa Dio quanto mi pento di avergli salvato la vita», commentò lo stesso Tandey in una intervista rilasciata durante la Seconda Guerra Mondiale. In ospedale matura l'impegno. In ogni caso, la guerra nel 1918 era persa per la Germania. Hitler venne ricoverato nell'ospedale militare di Pasewalk. Fu qui, secondo la sua stessa testimonianza, che decise di impegnarsi in politica per salvare la Germania. Quando mi trovai costretto a giacere a letto, nell'immobilità, stringendo dalla rabbia il cuscino alla notizia dell'armistizio, mi colpì la certezza che avrei liberato la Germania e l'avrei resa nuovamente grande, scrisse in Mein Kampf. Seppi immediatamente che ciò si sarebbe immancabilmente realizzato. In realtà, le cose non sembravano affatto andare in quella direzione. La Germania in cui Hitler tornò dopo la resa del Kaiser era in pieno caos, prostrata dalla fame, provocata dal blocco navale inglese e attraversata dai tentativi di insurrezione comunista. Hitler aderì senza fatica alla tesi in base alla quale l'esercito era stato pugnalato alle spalle da agitatori ebrei e comunisti che se ne stavano tranquilli in patria. Il giovane Adolf, ancora in forza all'esercito, fu utilizzato come informatore in Baviera e qui venne a contatto con un piccolissimo partito politico, il Partito Tedesco dei Lavoratori, fondato da Anton Drexler, un ex insegnante e agitatore politico che era stato incaricato di spiare. Così cominciò a partecipare agli incontri, che trovava pedanti ed estremamente noiosi, e con grande sorpresa di tutti dimostrò una grande forza oratoria. Nell'autunno del 1919 lo stesso Drexler iscrisse Hitler al partito a sua insaputa con la tessera numero 555, un trucco per gonfiarne le fila, dato che le prime 500 tessere erano inesistenti. Hitler ci mise poco a prendere il controllo della situazione. Già nel febbraio del 1920 era diventato il vero leader del partito, imponendo il cambio del nome in Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori e scegliendo la svastica ariana come simbolo. La propaganda fece da subito leva sui temi cari all'estrema destra: odio contro gli ebrei e i comunisti, ostilità alle istituzioni, ribellione contro il trattato di pace firmato a Versailles nel 1919, che secondo Hitler era profondamente ingiusto, perché l'esercito tedesco non era mai stato sconfitto sul campo. In quei primi anni, la nascente ideologia nazista fu influenzata anche dalle idee del giornalista Dietrich Eckart, che aveva anticipato nel 1919 le stesse tematiche di Hitler. Eckart morì di malattia il 23 dicembre 1923 e le sue ultime parole furono: «Seguite Hitler, egli danzerà, ma sono stato io a creare la melodia». Comizio in birreria. Nel 1922 In Italia, il movimento fascista, guidato da Benito Mussolini, 1883-1945, era riuscito a conquistare il potere con una marcia su Roma, suscitando in Hitler la convinzione che si potesse fare qualcosa del genere anche in Germania. Così, l'8 novembre 1923, nella grande birreria della Löwenbräu a Monaco di Baviera, mentre si stava tenendo un comizio dove erano presenti tutti gli esponenti politici più importanti della Baviera, Hitler tentò con la forza di costringerli a unirsi a lui per rovesciare il governo bavarese. Dopo un primo momento in cui sembrò che il piano riuscisse, la situazione invece mutò. I politici riuscirono a fuggire e avvisarono la polizia e l'esercito. Il giorno dopo, quando Hitler marciò alla testa di circa 3.000 uomini verso il municipio della città, venne bloccato dalle forze fedeli al governo che aprirono il fuoco, provocando 14 morti tra le sue fila. Hitler fu arrestato e processato per alto tradimento, mentre il partito venne messo fuori legge. In realtà, il processo rappresentò per lui un palcoscenico perfetto da dove accusare il governo tedesco di debolezza e tradimento. Dopo la condanna a 5 anni di carcere, molto mite, visto il capo di accusa, fu trasferito nel carcere di Landsberg, in Baviera, dove passò in realtà solo 9 mesi e dove lesse con avidità l'Ebreo Internazionale di Henry Ford, il noto produttore di automobili, ricevendone l'ispirazione definitiva per il suo Mein Kampf, che scrisse con l'aiuto del suo fedelissimo seguace Rudolf Hess. Hitler uscì dall'esperienza della prigione molto più sicuro di se stesso. Riorganizzò rapidamente il partito introducendo il corpo paramilitare delle Sturmabteilungen, squadre di protezione, al comando di Röhm, un suo fedelissimo. Tuttavia, la forza politica del suo partito rimase decisamente trascurabile. Fu la crisi economica del 1929 a cambiare drammaticamente le cose. Mein Kampf, da delirio ideologico a programma politico. Nel suo libro Mein Kampf, Hitler riassume tutto il suo programma politico. Se nel 1925, quando fu pubblicato, passò quasi sotto silenzio, dato il peso politico insignificante del suo autore, in seguito i suoi contenuti furono ripresi e realizzati quasi alla lettera. In Mein Kampf, gli ebrei e il comunismo venivano presentati come due mali supremi da distruggere, basandosi sul falso documento noto come il Protocollo dei Savi di Sion. Hitler sosteneva l'esistenza di una cospirazione ebraica per il controllo del mondo. Il suo antisemitismo si situava sullo sfondo di una gerarchia fortemente razzista, nella quale la razza ariana era collocata al primo posto, seguita dalle razze mediterranee, considerate manifestamente inferiori. Le razze slave erano posizionate ancora più in basso, mentre all'ultimo posto c'era la razza ebraica, che doveva essere espulsa dalla Germania. Questa impostazione si univa alla teoria dei Lebensraum, in base alla quale la Germania aveva diritto a uno spazio vitale per garantire il proprio sviluppo, che sarebbe stato ottenuto invadendo la Cecoslovacchia, la Polonia e infine l'Unione Sovietica. La svastica, un antico simbolo della vita. Il simbolo della svastica è di origine religiosa ed è molto diffuso nelle culture orientali. Secondo alcuni studiosi, raffigura la rotazione del cosmo attorno al suo asse mistico e per questo è il simbolo della vita e del divino in quanto principio vivificante. Le prime testimonianze risalgono addirittura al Neolitico. La parola svastica deriva dal termine sanscrito su e svasti, che può essere reso con è il bene. Il simbolo è stato usato anche nel buddismo cinese e giapponese. Dopo Hitler, l'uso della svastica è fortemente controverso e in alcuni casi condannato come apologia del nazismo.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta le origini della letteratura italiana, la poesia provenzale. A partire dal 200, in ambito italiano, il volgare comincia a essere usato anche per componimenti poetici destinati a un pubblico ristretto, colto e raffinato. Questo tipo di poesia proviene dalla regione francese della Provenza. Qui, nelle corti aristocratiche, si sviluppa una raffinata poesia in volgare doc, termine usato per indicare il sì nel sud della Francia. Questo genere letterario si definisce lirica perché è destinata a essere accompagnata dalla musica di uno strumento a corde, come appunto la lira. È composta da un poeta che spesso è un aristocratico della corte, chiamato trovatore. In lingua francese, trobar significa comporre versi e musica. La lirica provenzale affronta una gran varietà di temi, ma soprattutto parla d'amore. Per comprendere il senso della poesia amorosa provenzale cortese, cioè elaborata a corte, è necessario tener presente l'opera di Andrea Cappellano, sacerdote in una corte francese, che dedicò un intero trattato, cioè un testo che presenta i principi e i concetti essenziali di un argomento, alla pura definizione di amor cortese. In questo testo l'autore spiega che esistono diverse forme d'amore, che lui collega alla struttura della società medievale, divisa in tre ordini. Al vertice stanno gli oratores, coloro che pregano, che fanno parte della Chiesa e amano in modo purissimo, perché rivolgono il loro amore unicamente a Dio. Seguono i bellatores, l'intero mondo dell'aristocrazia feudale, coloro che combattono per proteggere la società, per i quali l'amore è uno strumento di miglioramento spirituale. Alla base ci sono i laboratores, coloro che lavorano la terra per rendere possibile la vita degli altri due ceti. Essi seguono l'istinto carnale e si accoppiano puramente per riprodursi. Il trattato di Andrea Cappellano si concentra essenzialmente sull'amore degli aristocratici, poiché il testo è rivolto al pubblico delle corti. Si tratta di un amore che non rientra all'interno dell'istituzione matrimoniale, perché il matrimonio è un contratto che viene stabilito in base a interessi di ordine politico ed economico, e l'autore sottolinea che per amare bisogna essere liberi da vincoli. L'amore più ampiamente trattato è quello di un cavaliere di rango nobiliare inferiore rispetto alla donna da lui amata, generalmente la dama di corte che il cavaliere deve proteggere. Il trattato definisce le regole del corteggiamento della dama. Il cavaliere deve alla donna un omaggio simile a quello feudale, cioè deve dichiarare la sua sottomissione, la sua fedeltà e la volontà di farsi guidare dalla donna nelle questioni d'amore. Questo implica che l'uomo deve aspettare pazientemente che la donna gli conceda il favore di amarla. Deve essere riservato e non deve svelare il suo nome agli altri. Quando parla dell'amata, anche attraverso il testo poetico, non deve indicare il nome della donna, ma mascherarlo con un senal, un altro nome che protegga, diremmo oggi, la privacy della donna amata. L'amore del cavaliere comprende, come tutti i sentimenti amorosi, anche il desiderio fisico per la donna amata. Ma l'uomo deve imparare a gestire il suo comportamento da modello cavaliere, rispettando la volontà della dama anche quando lei non contraccambia il suo amore. Attraverso questo addestramento, l'uomo intraprende un percorso di crescita interiore che lo rende migliore perché impara a gestire razionalmente i suoi istinti. Chi sa amare in questo modo è veramente nobile anche di animo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

non sa niente e crede di sapere tutto. Questo fa chiaramente prevedere una carriera politica. George Bernard Shaw.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Here's another one.

o il male. Il male è il risultato dell'assenza di Dio nel cuore degli uomini. Albert Einstein.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus Storia. Guerra ai pirati. Come Pompeo Magno, grande comandante di terra e di mare, in soli 3 mesi sconfisse i predoni. Di Federica Campanelli. Operazione Gabinia. È questo il nome della missione che dal 2020 vede impegnata la Marina Militare Italiana nel Golfo di Guinea per contrastare il fenomeno della pirateria marittima. Ma perché è stata chiamata così? Il nome deriva da una legge emanata dal Senato di Roma nel 67 avanti Cristo, la Lex Gabinia, in virtù della quale Gneo Pompeo Magno ottenne totale libertà operativa per annientare i pirati cilici che da decenni infestavano il Mediterraneo. La campagna bellica, portata a termine in 3 mesi, si rivelò un capolavoro strategico e diede allo stesso Pompeo l'occasione di consolidare la sua fama di grande comandante. I predoni contro cui Pompeo fu chiamato a combattere avevano le loro basi in Cilicia, regione affacciata sulla costa sudorientale della penisola anatolica, a poca distanza da Cipro. Roma aveva tentato di pacificare quell'angolo di Mediterraneo già alla fine del II secolo avanti Cristo, inviando proprio in Cilicia una flotta al comando di Marco Antonio l'Oratore. Il successo però fu solo passeggero, e dall'89 avanti Cristo, quando ebbe inizio il conflitto con il re del Ponto, Mitridate VI, le navi romane tornarono a fronteggiare varie ciurme di predoni in area cilicica. La situazione divenne particolarmente insostenibile tra il 68 e il 67 avanti Cristo, quando i pirati misero a segno diverse incursioni sulle coste del Lazio, arrivando ad attaccare addirittura il porto di Ostia. Fu a quel punto che il tribuno della plebe Aulo Gabinio, vincendo la resistenza dell'oligarchia senatoriale, fece passare un provvedimento noto come Lex Gabinia o Lex de Piratis Persequendis, legge per perseguire i pirati. Questa conferiva a Pompeo, per un periodo di 3 anni, il dominio assoluto sul Mediterraneo e sulle aree costiere fino a una distanza di 400 stadi, 74 chilometri, dalla riva. Ciò significa che egli poteva agire liberamente sia in mare sia sulla terraferma, prelevando tutto il denaro di cui aveva bisogno e reclutando uomini a suo piacimento nelle province romane e nei territori alleati. Pompeo, alla fine, riuscì a raccogliere una flotta di 500 navi e un esercito di 120.000 fanti, 5.000 cavalieri e 24 legati, comandanti in seconda, da lui stesso selezionati all'interno del Senato, tra loro Marco Porcio Catone e l'erudito Marco Terenzio Varrone. Ma per portare avanti la missione in maniera efficace non erano sufficienti mezzi e uomini in quantità. Occorreva elaborare una strategia che non lasciasse scampo. L'idea era quella di suddividere il Mediterraneo in diversi settori e colpire i nemici un po' alla volta, così da eroderne il vigore. Pompeo individuò 13 distretti e affidò a ognuno di essi un certo numero di navi e soldati, con il preciso compito di monitorare l'area e attaccare ogni pirata incontrato. Terminata l'operazione, la flotta si sarebbe unita a quella presente in un altro distretto operativo per offrirgli sostegno. Il piano funzionò perfettamente e in soli 40 giorni gli uomini di Pompeo riuscirono a bonificare tutte le principali rotte marittime. Terminata con successo questa prima fase dell'operazione, le forze romane assestarono il colpo decisivo ai predoni cilici direttamente nella loro base di Coracesium, l'odierna Alania in Turchia, città arroccata su un promontorio a picco sul mare. Come spiega Plutarco nelle Vite parallele, Pompeo stavolta volle procedere di persona con le sue 60 migliori navi, dando inizio a una fulminea battaglia in mare, che si concluse con un assedio altrettanto breve e la resa totale della maggior parte dei suoi nemici. L'arma segreta del comandante, però, fu la sua clemenza. Alcune delle bande dei pirati che erano ancora libere ma che chiesero perdono furono trattate umanamente, racconta Plutarco. Gli altri ebbero allora la speranza di essere perdonati, cercarono di scappare dagli altri comandanti e si recarono da Pompeo con le loro mogli e figli, arrendendosi a lui. Tutti questi furono risparmiati e, grazie al loro aiuto, furono rintracciati, sequestrati e puniti tutti coloro che erano ancora liberi nei loro nascondigli. La missione si concluse dunque in poche settimane, fruttando ai romani un bottino di oltre 300 navi nemiche e 20.000 prigionieri. Di norma, molti di questi ultimi sarebbero stati giustiziati o venduti al mercato degli schiavi, tanto più che si trattava di indomabili predoni senza fissa dimora. Ma Plutarco ci informa che Pompeo volle agire diversamente, in vista di una pace più duratura. Egli infatti pensava che per natura l'essere umano non è né diventa una creatura selvaggia laddove può essere ammorbidito da nuovi costumi e da un cambiamento di luogo e di vita. Di conseguenza decise di trasferire i prigionieri dall'acqua alla terraferma, assegnando loro appezzamenti di terreno da coltivare o facendoli alloggiare in città semideserte che necessitavano di nuovi abitanti. In questo modo Pompeo riuscì da un lato a tenere gli ex predoni lontano dai mari e dall'altro risollevò economicamente località in stato di abbandono. Insomma, un vero e proprio piano di inclusione socio-lavorativa, segno di grande lungimiranza da parte di uno dei migliori personaggi politici e militari di Roma antica.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. 100.000 sfumature di sesso. Lo fanno quasi tutti, nei modi più curiosi, con parecchia fatica e a volte rischiando la vita. Perché questo modo di riprodursi ha così successo? Di Giovanna Camardo. Il sesso, la cosa più divertente che puoi fare senza ridere. Se un bonobo potesse leggere questa battuta di Woody Allen, forse la capirebbe al volo, come facciamo noi umani. Questi primati, noti perché preferiscono fare l'amore che la guerra, sembrano infatti decisamente apprezzare il sesso. Che comunque sia, divertente o puro istinto, è tra le cose più diffuse in natura. Lo fanno quasi tutti, animali, piante, funghi. Perché, considerando che per molti richiede un sacco di fatica, quali sono meccanismi e molecole in gioco? E quali i metodi che la natura ha sviluppato per trovare il partner giusto? Il sesso è la strategia usata dalla stragrande maggioranza di animali e piante, conferma Francesco Ficetola, docente di strategie riproduttive all'Università degli Studi di Milano. Una delle spiegazioni della sua affermazione è l'ipotesi della regina rossa. In Attraverso lo specchio di Lewis Carroll, la regina rossa spiega ad Alice: in questo luogo ci vuole tutta la velocità di cui si dispone se si vuole rimanere nello stesso posto. L'ipotesi si riferisce in particolare alla coevoluzione con i patogeni. Per sopravvivere ai germi, che evolvono rapidamente, le specie devono cambiare. Ma tutti gli organismi evolvono e si confrontano con predatori o prede. Come faccio ad avere una prole simile a me, ma un po' diversa, che avrà migliori possibilità di adattamento? La risposta è il sesso. Una strategia che permette di mescolare i geni, i gameti, le cellule che si uniscono nella riproduzione sessuale, sono infatti un puzzle del DNA che l'individuo ha ricevuto da madre e padre, spiega Ficetola. La riproduzione senza sesso, i batteri per esempio si dividono in due, che produce individui identici al genitore, è più facile. La crescita della popolazione è più rapida e si risparmiano risorse. Ma un nuovo patogeno o un predatore che trova la giusta strategia potrebbe spazzare via me e tutta la mia discendenza. Fidanzati appiccicosi o mangiati. C'è poi anche un'ipotesi che riguarda le mutazioni, gli errori che si producono a ogni duplicazione dei geni e che sono in maggioranza deleterie, spiega Andrea Pilastro, docente di biologia evoluzionistica e comportamento animale all'Università di Padova e autore di Sesso ed evoluzione, la straordinaria storia evolutiva della riproduzione sessuale, Bompiani. Con la riproduzione senza sesso si hanno copie identiche, ma con nuove mutazioni in più, che si accumuleranno nelle generazioni. Con la riproduzione sessuale e il mescolamento dei geni si hanno invece discendenti con un'alta variabilità. Alcuni avranno molte mutazioni e non sopravviveranno, altri poche e vivranno. Un vantaggio c'è, visto che qualcuno ha iniziato a mescolare le carte oltre 1 miliardo di anni fa. E da allora si continua. Tutti noi, eucarioti, con cellule complesse, animali, piante, funghi, protozoi, discendiamo da un antenato che ha iniziato a fare sesso. Poi qualcuno è tornato indietro e può riprodursi, sia con sia senza, dice Ficetola. Per fare sesso, gli animali sono disposti a tutto. Un maschio dominante di foca elefante deve difendere il suo harem di femmine, pestandosi a sangue con i rivali. E in quel periodo non può andare in mare a mangiare, deve presidiare le spiagge e le femmine, dice Ficetola. Uno studio di Sofia Bolsk dell'Università della Tasmania ha visto che i maschi dell'elefante marino del sud muoiono prima, perché per mettere su peso restano nei tratti di mare ricchi di cibo, ma pieni di predatori. Nulla però a confronto del maschio delle mantidi, che per il sesso perde proprio la testa, visto che la femmina può staccargliela durante la copula, se non riesce a fuggire prima.
2: Magazine. Estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Come imparare a usare bene il tempo ogni giorno. Il nostro tempo è davvero così poco? Sì e no, secondo gli esperti. Da un lato, oggi, abbiamo fin troppe opzioni per riempire le giornate. Il risultato è che ci sentiamo sopraffatti dagli impegni. Dall'altro, spesso, sprechiamo interi pomeriggi o serate per per esempio sui social. La buona notizia è che possiamo fare meglio. Di Andrea Porta. 6 lavoratori su 10 ritengono che il maggior ostacolo al proprio sviluppo personale e professionale sia rappresentato dalla mancanza di tempo per dedicarsi a ciò che vorrebbero. Il dato viene da un'indagine condotta durante la pandemia dalla società di consulenza delle risorse umane Cornerstone. È infatti esperienza comune sentire di non avere mai tempo per dedicarci ai nostri hobby, per stare con la famiglia o con gli amici o per lavorare in modo più sereno. Ma davvero gli impegni sono troppi oppure siamo noi a non saperci organizzare? Sicuramente ci sono tante cose che ci piacerebbe fare, ma che vengono poi inghiottite da una quotidianità sempre più complessa e pesante, spiega d'Airone Roberta Milanese, psicoterapeuta e ricercatrice associata presso il Centro di Terapia Strategica di Milano. Spesso partiamo con buoni propositi, ma alla fine, sopraffatti dalle scadenze, arriviamo distrutti a fine giornata e disdiciamo tutto per l'eccessiva stanchezza. Comunque, non siamo tutti uguali. La persona che sa gestire bene il suo tempo organizza i ritmi della giornata in anticipo ed è attenta a evitare attività inutili, prosegue Milanese. Al contrario, chi sente di non avere mai tempo a sufficienza è tipicamente un ottimista e tende a sovrastimare il tempo a sua disposizione, accorgendosi inevitabilmente di essere in ritardo quando ormai è troppo tardi. Così finisce col completare i suoi impegni all'ultimo e magari male. Chi ha problemi a organizzare i suoi tempi di solito è anche un perfezionista. È sempre in ritardo perché vorrebbe fare tutto al meglio. Oppure è incapace di delegare agli altri le sue attività, pur sapendo di non poterle portare a termine. Spesso poi la percezione di non aver tempo nasconde emozioni che non vogliamo confessarci. Quante volte ci diciamo «dovrei andare in palestra, ma non trovo il tempo», per poi ritrovarci nel weekend seduti sul divano per pomeriggi interi, si chiede Milanese. Spesso, infatti, facciamo in modo di non trovare il tempo di fare ciò che non abbiamo voglia di fare. Questo ci insegna che dovremmo essere consapevoli di cosa veramente vogliamo fare e di cosa invece ci imponiamo di fare controvoglia. Per gli psicologi il primo passo per imparare a gestire il tempo è sintonizzarsi con i propri bisogni reali. Solo così riusciremo a portare a termine ciò che conta per noi e organizzarci al meglio per fare quello che magari non ci piace, ma che pur dobbiamo fare. La società in cui viviamo non ci aiuta. Oliver Borkman, giornalista e autore del recente «Come fare per avere più tempo?» Ballardi, fa un confronto con le comunità contadine medievali. Non esistevano pressioni intollerabili per fare tutto, perché il lavoro di un contadino è infinito. Ci saranno sempre un'altra mungitura e un altro raccolto, quindi non ha senso affrettarsi verso un ipotetico traguardo. Gli storici definiscono questo stile di vita come orientato alle attività. Al contrario, per noi oggi il tempo ha un valore prescrittivo. Pensate, per esempio, a come avete in programma di trascorrere il pomeriggio di domani o a cosa avete realizzato nell'ultimo anno, scrive ancora Barkman. Con ogni probabilità vi ritroverete a visualizzare un calendario, un metro, i numeri di un orologio o una linea temporale più o meno astratta. Poi misurerete e valuterete la vita reale secondo questo criterio immaginario, incasellando mentalmente le attività all'interno della linea temporale. Ma se a guidare le nostre giornate il tempo e non le azioni che compiamo, lo stress diventa inevitabile. Oggi il tempo manca anche perché abbiamo tantissime opzioni tra cui scegliere per riempire le nostre vite. Che questo abbia dei risvolti positivi è indubbio, ma non possiamo sottovalutare quelli negativi, scrive Andrea Giulio Dori in un saggio su Psicologia Contemporanea. Se il contadino medievale conduceva una vita dura ma semplice, oggi siamo angosciati da come impiegare al meglio le giornate e dalla paura di sprecarle. L'abbondanza di attività possibili suscita troppe aspettative, ci paralizza e dopo aver preso una decisione ci rende tristi per il timore di non aver fatto la scelta migliore.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista web Calze Tu. Saper ascoltare gli altri è un'arte. I tre passi per un buon ascolto. Di Claudia Alzetta. Per capire come ascoltare gli altri, è necessario prima capire cosa vuol dire ascoltare. Cosa significa veramente saper ascoltare gli altri? Ascoltare significa innanzitutto smettere per un attimo di voler far passare il proprio punto di vista e stare a sentire cosa ha da dire l'altro. Si parla di arte dell'ascolto perché il vero ascolto non è per nulla facile. È impegnativo mettersi volontariamente da parte per fare spazio all'altra persona. È quasi inevitabile, infatti, continuare a pensare a ciò che ci preme e quindi ascoltare solo con mezzo orecchio. Ascoltare non significa solo sentire le parole dell'altro e comprenderle. Non si riduce alla logica che analizza e comprende. L'ascolto implica riconoscere e accettare l'altro come persona. Significa dare valore e riconoscere la dignità dell'altro. È la base di ogni vero rapporto interpersonale. Ascoltare significa comprendere anche le emozioni dell'altro e ciò che non viene detto. Saper ascoltare veramente genera fiducia e accoglienza reciproca. Certo, la capacità di ascoltare viene utilizzata anche in rapporti meno profondi e impegnativi, come ad esempio negli affari. Il saper ascoltare si rivela utile, infatti, anche a livello aziendale, ad esempio nella gestione dei collaboratori, per comprendere le necessità e desideri dei propri clienti, oppure per conoscere meglio i concorrenti. Il saper ascoltare è infatti una competenza che viene sempre più richiesta nel mondo del lavoro. Tom Hopkins, master trainer delle vendite, riconosciuto come autorità mondiale sulle tecniche e l'arte di vendita, dice: «Il corpo umano ha due orecchie e una bocca. Per essere bravo nella persuasione o nella vendita, devi imparare ad usare questi meccanismi naturali in proporzione. In quasi ogni occasione, ascolta il doppio di quanto parli». A differenza di ciò che verrebbe spontaneo pensare, l'ascolto non è sinonimo di passività. Non è facile ascoltare veramente l'altro. È un'arte che si impara con la pratica e il tempo. La nostra prima reazione di fronte all'affermazione di un altro è una valutazione o un giudizio, anziché uno sforzo di comprensione. Quando qualcuno esprime un sentimento o un atteggiamento o un'opinione, tendiamo subito a pensare: è ingiusto, è stupido, è anormale, è irragionevole, è scorretto, non è gentile. Molto di rado ci permettiamo di capire esattamente quale sia per lui il significato dell'affermazione, così dice Carl Rogers. Come puoi quindi procedere per ascoltare veramente? È necessario fare silenzio, osservare attentamente e adottare un ascolto attivo. La prima cosa da fare per poter ascoltare è quindi fare silenzio e non parlare. Questo però non basta. Oltre che silenzio esterno, c'è bisogno anche del silenzio interno. Il primo passo è quello di mettere pace nei tuoi pensieri. Potrai portare avanti il tuo discorso, la tua posizione e il tuo punto di vista in un secondo tempo. Ora devi ascoltare con tutto te stesso, occhi, orecchie, postura del corpo. Con il tuo atteggiamento devi rendere chiaro all'altro che lo stai ascoltando. Per ascoltare devi adottare un approccio empatico e dimostrare un sincero interesse. Non tutta la comunicazione avviene a livello verbale. Chi ci parla comunica moltissime cose per via non verbale. La comunicazione non verbale è costituita da parecchi elementi, tra cui la voce, il tono, il ritmo, il volume, l'accento, la postura, la gestualità, la distanza mantenuta dall'interlocutore, l'abbigliamento, gli oggetti posseduti e altro ancora. Osservando attentamente, puoi scoprire molte cose sulla persona che ti permettono di arrivare a una comprensione più profonda di quanto ti sta dicendo. Puoi comprendere le emozioni sottostanti, se ci sono cose che ancora non ha detto, oppure se sta mentendo. Quello che viene comunicato in modo non verbale è ciò che permette di valutare e comprendere correttamente le parole dette. Spesso, quindi, le cose più importanti non sono quelle dette a parole. L'ascolto non è solo stare in silenzio, non è nemmeno solo stare in silenzio dimostrando interesse ed empatia. Dopo che hai lasciato spazio al tuo interlocutore, hai messo da parte tutto ciò che vorresti dire e hai dimostrato chiaramente il tuo interesse e la tua empatia, è necessario fare un ulteriore passo. L'ascolto deve essere attivo. Significa ripetere un concetto con le tue parole per avere conferma di avere capito bene. Significa anche fare domande per chiarire meglio cosa l'altro vuol dire. Insomma, l'ascolto è un'attività in piena regola che richiede competenza e impegno. Si parla di ascolto attivo, ma non devi trasformarlo in una discussione dove alla fine proponi nuovamente le tue idee. Si tratta di ascoltare attivamente cosa l'altro ha da dire e le sue motivazioni, il tutto senza esprimere giudizi. Un giudizio negativo può infatti inibire l'interlocutore e impedire che si esprima fino in fondo. Solo alla fine puoi dire la tua sull'argomento, anche esprimendo un dissenso, sempre rispettando però la posizione dell'altro, altrimenti la persona non si fiderà più di te. La comunicazione tra due persone, per essere veramente efficace, non può essere solo un insieme di monologhi dove ciascuno cerca di sovrastare l'altro con le proprie ragioni. Senza ascolto vero, non ci può nemmeno essere una comunicazione vera. Questo è vero in ogni ambito. Anche se l'importanza di un vero ascolto risalta maggiormente nei rapporti significativi e profondi, oppure in ambito terapeutico. La nostra società è purtroppo molto focalizzata sull'importanza di far valere le proprie idee, ma raramente si sottolinea l'importanza dell'ascolto. Il primo passo da fare è di essere consapevoli di tutto ciò che può essere di ostacolo all'ascolto. Proprio dalla incapacità di saper ascoltare gli altri adeguatamente derivano tantissimi problemi di coppia o tra genitori e figli. L'ascolto vero, spontaneo e quotidiano in famiglia aiuta la stima e la conoscenza reciproca, permettendo di evitare molti errori nell'educazione dei figli. Saper ascoltare veramente avvantaggia tutti, chi ascolta, l'interlocutore e tutta la comunicazione reciproca. La tua capacità di ascolto può prevenire o risolvere delle incomprensioni tra te e altre persone, i tuoi cari, amici, colleghi, clienti. Ti permette inoltre di capire e conoscere l'altro. Questo è utile in vari modi, sia a te che al tuo interlocutore. Chi è ascoltato può soddisfare il suo bisogno di essere ascoltato. Ha di fronte una persona con un orecchio attento ed empatico che gli permette di sfogarsi o comunque di esprimere il suo pensiero. È al centro dell'attenzione, è accettato e accolto. Talvolta può ricevere anche un aiuto concreto nella risoluzione di qualche problema, anche se non è questo in genere l'obiettivo primario. Se sai ascoltare veramente, hai l'opportunità di capire e conoscere l'altro e di venire in possesso di molte informazioni che permettono di sapere meglio come porti e interagire con il tuo interlocutore. Ascoltare un'altra persona può inoltre dar luogo a un arricchimento di competenze e conoscenze che possono essere messe a frutto in altre occasioni. Quante cose impara, ad esempio, un bambino piccolo da un fratello più grande, semplicemente osservandolo e ascoltandolo. Il solo ascoltare veramente una persona ti permette di renderla felice, di aiutarla e di rinsaldare il rapporto. Infine, se ascolti sul serio una persona, è probabile che a suo tempo saprà renderti il favore. Tutti noi, infatti, abbiamo bisogno di essere ascoltati. Attenzione! Ascoltare non vuol dire trovare la soluzione ai problemi dell'altro. L'altra persona ha bisogno di essere ascoltata per sentirsi riconosciuta e accettata, questo anche in assenza di particolari problemi. Essere ascoltati da qualcuno ha inoltre effetti benefici, indipendentemente dal trovare o meno la soluzione del problema. Spesso, infatti, parlarne con qualcuno permette di trovare da soli la soluzione del problema. Nel rapporto di coppia, ad esempio, succede tipicamente che la donna non si sente ascoltata perché l'uomo pensa di dover trovare a tutti i costi la soluzione del problema. Per la donna, invece, è importante innanzitutto poterne parlare con qualcuno che ascolta veramente. Le persone che sono in grado di ascoltare veramente sono una rarità. Il più delle volte chi parla molto ascolta poco. Inoltre, chi non sa ascoltare è spesso convinto di sapere ascoltare benissimo. Chi sono le persone che in genere risultano buoni ascoltatori? Spesso, ad esempio, chi è timido è un buon ascoltatore. Proprio la sua timidezza lo porta a osservare attentamente gli altri. La persona timida, inoltre, fa fatica a sostenere di fronte agli altri le proprie idee e opinioni. In questo modo ha meno problemi a fare silenzio dentro di sé, perché da sempre è abituato a mettere in secondo piano le proprie idee. Una seconda categoria di persone che sa ascoltare è chi ama veramente. Se tu ami una persona e vuoi veramente il suo bene, è in genere più facile mettere da parte il tuo ego e ascoltarla. Infine, chi ha compreso l'importanza strategica di saper ascoltare. Henry De Luca dice: stare a sentire, questa è la prima qualità di chi deve parlare. Chiunque può però diventare un buon ascoltatore. Ascoltare implica rinunciare momentaneamente ad esprimersi e questo è un sacrificio. Ci sono però anche molti vantaggi, come dimostra l'importanza crescente data all'arte dell'ascolto anche in ambito lavorativo. Senza ascolto, qualsiasi comunicazione sarebbe solo un inutile monologo. Senza la capacità di ascoltare, non è possibile comprendere l'altro e risolvere o evitare i conflitti. Anche amare veramente l'altro presuppone l'ascolto. Il saper ascoltare gli altri è fondamentale in qualsiasi relazione interpersonale o sociale. A partire dal rapporto con le persone a noi care fino alla relazione con clienti o concorrenti, il mondo non può proprio fare a meno delle persone che sanno ascoltare.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Star Bene, Adolescenza, una tappa da esplorare. C'è una generazione di ragazzi che fa fatica a orientarsi nella vita e una schiera di genitori che ha paura di lasciarli andare per la propria strada. Conoscere cosa succede nella loro testa aiuta, però, a superare le difficoltà. Di Antonella Paglicci. Il titolo Adolescence è di successo, una miniserie prodotta da Netflix tra le più seguite della stagione. Il messaggio, seppure estremo e drammatico, che mandano le quattro puntate, storia di un omicidio di una quattordicenne a opera di un coetaneo, è un viatico educativo che costringe i genitori a guardare dentro la testa dei loro figli, per capire che cosa succede ai ragazzi in crescita verso l'età adulta, in una fase che è sempre stata delicata in ogni epoca, ma che oggi è quanto mai tortuosa, danneggiata da fragilità e inquietudine. Tanto che secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, tra il 10 e il 20% dei ragazzi ha sofferenze psichiche, la metà di essi presenta sintomi d'ansia e disturbi del comportamento e il 75% delle patologie insorge prima dei 25 anni. Ma anche al di fuori delle disfunzioni, ora l'adolescenza è uno spartiacque complicato che vede da una parte genitori impauriti e disorientati, dall'altra giovanissimi problematici e distanti. A 15 anni il picco dei conflitti. Le risposte più aggiornate sul grande spavento che gli adulti provano di fronte alla pubertà dei figli arrivano da Alvaro Bilbao, neuropsicologo e psicoterapeuta spagnolo, con il testo appena pubblicato da Salani Editori, Come funziona il cervello di un adolescente. Parlano di un cambiamento biologico, prima di tutto. L'adolescenza, che significa poi crescita, inizia attorno a 11 anni, con lo sviluppo degli ormoni sessuali che inondano l'encefalo e danno avvio a una trasformazione e si prolunga fino a 17-18 anni. Arriva al suo apice di complessità verso 14-15 anni, quando iniziano i conflitti con i genitori. Il mutamento, infatti, non è solo fisico, ma pure sociale e mentale. Dall'età delle medie in avanti,

tante regole. Magari i ragazzini potevano avere problemi di autostima, ma imparavano in fretta a cavarsela da soli nella vita. Ora invece c'è la tendenza a insegnargli l'incapacità di essere tristi, nervosi, anche agitati o frustrati in certi periodi, riprende Bilbao. Nel mio studio arrivano genitori che mi chiedono un ansiolitico o antidepressivo perché il loro ragazzo è in crisi davanti a un esame o prostrato dal primo amore mancato. Ma sono emozioni normali che noi adulti non dobbiamo cercare di evitare loro, altrimenti avremo giovani senza capacità, senza strumenti per affrontare problematiche ricorrenti nella vita. I danni così si moltiplicano, anche perché l'adulto spaventato diventa un adulto spaventante. A quel punto trasmette per contagio emotivo la percezione della vulnerabilità e della costante precarietà della vita, commenta Pellai. Il fatto è che ora abbiamo una generazione ansiosa di adolescenti che è figlia a sua volta di genitori ansiosi, iperinvestiti nei successi dei loro ragazzi, terrorizzati che non raggiungano quei traguardi ritenuti indispensabili dagli adulti stessi, che si tratti della carriera scolastica o di uno sbocco professionale giusto, di relazioni sociali gratificanti, di un'immagine vincente. È il periodo, il nostro, in cui il genitore va in crisi per tutto. E a quel punto il figlio non ha più un paracadute a cui aggrapparsi. Che stress crescere così. Ma cercando di proteggerli da tutto e tutti, dicono gli addetti ai lavori, non si fa l'interesse formativo dei giovanissimi. Anzi, così facendo, li rendiamo ancora più inabili ad affrontare una società complessa come quella attuale. Il cervello degli adolescenti impiega sempre più tempo per maturare, dice il neuropsicologo. In quest'epoca crescere è molto stressante. Ai ragazzi si chiedono sempre maggiori competenze. Spesso l'università non basta, ci vogliono anche il master e i corsi di perfezionamento. Devono sapere più lingue, riuscire a usare bene un PC e ora anche l'intelligenza artificiale, avere un network ampio di contatti sociali, stare più a lungo in casa con i genitori. Su di loro grava una grande fatica e una pressione forte, per non dire fortissima, che allunga i tempi dell'emancipazione e della conquista dell'equilibrio e della fiducia in se stessi. A 22-23 anni, un giovane è ancora nella fascia dell'adolescenza. Poi, tra le fonti di malessere giovanile, come non citare la superesposizione ai social network? A parte le ore di sonno perse e il tempo sottratto a studio o altro, il web è il regno, ingiusto e devastante, dei continui confronti con gli altri, chiarisce Bilbao. I liceali non si guardano più tra loro, cosa normale, ma si confrontano con Taylor Swift, Ronaldo e Messi, personaggi famosi che sembrano avere una vita dorata, ma che magari non è reale. Questi paragoni li portano a provare un continuo sentimento di insoddisfazione e a identificare la felicità nel possesso di uno status o nella fama planetaria. A tutto c'è un limite. Se la fanno perenne, la dipendenza dagli schermi, il senso di manchevolezza e la mania di piacere a tutti caratterizza la generazione Z, solo una piccola percentuale, per fortuna, sviluppa problemi gravi, comportamentali e di salute psichica, puntualizza Bilbao. Nel complesso, i minorenni versione 2025 mi piacciono molto. Il loro cervello è particolarmente sviluppato dal punto di vista emotivo, quindi ci troviamo davanti a giovani con una grande carica emotiva, collaborativi, creativi e spesso anche sensibili nei confronti delle diversità e dei bisogni degli altri. Il nodo critico da sciogliere è una capacità ridotta di gestire le emozioni e di risolvere i problemi. Aggiungendo che il compito degli adulti sarebbe andare proprio in questa direzione. Invece di sostituirli facendo questo o quello, bisognerebbe rassicurarli sul fatto che la vita è un cambiamento continuo, fin dal momento in cui si nasce, e anche un incessante cammino, in cui conosceranno situazioni e persone diverse e incontreranno mille ostacoli e difficoltà, suggerisce Alvaro Bilbao. Ma come fronteggiarlo? Con le regole o lasciando la briglia sciolta? Gli under 18 sono continuamente in preda alle emozioni. Per aiutarli a gestirle sono essenziali due cose. La prima, servono precisi limiti esterni, perché il miglior modo per distruggere un ragazzino è quello di non dare confini, a casa, scuola, nelle relazioni. C'è un tempo per poter stare davanti al tablet, uno per dormire. Un altro ancora per studiare o uscire e va rispettato, suggerisce il neuropsicologo. La seconda è che i figli vanno abituati dalle elementari in avanti ad avere disciplina,
delegando loro piccoli compiti come rifarsi il letto.

0: prima di andare a scuola. Questo gesto, banale in apparenza, li facilita a iniziare la giornata in modo ordinato, mandando al cervello un messaggio significativo: sono capace di portare a termine le mie mansioni. Senza contare che allenare un bambino ad assumersi progressivamente certi incarichi agevola la sua crescita dentro e fuori le mura domestiche. A 8-10 anni può andare a comprare il pane sotto casa, a scuola da solo o con gli amici se è vicina, organizzare il suo gruppo sportivo, afferma Pellai. In questo modo comincia ad assumersi le prime responsabilità, ma anche il rischio di essere libero di sondare il mondo e cogliere le sue minacce, un passaggio necessario per confrontarsi con le proprie capacità di problem solving. Una libertà ponderata per evitare che la prima giovinezza, con le sue richieste di autonomia e il contatto diretto con la realtà, diventi un terreno di scontro, di ostacoli, di minacce che espongono a un'improvvisa e perenne paura per tutti.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito grillonews.it. Inquinamento atmosferico. In Italia è record di decessi. A cura della redazione. L'inquinamento atmosferico in Europa rimane ben al di sopra dei livelli raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, e rappresenta una minaccia significativa per la salute degli abitanti del continente. Al contrario, se le concentrazioni di particolato fine fossero state conformi alle soglie indicate dall'Agenzia delle Nazioni Unite, solo nel 2021 sarebbe stato scongiurato il decesso di 253.000 persone. Le stime sono contenute in un autorevole rapporto nel mese di novembre 2023 dall'European Environmental Agency, EEA, che presenta i dati più aggiornati sui danni della salute umana causati dai tre principali inquinanti atmosferici: particolato fine, biossido di azoto e ozono. Tra il 2005 e il 2021, il numero di decessi nell'Unione Europea attribuiti al particolato fine, PM2.5, uno degli inquinanti atmosferici più dannosi, è diminuito del 41%, spiega l'agenzia. Tuttavia, continua a rappresentare il principale rischio ambientale per la salute degli europei ed è responsabile di malattie croniche e decessi, in particolare nelle città e nelle aree urbane. Per le sei malattie specifiche considerate rispetto all'esposizione al PM2.5, l'impatto più elevato corrisponde alla cardiopatia ischemica, seguita da ictus, diabete mellito, broncopneumopatia cronica ostruttiva, cancro ai polmoni e asma. Oltre ai 253.000 decessi legati all'esposizione a livelli eccessivi di particolato fine, la soglia fissata dall'OMS è di 5 microgrammi per metro cubo, l'inquinamento da biossido d'azoto ha provocato 52.000 morti, mentre i decessi attribuiti all'esposizione a breve termine dell'ozono sono circa 20.000. Oltre a causare problemi di salute, sottolinea l'Agenzia Europea per l'Ambiente, l'inquinamento atmosferico comporta costi significativi per i sistemi sanitari. Le concentrazioni raccomandate dall'OMS sono stabilite in base al livello di inquinamento, al di sopra del quale esiste una chiara evidenza di effetti negativi sulla salute. In questo quadro allarmante, l'Italia figura tra gli stati i cui abitanti pagano il prezzo più alto a causa dell'esposizione a livelli particolarmente elevati di inquinamento, in particolare nelle aree urbane. Nel 2021, i decessi attribuiti al particolato fine nel nostro paese sono stati 46.800. Ci supera solo la Polonia, 47.000 morti, mentre la Germania ha registrato 33.000 decessi. Islanda, Finlandia, Svezia, Norvegia ed Estonia si collocano all'estremo opposto della scala. A queste morti vanno aggiunte le 11.300 causate dal biossido di azoto. Anche in questo caso, l'Italia si piazza al secondo posto, preceduta solo dalla Turchia, e le 5.300 provocate dall'esposizione a breve termine all'ozono. Anche quanto a danni di vita sana persi a causa dell'esposizione al particolato fine, L'Italia è in cima alle classifiche europee con 2.791 anni per bambini e adolescenti malati di asma, 65.153 per quanti soffrono di una malattia polmonare ostruttiva cronica, 99.620 per i malati di diabete mellito, 79.109 per i cardiopatici, 42.106 per i malati di tumori al polmone. Se si passa all'impatto del biossido di azoto, gli anni di vita sana persi da chi soffre di asma sono 10.996, 47.711 quelli persi da chi è affetto da diabete mellito e infine altri 28.694 per i soggetti che hanno subito un ictus. Un utile strumento a disposizione dei cittadini europei per controllare i dati sulla qualità dell'aria in tempo reale nella propria città è l'app European Air Quality Index, indice europeo di qualità dell'aria, la cui ultima versione permette agli utenti di controllare i livelli di emissione in qualsiasi luogo dell'Unione Europea, sulla base di informazioni aggiornate ogni ora provenienti da più di 3.500 stazioni di monitoraggio in Europa, così come visualizzare modelli sulla qualità dell'aria a livello europeo. L'app è disponibile in 24 lingue ed è dotata di una serie di funzioni che consentono agli utenti di valutare e confrontare la qualità dell'aria delle località scelte.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come un eco. Se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii. James Joyce.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Cambiare l'acqua ai fiori di Valérie Perrin. Traduzione di Alberto Bracci Testa Secca, editore E.O. 2019, letto da Noemi Bigarella per l'associazione Amici del Libro Parlato Lions. Violette Toussaint è guardiana di un cimitero di una cittadina della Borgogna. Durante le visite ai loro cari, tante persone vengono a trovare nella sua casetta questa bella donna, solare dal cuore grande, che ha sempre una parola gentile per tutti. È sempre pronta a offrire un caffè caldo o un cordiale. Un giorno, un poliziotto arrivato da Marsiglia si presenta con una strana richiesta. Sua madre, recentemente scomparsa, ha espresso la volontà di essere sepolta in quel lontano paesino, nella tomba di uno sconosciuto signore del posto. Da quel momento le cose prendono una piega inattesa. Emergono legami fino allora taciuti tra vivi e morti, e certe anime che parevano nere si rivelano luminose.
3: Buon ascolto.
4: I miei vicini non temono niente. Non hanno preoccupazioni. Non si innamorano. Non si mangiano le unghie. Non credono al caso. Non fanno promesse né rumore. Non hanno l'assistenza sanitaria. Non piangono. Non cercano le chiavi, né gli occhiali, né il telecomando, né i figli, né la felicità. Non leggono. Non pagano le tasse, non fanno diete, non hanno preferenze, non cambiano idea, non si rifanno il letto, non fumano, non stilano liste, non contano fino a 10 prima di parlare, non si fanno sostituire. Non sono leccaculo, né ambiziosi, rancorosi, carini, meschini, generosi, gelosi, trascurati, puliti, sublimi, divertenti, drogati, spilorci, sorridenti, furbi, violenti, innamorati, brontoloni, ipocritici, dolci, duri, molli, cattivi, bugiardi, ladri, giocatori d'azzardo, coraggiosi, fannulloni, credenti, viziosi, ottimisti. I miei vicini sono morti. L'unica differenza che c'è tra loro è il legno della bara. Quercia, pino o mogano. Cosa sarà di me se non sento più i tuoi passi? È la tua vita o la mia che se ne va? Non lo so. Mi chiamo Violette Toussaint. Facevo la guardiana di passaggio a livello. Ora faccio la guardiana di cimitero. Assaporo la vita. La bevo a piccoli sorsi, come un tè al gelsomino con un po' di miele. E la sera, quando il cancello del cimitero è chiuso e la chiave appesa alla porta del bagno, sono in paradiso. Non il paradiso dei miei vicini, no. Il paradiso dei vivi. Un sorso del porto annata 1983 che José Luis Fernández mi regala ogni primo settembre. Un rimasuglio di vacanze in un bicchierino di cristallo. Una specie di estate indiana, che stappo verso le 7 di sera, sia che piova, nevichi o tiri vento. Due gocce di liquido color rubino, il sangue delle vigne di Porto. Chiudo gli occhi e lo gusto. Basta un sorso per allietarmi la serata. Due gocce, perché mi piace l'ubriachezza, ma non l'alcol. Cos'è Luis Fernández? Viene a curare i fiori sulla tomba di Maria Pinto, coniugata Fernández, 1956-2007, una volta alla settimana, tranne che nel mese di luglio, durante il quale lo sostituisco io. Donde la bottiglia di porto per ringraziarmi. Il mio presente è un dono del cielo. Me lo dico ogni mattina, appena apro gli occhi. Sono stata molto infelice, addirittura annientata, inesistente, svuotata. Sono stata come i miei vicini, ma in peggio. Le mie funzioni vitali continuavano, ma senza me dentro, senza la mia anima, che a quanto pare, a prescindere da che uno sia grasso o magro, alto o basso, giovane o vecchio, pesa 21 grammi. Ma siccome l'infelicità non mi è mai piaciuta, ho deciso che non sarebbe durata. La sfortuna deve pur finire, prima o poi. Ho cominciato malissimo. Sono nata con un parto in anonimato nelle Ardenne, nel nord del dipartimento, in quell'angolo di territorio che si insinua nel Belgio, là dove il clima è definito semicontinentale, forti precipitazioni in autunno e frequenti gelate in inverno. Là dove immagino che si sia impiccato il canale cantato da Jacques Brel. Il giorno in cui sono venuta al mondo non ho pianto. Così mi hanno appoggiata in un angolo come un pacco da 2,670 kg, senza francobollo e senza destinatario, in attesa di riempire i documenti in cui venivo dichiarata partita prima di essere arrivata. Nata morta. Bambina senza vita e senza cognome. L'ostetrica doveva trovarmi in fretta un nome da scrivere sul modulo e ha scelto Violette. Immagino che fossi viola dalla testa ai piedi. Quando ho cambiato colore, quando sono passata dal viola al rosa e si è trovata a dover compilare un atto di nascita, ha mantenuto lo stesso nome. Il fatto è che mi avevano posato su un termosifone e la mia pelle si era riscaldata. A congelarmi doveva essere stata la pancia di una madre che non mi voleva. Il caldo mi ha riportato alla vita. Sarà per questo che adoro l'estate, che non perdo mai occasione di espormi ai primi raggi come un girasole. Il mio cognome da nubile è Trenè, come il cantautore. A darmelo deve essere stata la stessa ostetrica che mi ha chiamato Violette. Evidentemente le piaceva Charles Trenè, come in seguito è piaciuto a me. A lungo l'ho considerato un lontano cugino, una specie di zio d'America che non avevo mai conosciuto. Se ti piace un cantante, a forza di cantarne le canzoni, acquisisci quasi un legame di parentela. Toussaint è venuto dopo, quando mi sono sposata con Philippe Toussaint. Con un cognome simile avrei dovuto diffidare. Ma è anche vero che c'è chi di cognome fa printemps, primavera, e poi picchia la moglie. Un cognome grazioso non impedisce a nessuno di essere uno stronzo. Mia madre non mi è mai mancata, tranne quando avevo la febbre. Quando stavo bene, crescevo. Venivo su dritta, come se l'assenza di genitori mi avesse applicato un tutore lungo la spina dorsale. Mi tengo dritta. È una mia peculiarità. Non mi sono mai piegata, neanche nei periodi di maggior dolore. Spesso mi chiedono se abbia fatto danza classica. Rispondo di no, che è stata la quotidianità a darmi una disciplina, a farmi allenare ogni giorno alla sbarra e sulle ponte.

Che mi prendano, che prendano i miei, poiché tutti i cimiteri un giorno diventano giardini. Nel 1997, quando il passaggio a livello è stato automatizzato, io e mio marito abbiamo perso il lavoro. Siamo pure finiti sul giornale, in quanto vittime collaterali del progresso. I dipendenti che azionavano l'ultimo passaggio a livello manuale di Francia. Per illustrare l'articolo, il giornalista ci ha fatto una foto. Philippe Toussaint si è messo in posa, passandomi un braccio intorno alla vita. Malgrado il sorriso, Dio, che aria triste, hanno i miei occhi su quella foto. Il giorno in cui è stato pubblicato l'articolo, Philippe Toussaint era tornato dall'ex ANPE, l'ufficio di collocamento, con la morte nel cuore. Aveva capito che avrebbe dovuto lavorare. Era abituato che facessi tutto io. Con lui, quanto a fannulloneria, avevo vinto il primo premio, jackpot e premi aggiuntivi. Per tirargli su il morale, gli ho fatto vedere un annuncio. Guardiano di cimitero, un mestiere con un futuro. Mi ha guardata come se fossi diventata matta. Nel 1997 mi guardava ogni giorno come se fossi diventata matta. Forse che un uomo, quando smette di amare la donna che ha amato, la guarda come se avesse perso la ragione. Gli ho spiegato che avevo trovato l'annuncio per caso che il comune di Brancion-en-Chalon stava cercando una coppia di guardiani che si occupassero del cimitero. Che i morti avevano orari fissi e facevano meno rumore dei treni, che avevo già parlato col sindaco ed era pronto ad assumerci subito. Mio marito non l'ha bevuta, ha detto che non credeva al caso e che preferiva morire piuttosto che andare in quel posto a fare il becchino. Ha acceso il televisore e si è messo a giocare a Super Mario 64. Lo scopo del gioco era acchiappare tutte le stelle di ogni mondo. Io ce n'era solo una che avrei voluto acchiappare. La buona stella. È quel che ho pensato vedendo Mario correre dappertutto per liberare la principessa Peach rapita da Bowser. Ho detto che diventando guardiani di cimitero avremmo avuto uno stipendio ciascuno molto migliore di quello che prendevamo al passaggio a livello. Che i morti rendono più dei treni, che avremmo avuto anche la casa e niente spese, che sarebbe stato un cambiamento in meglio rispetto alla casa in cui abitavamo da anni. Una bicocca che d'inverno faceva acqua come una bagnarola ed estate era calda quanto il Polo Nord. Che sarebbe stato un nuovo inizio e ne avevamo bisogno. Che avremmo messo tende alle finestre per non vedere i vicini, cioè croci, vedove e tutto il resto. E che quelle tende sarebbero state il confine tra la nostra vita e la tristezza degli altri. Avrei potuto dirgli la verità, dirgli che le tende sarebbero state la frontiera tra la mia tristezza e quella degli altri. Ma era l'ultima cosa da fare. Non dovevo neppure accennare ad una cosa del genere. Dovevo fingere e illuderlo, puntando a farlo cedere. Alla fine, per convincerlo, gli ho promesso che non avrebbe avuto niente da fare, che tre necrofori si occupavano già della manutenzione, delle fosse e della sistemazione del cimitero, che il lavoro consisteva semplicemente nell'aprire e chiudere il cancello, che era solo un fatto di presenza. Con orari comodi, vacanze e weekend lunghi come il viadotto della Valserine. E che avrei fatto io tutto il resto? Super Mario ha smesso di correre. La principessa è ruzzolata giù. Prima di andare a dormire, Philippe Toussaint ha riletto l'annuncio. Guardiano di cimitero, un mestiere con un futuro. Il passaggio a livello si trovava a Malgrange-sur-Nancy. In quel periodo della mia vita non vivevo.
anche se sarebbe più giusto dire in quel periodo della mia morte. Mi alzavo, mi vestivo, lavoravo, facevo la spesa e dormivo, con un sonnifero, se non due o più. E guardavo mio marito guardarmi come se avessi perso la ragione. I miei orari erano tremendamente scomodi. Durante la settimana abbassavo e rialzavo le sbarre circa 15 volte al giorno. Il primo treno passava alle 4:50, l'ultimo alle 23:04. Avevo in testa gli automatismi del segnale sonoro del passaggio a livello. Lo sentivo ancora prima che suonasse. Una cadenza infernale, che avremmo dovuto spartirci, fare a rotazione. Ma le uniche cose che Philippe Toussaint faceva ruotare erano la motocicletta e il corpo delle sue amanti. Ah, quanto mi hanno fatto sognare i viaggiatori che ho visto passare. Eppure erano solo trenini regionali che collegavano Nancy a Épinal e lungo la tratta si fermavano una decina di volte in borghi sperduti per assicurare il servizio agli autoctoni. Invidiavo quegli uomini e quelle donne. Immaginavo che andassero ad un appuntamento. Appuntamenti che anch'io avrei voluto avere, come i passeggeri che vedevo sfilare. Abbiamo fatto rotta verso la Borgogna 3 settimane dopo la pubblicazione dell'annuncio. Siamo passati dal grigio al verde, dall'asfalto ai prati. Dall'odore di catrame della strada ferrata all'odore di campagna. Siamo arrivati al cimitero di Brancion-en-Chalon il 15 agosto 1997. La Francia era in vacanza. Gli abitanti se n'erano andati. Gli uccelli che volano di tomba in tomba avevano smesso di volare. I gatti che si stiracchiano tra i vasi di fiori erano scomparsi. Faceva troppo caldo, perfino per le formiche e le lucertole. I marmi erano bollenti. I necrofori erano in ferie, i nuovi morti pure. Mi aggiravo da sola per i vialetti, leggendo i nomi di gente che non avrei mai conosciuto. Eppure mi ci sono subito trovata bene, al mio posto.

L'essere è eterno, l'esistenza un passaggio, la memoria eterna ne sarà il messaggio. Quando i monelli non mettono gomma americana nel buco della serratura, sono io ad aprire e chiudere il pesante cancello del cimitero. Gli orari variano a seconda delle stagioni. Dal 1 marzo al 31 ottobre è aperto dalle 8 di mattina alle 7 di sera. Dal 2 novembre al 28 febbraio è aperto dalle 9 di mattina alle 5 del pomeriggio. Sul 29 febbraio nessuno ha deliberato. Il 1 novembre invece apertura dalle 7 di mattina alle 8 di sera. Da quando mio marito è partito, o più esattamente da quando è scomparso, ho rilevato le sue funzioni. Nello schedario nazionale della gendarmeria, Philippe Toussaint figura tra le persone scomparse. Nel mio orizzonte restano vari uomini, i tre necrofori che rispondono ai nomi di Nono, Gaston ed Elvis, gli addetti alle pompe funebri, tre fratelli che si chiamano Pierre, Paul e Jacques Lucchini e padre Cédric Durat. Tutti quanti passano più volte al giorno da casa mia, vengono a bere o a mangiare una cosa e mi danno una mano nell'orto se ho sacchi di terriccio da trasportare o perdite d'acqua da riparare. Li considero amici più che colleghi di lavoro. Anche quando non ci sono, possono entrare in cucina, farsi un caffè, sciacquare la tazza e andarsene. I necrofori fanno un mestiere che ispira repulsione e disgusto. Eppure, quelli del mio cimitero sono le persone più dolci e piacevoli che conosca. Nono è quello in cui ho più fiducia. È un uomo retto, con la gioia di vivere nel sangue. Tutto lo diverte e non dice mai di no, a parte quando si tratta di procedere alla sepoltura di un bambino. Lo lascia fare agli altri, a quelli che ne hanno il coraggio, dice. Nono somiglia a Georges Brassens. E la cosa lo fa ridere, perché sono l'unica al mondo a dirgli che somiglia a Georges Brassens. Gaston è l'incarnazione della goffaggine, ha i movimenti scomposti e benché beva solo acqua sembra sempre ubriaco. Durante le sepolture si piazza tra Nono ed Elvis, casomai dovesse perdere l'equilibrio. Sotto i suoi piedi c'è il terremoto perenne. Cade, fa cadere, rovescia, schiaccia. Quando viene a casa mia ho sempre paura che rompa qualcosa o si ferisca. E siccome la paura non scongiura il pericolo, ogni volta rompe un bicchiere o si ferisce. Elvis lo chiamano così per via di Elvis Presley. Non sa leggere né scrivere, ma conosce a memoria tutte le canzoni del suo idolo. Pronuncia malissimo le parole. Non si capisce mai se canti in inglese o in francese, ma il cuore c'è. Love me tender, love me true. I fratelli Lucchini hanno solo un anno di differenza l'uno dall'altro, 38, 39 e 40. Si occupano di pompe funebri da generazioni, di padre in figlio. Sono anche i fortunati proprietari dell'obitorio di Brancion, attiguo alla loro agenzia. Nono mi ha detto che solo una saracinesca separa l'agenzia dall'obitorio. A ricevere le famiglie in lutto è Pierre, il maggiore. Paul prepara i cadaveri, lavora nel seminterrato. Jacques guida i carri funebri. L'ultimo viaggio tocca a lui. Nono li chiama gli apostoli. E poi c'è il nostro parroco, Cédric Durat. Pur non essendo sempre giusto, Dio dimostra un certo gusto. Da quando nella zona è arrivato padre Cédric, pare che molte donne siano state colpite dalla rivelazione divina e che la domenica mattina, sulle panche della chiesa, le fedeli siano in aumento. Io non vado mai in chiesa. Sarebbe come andare a letto con una collega di lavoro. Ma credo di ricevere più confidenze
da parte della gente di passaggio di quante ne riceva padre Cedric nel confessionale. La gente rovescia fiumi di parole a casa mia e nei vialetti, sia arrivando che andandosene, spesso tutte e due le volte. Un po' come i morti che tramite i silenzi, le targhe funerarie, le visite, i fiori, le fotografie e il modo in cui si comportano i visitatori davanti alla tomba mi raccontano cose della vecchia vita, di quando erano ancora vivi e dinamici. Il mio mestiere consiste nell'essere discreta, amare il contatto umano e non avere compassione. Ma per una donna come me, non avere compassione sarebbe come essere astronauta, chirurga, vulcanologa o genetista. Non fa parte del mio pianeta, né delle mie competenze. Però non piango mai davanti a un visitatore. Può succedermi prima o dopo una sepoltura, ma non durante. Il cimitero ha 3 secoli. Il primo defunto che ha accolto è una defunta, Diane de Vigneron, 1756-1773, morta di parto a 17 anni. Passando le dita sulla tomba, si riesce ancora a leggerne il nome inciso sulla pietra grezza. Sebbene al cimitero manchi spazio, non è mai stata esumata. Nessuno dei sindaci che si sono susseguiti ha osato prendere la decisione di disturbare la prima inumata, tanto più che gira una leggenda su di lei. Stando agli abitanti di Brancion, sarebbe apparsa più riprese nel suo abito di luce davanti alle vetrine dei negozi del centro e nel cimitero. Certe volte, girando per i mercatini dell'usato della zona, trovo Diane raffigurata come un fantasma su piccole stampe del Settecento o vecchie cartoline, una messa in scena, una finta Diane mascherata come il più triste dei fantasmi. Girano molte storie intorno alle tombe. I vivi reinventano spesso la vita dei morti. C'è una seconda leggenda a Brancion, molto più recente di quella di Diane de Vigneron. Riguarda Rein d'Uchat, 1961-1982, sepolta nel settore dei cedri, vialetto 15. La fotografia, fissata alla lapide, mostra una giovane donna bruna e sorridente. Rein è morta in macchina all'uscita della città. In seguito, alcuni giovani l'avrebbero vista sul ciglio della strada, nel punto dell'incidente, tutta vestita di bianco. Il mito delle dame bianche ha fatto il giro del mondo. Gli spettri delle donne morte di morte violenta infesterebbero il mondo dei vivi, trascinando la propria anima in pena nei castelli e nei cimiteri. Tanto per incrementare la leggenda, la sua tomba si è mossa. Secondo nonno e fratelli Lucchini dipende da uno smottamento del terreno. Succede spesso quando in una tomba si accumula troppa acqua. In 20 anni credo di aver visto molte cose nel mio cimitero. Certe notti ho perfino sorpreso ombre che facevano l'amore tra le tombe o direttamente su una pietra tombale. Ma non erano fantasmi. A parte le leggende, niente è eterno, neanche le concessioni perpetue. Le concessioni possono essere acquistate per 15, 30, 50 anni o l'eternità, ma dell'eternità è meglio non fidarsi. Se dopo 30 anni una concessione perpetua ha smesso di essere tenuta bene, aspetto indecente o cadente, e nessuna inumazione ha avuto luogo per parecchio tempo, il comune ha la facoltà di rientrarne in possesso e i resti verranno allora trasferiti in un ossario in fondo al cimitero. Da quando sono qui ho visto numerose concessioni scadute essere smantellate e pulite, spostando le spoglie dei defunti nell'ossario. E nessuno ha detto niente, perché quei morti erano considerati come oggetti smarriti,
che nessuno aveva reclamato. Succede sempre così con la morte. Più è antica e meno presa ha sui vivi. Il tempo distrugge la vita. Il tempo distrugge la morte. Io e i tre necrofori facciamo di tutto per non lasciare le tombe in stato di abbandono. Non ci va giù di vedere apposto sulla lapide l'avviso municipale. La presente tomba è oggetto di una procedura di recupero. Si prega di contattare con urgenza il comune quando vi appare ancora il nome del defunto. Forse i cimiteri sono pieni di epitaffi proprio per questo. Per scongiurare il destino del passare del tempo, per aggrapparsi ai ricordi. Quello che preferisco è: la morte comincia quando nessuno può più sognare di te. È sulla tomba di Marie Deschamps, una giovane infermiera deceduta nel 1917. Pare che sia stato un soldato a deporre la targa nel 1919. Ogni volta che ci passo davanti, mi chiedo quanto a lungo l'abbia sognata. Qualunque cosa io faccia, ovunque tu sia, niente ti cancella. Penso a te, di Jean-Jacques Goldman, e le stelle tra loro parlano solo di te, di Francis Cabrel, sono le parole di canzoni più citate sulle targhe funerarie.

Avete ascoltato un estratto da Cambiare l'acqua ai fiori di Valérie Perrin, traduzione di Alberto Bracci Testa Secca, editore E.O. 2019, letto da Noemi Bigarella per l'associazione Amici del Libro Parlato Lions. Per ascoltare l'audiolibro completo riservato a persone non in grado di leggere autonomamente, www.libroparlatolions.it

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo è mortale, ma questo è ancora il meno. Il guaio è che può morire all'improvviso. È qui il punto. E in generale non può dire che cosa farà la sera. Mikhail Bulgakov.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

La matematica è l'alfabeto in cui Dio ha scritto l'universo. Così disse Galileo Galilei, nato il 15 febbraio 1564 a Pisa. È primogenito dei 7 figli di Vincenzo Galilei e di Giulia Mannati. Dopo un tentativo fallito di inserire Galileo tra i 40 studenti toscani che venivano accolti gratuitamente in un convitto dell'Università di Pisa, il giovane fu ospitato senza spese da Muzio Tebaldi, doganiere della città di Pisa, dove Galileo conobbe la giovane cugina Bartolomea Ammannati, che curava la casa del rimasto vedovo Tebaldi, il quale, nonostante la forte differenza d'età, la sposò nel 1578 probabilmente per metter fine alle malignità, imbarazzanti per la famiglia Galilei, che si facevano sul conto della giovane nipote. Successivamente il giovane Galileo fece i suoi primi studi a Firenze, prima col padre, poi con un maestro di dialettica e infine nella scuola del convento di Santa Maria di Vallombrosa, dove vestì l'abito di novizio fino all'età di 14 anni. Il padre Vincenzo, il 5 settembre 1580, iscrisse il figlio all'Università di Pisa con l'intenzione di fargli studiare medicina, per fargli ripercorrere la tradizione del suo glorioso antenato Galileo Bonaiuti e soprattutto per fargli intraprendere una carriera che poteva procurare lucrosi guadagni. Nonostante il suo interesse per i progressi sperimentali di quegli anni, l'attenzione di Galileo fu presto attratta dalla matematica, che cominciò a studiare dall'estate del 1583, sfruttando l'occasione della conoscenza fatta a Firenze di Ostilio Ricci da Fermo, un seguace della scuola matematica di Niccolò Tartaglia. Caratteristica del Ricci era l'impostazione che egli dava all'insegnamento della matematica, non di una scienza astratta, ma di una disciplina che servisse a risolvere i problemi pratici legati alla meccanica e alle tecniche ingegneristiche. Durante la sua permanenza a Pisa, protrattasi fino al 1585, Galileo arrivò alla sua prima personale scoperta, l'isocronismo delle oscillazioni del pendolo, di cui continuerà ad occuparsi per tutta la vita, cercando di perfezionarne la formulazione matematica.

0: Dopo 4 anni, il giovane Galileo rinunciò a proseguire gli studi di medicina e andò a Firenze, dove approfondì i suoi nuovi interessi scientifici, occupandosi di meccanica e di idraulica. Galilei si rivolse allora all'influente amico Guidobaldo del Monte, matematico conosciuto tramite uno scambio epistolare. Guidobaldo fu fondamentale nell'aiutare Galilei a progredire nella carriera universitaria, quando, superando l'inimicizia di Giovanni de' Medici, un figlio naturale di Cosimo de' Medici, lo raccomandò al fratello cardinale Francesco Maria del Monte, che a sua volta parlò con il potente duca di Toscana. Sotto la protezione di Ferdinando I de' Medici, Galileo ebbe nel 1589 un contratto triennale per una cattedra di matematica all'Università di Pisa, dove espose chiaramente il suo programma pedagogico, procurandosi subito una certa ostilità nell'ambiente accademico di formazione aristotelica. Disse Galileo:
1: «Il metodo che seguiremo sarà quello di far dipendere quel che si dice da quel che si è detto, senza mai supporre come vero quello che si deve spiegare. Questo metodo me l'hanno insegnato i miei matematici, mentre non è abbastanza osservato da certi filosofi quando insegnano elementi fisici. Per conseguenza, quelli che imparano non sanno mai le cose dalle loro cause, ma le credono solamente per fede, cioè perché le ha dette Aristotele. Se poi sarà vero quello che ha detto Aristotele, sono pochi quelli che indagano. Basta loro essere ritenuti più dotti perché hanno per le mani maggior numero di testi aristotelici. Che una tesi sia contraria all'opinione di molti non importa affatto, purché corrisponda alla esperienza e alla ragione».

0: Nell'estate del 1591 il padre Vincenzo morì, lasciando a Galileo l'onere di mantenere tutta la famiglia. Per il matrimonio della sorella Virginia, sposatasi quello stesso anno, Galileo dovette provvedere alla dote, contraendo dei debiti, così come avrebbe poi dovuto fare per le nozze della sorella Livia nel 1601, con Taddeo Galletti, e altri denari avrebbe dovuto spendere per soccorrere le necessità della numerosa famiglia del fratello Michelangelo. Guidobaldo del Monte intervenne ad aiutare Galilei nel 1592, raccomandandolo al prestigioso studio di Padova, dove era ancora vacante la cattedra di matematica dopo la morte nel 1588 di Giuseppe Moleti. Il 26 settembre 1592 le autorità della Repubblica di Venezia emanarono il decreto di nomina, con un contratto prorogabile di 4 anni e con uno stipendio di 180 fiorini l'anno. Il 7 dicembre Galilei tenne a Padova il discorso introduttivo e dopo pochi giorni cominciò un corso destinato ad avere un grande seguito presso gli studenti. Vi sarebbe restato per 18 anni, che avrebbe definito i 18 anni migliori di tutta la mia età. Successivamente, Galilei arrivò nella Repubblica di Venezia, solo pochi mesi dopo l'arresto di Giordano Bruno, il 23 maggio 1592, avvenuto nella medesima città. Disse Galilei:
1: «Non basta guardare. Occorre guardare con occhi che vogliono vedere, che credono in quello che vedono».
0: Non sembra che Galilei si fosse già pubblicamente pronunciato a favore della teoria copernicana, teoria dove il Sole e non la Terra è al centro dell'universo. Si ritiene che egli, pur intimamente convinto copernicano, pensasse di non disporre ancora di prove sufficientemente forti da ottenere invincibilmente l'assenso delle universalità degli studiosi. Aveva tuttavia espresso privatamente la propria adesione al copernicanesimo già nel 1597. Questi timori però svaniranno proprio grazie al cannocchiale, che Galileo punterà per la prima volta verso il cielo nel 1609. Lo strumento fu costruito per la prima volta nei primi anni del XVII secolo dall'artigiano Hans Lippersey, un ottico tedesco naturalizzato olandese. Galileo decise allora di preparare un tubo di piombo, applicandovi all'estremità 2 lenti, ambedue con una faccia piena e con l'altra sfericamente concava nella prima lente e convessa nella seconda. Quindi, accostando l'occhio alla lente concava, percepì gli oggetti abbastanza grandi e vicini, in quanto essi apparivano 3 volte più prossimi e 9 volte maggiori di quello che risultavano guardati con la sola vista naturale.

Il 25 agosto 1609 Galileo presentò l'apparecchio come sua costruzione al governo di Venezia, che, apprezzando l'invenzione, gli raddoppiò lo stipendio e gli offrì un contratto vitalizio di insegnamento. L'invenzione, la riscoperta e la ricostruzione del cannocchiale non è un episodio che possa destare grande ammirazione. La novità sta nel fatto che Galileo è stato il primo a portare dentro la scienza questo strumento, usandolo in maniera perfettamente scientifica e concependolo come un potenziamento dei nostri sensi. La grandezza di Galileo nei riguardi del cannocchiale è stata proprio questa. Egli superò tutta una serie di ostacoli epistemologici, di idee e pregiudizi, utilizzando suddetto strumento per rafforzare le proprie tesi. Grazie al cannocchiale, Galileo propone una nuova visione del mondo celeste. Giunge alla conclusione che alle stelle visibili ad occhio nudo si aggiungono altre innumerevoli stelle mai scorte prima d'ora. L'universo, dunque, diventa più grande. Non c'è differenza di natura fra la Terra e la Luna. Galileo arreca così un duro colpo alla visione aristotelico-tolemaica del mondo, sostenendo che la superficie della Luna non è affatto liscia e levigata, bensì ruvida, rocciosa e costellata di ingenti prominenze. Quindi tra gli astri, almeno la Luna non possiede i caratteri di assoluta perfezione, che ad essa erano attribuiti dalla tradizione. Inoltre la Luna si muove, e allora perché non dovrebbe muoversi anche la Terra, che è simile dal punto di vista della Costituzione? Vengono scoperti i satelliti di Giove, che Galileo denominerà Stelle Medicee, in onore di Cosimo de' Medici. Questa consapevolezza offre al pisano l'insperata visione in cielo di un modello più piccolo dell'universo copernicano. Il 7 maggio 1610 Galileo chiede a Belisario Vinta, primo segretario di Cosimo II, di essere assunto allo studio di Pisa. Il 6 giugno 1610 il governo fiorentino comunicava allo scienziato l'avvenuta assunzione come matematico primario dello studio di Pisa e filosofo del Granduca, senza obbligo di leggere e di risiedere né nello studio né nella città di Pisa. Galileo firmò il contratto il 10 luglio e in settembre raggiunse Firenze. Però, a quel tempo, non sapeva ancora che l'entusiasmo con il quale egli andava diffondendo e difendendo le proprie scoperte e teorie avrebbe suscitato resistenze e sospetti precisamente in ambito ecclesiastico. Il 19 aprile il cardinale Roberto Bellarmino incaricò i matematici vaticani di approntargli una relazione sulle nuove scoperte fatte e la congregazione del Santo Uffizio, il seguente 17 maggio, precauzionalmente chiese all'Inquisizione di Padova se fosse mai stato aperto, in sede locale, qualche procedimento a carico di Galilei. Evidentemente la curia romana cominciava già a intravedere quali conseguenze avrebbero potuto avere questi singolari sviluppi della scienza sulla concezione generale del mondo e quindi indirettamente sui sacri principi della teologia tradizionale. Il 21 dicembre 1614, dal pulpito di Santa Maria Novella a Firenze, il frate domenicano Tommaso Caccini lanciava contro certi matematici moderni e in particolare contro Galileo l'accusa di contraddire le sacre scritture con le loro concezioni astronomiche ispirate alle teorie copernicane.

Giunto a Roma il 20 marzo 1615, Caccini denunciò Galileo in quanto sostenitore del moto della Terra intorno al Sole. Il cardinale Roberto Bellarmino, già giudice nel processo di Giordano Bruno, tuttavia affermava che sarebbe stato possibile reinterpretare i passi della scrittura che contraddicevano l'eliocentrismo solo in presenza di una vera dimostrazione di esso, e non accettando le argomentazioni di Galileo, aggiungeva che finora non gliene era stata mostrata nessuna, e sosteneva che comunque, in caso di dubbio, si dovessero preferire le sacre scritture. Il 25 febbraio il Papa ordinò al cardinale Bellarmino di convocare Galileo e di ammonirlo di abbandonare la suddetta opinione. E se si fosse rifiutato di obbedire il padre commissario davanti a un notaio e a testimoni, di fargli precetto di abbandonare del tutto quella dottrina e di non insegnarla, non difenderla e non trattarla. Il cardinale Bellarmino diede comunque a Galileo una dichiarazione in cui venivano negate abiure, ma in cui si ribadiva la proibizione di sostenere le tesi copernicane. Forse gli onori e le cortesie ricevute malgrado tutto fecero cadere Galileo nell'illusione che a lui fosse permesso quello che ad altri era vietato. Il 23 aprile 1624 Galilei giunse a Roma per rendere omaggio al Papa e strappargli la concessione della tolleranza della Chiesa nei confronti del sistema copernicano. Ma nelle 6 udienze concessegli da Urbano VIII non ottenne da questi alcun impegno preciso in tal senso. Nello stesso 1624 Galilei cominciò il suo nuovo lavoro, un dialogo che, confrontando le diverse opinioni degli interlocutori, gli avrebbe consentito di esporre le varie teorie correnti sulla cosmologia, e dunque anche quella copernicana, senza mostrare di impegnarsi personalmente a favore di nessuna di esse. Il maestro del Sacro Palazzo Niccolò Riccardi aveva scritto il 25 luglio all'inquisitore di Firenze Clemente Egidi che per ordine del Papa il libro non doveva più essere diffuso. Il 7 agosto gli chiedeva di rintracciare le copie già vendute e di sequestrarle. Il 5 settembre, secondo l'ambasciatore fiorentino Francesco Niccolini, il Papa adirato accusò Galileo di aver raggirato i ministri che avevano autorizzato la pubblicazione dell'opera. Il 23 settembre l'Inquisizione romana sollecitava quella fiorentina perché notificasse a Galileo l'ordine di comparire a Roma entro il mese di ottobre davanti al commissario generale del Sant'Uffizio. Galileo, in parte perché malato, in parte perché sperava che la questione potesse aggiustarsi in qualche modo senza l'apertura del processo, ritardò per 3 mesi la partenza. Di fronte alla minacciosa insistenza del Sant'Uffizio, il 20 gennaio 1633 partì per Roma in lettiga. Il processo cominciò il 12 aprile, con il primo interrogatorio di Galileo, al quale il commissario inquisitore, il domenicano Vincenzo Maculano, contestò di aver ricevuto il 26 febbraio del 1616 un precetto con il quale il cardinale Bellarmino gli avrebbe intimato di abbandonare la teoria copernicana, di non sostenerla in nessun modo e di non insegnarla. Nell'interrogatorio Galileo negò di aver avuto conoscenza del precetto e sostenne di non ricordare che nella dichiarazione di Bellarmino vi fossero dei divieti. Ma, ahimè, incalzato dall'inquisitore, Galileo non solo ammise di non aver detto cosa alcuna, ma anzi, arrivò a sostenere che nel libro le ragioni di Copernico fossero non valide e non concludenti. Concluso il primo interrogatorio, fu trattenuto pur sotto strettissima sorveglianza in 3 stanze del Palazzo dell'Inquisizione, con ampia e libera facoltà di passeggiare. Il 22 giugno, il giorno successivo all'ultimo interrogatorio di Galilei, nella sala capitolare del convento domenicano di Santa Maria sopra Minerva, presente e inginocchiato Galileo, fu emessa la sentenza dai cardinali inquisitori.
nella quale si riassumeva la lunga vicenda del contrasto fra Galileo e la dottrina della Chiesa, cominciata dal 1615 con lo scritto delle macchie solari e l'opposizione dei teologi nel 1616 al modello copernicano. Nella sentenza si sosteneva poi che il documento ricevuto nel febbraio del 1616 fu un'effettiva ammonizione a non difendere o insegnare la teoria copernicana. Galilei venne condannato al carcere e alla pena salutare, della recita settimanale dei 7 salmi penitenziali per 3 anni, riservandosi l'inquisizione di moderare, mutare o levare in tutto o in parte le pene e le penitenze. Se la leggenda della frase di Galileo «Eppur si muove», pronunciata appena dopo la biura, serve a suggerire la sua intatta convinzione della validità del modello copernicano. La conclusione del processo segnava la sconfitta del suo programma di diffusione della nuova metodologia scientifica, fondata sull'osservazione rigorosa dei fatti e sulla loro verifica sperimentale, contro la vecchia scienza che produce esperienze come fatte rispondenti al suo bisogno, senza averle mai né fatte e né osservate, e contro i pregiudizi del senso comune, che spesso induce a ritenere reale qualunque apparenza. Un programma di rinnovamento scientifico che insegnava a non aver più fiducia nelle autorità, nella tradizione e nel senso comune, e che voleva insegnare a pensare. Con la cecità e l'aggravarsi delle condizioni di salute, Galilei muore l'8 gennaio 1642 ad Arcetri,

0: Il racconto.
1: Mayflower. Le origini del sogno. Il 6 settembre 1620, 400 anni fa, salpava da Plymouth, Inghilterra, una nave di calvinisti intransigenti. Il viaggio dei padri pellegrini, allucinante per le difficoltà, è diventato una delle leggende fondative del paese, spesso manomessa e fraintesa. Cercavano nuove possibilità in Nord America, i 102 uomini e donne partiti da Plymouth, Inghilterra, 400 anni fa, a bordo della nave Mayflower. Con il primo atto di supremazia, 1534, Enrico VIII aveva proclamato la scissione definitiva da Roma della Chiesa d'Inghilterra, un'iniziativa che non riscosse fortuna fra le frange protestanti più intransigenti. I separatisti inglesi, a cui venne affibbiato a partire dal XIX secolo il nome di Pellegrini, aspiravano a una comunità ancora più lontana dalla corruzione romana, calvinista nello spirito. Erano più radicali dei puritani e, a differenza di essi, volevano allontanarsi dalla Chiesa anglicana, non purificarla. Le persecuzioni delle gerarchie ecclesiastiche sotto i regni di Giacomo I e Carlo I li costrinsero a vivere in un anonimato sempre più pericoloso. I separatisti residenti a Scrooby nel Nottinghamshire, agricoltori e artigiani, scapparono nel 1609 a Leida in Irlanda, città più inclusiva e tollerante. Sotto la guida del pastore John Robinson, la congregazione triplicò in numero. Tra loro c'era William Bradford, futuro governatore della colonia americana di Plymouth, fondata dai membri della Mayflower. I separatisti erano orgogliosi di essere inglesi. Dopo 10 anni a Leida, i loro figli stavano diventando olandesi. Emigrare era l'unico modo per rimanere fedeli alle origini culturali. Anche per questo motivo nacque il viaggio della Mayflower, partito sotto i peggiori auspici. I pellegrini non erano abili negoziatori. Comprarono un vascello, lo Speedwell, e raggiunsero l'Inghilterra il 31 luglio 1620. Qui incontrarono amici e familiari provenienti da Londra, questi ultimi pronti a salpare sul Mayflower. Le due navi partirono da Southampton, ma ben presto la Speedwell imbarcò acqua. Il vascello, si resero conto, era stato venduto in pessimo stato. Fecero tappa a Dartmouth, 120 chilometri da Southampton, per ripararlo. Provarono a ripartire. Dopo un'altra settimana di viaggio, capirono che con quella nave non ce l'avrebbero mai fatta. Tornarono indietro, questa volta a Plymouth. I due equipaggi si fusero sul Mayflower. Non c'era spazio per tutti. Da 120 passeggeri si passò a 102, più due cani. Erano in clamoroso ritardo sulla tabella di marcia. Il comandante della Mayflower era Christopher Jones. I piloti erano Robert Coppin, che aveva già attraversato l'Atlantico, e John Clark. A bordo c'era anche un chirurgo, Giles Hill. Partirono il 6 settembre 1620 con quello che Bradford definì un vento prospero. Solo metà dell'equipaggio era composto da separatisti, il resto erano uomini e donne in cerca di fortuna nel nuovo mondo. All'epoca, gli inglesi utilizzavano il calendario giuliano, quello gregoriano già in uso nei paesi cattolici dal 1582, sarebbe stato adottato in Inghilterra solo nel 1752, dopo l'emanazione del Calendar Act. Il 6 settembre equivarrebbe quindi al 16 settembre se si considera il calendario gregoriano in uso oggi. Fu un viaggio da incubo. I passeggeri erano stipati nel ponte di coperta, uno spazio buio, senza aria, lungo poco meno di 23 metri e alto 1,5 metri. Considerata la scarsa qualità dell'acqua nell'Inghilterra del XVII secolo, l'equipaggio aveva fatto scorte di birra. La salute peggiorò presto. Le gengive cominciarono a sanguinare, i denti a cadere, la puzza diventò insopportabile. Due persone morirono durante la traversata, un marinaio e un giovane servo. C'erano tre donne incinte: Elizabeth Hopkins, Susan White e Mary Allerton. La prima partorì un figlio maschio a bordo. Venne chiamato simbolicamente Oceanus. Uno dei passeggeri, John Holland, cadde nelle acque gelide e si salvò per miracolo aggrappandosi a una cima. Nel 1620 il Mayflower era il culmine di secoli di avanguardia tecnologica, in grado di trasportare in sicurezza l'equipaggio per 5.000 chilometri. Era lungo poco più di 30 metri, realizzato in legno, ferro, canapa, fibre di lino. Nel 1956 venne costruita una replica, il Mayflower II. A metà del tragitto, l'urto della nave con un'onda dalla forza spaventosa distrusse una delle travi di supporto. La ripararono con un martinetto a vite che avevano portato con sé per costruire le abitazioni una volta giunti a destinazione. Incontrarono tempeste terribili. Il viaggio durò 65 giorni. Avvistarono il Nuovo Mondo il 9 novembre 1620. Il cielo era senza nuvole, soffiava un lieve vento da nord-ovest. Diretto inizialmente alla foce del Hudson, all'altezza dell'odierna città di New York, il Mayflower dovette tornare sui suoi passi per via delle correnti proibitive della secca di Pollock Rip. Il capitano optò per Cape Cod. Gettarono l'ancora l'11 novembre a Provincetown, odierno Massachusetts. A bordo firmarono il patto del Mayflower, una forma di autogoverno che ispirerà la futura colonia di Plymouth. Dal 1616 al 1619, su quelle coste, una terribile epidemia portata dai pescatori europei, forse di peste bubbonica, decimò le popolazioni native. I membri dell'equipaggio notarono che la zona, poco accogliente a prima vista, era già stata abitata. Incontrarono i primi indigeni a dicembre. Metà dell'equipaggio morì il primo inverno. Il 16 maggio 1621, un nativo di nome Samoset comparve quasi miracolosamente, parlando la loro lingua. Fu lui a metterli in contatto con la tribù Wampanoag, che insegnò loro a coltivare e pescare in quell'area. Senza quell'aiuto, i coloni non sarebbero sopravvissuti. La leggenda narra che gli inglesi e gli indigeni volessero celebrare insieme nel 1621 il primo giorno del ringraziamento, oggi festa nazionale negli Stati Uniti. In quell'occasione si rendeva grazie per il buon raccolto. Non è stato tuttavia un evento pianificato. Per festeggiare, i coloni avevano organizzato giochi nei quali si sparava con armi da fuoco. Pensando di trovarsi in pericolo, i nativi intervennero. Si ritrovarono così tutti insieme a condividere un pasto che sarebbe entrato nella storia e nell'immaginario comune. È una delle grandi eredità culturali del viaggio del Mayflower. La pace tra nativi ed europei sarebbe durata poco. La brama dell'uomo bianco di conquistare nuove possibilità ebbe conseguenze devastanti. Nel 1676, 56 anni dopo la partenza del Mayflower, una nave simile, la Seaflower, partì dalle coste del New England. A bordo, questa volta, C'erano 180 schiavi nativi diretti verso le piantagioni caraibiche. Era una delle conseguenze della sanguinosa guerra di Re Filippo tra coloni, insieme con alcune tribù alleate, e indigeni. A 400 anni dallo sbarco dei separatisti, è doverosa una riflessione su quale sia l'atto di nascita, se è possibile delinearne uno più di altri, dei futuri Stati Uniti d'America. Un anno prima del Mayflower, nell'agosto 1619, un'altra nave arrivò sulla costa orientale americana. Portava un carico di 20 africani in Virginia, i primi schiavi. Quando ci chiediamo da dove viene l'America, dobbiamo avere l'intelligenza e il coraggio di guardare in direzioni diverse. Gli Stati Uniti sono il frutto dell'anelito a una vita migliore, quella che cercava l'equipaggio del Mayflower, ma sono anche il frutto della compravendita dei primi schiavi e del lavoro forzato, durato oltre 2 secoli, e della crudele marcia verso l'ovest.
0: Avete ascoltato il racconto. Le donne sono fatte per essere amate, non per essere comprese. Oscar Wilde.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La vita non è trovare te stesso. La vita è creare te stesso. George Bernard Shaw.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

si può essere tutto ciò che si vuole. Basta trasformarsi in tutto ciò che si pensa di essere. Freddie Mercury.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Va ora in onda
4: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
5: Dalla rivista Focus Storia. Andrea Doria. La vita longeva, 94 anni, del più forte e infaticabile condottiero navale del Cinquecento contro gli ottomani. Di Federica Campanelli. Tra i grandi condottieri navali del Rinascimento italiano spicca il nome di Andrea Doria, divenuto celebre per la sua abilità nel proteggere le acque del Mare Nostrum dall'avanzata ottomana, incarnata dai temibili corsari barbareschi che minacciavano la sicurezza delle rotte marittime. Nato in condizioni economiche modeste, Doria iniziò la carriera come capitano di ventura e solo in tarda età raggiunse il grado di ammiraglio. Negli anni si adoperò per negoziare i propri servigi con diversi committenti, come il Pontefice, la Francia e la Corona Spagnola, e fu proprio grazie al suo sodalizio con la Spagna di Carlo V che la Repubblica di Genova poté mantenere una posizione di rilievo nel panorama politico ed economico del Mediterraneo occidentale. Nato nel 1466 a Oneglia, Andrea Doria apparteneva a una delle più antiche e rinomate dinastie della Repubblica di Genova. Il padre era consignore del Principato di Oneglia. Eppure la sua fanciullezza fu segnata da ristrettezze economiche. Rimasto orfano a 17 anni, non possedeva alcun titolo né eredità, poiché la madre, Caracosa Doria, del ramo di Dolceacqua, aveva ceduto tutti i domini del marito defunto poco prima di morire a sua volta. Nonostante le difficoltà, Andrea si mostrò assai determinato e intraprendente, dedicandosi alla carriera militare come capitano di ventura. Nel 1484 partì alla volta di Roma, dove, grazie alla raccomandazione di un lontano parente, fu assoldato come guardia papale di Innocenzo VIII, mantenendo il ruolo fino al 1492. Il decennio successivo lo trascorse in giro per l'Italia, al servizio di importanti casate, tra cui i Montefeltro, gli Aragona e i Della Rovere. Rientrato a Genova nel 1503, Doria iniziò ad acquisire credito anche tra i conterranei, soprattutto dopo aver contribuito a sedare una rivolta antigenovese in Corsica che lo tenne impegnato fino al 1508. Poco più tardi, nel 1512, il doge di Genova lo nominò comandante della flotta, affidandogli una serie di audaci operazioni navali contro i soldati francesi del sovrano Luigi XII, che aveva esteso la propria egemonia sulla città ligure. Andrea Doria, dunque, divenne ammiraglio all'età di 46 anni, ma ciò non gli impedì di costruirsi una lunga e brillante carriera di uomo di mare, distinguendosi soprattutto come cacciatore di corsari barbareschi, appellativo usato genericamente per riferirsi ai pirati provenienti dal Maghreb, il cui territorio era detto anche Barberia, legati in vario modo ai sultani ottomani. Il primo importante successo in mare Doria lo ottenne nel 1519 nei pressi dell'isola di Pianosa, quando con due sole galee di sua proprietà affrontò e catturò il pirata Godoli, reduce a sua volta da una vittoriosa battaglia contro l'armata di Papa Leone X. Poco dopo, l'ammiraglio si mise al servizio del re francese Francesco I e nel biennio 1526-27 fu anche al soldo di Papa Clemente VII. Ma in quello stesso periodo, tra Francia e Sacro Romano Impero, si consumò un conflitto che avrebbe segnato il destino dell'Europa. La battaglia di Pavia, 24 febbraio 1525, che vide trionfare l'imperatore Carlo d'Asburgo. Probabilmente fu a causa dell'esito di tale scontro che nel 1528 Doria decise di abbandonare la causa francese per allearsi con lo stesso Carlo V, in un sodalizio destinato a durare per tutto il resto della sua vita. Uno dei principali nemici dell'Asburgo era l'ammiraglio corsaro ottomano Kahir al-Din, anche noto come Ariadeno Barbarossa, il più forte comandante del sultano Solimano il Magnifico, artefice di ripetute razzie lungo le coste nordafricane, italiane e spagnole. Doria, nominato intanto principe di Melfi, ricevette l'incarico di conquistare Tunisi e il vicino porto di La Goletta, dove il Barbarossa aveva il suo covo. La città fu attaccata una prima volta nel 1535, costringendo il nemico alla ritirata, ma si trattò di un successo effimero. Nel settembre 1538, i due comandanti tornarono infatti a sfidarsi nella battaglia di Prevesa, in Grecia, e ad avere la meglio fu la flotta di Kahir. Tre anni dopo, nell'autunno 1541, i corsari ottomani furono quindi chiamati a difendere Algeri da un nuovo tentativo di incursione ispano-genovese, e anche in quell'occasione si impose il Barbarossa. Apparentemente invincibile, il corsaro continuò a scorazzare per il Mediterraneo per molti anni, senza tuttavia mai attaccare Genova e la costa ligure, forse grazie a un accordo segreto con lo stesso Doria. La disfatta di Algeri procurò a Doria molte critiche, ma il vecchio ammiraglio non si fece scoraggiare. Nonostante l'età, negli anni seguenti avrebbe partecipato ancora a diverse guerre in mare, sia contro i francesi sia contro gli ottomani, che avevano stipulato un'alleanza anti-asburgica, concentrando gli ultimi suoi sforzi sul corsaro Turgut Ali Dragut, luogotenente di Kahir al-Din. Dopo una vita di battaglie e avventure, Andrea Doria si spense la mattina del 25 novembre 1560 a ben 94 anni. Secondo lo storico umanista Carlo Sigonio, prima di morire, recitò queste parole tratte dalla Bibbia: «Camminerai sopra l'aspide e sopra il basilisco, e calpesterai il leone e il dragone». Oggi il suo corpo riposa in uno splendido sarcofago, opera di Giovanni Angelo Montorsoli, nella chiesa di San Matteo, a Genova, naturalmente.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus, come ci cambia il denaro, di Raffaella Procenzano. Si racconta che un giorno Francis Scott Fitzgerald ed Ernest Hemingway si misero a parlare tra loro dei ricchi. Il primo disse: «I ricchi sono diversi». Ed Hemingway ribatté: «Sì, hanno più soldi». Aveva ragione. Davvero i ricchi sono tutto sommato uguali a qualsiasi altra persona e un portafogli molto ben fornito non influenza nulla? Negli ultimi decenni molti scienziati cognitivi si sono posti la stessa domanda, giungendo però alla conclusione che il denaro conta, e come, perché la disponibilità economica influisce innanzitutto sulle emozioni legate alla percezione che ognuno ha di sé. Alcuni ricercatori dell'Università di Singapore hanno analizzato i dati che riguardano 1,5 milioni di persone in 162 paesi diversi nel mondo e hanno ricavato che a un maggior livello di entrate corrisponde quasi sempre un atteggiamento più positivo verso la vita, più fiducia in se stessi, più orgoglio e determinazione, e che queste emozioni tendono a durare nel tempo. Comunemente si pensa che il denaro renda le persone avare ed egoiste. Lo psicologo americano Paul Piff ha ideato numerosi esperimenti per scoprire se ciò è vero. Per esempio, ha raccolto un campione di persone che guadagnavano tra i 25.000 e i 200.000 dollari all'anno e ha loro regalato 10 dollari, dicendo che potevano tenerli o donarli in tutto o in parte. Il risultato fu che chi guadagnava di meno donava il 44% in più di chi aveva stipendi tra i 150 e i 200.000 dollari. Ma si trattava di persone più avare ed era per questo che erano ricche, o era vero l'opposto? Piff raccolse un altro gruppo di persone e le fece giocare a Monopoli e notò che chi aveva vinto molto, la partita era truccata, poi tendeva anche a essere trionfante e un po' spaccone e soprattutto a prendere più biscotti di quanti gli spettassero da un contenitore che era a disposizione di tutti i giocatori. Piff ritiene che sia vero quindi che le persone competitive con istinti più egoistici sono brave a far soldi, ma anche che avere del denaro, anche temporaneamente, anche solo per gioco, spinge a sentirsi più centrati su se stessi e a diventare più arroganti. Comportamenti che tra l'altro siamo portati a giustificare. È stato dimostrato che possiamo chiudere un occhio davanti a una piccola azione riprovevole se si tratta di guadagnare qualcosa, soprattutto se la cifra in palio è abbastanza alta. In un esperimento condotto alla Hong Kong University of Science and Technology è stata mostrata a un gruppo di persone una serie di fotografie in cui un uomo si affanna a raccogliere del denaro caduto per terra, ma nel farlo urta e fa cadere un passante innocente. A volte la somma era bassa, altre volte considerevole. Risultato? Più la cifra da recuperare era alta, più le persone che guardavano le immagini giustificavano l'aver spintonato il passante. Altri esperimenti hanno dimostrato che quando si invitano le persone a completare puzzle molto complessi, chi aveva in precedenza pensato al denaro o ricevuto soldi virtuali, poi si intestardiva più a lungo nel risolverli o chiedeva aiuto molto meno degli altri. Ovviamente gli studi non dimostrano che tutte le persone ricche sono tronfie e meschine, ma solo che in media i ricchi lo sono un po' più dei poveri. Di sicuro c'è anche il fatto che il denaro fa sentire le persone più indipendenti e a partire da questo c'è chi decide di essere generoso. Studi neuroscientifici hanno dimostrato infatti che alcuni individui provano piacere quando possono tenere del denaro per sé, altri quando lo possono donare. Molto, insomma, dipende dalla personalità del ricco. Uno studio condotto in Svezia ha mostrato, per esempio, che le persone con un alto punteggio di intelligenza emotiva e capaci quindi di leggere molto bene le emozioni altrui sono meno orientate al denaro in generale e tendono a non considerarlo un segno di prestigio o di potere. Non è invece dimostrata la correlazione tra ricchezza e intelligenza. Una ricerca dell'Università di Maastricht ha verificato che a maggior capacità cognitive mostrate a scuola durante l'infanzia corrisponde un maggiore livello di risparmio e di investimenti in età adulta, ma solo per valori di intelligenza medi. Nei casi estremi, cioè per quozienti intellettivi molto alti o bassi, non c'è correlazione. Ovviamente il rapporto con il denaro in generale dipende dall'educazione. Se uno dei genitori sperperava i soldi, il messaggio ricevuto è: i soldi vanno e vengono, non sono importanti. Se invece risparmiava molto, l'opposto. Così una persona cresciuta in povertà pensa ai rischi e ai guadagni in modo totalmente diverso dal figlio di un banchiere. Gli psicologi dell'economia hanno notato che anche le piccole differenze hanno importanza. Chi cresce quando l'inflazione è alta, per esempio, ha un'esperienza diversa di chi cresce quando i prezzi sono stabili. Conta anche il paese in cui si nasce. Un giovane italiano spesso ha un piccolo patrimonio alle spalle, almeno la casa di proprietà della famiglia, mentre uno statunitense deve costruire la sua stabilità economica da zero e spesso dopo essersi indebitato con gli studi. Tutti questi fattori agiscono a livello psicologico e danno origine a comportamenti verso i soldi differenti per ciascuno di noi. Ma i ricchi sono almeno più felici? Finora i risultati delle ricerche sono contrastanti. Nel 2010 un celebre studio della Princeton University aveva dimostrato che la felicità sale insieme alle entrate finanziarie di un individuo, ma solo fino a 75.000 euro circa. Poi, anche se i soldi aumentano, la soddisfazione resta stabile. Per la maggior parte delle persone, comunque, la felicità cresce con il denaro. E non c'è da stupirsi. Per gli psicologi, l'ingrediente fondamentale della felicità è la sensazione di esercitare il controllo sulla propria vita. Fare quel che vogliamo, quando vogliamo, con chi vogliamo e per tutto il tempo che vogliamo. È questo che può dare il denaro. Perché questo effetto sulla felicità continui, però, la ricchezza deve crescere. A causa del cosiddetto adattamento edonico, ovvero la capacità di abituarci presto alle nuove situazioni, una fortuna finanziaria che non perdura nel tempo, per esempio una vincita che avviene una volta e via, nel lungo termine non rende una persona molto più felice di quel che sarebbe stata in ogni caso. Alcune ricerche indicano infatti che possedere molti soldi spegne il piacere delle cose semplici. Il solo fatto di poter avere qualcosa di più raffinato svaluta il resto. Così, il piacere di una ricchezza inaspettata per essere maggiore dovrebbe essere graduale. È stato dimostrato che le persone trattengono più piacere da vincere prima 25 euro e poi 50 rispetto a vincerne 75 in una botta sola. E che dire di chi ha l'ansia di guadagnare sempre di più? Gli accumulatori di denaro sono felici? Uno studio condotto negli Stati Uniti tra imprenditori e studenti di economia ha dimostrato che tutto dipende dalla motivazione. Se il materialismo delle persone esaminate era diretto ad aumentare soprattutto la propria posizione sociale, allora inseguire i soldi li rendeva meno felici. Ma se il denaro era desiderato per dare sicurezza a sé o alla famiglia, ciò non dava problemi di benessere. Anzi, tutto ciò che si può dire quindi è che avere più soldi può rendere felici, ma la felicità non è mai garantita.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Nature. L'editing genomico preciso degli embrioni umani suscita elogi e allarme. La tecnica di base editing utilizzata dai ricercatori è tutt'altro che pronta per l'applicazione clinica, ma i critici temono che possa stimolare una corsa alla commercializzazione dell'approccio. Traduzione e riassunto dell'articolo scritto da Moana Basu, Edward Chen e Heidi Ledford. Un team di ricercatori della Columbia University, guidato dal biologo Dieter Eagley, ha pubblicato uno studio che sta facendo molto discutere: l'utilizzo del base editing, una tecnica di modifica genetica estremamente precisa su embrioni umani. Sebbene i risultati siano in attesa di revisione da parte della comunità scientifica, il lavoro segna una svolta metodologica importante rispetto alle tecniche utilizzate in passato. A differenza del celebre CRISPR-Cas9, utilizzato dal ricercatore cinese He Yankui nel 2018 in un esperimento che portò alla nascita dei primi bambini geneticamente modificati, scatenando una condanna internazionale, il base editing è considerato molto più selettivo. Permette di modificare una singola lettera del codice genetico senza dover tagliare di netto i filamenti di DNA, riducendo drasticamente il rischio di danni collaterali al genoma. Gli scienziati hanno testato questa tecnica su geni coinvolti nella regolazione del colesterolo e nella produzione di emoglobina, con l'obiettivo teorico di prevenire malattie cardiache o patologie del sangue ereditarie. Nonostante l'entusiasmo per la precisione tecnica, gli stessi autori dello studio sono stati i primi a frenare. La tecnologia è, ad oggi, non pronta per la clinica. Il problema principale è il cosiddetto mosaicismo. La modifica genetica non avviene in modo uniforme in tutte le cellule dell'embrione, creando organismi con un corredo genetico misto, in parte modificato e in parte originale. Inoltre, i ricercatori hanno osservato che gli strumenti utilizzati per l'editing possono bloccare la divisione cellulare, rischiando di compromettere la vitalità dell'embrione stesso. Ed è qui che si accende il contrasto più forte tra scienziati e bioeticisti. Molti esperti temono che la pubblicazione di questi dati possa innescare una corsa verso la commercializzazione prematura dell'editing genetico. Il timore non riguarda solo la cura di malattie, ma la possibilità che il settore privato, magari attraverso cliniche di fertilità che offrono già servizi di screening genetico, possa iniziare a proporre l'editing per scopi puramente estetici o di potenziamento fisico e intellettivo. Molti esperti avvertono che, con pochi milioni di dollari, una clinica privata potrebbe trasformare questa ricerca in un servizio commerciale, con conseguenze imprevedibili per la salute dei nascituri. La critica di fondo è che, poiché la fecondazione in vitro offre già strumenti per lo screening e la selezione degli embrioni, l'editing genetico rappresenti spesso una soluzione in cerca di un problema. Mentre il team del dottor Eagley difende la ricerca come strumento necessario per comprendere i meccanismi di ripartizione del DNA umano e scoraggiare, proprio attraverso la conoscenza, gli usi impropri della tecnologia, il mondo scientifico resta in allerta. La lezione del 2018 è ancora viva. In un campo dove la tecnologia corre veloce, la cautela etica e la sicurezza dei pazienti devono rimanere, secondo la stragrande maggioranza della comunità accademica, il confine invalicabile.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Da bambini e anche da adulti abbiamo paura del buio. In genere noi adulti, più che l'oscurità, temiamo i pericoli che può nascondere. Ecco perché prima di andare a dormire mettiamo in atto azioni ossessive
7: come alzarci ripetutamente dal letto per controllare che la porta sia chiusa. Ma sostituendo questi gesti con altri più rassicuranti e piacevoli, possiamo risolvere il problema. Di Monica Morandi. Si chiama nictofobia ed è la paura dell'oscurità e del buio, conosciuta anche come acluofobia. È una paura piuttosto frequente, poiché atavica, nel senso che l'essere umano, culturalmente, ha sempre collegato al buio proiezioni immaginarie spaventose. Si tratta di un aspetto fisico, spiega lo psicologo e psicoterapeuta di Milano Paolo Grampa, in quanto noi esseri umani, a differenza dei felini o dei rapaci, non siamo fatti per orientarci al buio. Non vediamo sotto una certa soglia di luminosità e l'impossibilità di orientarci nell'oscurità ci crea grande disagio. Sin dall'epoca preistorica, l'uomo ha associato al buio tutto quanto vi era di più spaventoso. Dalle insidie irreali, alle cose misteriose della vita e al lato oscuro e cattivo di sé, e questo retaggio è giunto fino a noi. Il nictofobico non ha tanto paura del buio in sé, quanto dei pericoli, reali o immaginari, che esso potrebbe nascondere. Si teme che possano entrare i ladri in casa, oppure di essere aggrediti da qualcuno. O ancora, si percepisce l'oscurità come popolata da streghe, fantasmi o creature mostruose. Se si domanda al paziente cosa esattamente gli faccia paura, emerge sempre qualcosa che abita o che può accadere nelle tenebre, precisa lo psicologo. Durante l'infanzia, una certa paura del buio può considerarsi naturale e parte dello sviluppo. Viene considerata patologia se l'esposizione al buio causa reazioni significative, come pianti disperati, stati di agitazione intensa, insonnia o incubi notturni. Il nostro esperto propone tre principali chiavi di lettura del disturbo. La teoria freudiana lega la paura del buio all'ansia da separazione, cioè all'angoscia che i bambini piccoli provano quando si trovano da soli dopo che i genitori li hanno messi a dormire. Un'altra chiave di lettura si rifà ai primi contatti dei bimbi di quell'età con l'immaginario di mostri e fantasmi. In questo senso è importante far accedere i bambini a racconti della buonanotte e immagini adeguati alla loro età, evitando letture o video in cui siano presenti forze oscure o musiche pesanti. Da ultimo vanno considerati gli eventi traumatici reali occorsi nella storia del bambino. Esempio, ladri entrati in casa durante la notte, un forte temporale notturno o qualunque avvenimento possa aver sconvolto il piccolo in uno stato esterno di buio. Negli adulti la nictofobia si manifesta con una forte angoscia quando la persona si ritrova al buio o in un ambiente oscuro. L'ansia, che può insorgere al solo pensiero di tale situazione, può comportare una serie di sintomi classificabili in fisici, percettivi e comportamentali. I sintomi fisici più frequenti sono tachicardia, sudorazione, tremori, senso di oppressione al petto, respirazione affannosa, bocca asciutta, mal di testa, nausea, dissenteria e disturbi del sonno. Fra i sintomi più comuni vi sono distacco dalla realtà, percezione di rumori, di presenze fisiche o soprannaturali inesistenti, e sensazione intensa di minaccia imminente. Infine, i sintomi comportamentali includono nervosismo, agitazione, irrequietezza nel letto, bisogno di una fonte di luce durante il riposo notturno, continue alzate per accendere la luce, controlli maniacali della chiusura di porte e finestre e di presenze percepite sotto il letto, bisogno di qualcuno accanto quando si va a dormire, rinuncia a uscire di sera, procrastinazione dell'ora in cui ci si corica e strategie di evitamento del buio in tutte le sue forme. Il buio è uno stimolo avversivo universalmente percepito come fonte di pericolo, poiché toglie alla persona il controllo di tutto quanto la circonda. Tuttavia, se la paura diventa patologica, sarà opportuno ricercarne le cause. Spiega Grampa. Il disturbo può risalire a un attaccamento disfunzionale verso le figure di accudimento vissuto da bambini. È il caso di genitori iperprotettivi che hanno reso insicuro il soggetto. Oppure a traumi infantili legati all'oscurità, scarsa autoconoscenza o mancanza di controllo dell'ambiente circostante. Altre volte la paura del buio non è stata affrontata e superata da piccoli e si trascina nell'età adulta. Ci si dovrebbe abituare al buio sin dall'infanzia, gradualmente e in presenza di persone rassicuranti. Anche da adulti è importante curare l'ambiente circostante, che deve essere rassicurante e accogliente. Per non perderne il controllo, al buio si può ricorrere a una piccola luce notturna. La luce in sé non risolve il problema, ma aiuta ad affrontarlo. Andrebbe pensata come step intermedio, come avviene per i bambini, nel senso che aiuta pian piano ad abituarsi all'oscurità. Avverte Grampa, che sconsiglia altresì di dormire con il televisore, il computer o il tablet accesi. Creano infatti campi elettromagnetici e spesso mostrano video o personaggi poco tranquillizzanti. Da evitare anche la visione di film horror e l'ascolto di fatti di cronaca cruenti prima di addormentarsi. Se la nictofobia arriva a scatenare sintomi gravi come perdita di controllo o attacchi di panico, è necessario un aiuto professionale. Per scegliere la terapia più adatta, bisogna prima capire come e perché è insorto il problema. Per esempio, si tenta di ricostruire la storia della persona e di capire perché associa al buio i ladri. La terapia cognitivo-comportamentale offre tecniche concrete per smontare i processi disfunzionali e i pensieri negativi che mantengono in vita il disturbo, modificando nel soggetto la percezione del buio. Le associazioni automatiche negative da parte del paziente, buio uguale paura, ladri, fantasmi, vengono rotte, ristrutturate e sostituite con immagini positive. Buio uguale pace, tranquillità, possibilità di riposare bene, sottolinea Grampa. Tramite la tecnica dell'esposizione graduale allo stimolo fobico, la persona viene esposta progressivamente al buio, aumentando pian piano il livello di oscurità, familiarizza con quest'ultima e si desensibilizza dalle sue paure. Per sganciarla dai rituali ossessivi di controllo, la si riporterà alle azioni concrete. Assicurarsi una sola volta che porte e finestre siano chiuse, che l'allarme sia inserito e non vi siano mostri sotto il letto, sostituendo il precedente rituale ossessivo con uno tranquillizzante che accompagni pian piano il momento di coricarsi e di addormentarsi. Preparare una tisana, berla con calma, leggere qualcosa di piacevole, mandare un messaggio a un amico. Un rituale sempre uguale, che sia come una coccola prima di andare a dormire.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dal sito ANSA Scienza. Il cervello è a velocità limitata, a rischio il sogno di Musk. Il pensiero viaggerebbe a 10 bit al secondo, pure con chip e intelligenza artificiale. Di Elisa Buson. Il cervello umano elabora il pensiero a una velocità di soli 10 bit al secondo, mentre gli organi di senso sono 100 miliardi di volte più rapidi nel raccogliere informazioni provenienti dall'ambiente esterno. Lo hanno stimato i ricercatori del California Institute of Technology, Caltech, arrivando a ipotizzare che questo limite di velocità derivi dal mondo lento in cui si sono evoluti i nostri antenati. Lo studio, pubblicato sulla rivista Neuro, solleva nuovi interrogativi sulla reale possibilità di potenziare il pensiero umano attraverso interfacce collegate a computer come quelle sviluppate dalla compagnia Neuralink di Elon Musk. Per stimare la velocità di funzionamento del cervello umano in termini informatici, i ricercatori del Caltech hanno analizzato un grande numero di studi scientifici relativi ad attività come la lettura, la scrittura, l'uso di videogiochi e la risoluzione del cubo di Rubik. Applicando tecniche di analisi mutuate dalla teoria dell'informazione, hanno calcolato che il pensiero umano viaggia alla velocità di 10 bit al secondo, un valore limitato se si pensa che una classica connessione Wi-Fi arriva a 50 milioni di bit al secondo. In ogni momento, spiega il neuroscienziato Marcus Maestà, estraiamo solo 10 bit dai 1000 miliardi che che i nostri sensi stanno captando e li usiamo per percepire il mondo che ci circonda e prendere decisioni. Ciò solleva un paradosso. Cosa fa il cervello per filtrare tutte queste informazioni? Resta poi da capire perché la nostra mente sia così lenta se i singoli neuroni hanno il potenziale per trasmettere più di 10 bit al secondo e perché il cervello elabori solo un pensiero alla volta, invece che diversi in parallelo. Secondo gli autori dello studio, le ragioni vanno ricercate nella nostra storia evolutiva. È possibile infatti che i primi organismi viventi dotati di un sistema nervoso usassero il cervello principalmente per orientarsi, muoversi verso il cibo e allontanarsi dai predatori, e che dunque avessero la necessità di valutare un solo percorso alla volta. I nostri antenati, inoltre, hanno scelto una nicchia ecologica in cui il mondo è abbastanza lento da rendere possibile la sopravvivenza. In effetti, puntualizzano i ricercatori, i 10 bit al secondo sono necessari solo nelle situazioni peggiori e il più delle volte il nostro ambiente cambia a un ritmo molto più lento. Questa stima delle velocità del pensiero umano, concludono i ricercatori, suggerisce che i nostri cervelli potrebbero continuare a lavorare alla velocità di 10 bit al secondo anche se connessi a un'interfaccia neurale, smentendo così le fantascientifiche aspettative dei magnati della tecnologia.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
9: Dalla rivista online Babel. L'arte di comunicare. Quali sono i diversi tipi di comunicazione e che cosa sono le 7C della comunicazione? Di Daniele Vallotto. La comunicazione è la colonna portante su cui si costruiscono rapporti interpersonali, attività lavorative e più in generale ogni forma di interazione sociale. La comunicazione si articola, secondo la suddivisione più nota e condivisa, in tre diversi tipi principali. In questo articolo esploreremo quindi i tre tipi di comunicazione più importanti da conoscere: la comunicazione verbale, la comunicazione paraverbale e la comunicazione non verbale. La comunicazione verbale. La comunicazione verbale è forse la forma più evidente e riconosciuta tra i tipi di comunicazione. Si basa sull'uso del linguaggio parlato o scritto per trasmettere informazioni. Quando conversiamo con un amico, scriviamo una mail o leggiamo un libro, stiamo facendo uso della comunicazione verbale. La chiarezza del messaggio, la correttezza grammaticale e l'uso del tono appropriato sono tutti aspetti cruciali di questo tipo di comunicazione. Esempio. Durante una presentazione, un oratore espone un argomento facendo uso di un vocabolario ricercato per impressionare l'audience, ma rischia di non essere compreso se i termini usati non sono familiari a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. La comunicazione paraverbale. Meno nota ma altrettanto importante è la comunicazione paraverbale, che comprende gli aspetti del discorso che non sono le parole stesse, ma come le diciamo. Il tono, il volume, il ritmo e la cadenza della nostra voce sono tutti elementi paraverbali e possono cambiare completamente il significato di ciò che diciamo. Esempio. Un sì pronunciato con entusiasmo comunica un assenso molto diverso da un sì mormorato con esitazione. Nel secondo caso, anche se abbiamo detto sì, la persona che sta comunicando con noi capirà subito che il nostro sì è poco sincero. La comunicazione non verbale. La comunicazione non verbale riguarda il corpo e i suoi messaggi. Gesti, espressioni facciali.

0: Il modello delle 7C viene spesso utilizzato nei seminari di comunicazione. Viene citato così spesso perché illustra i principi fondamentali per trasmettere un messaggio in modo efficace. Il modello delle 7C serve da guida per garantire che la comunicazione sia chiara, diretta e rispettosa, sia che ci si trovi in un contesto professionale, sia che ci si trovi in un contesto più informale. Completezza. Un messaggio completo fornisce tutte le informazioni necessarie al destinatario. È importante rispondere a tutte le domande poste e, qualora sia necessario, fornire dettagli aggiuntivi. Concisione. La concisione significa esprimere il proprio punto di vista senza divagazioni inutili, evitando ridondanze che potrebbero confondere il destinatario del messaggio. Considerazione. Prendere in considerazione il punto di vista del destinatario, i desideri, emozioni e possibili incomprensioni è essenziale per assicurare che il messaggio sia ricevuto nel modo previsto. Concretezza. Essere concreti significa essere specifici e chiari, anziché vaghi e generici. L'uso di fatti e dati concreti rende il messaggio solido e dà al destinatario qualcosa di tangibile su cui riflettere. Cortesia. La cortesia non è solo una questione di buone maniere, ma anche di rispetto e considerazione per gli altri. Un comunicatore cortese tiene conto delle opinioni e dei sentimenti altrui. Chiarezza. Per essere chiari, è essenziale scegliere le parole giuste, costruire frasi semplici e dirette e organizzare il proprio pensiero in modo logico e coerente. Correttezza. L'accuratezza grammaticale, l'ortografia precisa e l'adeguatezza del linguaggio al contesto e alla situazione sono tutti aspetti della correttezza che aumentano la credibilità e l'efficacia del messaggio. Incorporando queste 7C nella propria comunicazione quotidiana, si può migliorare notevolmente la qualità degli scambi interpersonali e assicurare che i messaggi non solo siano ricevuti, ma anche compresi e attuati. In conclusione, comprendere i vari tipi di comunicazione e sapere come utilizzarli efficacemente può fare la differenza in ogni aspetto della nostra vita. Che si tratti di interagire con colleghi, amici o familiari, la capacità di comunicare in modo chiaro, ascoltare attivamente e mostrare empatia sono le chiavi per coltivare al meglio le relazioni umane con le persone che vi circondano. Occorre sempre ricordare che una comunicazione efficace non è sempre un dono innato, ma anche e soprattutto una competenza che tutti possono apprendere e migliorare.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell'Italia, storia e design ai piedi del Monte Rosa. A poca distanza da Gressonnet-Saint-Jean, un villaggio ospita l'hotel formato da antiche case voiture, con un mix di ambienti tradizionali e contemporanei, da dove partire per trekking e scoperte gourmet, di Barbara Roveda. Non si capita per caso a Nil, un piccolo borgo abbarbicato a 1575 metri sopra Gaby, uno dei paesi della Valle dell'Is, a 10 chilometri da Gressonnet. Ma una volta arrivati, dopo aver percorso una tortuosa strada tra i boschi, ci si ritrova in un mondo dal fascino antico, fatto di vecchie case valser disposte sul pendio e collegate da stradine acciottolate. Alcune di queste formano oggi l'hotel La Gruba-Relais. Gruba è il nome di una borgata di Nil, un albergo diffuso in miniatura, dislocato in due edifici a breve distanza e dotato di scenografico ristorante. La struttura nasce oltre 10 anni fa come dortoir, posto tappa per escursionisti, con camere in stile rustico, in parte ricavati negli spazi un tempo usati per lo stoccaggio del grano e con un piccolo ristoro. Qualche anno dopo l'apertura, il ristorante viene ampliato su progetto di un architetto milanese, aggiungendo

0: all'esterno un cubo in vetro dove ci si sente immersi nel paesaggio. È solo nel 2021 che l'hotel si espande con un secondo edificio, ristrutturato dallo stesso architetto, dove sono state create nuove suite in stile alpino contemporaneo e una piccola spa. Un lavoro minuzioso che ha tenuto conto della tradizione architettonica locale, ma in cui i materiali sono stati utilizzati, o meglio, riutilizzati in chiave contemporanea. Ecco allora gli antichi tavolati in legno, recuperati in paese, trasformati in boiserie per le camere, o i vecchi armadi e scrittoi come pezzi di arredo in contrasto con gli interni moderni. Persino i muri in pietra secco sono stati ricostruiti servendosi dei pochi artigiani locali rimasti. Un luogo particolare è la spa, nell'ex fienile all'ultimo piano della casa, con la sauna a legna e la vista panoramica sulla valle. La mattina ci si sveglia con il dolce sottofondo dei campanacci delle mucche al pascolo. E ci si rifocilla con la robusta colazione a base di torte fatte in casa, formaggi e salumi tipici, dalla fontina DOP alla toma di Gressonè, dall'ardo di Arnà alla moccetta, il salume valdostano a base di carne di mucca essiccata. Gli stessi prodotti si trovano nel negozio di delicatessen Aubry Platz, nella piazza principale di Gressonè Saint-Jean, insieme a Genepy. Tegole, biscotti a base di mandorle e nocciole, e pregiati vini valligiani. Dal centro, con una passeggiata di mezz'ora, si raggiunge Castel Savoia, imponente edificio in stile eclettico circondato da un parco costruito tra il 1899 e il 1904 per volere della regina Margherita, che amava venire qui in villeggiatura. Nei due piani aperti al pubblico, si visitano la camera della regina, con vista sul Monte Rosa, e le sontuose stanze decorate da soffitti a cassettoni, tappezzerie preziose e mobili di abili ebanisti. I più attivi possono invece cimentarsi nei trekking direttamente dall'hotel. Da Nil partono infatti diversi sentieri, tra cui una mulattiera lastricata risalente al 1881, che in 2 ore porta al colle della Mologna Piccola, antica via di comunicazione tra la Valle d'Aosta e le montagne del Biellese.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita. Robert Louis Stevenson.

Siamo nelle stanze vaticane, è il 1516. Un pittore di poco più di 30 anni, che ormai è di casa in Vaticano, sta abbozzando un disegno all'angolo di una grande porta. Il Papa Leone X gli ha commissionato di affrescare l'intera sala, che prenderà il nome dal suo principale affresco, lo stupendo Incendio di Borgo, sul quale il pittore ha deciso di dedicarsi in prima persona. Questo disegno, invece, verrà portato avanti dai suoi assistenti, il Penny, Raffaellino del Colle, e se gli avanza tempo, Giulio Romano. E si vede, il dipinto non ha certo la mano del maestro, ma si sa, nei lavori a commessa bisogna fare quello che si deve, con quello che si può, e soprattutto in tempi ragionevoli. Il disegno è comunque straordinario, ci si legge tutta l'eleganza del maestro, ma anche la potenza di un suo grande contemporaneo, Michelangelo Buonarroti, e l'ironia di mille particolari simbolici, grotteschi, allusivi, di chi ormai conosceva nel dettaglio le dinamiche della corte papale. Il nostro pittore, forse lo avrete già capito, viene da Urbino e si chiama Raffaello, figlio di Giovanni De Santi e per questo chiamato Sanzio. Il disegno, che poi diventerà un affresco dai colori sgargianti, rappresenta l'incoronazione di Carlo Magno da parte di Leone III ed è un tripudio di movimento e di vita intorno ad uno dei momenti più importanti della storia, che Raffaello sposta astutamente sullo sfondo dell'affresco nella parte destra. Tranne quell'angolo ieratico e immobile, tutto è in movimento su una linea diagonale che taglia il quadro dall'angolo in basso a sinistra a quello in alto a destra. In primo piano ci sono degli uomini nerboruti e seminudi che stanno trasportando dei tavoli e delle brocche dorate, mentre un soldato con la corazza gli indica, e indica anche a noi, il punto esatto dove avviene l'incoronazione, quasi a dire, ecco, il momento sacro sta per concludersi, prepariamoci alle libagioni e agli eccessi che verranno. E questa profezia, come vedremo, risulterà particolarmente azzeccata. A destra, una schiera di alti prelati è letteralmente assiepata su delle panche. I cardinali, pur di stare davanti, sono addirittura seduti per terra. Dietro di loro i vescovi con le tiare bianche. Alcuni di loro sembrano piuttosto distratti dagli inservienti nerboruti e seminudi, invece di guardare verso il Papa e l'Imperatore. A sinistra alcuni vescovi ritardatari sono accampati in piedi insieme ai soldati, mentre in alto, a sinistra, da un angolo del coro, sbucano alcuni cantori. Uno di loro ha anche uno spartito in mano. Ma perché sono tutti assiepati in uno spazio così piccolo? La risposta ce la dà il fatto che tutta la scena è circondata da drappi colorati e tendaggi. In quegli anni, dal 1514 al 1546, San Pietro è un cantiere aperto e quindi gli spazi sono ridotti e per nascondere i lavori si usano preziosi drappeggi e tende di broccato. E Raffaello non vuole ritrarre la scena originale, la celebre notte di Natale dell'anno 800 nella vecchia basilica, ma vuole attualizzare la scena al momento stesso in cui viene dipinta. Leone III, infatti, ha il volto di Leone X, Carlo Magno quello di Francesco I. L'architettura dipinta è quella di San Pietro nel 1500. Il paggio, che raccoglie la vecchia corona imperiale di Carlo, sostituita da quella pontificia ben più imponente, è un giovanissimo Ippolito de' Medici, unico figlio, sia pure illegittimo, di Giuliano de' Medici e nipote di Leone X, che diventerà una delle figure più straordinarie del suo tempo e che merita qualche parola per accennare la sua vita incredibile. Bellissimo, geniale, coltissimo, esuberante, irrequieto e ambizioso, Ippolito si vedrà soffiare il Ducato di Firenze dal cugino Alessandro il Moro, venendo compensato con la porpora cardinalizia e il Vescovato di Avignone. Amante della guerra, minimamente interessato alla religione, Ippolito creerà una corte straordinaria, fatta di poeti, eruditi, artisti, musici, ma anche personaggi di dubbia fama e dalla lama pronta, partecipando alla difesa di Vienna dagli ottomani. Guerriero con una mano, poeta e traduttore dell'Eneide con l'altra, e cappello cardinalizio in testa, la sua personalità e il suo fascino non avranno uguali nel suo tempo. Resterà celebre il suo amore per la bellissima Giulia Gonzaga, sposata tredicenne ad un vecchio zoppo Elaido, rimasta vedova dopo un calvario matrimoniale di quasi 2 anni e fuggita per miracolo, da sola e senza scorta, al saccheggio di fondi operato dai corsari barbareschi agli ordini del famoso Barbarossa,
che aveva ricevuto il preciso ordine dal sultano Solimano il Magnifico di portargli in dono per il suo harem personale proprio lei, Giulia, universalmente riconosciuta come la donna più bella di Roma. Con Giulia Ippolito avrà un figlio, Asdrubale, e un amore vero e travolgente, ma purtroppo di breve durata. Quando a Firenze il regno del suo odiato cugino Alessandro sembra traballare, Ippolito andrà a incontrarsi con Carlo V a Napoli per organizzare l'assedio con cui si sarebbe ripreso il Ducato del Giglio. Ma ad Itri un improvviso malore lo stronca e lo uccide tra atroci sofferenze. È il veleno di un sicario di Alessandro, che si sbarazzerà così dell'odiato nemico che minacciava il suo potere su Firenze. Ma lo stesso destino toccherà anche ad Alessandro il Moro, ucciso in circostanze misteriose dal cugino Lorenzino de' Medici e da un suo sicario. Ma lasciamo da parte, le chiamiamole così, incomprensioni familiari della famiglia Medici e torniamo all'incoronazione di Carlo Magno di Raffaello, anzi all'evento rappresentato nel suo affresco, quando la notte del 24 dicembre dell'anno 800, Leone III, un papa umiliato, sopravvissuto per miracolo a un attentato e costretto a chiedere soccorso all'imperatore per scampare la forca, fece un gesto che cambiò la storia per sempre. Dicono che le formalità, l'etichetta, le procedure diplomatiche e le prassi di corte siano solo un retaggio ridicolo e inutile di riti senza senso, ma quella notte fu proprio un errore diplomatico a cambiare il corso della storia. Carlo, che pure non era un ingenuo, non colse il significato profondo di un gesto e finì per sottomettere non solo se stesso, ma tutti gli imperatori a venire al potere di Roma e del Papa. Moltissimo si è speculato sul perché di quel gesto e sui motivi per cui venne compiuto, ma probabilmente non sapremo mai perché le cose andarono così. Carlo non aveva alcun motivo per sottomettersi al potere di un papa debole e disperato, anzi era arrivato a Roma per raccogliere la corona come ricompensa per aver salvato il pontificato da una bruttissima fine, eppure nel momento cruciale, seguendo pratiche millenarie, lasciò che fosse il Papa a porgli la corona in testa. Questo cambiò tutto. Per secoli le raffigurazioni dei papi e degli imperatori si moltiplicheranno e in ognuna, puntualmente, il Papa starà in alto su uno scranno mentre un imperatore in ginocchio riceverà da lui la corona, esattamente come nell'incoronazione di Raffaello. La portata simbolica di quell'atto fu enorme. Con quel solo gesto Leone legò indissolubilmente i Franchi a Roma, spezzò il legame con l'impero bizantino, che non era più l'unico erede dell'impero romano, accese le più oscure aspirazioni dei patrizi romani, stabilì il precedente storico dell'assoluta supremazia del Papa sui poteri terreni e pose le basi per l'esistenza di quell'entità che oggi chiamiamo Europa. Carlo si rese probabilmente conto a posteriori dell'enormità dell'errore commesso e provò a rimediare svincolandosi dalla sudditanza dal soglio pontificio con dispute religiose e teologiche, come quella del filioque, per cui a Roma il credo recitava che il potere discende dal padre tramite il figlio, mentre nel resto dell'impero il potere derivava parallelamente dal padre e dal figlio. Carlo incoronò lui stesso suo figlio, Ludovico il Pio, ma alla fine Ludovico si fece incoronare anche dal Papa, anche se non lo fece a Roma e la disputa sul filioque era una vittoria solo a metà e si rivelò un mezzo autogol. Se si poteva dibattere sulla precedenza del padre sul figlio o meno, nessuno avrebbe mai potuto pensare che il figlio potesse precedere il padre e che quindi l'imperatore potesse contare più del Papa. Dall'altra parte, il papato rispose inventandosi di sana pianta la donazione di Costantino, forse il più clamoroso falso della storia, per cui l'imperatore romano aveva donato la parte occidentale dell'impero al papa di allora, Silvestro I, e le cose tornarono in equilibrio come prima. Insomma, ormai il dado era tratto e l'immenso potere del nuovo impero d'Occidente era legato per sempre alla benedizione del Papa e così sarebbe rimasto, almeno formalmente, per più di 1000 anni, fino a Napoleone, il primo che, ben consapevole del gesto che stava facendo, il 2 dicembre del 1804 a Notre Dame, prese la corona imperiale e se la mise in testa da solo.

Ma torniamo ancora a quella notte di Natale dell'anno 800. Cosa successe dopo? Beh, per un po' le cose, come dicevamo prima, rimasero in un certo equilibrio. Certo, Carlo non era per niente contento della piega che avevano preso gli eventi, ma il meccanismo per cui l'impero rappresentava la forza necessaria a proteggere il Papa e il Papa il potere divino necessario a ratificarlo sembrò momentaneamente funzionare. Ma poi le cose iniziarono ad andare molto male, perché successe una cosa che cambiò di nuovo tutto. Ad Aquisgrana, il 28 gennaio 814, Carlo Magno morì. Come scrivono Ernesto Sestan e Alfredo Bosisio, le intime crepe dell'impero carolingio vennero alla luce dopo la morte di Carlo Magno. Si assistette, nel giro di una settantina d'anni, di due generazioni, al disfacimento di quella costruzione imponente all'esterno, ma minata da croniche debolezze all'interno. L'impero crollò, come costruzione politica, ben inteso, non come idea, per insufficienze interne di uomini, di istituzioni, di strutture economiche e sociali. E poi c'era un altro fatto. Il fatto che il Papa diventasse il detentore del massimo potere in Occidente non era stato deciso a tavolino, era successo. E la figura del Papa non era stata scelta in base a meccanismi politici ponderati. Anche in questo caso era semplicemente andata così. Ma chi era il Papa all'epoca? Se il suo potere religioso si estendeva, almeno dal punto di vista cristiano, su tutti gli uomini della terra, il meccanismo politico e il suo ruolo istituzionale erano estremamente provinciali. Insomma, il Papa si trovò tra le mani un potere che era ben al di sopra dei suoi orizzonti politici e la sua carica istituzionale era ben lontana dal rappresentare l'immenso territorio europeo che ora andava a rappresentare anche in termini politici. Insomma, di colpo non solo l'impero si trovò ostaggio del potere di una figura religiosa, ma di una figura religiosa la cui carica non era minimamente strutturata per reggere il colpo di questo immenso potere. Per esempio, il Papa non veniva eletto come oggi da un collegio cardinalizio, ma come era stato fin dalle origini con i vescovi delle città, dal popolo romano, rappresentato dalle sue tre classi sociali, l'aristocrazia, il clero e la milizia. Se in teoria San Pietro si proclamava il centro della Chiesa universale, in pratica non era nemmeno il centro di governo delle Chiese d'Occidente e il Papa era una figura estremamente provinciale, profondamente legato alla città di Roma e la cui elezione era effettuata dai Romani, senza che il resto del mondo potesse metterci bocca. Ed era quindi ai Romani che il Papa doveva rispondere per essere eletto e sempre a loro doveva rispondere dopo la sua elezione. E in particolare doveva rispondere alle potenti famiglie patrizie romane, che ne condizionavano l'elezione e il potere in ogni modo possibile, come i duchi di Spoleto, i Teofilatto, i Crescenzi e i conti del Tuscolo. Insomma, il potere dell'immenso impero carolingio si era assoggettato ad un esponente religioso politicamente compromesso, dal potere incerto, eletto localmente in una provincia del sud dell'impero in stato di anarchia, dove spadroneggiavano i patrizi, i feudatari e spesso anche i saraceni, con procedure che non prevedevano che il suo ruolo politico potesse estendersi molto oltre la città di Roma. E dall'altra parte, il papato aveva riposto nella protezione da parte di un impero lontano tutte le sue speranze di sopravvivenza dalle pressioni che in questo clima di caos politico rischiavano di schiacciare letteralmente lo Stato pontificio come il manzoniano vaso di coccio tra i vasi di ferro. Si trattava insomma di una relazione estremamente squilibrata e male organizzata, destinata a non durare a lungo, ma d'altronde, come dicevamo prima, probabilmente nessuno progettò questa strana abbinata papato-impero. Ma come accade nella storia, più spesso di quanto si voglia riconoscere, il fatto accadde e ci si dovettero fare i conti. E i conti non tardarono a presentarsi. La crisi iniziata con la morte di Carlo Magno raggiunse il suo apice quando l'ultimo rampollo dei Carolingi, Carlo il Grosso, stanco e malato, venne in qualche modo deposto dalla dieta di Darmstadt nel novembre dell'887. A quel punto il nuovo, grande impero d'Occidente non esisteva più e si disintegrò completamente. Come scrivono gli storici medievalisti, l'impero, nonostante il conforto papale, finì per ridursi a un puro nome, e il papato, a sua volta, privo di un valido sostegno imperiale, fu alla mercé dell'aristocrazia della città di Roma. Da qui inizia quella che Cesare Baronio, negli Annales ecclesiastici, chiama Saeculum Obscurum, il secolo oscuro.

i papi che vennero si trovarono a un bivio: continuare a rivolgersi ad un impero germanico in disfacimento o arrendersi al potere delle potenti famiglie nobili del centro e nord Italia? Formoso, eletto papa nell'896, cercò di tirare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, ma alla fine si rese conto che senza un aiuto esterno il papa sarebbe diventato un fantoccio nelle mani dell'aristocrazia locale. Chiamò quindi Arnolfo di Carinzia, uno dei pretendenti alla corona imperiale, per incoronarlo a Roma, sperando di ricreare la magica unione tra Leone III e Carlo Magno. Ma il casato di Spoleto non prese per niente bene il fatto che la corona venisse tolta dalle teste dei loro leader Giulio e Lamberto per essere riportata in Germania, e di colpo si ricordarono che Formoso aveva una carriera ecclesiastica piuttosto tormentata, essendo stato persino scomunicato e riabilitato. Ma soprattutto si ricordarono che era già stato vescovo di Portus, cosa che, secondo le antichissime regole del Concilio di Nicea, non gli avrebbe consentito di diventare anche vescovo di Roma. Per la verità, era una regola antica, a cui si erano già fatte eccezioni, come nel caso di Papa Marino I, ma venne utile insieme al resto per fomentare l'odio verso Formoso, che però pensò bene di sfuggire ai suoi nemici morendo. Al suo successore, Stefano VI, eletto dalla fazione Filo Italica e tenuto in pugno dai duchi di Spoleto, la morte non sembrò una via di fuga sufficiente. Fece esumare il corpo di Formoso nel celebre Sinodo del Cadavere, inscenò un macabro processo alle spoglie di Formoso, che vennero poi mutilate e gettate nel Tevere. Ma la macabra vendetta di Stefano VI non fu assaporata a lungo. Poco più di un anno dopo veniva deposto e strangolato dalla fazione opposta, e Formoso, sempre da morto, venne riabilitato e le sue spoglie, ripescate a Ostia dalle acque del Tevere, furono nuovamente seppellite nella Basilica di San Pietro. Giusto il tempo di riabilitare Formoso e il Papa Teodoro II, dopo appena 20 giorni dalla sua elezione al soglio, muore in circostanze misteriose e gli succede rocambolescamente il benedettino Giovanni IX, il quale si rende conto che, sebbene eletto dalla fazione formosiana, non può contare sul debole e malato Arnolfo di Carinzia come protettore e quindi deve tornare a fare i conti con la potente casata di Spoleto. Lamberto viene rieletto imperatore e grazie a questo gesto Giovanni ottiene la restituzione dei territori dello Stato Pontificio invasi da Spoleto e una certa protezione e stabilità del Vaticano. Sembrava fatta. Roma aveva di nuovo un potente imperatore a difenderla, italiano stavolta, la cui corona era però sempre stata posata sul suo capo da un papa. Ma dopo solo pochi mesi, Lamberto, durante una battuta di caccia a Marengo, nei pressi di Alessandria, cadde da cavallo e si ruppe l'osso del collo, o forse glielo ruppe Ugo di Maginfredo, conte di Milano, per regolare un vecchio conto in sospeso. Fatto sta che la breve tranquillità conquistata da Giovanni IX scomparve nel nulla e l'Italia sprofondò nel caos politico più completo. Nell'anno 900 gli successe Benedetto IV, che si trovò un'eredità ben difficile da gestire. Tentò anche lui di farsi il suo imperatore di riferimento, scegliendo Ludovico di Provenza, e posizionò in un ruolo chiave del governo dell'Urbe, per accontentare le pressioni dell'aristocrazia romana, il patrizio Teofilatto, appartenente ad una famiglia che riteneva di raccogliere in sé niente meno che la diretta eredità del Senato romano. Benedetto IV muore nel 903 e gli succede Leone V, che dopo appena 30 giorni di papato viene fatto strangolare da Cristoforo, che gli succede a sua volta, anche se la validità del suo papato è dibattuta da secoli. Che sia stato un vero papa o un antipapa, Cristoforo non durò nemmeno lui molto a lungo e scomparve nel nulla nel 904, forse anche lui ucciso dal suo successore, Sergio III. Facendo due conti, dalla morte di Formoso nell'896 all'elezione di Sergio III nel 904 sono passati 8 anni e 8 papi, senza contare l'antipapa Cristoforo. Sergio III era stato un grande nemico di Formoso e fu uno dei partecipanti più attivi al Sinodo del Cadavere. Venne persino scomunicato da Giovanni IX e salì al potere con un vero e proprio colpo di Stato nel gennaio del 904, aiutato da Teofilatto, il patrizio che era stato incaricato da Benedetto IV e che ora godeva di un immenso potere a Roma.
La prima cosa che fece fu ribaltare di nuovo il giudizio su Formoso, che per fortuna non venne riesumato nuovamente per essere ributtato nel Tevere, ma ci mancò poco, e spiazzando il clero romano, che a questo punto, a dir la verità, non sapeva più da che parte stare. Dalla sua parte Teofilatto mise in campo due fuoriclasse, la moglie Teodora e la figlia Marozia, che grazie alle loro doti non comuni diedero origine a quella che passò alla storia come pornocrazia. In pratica, per decenni, il potere del papato passò nelle sapienti mani delle donne patrizie e da qui in quelle di Teofilatto, che tirava le fila di questa commedia sexy vaticana in cui, come delle nuove Salomè, Teodora e Marozia stregavano i papi e li riducevano a marionette nelle mani della loro famiglia. Ora, non sapremo mai come siano andate le cose per davvero, ma personalmente sono incline a pensare che, come spesso accade con le donne di potere del passato, gli storici e il popolo tendessero ad attribuire il potere di queste donne più volentieri alla loro lussuria che alla loro abilità e soprattutto all'inettitudine degli uomini formalmente al comando. Era più facile e accettabile, e anche meno spaventoso, insomma, pensare che le donne, che sotto sotto sono sempre un po' figlie del diavolo, conquistassero il potere con le armi del proprio corpo e della seduzione lasciva, che non con quelle della propria testa, specie se le teste dei maschi al potere erano mezze vuote. In realtà, ai papi di ogni tempo non mancarono mai le amanti e le concubine, e si fa fatica a pensare che queste donne patrizie avessero qualcosa di così speciale da esibire nelle camere private, tale da annichilire la volontà dei pontefici come vorrebbe la tradizione storica maschilista. È invece un bel po' più probabile che queste nobildonne patrizie fossero sì senza troppi scrupoli, ma non fossero semplicemente scandalose meretrici pronte a traviare la santità dei papi, ma abili manipolatrici e intelligenti strateghe in grado di compromettere non tanto la morale già discutibile dei pontefici, ma piuttosto la loro scarsa capacità di comando, prendendo saldamente in pugno il controllo incerto di una sempre più traballante cattedra di Pietro. Insomma, se gli storici del tempo scrivevano che Marozia, bella come una dea e focosa come una cagna, viveva nel cubicolo del Papa e non usciva mai dal Laterano, gli storici moderni sono convinti che la sua autorità dovesse posare su una base più solida della lussuria e del vizio. Marozia doveva avere molto ingegno, molta abilità e sicuramente pochi scrupoli. Fatto sta che Marozia, a soli 15 anni, divenne l'amante di Sergio III, che peraltro era suo cugino, e da lui ebbe un figlio che sarebbe poi diventato Papa Giovanni XI. Con la morte di Sergio III salirono al soglio Anastasio III e Landone, anch'essi poco più di marionette nelle mani di Teofilatto e della sua famiglia. A dimostrazione che volendo e avendone le capacità, al potere di Teodora, Marozia e Teofilatto si poteva resistere, il papa successivo, Giovanni X, riuscì per ben 14 anni a governare in autonomia e con grandi capacità decisionali, nonostante fosse stato anche lui l'amante di Teodora. Incoronò l'imperatore Berengario del Friuli, si mise a capo di una lega degli stati italiani riuscendo a sconfiggere i saraceni e oscurò il potere di Teofilatto fino alla morte del patrizio nel 924. Ma Marozia, che ancora una volta si dimostrò una grande stratega e un'avversaria politica temibilissima, non si arrese e sposando Guido di Toscana, potentissimo feudatario, ottenne l'esercito per entrare a Roma, imprigionare Giovanni X e farlo strangolare a Castel Sant'Angelo. Tolto di mezzo lo scomodo papa, Marozia divenne praticamente padrona di Roma. Si autonominò patrizia e senatrice del popolo romano e il suo potere crebbe a tal punto che su di lei probabilmente si formò la leggenda postuma della papessa Giovanna, a cui è collegata anche la relativa carta dei tarocchi, che secondo un racconto fantastico di origine protestante venne addirittura eletta al soglio pontificio in piena regola. Da allora, prosegue la leggenda, i papi prima di essere eletti devono sedere su una sedia con un foro sottostante e i diaconi più giovani, ebbene sì, devono provvedere a controllare che il papa non sia in realtà una donna o un eunuco, pronunciando dopo la verifica, come dire, tattile, le parole Virgam et testiculus abet, a cui tutti rispondono Deo gratias, e si può andare avanti.

Se non divenne papessa, però, Marozzi riuscì nell'impresa non comune di fare eleggere papa il proprio figlio, col nome di Giovanni XI, ma il suo immenso potere ebbe termine quando commise il gravissimo errore di suscitare la gelosia politica, e non solo, del suo secondo figlio, Alberico II, sposando in terze nozze Ugo di Provenza. Alberico, che temeva a ragione che la madre volesse fare eleggere Ugo imperatore soffiandogli il primato, organizzò una rivolta, cacciando Ugo, imprigionando la madre e rinchiudendo il fratellastro Giovanni XI nel palazzo del Laterano, restando unico e incontrastato padrone di Roma per più di 20 anni. Con Alberico la cosiddetta pornocrazia ebbe fine, anche perché il nuovo principe di Roma si assicurò che i nuovi papi eletti fossero sotto il suo controllo e di nessun altro. Nel 954, vicino alla morte, tentò di riunire nel proprio figlio Ottaviano entrambi i poteri, spirituale e temporale, facendolo eleggere papa. E così fu. Alla morte del padre, Ottaviano divenne principe di Roma e quando morì papa Agapito II, salì anche al soglio, col nome di Giovanni XII. In quanto papa e principe, non volle farsi mancare gli eccessi di entrambi i ruoli. Di lui fu scritto: «Venuto in giovinezza immatura al possesso di una dignità che gli dava diritto alla reverenza di tutto il mondo, smarrì la moderazione dell'intelletto e si gettò nel vortice dei piaceri più sfrenati. Le sue case del Laterano diventarono un ridotto di piaceri, un vero harem. La gioventù ragguardevole di Roma diventò sua compagna favorita. Passava tutto il tempo in cacce, in giochi, in amorazzi, a mensa, col bicchiere alla mano». Visto che le sue mire espansionistiche e le sue imprese militari andavano malissimo, Giovanni, come tanti pontefici prima di lui, guardò verso nord, in Germania, e promise per l'ennesima volta la corona imperiale a un re di Germania, Ottone I, purché scendesse in Italia a sconfiggere i nemici del papato. E così avvenne, i nemici vennero sconfitti, Ottone venne incoronato imperatore e Roma ottenne il prezioso privilegio di Ottone, ovvero la promessa di vedere restituiti allo Stato Pontificio i territori donati da Carlo Magno e poi sottratti dai regni italiani circostanti. Ma il privilegio conteneva una clausola avvelenata. L'imperatore voleva avere l'ultima parola sull'elezione dei papi a venire e senza il suo consenso nessun papa poteva venire eletto. Con queste poche righe di fatto Ottone cancellava la storia di Leone III e Carlo Magno e con una notevole astuzia sembrava dire: «Potrei pure mettermi la corona in testa dal tuo scranno, ma su quello scranno da ora in poi ti ci metterò io». Giovanni XII accettò e cos'altro poteva fare con le truppe di Ottone a Roma? Ma appena Ottone se ne andò iniziò a cercare di tirarsi fuori da quel tremendo pasticcio, alleandosi con Adalberto, re d'Italia, nemico dell'impero che cercava di respingere Ottone a nord di Verona. Il timore era infatti che Ottone, ora che aveva il papato sotto controllo, potesse prendersi facilmente l'intera penisola italiana. Terrorizzato da questa ipotesi, Giovanni si alleò con chiunque per contrastarlo, compresi i saraceni e i regni del sud Italia. Quando Ottone lo venne a sapere, diciamo che non la prese benissimo. Dopo aver sconfitto Berengario, si mosse contro Roma. Adalberto abbandonò Giovanni a se stesso e questi scappò a gambe levate, prima a Tivoli e poi in Corsica. Ottone prese il controllo di Roma e convocò un sinodo in cui Giovanni venne deposto in contumacia, con testimonianze molto colorite che lo dipingono a metà tra Nerone e Caligola, mentre brinda al diavolo in persona e infrange praticamente tutte le regole di Santa Romana Chiesa. Ottone fece nominare al suo posto Leone VIII, che però aveva due piccoli problemi. Era laico e non era stato eletto dal popolo romano. Questo Ottone, che faceva e disfaceva papi a suo piacimento, suscitò uno scandalo intollerabile nelle potenti famiglie patrizie di Roma, che si vedevano private di un diritto e di un potere millenari. E fu grazie al loro appoggio che Giovanni XII riuscì a organizzare una rivolta, tornare dalla Corsica, mettere in fuga Leone VIII e riconquistare il potere, mozzando anche un po' di mani, nasi e dita a quelli che l'avevano tradito e diffamato in sua assenza. Ma solo 3 mesi dopo Giovanni morì in circostanze poco chiare. Qualcuno dice che gli venne un colpo apoplettico, altri che venne ucciso niente meno che dal diavolo in persona, altri ancora che il diavolo in realtà era il marito di Stefanetta, con cui Giovanni venne colto in flagranza di adulterio,
e che per questo venne buttato dal suddetto marito giù dalla finestra della camera. Sembrano passati 1000 anni, ma siamo ancora nel 965. Giovanni XII muore, la famiglia dei Teofilatti deve cedere il potere a Roma a una nuova famiglia patrizia, quella dei Crescenzi, che però trovano due ossi duri nei papi Gregorio V e Silvestro II, che si alleano con Ottone III per riportare Roma ad essere Caput Mundi, nello schema vincente papa più imperatore germanico. Con la decapitazione di Giovanni Crescenzio il piano sembra essere riuscito a perfezione, ma qui le cose si fanno concitate. Di colpo muoiono sia Ottone III che Silvestro II e i Crescenzi tornano al potere facendo eleggere Gregorio VI. Gregorio VI viene sconfitto dai conti di Tuscolo, che mettono al suo posto il loro rampollo, Benedetto VIII. Benedetto è un ottimo papa e cerca di ripristinare la moralità e l'onore del clero romano, combattendo sia il nicolaismo, ovvero l'abitudine di avere mogli e concubine per i prelati, sia la simonia, ovvero la compravendita di cariche ecclesiastiche, cercando di far passare queste norme religiose anche come leggi dell'impero. Ma i papi successivi, Giovanni XIX e Benedetto IX, distrussero il progetto del loro predecessore, tornando agli eccessi, ai vizi, al concubinaggio, agli omicidi di palazzo e a tutte le belle tradizioni del secolo scuro. Giovanni XIX, che si dice fosse particolarmente avido di denaro, ad un certo punto tentò persino di vendere il primato del Soglio Pontificio di Pietro al patriarca di Costantinopoli, senza minimamente rendersi conto di cosa stava facendo. Con Giovanni, tra l'altro, si perse anche il conto del cosiddetto numerale, perché tra papi, antipapi, papi mai esistiti e disconosciuti, a un certo punto non si capì più nulla. E per esempio non ci fu mai un papa Giovanni XX, ma si passò direttamente al XXI. A mettere fine al caos ormai incontrollato che regnava a Roma, al secolo scuro e anche a questa lunga e incredibile storia, arriverà Enrico III, il nuovo imperatore tedesco, che il 20 dicembre 1046 convocò a Sutri un concilio, dove depose i tre papi che in quel momento pretendevano contemporaneamente al ruolo, mise un duro limite allo strapotere delle famiglie patrizie romane e appoggiò politicamente il rafforzamento dell'autorità spirituale del papato, promuovendo quella che diventerà la riforma dell'undicesimo secolo. Senza il suo intervento, probabilmente l'esistenza stessa del papato si sarebbe estinta nel caos e nell'anarchia, senza proseguire la sua tradizione fino ai giorni nostri. Il giorno di Natale, come era stato per l'incoronazione di Carlo Magno, il vescovo tedesco Suigero venne eletto papa con il nome di Clemente II e incoronò Enrico III imperatore a San Pietro insieme alla moglie Agnese di Poitou. Anche se Clemente II, come moltissimi suoi predecessori, morì avvelenato dall'ultimo colpo di coda del secolo scuro, il processo di riforma della Chiesa di Roma era ormai avviato e godeva del sostegno stabile di un impero potente e ben consapevole della funzione sacra del proprio ruolo. Sarà Leone IX, San Leone IX non a caso, a portare la riforma in giro per l'Europa, viaggiando come nessun papa prima di lui e diffondendo ovunque un nuovo spirito della Chiesa che in parte si rifaceva ai valori spirituali del cristianesimo dell'origine e in parte, con teologi del calibro di Pier Damiani, gettava le basi per un ruolo pontificio che da fenomeno locale della città di Roma diventava il centro di un potere molto più ampio che investiva tutta la Chiesa in modo diretto, senza eccezioni, con regole morali ben definite e sempre ispirate ai valori religiosi più autentici e duraturi.

0: Antonio Vismara, giurista, scrittore e bibliografo di fine Ottocento, immortalò così il secolo oscuro. E con queste parole emblematiche vogliamo chiudere questa lunga, ma speriamo non troppo noiosa, puntata.
1: Allorquando la società agonizza, soffocata nella fogna dei vizi, anche i rospi vi salgono sopra a gracchiarvi le vicine esequie e a divertirsi sul corrotto cadavere. Illustri colpe illustran spesso i colpevoli, il trionfo è loro apparecchiato. I turriboli s'accendono per incensare i decantati miasmi, le ricchezze si condensano sui tristi, e ciò mentre la virtù dimenticata, nuda, famelica, scorata, cade per colpa degli uomini.

0: Avete ascoltato Mirabilia, storie straordinarie alla radio. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, podcastmirabilia.podbean.com. Cerca Mirabilia, storie straordinarie alla radio, anche su Facebook.
1: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze,

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Per sostenere Radio Senti Chitarla e Senti Chitarla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

avremmo bisogno di tre vite. Una per sbagliare, una per correggere gli errori, una per riassaporare il tutto. Alberto Jess.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
3: Va ora in onda il racconto.
4: Il Molise in furgone. Mattia Di Carlo. Quella del 2010 fu l'ultima estate molisana trascorsa in vacanza con mio padre. Si partiva in furgone da Lecco verso le 3 del mattino dei primi giorni di esodo d'agosto per cercare di evitare il traffico emiliano, che dallo svincolo tra la A1 e la A14 adriatica trasformava quasi di colpo l'asfalto e le corsie diventavano solo due. I tiri in sorpasso e gli imbecilli al volante puntualmente ci tenevano bloccati per ore su strade roventi senza aria condizionata, con mezzo pacchetto di Marlboro e una bottiglia da 1,5 litri di acqua frizzante bollente. 720 chilometri di magliette appiccicate ai sedili, musica, finestrini abbassati e almeno 4 soste in autogrill per raggiungere Guglionesi, l'amato paesino a pochi minuti dal poco mare molisano. Per tutto il periodo delle vacanze, poi, le mie giornate le passavo così, col mio vecchio in furgone, girando per le coste, le pinete sulla sabbia, i laghi in collina o i paesi più sperduti del Molise, in cerca di mozzarelle di bufala e castelli medievali diroccati. I CD erano sparsi dappertutto nell'abitacolo dello Scudo Blu, su tutto il ripiano alto, ai lati, sotto le maniglie, nel portaoggetti, sul sedile del terzo passeggero e sotto ai piedi. Raccolte, prime uscite da edicola, originali, tarocchi, in cartone, inserti di riviste. C'era Black Market dei Weather Report, c'era The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, c'erano Pino Daniele, di Alma Megretta, Joe Cocker, gli XTC, i 24 Grana, Miles Davis e Frank Zappa. C'erano i Rolling Stones e quell'album fenomenale ascoltato in furgone in giro per il Molise. Era Let It Bleed, la pronta risposta di Mick Jagger e compagni ai Beatles nello stesso istante in cui questi uscivano con Let It Be. Quando papà raccontava qualche concerto vissuto nei primi anni Ottanta o qualche avventura in Westfalia, mitico e spartano caravan della sua epoca, in giro per l'Oriente, abbassava leggermente l'impianto, ma lasciando sempre il giusto volume per poter ascoltare il racconto e nello stesso istante, guardando fuori dal finestrino, assopirsi tra la musica, le cicche e il paesaggio in continuo e perpetuo mutamento. L'odore di sigarette mischiato a quello della pelle di papà era uno di quelli, pochi, che resteranno sempre dentro le mie narici, come le rocce delle colline di pietra abbondante, resistenti alle catastrofiche vibrazioni di quelle terre, mosse dal loro stesso cuore. C'erano anche lunghissimi momenti di silenzio, intervallati da qualche assurdo sogno utopico del mio vecchio, che si innamorava come un bambino di questa o quella cascina di campagna e bofonchiava qualcosa riguardo a come sarebbe stato bello restaurare una casetta con il pollaio, avere qualche pianta di ulivo un bell'orto e una compagna con cui condividere silenziosi pomeriggi in amaca, a leggere qualche libro, l'amore per la buona cucina e, perché no, notti di passione con quel gentile contadino di città. A me piaceva tantissimo ascoltare i suoi stravaganti pensieri. Mi trasmetteva tranquillità, mi rilassava, mi sballava. Mi sballava il suo modo repentino di passare da pensieri assurdi e cervellotici a futili banalità. Un minuto prima era lì che spiegava come e perché cambia la composizione della band di Frank Zappa nel tour italiano dell'82 e 10 minuti dopo si intestardiva nel cercare di capire come si pronunciasse e che cosa significasse letteralmente «You can't always get what you want». Era geniale e affascinante, decisamente atipica come figura paterna. Ascoltavamo i Talking Heads e gli Stones se andavamo verso il mare, i King Crimson e i Traffic se volevamo perderci per le campagne, i Weather Report e i Jazz se andavamo per paesini dell'Alto Molise. Lui mi faceva scoprire band praticamente ogni giorno, rock, progressive, prog italiano, scuola di San Francisco, pop, blues, jazz. Era una fonte infinita di chicche musicali e aneddoti da intenditori, sempre condite con qualche mezza balla o esagerazione che si concedeva per dare un po' di pepe al racconto. Ma mentre si parlava e si fumava, intorno a noi il paesaggio era in continuo mutamento. Passava dal colore giallo dei girasoli al verde degli ulivi, dal blu del mare al marrone e al rosso delle pietre delle case arroccate sui bassi e morbidi Appennini. Ho sempre pensato che il Molise, nel suo essere piccolo e sconosciuto, avesse fondamentalmente tutto quello che volevo, che esigevo da un viaggio. Era il mio viaggio, intimo, confortevole, pazzesco. Osservavo tutto, e anche se una strada l'avevo già percorsa negli anni, decine e decine di volte, non mi stancavo mai di farmi coinvolgere dall'immagine di un contadino che metteva benzina al trattore, da un gatto randagio maculato, rinsecchito e senza un occhio, dall'accento antico di una signora di Scapoli o di qualche paesiello che ci spiegava la strada per gli scavi di Sepino o semplicemente quella per tornare indietro. La cosa più bella era infatti la totale assenza di segnaletica. Niente, nessun riferimento. Vivi, tratturi, strade cieche, sterrate, deserte, campi, macchie e inversioni di marcia. Un giorno ci fermammo nella piazza principale di Guardalfiera, paese che dà il nome anche a un bel lago artificiale formatosi dopo la costruzione di una gigantesca diga alla fine degli anni 60. Il paese di Francesco Iovine, genio dimenticato che in Le Terre del Sacramento ha espresso la storia, tradizioni, vita e tutto l'amore che anch'io trovo per questa mia terra. Accostammo davanti a uno dei tantissimi Roxy Bar e chiedemmo ad un vecchio dal baffo lungo e poco curato, pieno di rughe e con gli occhi neri e sottili, seduto su una piccola seggiola di legno alla sinistra dell'ingresso. «Scusi, la strada per Larino?» E quello ci rispose: «Plarin?» Sguardo assorto rivolto alla discesa. «Va a Bash. Quando arriva alla masseria Dvarzaglia, a sinistra.» «Grazie, arrivederci.» Papà ripartì. Io tirai su un po' il finestrino. Ci guardammo e scoppiammo in una risata complice che durò minuti interi. Noi avevamo compreso il criptico linguaggio, ma immaginammo entrambi lo sguardo perplesso e gli occhi sbarrati di un eventuale, raro qui, turista del nord. Geniale! Così, tra l'odore di barbabietola e le buche sull'asfalto mangiato dai trattori, tornammo verso casa, semplicemente immersi come carote tagliate sottili dentro quel pinsimonio saporito, verde e speziato, che da tempo è l'antica zona selvaggia del mio Molise.

0: Il racconto.
1: Hitler, i primi passi del futuro Führer, di Martino Sacchi. Figlio di un violento, studente mediocre, artista frustrato, Adolf trovò riscatto combattendo nella Prima Guerra Mondiale. Fu nel difficile clima socio-economico del dopoguerra che si radicò in lui un viscerale antisemitismo sul quale si innestò una delirante visione politica orientata alla trionfale affermazione della Germania in Europa. Adolf Hitler nacque il 20 aprile 1889 a Braunau am Inn, una cittadina austriaca al confine con la Germania, in una locanda a tre piani che all'epoca ospitava anche la dogana. Il padre, Alois, era nato nel 1837 da padre ignoto. La madre, Clara Polzl, era la sua terza moglie. Adolf era il quarto dei sei figli della coppia e fu uno dei due solo che raggiunsero l'età adulta. Alois era un doganiere e poteva garantire alla famiglia un buon tenore di vita. Dal punto di vista affettivo, invece, era di carattere dispotico e si imponeva duramente. Secondo la sorella Paula, unica altra sopravvissuta tra i figli della coppia, Adolf sfidava spesso il padre e ne veniva picchiato. Alois, tra l'altro, aveva avuto numerose relazioni extraconiugali, un dettaglio che, secondo la testimonianza dello stesso Hitler, lo avrebbe in seguito spinto a imporre a se stesso e ai suoi collaboratori più stretti un comportamento irreprensibile dal punto di vista morale. Alois morì nel 1903 per un'emorragia polmonare. Non posso certo dire di aver provato un grande dolore, commentò Hitler molti anni dopo. Quanto al rapporto con la madre, era fin troppo tenero e quasi soffocante, dato che la donna cercava nei figli quell'affetto che il marito le negava. Clara morì nel 1907 per un carcinoma al seno che un medico di origine ebraica, Edward Bloch, cercò con impegno, ma inutilmente, di trattare. La sua morte segnò profondamente Adolf, che in seguito scrisse: «Mi parve che il mondo intero mi fosse crollato addosso. Mi ritrovo senza la mia stella polare, a dover prendere le decisioni in prima persona». Bloch ebbe comunque sempre la sua gratitudine e fu risparmiato durante le persecuzioni anti-ebraiche. Uno studente mediocre. Hitler rimase un buon studente solo alle scuole elementari. Quando passò all'istituto tecnico della vicina Linz, nel 1900, collezionò diverse bocciature e frequentò con fatica la scuola dell'obbligo per i 5 anni successivi, senza raggiungere il diploma. Alla fine dell'ultimo anno scolastico si ubriacò in una taverna, in una bisboccia tra studenti, durante la quale scambiò, per sbaglio, la pagella per carta igienica. Nei 2 anni successivi tentò di farsi accettare dall'Accademia delle Belle Arti a Vienna, ma fu più volte respinto. Rimase orfano a 19 anni. Vivacchiò prima con la pensione dei genitori, poi con una piccola eredità. Si trasferì a Vienna, dove visse tra i dormitori pubblici e le mense dei conventi. Secondo molte testimonianze, leggeva molto. A quell'epoca il suo antisemitismo era già così radicato e profondo da convincerlo che gli ebrei fossero la vera causa della sua modesta condizione esistenziale. Quasi sicuramente era attecchito in lui già negli anni della scuola a Linz. La maggior parte degli insegnanti e degli studenti della Realschule erano infatti nazionalisti, xenofobi e antisemiti. Fu lo stesso Hitler, nel suo Mein Kampf, la mia battaglia, Bibbia del nazismo, da lui scritta nel 1925, a raccontare che il suo odio era nato a scuola, a causa di un compagno ebreo. Alcuni storici ritengono si trattasse di Ludwig Wittgenstein, appartenente a una famiglia ebraica molto benestante, che sarebbe più tardi diventato uno dei più importanti filosofi del Novecento. In ogni caso, nella scuola venivano pubblicamente diffuse le idee di George von Schneider, un politico fanatico della purezza e della razza germanica, che sognava di unificare l'Austria e la parte occidentale della Cecoslovacchia all'impero tedesco per creare una grande Germania. Tra l'altro, fu lui a introdurre come saluto il grido Heil, parola che in tedesco significa solo salute, salve, che sarebbe diventato parte integrante della iconografia nazista. Durante gli anni viennesi, Hitler divenne un accanito lettore di Ostara, rivista pesantemente antisemita, pubblicata da un ex monaco cistercense e molto diffusa. È probabile che abbia ripreso da questa rivista alcuni dei suoi temi più caratteristici: la contrapposizione tra la razza germanica e le razze inferiore, come gli slavi e gli ebrei, la riduzione in schiavitù di queste ultime e la loro deportazione in luoghi lontani come la Siberia, la Mongolia e il Madagascar, oppure la loro eliminazione fisica, la selezione razziale mediante l'eugenetica e la procreazione favorita di nascituri della razza eletta. Sembra che proprio vicino alla sede della rivista, il castello di Burg Werfenstein, sia stata issata per la prima volta una bandiera con la versione moderna della svastica, sia pure diversa da quella che sarebbe diventata tristemente celebre più tardi. Volontario nell'esercito. Hitler era molto povero e si manteneva vendendo qualche acquarello. Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale rappresentò per lui un'occasione di riscatto, poiché, tentando di sottrarsi all'obbligo di leva, aveva perso la cittadinanza austriaca, chiese di entrare come volontario nell'esercito della Baviera, la regione tedesca confinante con l'Austria. Aveva 25 anni. Non avendo che la quinta elementare come titolo di studio, non poteva aspirare a diventare ufficiale, quindi ottenne solo il grado di caporale e prestò servizio come staffetta portaordini. Nei fatti si dimostrò un buon soldato, coraggioso e onesto. Evitava di ubriacarsi, non cercava di imboscarsi, non andava a donne. Ebbe il battesimo del fuoco nella terribile prima battaglia di Ypres, il 29 ottobre 1914. Nei primi mesi successivi venne coinvolto, come milioni di altri uomini, nella logorante guerra di trincea. Verso la fine del 1915 fu protagonista di un episodio che lui stesso descrisse in seguito con toni vagamente paranormali. Stavo consumando la mia misera cena in trincea assieme a parecchi commilitoni. All'improvviso mi parve d'udire una sorta di voce che mi diceva: «Alzati e allontanati di qui». Era così chiara e insistente che io obbedii automaticamente, come un ordine militare. Al che mi alzai immediatamente in piedi e camminai per una ventina di metri lungo il bordo della trincea, portandomi appresso il gavettino con la cena. A questo punto mi sedetti e ricominciai a mangiare, poiché la mia mente era nuovamente in pace. Mi ero appena sistemato quando un lampo accecante, misto a un'assordante deflagrazione, esplose nella parte di trincea che avevo appena lasciato. Una granata vagante aveva dilaniato il gruppo di soldati coi quali stavo precedentemente cenando, e nessuno era sopravvissuto. Fu in quel preciso istante che capii di godere della protezione divina. In realtà Hitler rimase ferito una prima volta durante la battaglia della Somme e dopo essere guarito partecipò a numerose altre battaglie. Nel 1917 ebbe una relazione con una ragazza francese, tale Charlotte Lobioye. Ma il momento decisivo per lui si concretizzò il 28 settembre 1918, durante la battaglia di Cambrai. L'esercito tedesco era in ritirata e la vittoria alleata si stava profilando all'orizzonte. Durante un attacco a sorpresa, Hitler venne ferito gravemente a una gamba. Un soldato inglese, Harry Tunday, lo avvistò e stava per ucciderlo. Vedendolo però giacere inerme, dopo averlo a lungo tenuto sotto tiro, decise infine di risparmiargli la vita e di passare oltre. «Sa Dio quanto mi pento di avergli salvato la vita», commentò lo stesso Tunday in una intervista rilasciata durante la Seconda Guerra Mondiale. In ospedale matura l'impegno. In ogni caso, la guerra nel 1918 era persa per la Germania. Hitler venne ricoverato nell'ospedale militare di Pasewalk. Fu qui, secondo la sua stessa testimonianza, che decise di impegnarsi in politica per salvare la Germania. Quando mi trovai costretto a giacere a letto, nell'immobilità, stringendo dalla rabbia il cuscino alla notizia dell'armistizio, mi colpì la certezza che avrei liberato la Germania e l'avrei resa nuovamente grande, scrisse in Mein Kampf. Seppi immediatamente che ciò si sarebbe immancabilmente realizzato. In realtà, le cose non sembravano affatto andare in quella direzione. La Germania in cui Hitler tornò dopo la resa del Kaiser era in pieno caos, prostrata dalla fame, provocata dal blocco navale inglese e attraversata dai tentativi di insurrezione comunista. Hitler aderì senza fatica alla tesi in base alla quale l'esercito era stato pugnalato alle spalle da agitatori ebrei e comunisti che se ne stavano tranquilli in patria. Il giovane Adolf, ancora in forza all'esercito, fu utilizzato come informatore in Baviera e qui venne a contatto con un piccolissimo partito politico, il Partito Tedesco dei Lavoratori, fondato da Anton Drexler, un ex insegnante e agitatore politico che era stato incaricato di spiare. Così cominciò a partecipare agli incontri che trovava pedanti ed estremamente noiosi e con grande sorpresa di tutti dimostrò una grande forza oratoria. Nell'autunno del 1919 lo stesso Drexler iscrisse Hitler al partito a sua insaputa con la tessera numero 555. Un trucco per gonfiarne le fila, dato che le prime 500 tessere erano inesistenti. Hitler ci mise poco a prendere il controllo della situazione. Già nel febbraio del 1920 era diventato il vero leader del partito, imponendo il cambio del nome in Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori e scegliendo la svastica ariana come simbolo. La propaganda fece da subito leva sui temi cari all'estrema destra: odio contro gli ebrei e i comunisti, ostilità alle istituzioni, ribellione contro il trattato di pace firmato a Versailles nel 1919, che secondo Hitler era profondamente ingiusto perché l'esercito tedesco non era mai stato sconfitto sul campo. In quei primi anni la nascente ideologia nazista fu influenzata anche dalle idee del giornalista Dietrich Eckart, che aveva anticipato nel 1919 le stesse tematiche di Hitler. Eckart morì di malattia il 23 dicembre 1923 e le sue ultime parole furono: «Seguite Hitler, egli danzerà, ma sono stato io a creare la melodia». Comizio in birreria. Nel 1922 In Italia, il movimento fascista, guidato da Benito Mussolini, 1883-1945, era riuscito a conquistare il potere con una marcia su Roma, suscitando in Hitler la convinzione che si potesse fare qualcosa del genere anche in Germania. Così, l'8 novembre 1923, nella grande birreria della Löwenbräu a Monaco di Baviera, mentre si stava tenendo un comizio dove erano presenti tutti gli esponenti politici più importanti della Baviera, Hitler tentò con la forza di costringerli a unirsi a lui per rovesciare il governo bavarese. Dopo un primo momento in cui sembrò che il piano riuscisse, la situazione invece mutò. I politici riuscirono a fuggire e avvisarono la polizia e l'esercito. Il giorno dopo, quando Hitler marciò alla testa di circa 3.000 uomini verso il municipio della città, venne bloccato dalle forze fedeli al governo che aprirono il fuoco, provocando 14 morti tra le sue fila. Hitler fu arrestato e processato per alto tradimento, mentre il partito venne messo fuori legge. In realtà, il processo rappresentò per lui un palcoscenico perfetto da dove accusare il governo tedesco di debolezza e tradimento. Dopo la condanna a 5 anni di carcere, molto mite, visto il capo di accusa, fu trasferito nel carcere di Landsberg, in Baviera, dove passò in realtà solo 9 mesi e dove lesse con avidità l'Ebreo Internazionale di Henry Ford, il noto produttore di automobili, ricevendone l'ispirazione definitiva per il suo Mein Kampf, che scrisse con l'aiuto del suo fedelissimo seguace Rudolf Hess. Hitler uscì dall'esperienza della prigione molto più sicuro di se stesso. Riorganizzò rapidamente il partito introducendo il corpo paramilitare delle Sturmabteilungen, squadre di protezione, al comando di Röhm, un suo fedelissimo. Tuttavia, la forza politica del suo partito rimase decisamente trascurabile. Fu la crisi economica del 1929 a cambiare drammaticamente le cose. Mein Kampf, da delirio ideologico a programma politico. Nel suo libro Mein Kampf, Hitler riassume tutto il suo programma politico. Se nel 1925, quando fu pubblicato, passò quasi sotto silenzio, dato il peso politico insignificante del suo autore, in seguito i suoi contenuti furono ripresi e realizzati quasi alla lettera. In Mein Kampf, gli ebrei e il comunismo venivano presentati come due mali supremi da distruggere, basandosi sul falso documento noto come il Protocollo dei Savi di Sion. Hitler sosteneva l'esistenza di una cospirazione ebraica per il controllo del mondo. Il suo antisemitismo si situava sullo sfondo di una gerarchia fortemente razzista, nella quale la razza ariana era collocata al primo posto, seguita dalle razze mediterranee, considerate manifestamente inferiori. Le razze slave erano posizionate ancora più in basso, mentre all'ultimo posto c'era la razza ebraica, che doveva essere espulsa dalla Germania. Questa impostazione si univa alla teoria dei Lebensraum, in base alla quale la Germania aveva diritto a uno spazio vitale per garantire il proprio sviluppo, che sarebbe stato ottenuto invadendo la Cecoslovacchia, la Polonia e infine l'Unione Sovietica. La svastica, un antico simbolo della vita. Il simbolo della svastica è di origine religiosa ed è molto diffuso nelle culture orientali. Secondo alcuni studiosi, raffigura la rotazione del cosmo attorno al suo asse mistico e per questo è il simbolo della vita e del divino in quanto principio vivificante. Le prime testimonianze risalgono addirittura al Neolitico. La parola svastica deriva dal termine sanscrito su e svasti, che può essere reso con è il bene. Il simbolo è stato usato anche nel buddismo cinese e giapponese. Dopo Hitler, l'uso della svastica è fortemente controverso e in alcuni casi condannato come apologia del nazismo.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta le origini della letteratura italiana, la poesia provenzale. A partire dal 200, in ambito italiano, il volgare comincia a essere usato anche per componimenti poetici destinati a un pubblico ristretto, colto e raffinato. Questo tipo di poesia proviene dalla regione francese della Provenza. Qui, nelle corti aristocratiche, si sviluppa una raffinata poesia in volgare doc, termine usato per indicare il sì nel sud della Francia. Questo genere letterario si definisce lirica perché è destinata a essere accompagnata dalla musica di uno strumento a corde, come appunto la lira. È composta da un poeta che spesso è un aristocratico della corte, chiamato trovatore. In lingua francese, trobar significa comporre versi e musica. La lirica provenzale affronta una gran varietà di temi, ma soprattutto parla d'amore. Per comprendere il senso della poesia amorosa provenzale cortese, cioè elaborata a corte, è necessario tenere presente l'opera di Andrea Cappellano, sacerdote in una corte francese, che dedicò un intero trattato, cioè un testo che presenta i principi e i concetti essenziali di un argomento, alla pura definizione di amor cortese. In questo testo l'autore spiega che esistono diverse forme d'amore, che lui collega alla struttura della società medievale, divisa in tre ordini. Al vertice stanno gli oratores, coloro che pregano, che fanno parte della Chiesa e amano in modo purissimo, perché rivolgono il loro amore unicamente a Dio. Seguono i bellatores, l'intero mondo dell'aristocrazia feudale, coloro che combattono per proteggere la società, per i quali l'amore è uno strumento di miglioramento spirituale. Alla base ci sono i laboratores, coloro che lavorano la terra per rendere possibile la vita degli altri due ceti. Essi seguono l'istinto carnale e si accoppiano puramente per riprodursi. Il trattato di Andrea Cappellano si concentra essenzialmente sull'amore degli aristocratici, poiché il testo è rivolto al pubblico delle corti. Si tratta di un amore che non rientra all'interno dell'istituzione matrimoniale, perché il matrimonio è un contratto che viene stabilito in base a interessi di ordine politico ed economico, e l'autore sottolinea che per amare bisogna essere liberi da vincoli. L'amore più ampiamente trattato è quello di un cavaliere di rango nobiliare inferiore rispetto alla donna da lui amata, generalmente la dama di corte che il cavaliere deve proteggere. Il trattato definisce le regole del corteggiamento della dama. Il cavaliere deve alla donna un omaggio simile a quello feudale, cioè deve dichiarare la sua sottomissione, la sua fedeltà e la volontà di farsi guidare dalla donna nelle questioni d'amore. Questo implica che l'uomo deve aspettare pazientemente che la donna gli conceda il favore di amarla. Deve essere riservato e non deve svelare il suo nome agli altri. Quando parla dell'amata, anche attraverso il testo poetico, non deve indicare il nome della donna, ma mascherarlo con un senal, un altro nome che protegga, diremmo oggi, la privacy della donna amata. L'amore del cavaliere comprende, come tutti i sentimenti amorosi, anche il desiderio fisico per la donna amata. Ma l'uomo deve imparare a gestire il suo comportamento da modello cavaliere, rispettando la volontà della dama anche quando lei non contraccambia il suo amore. Attraverso questo addestramento, l'uomo intraprende un percorso di crescita interiore che lo rende migliore perché impara a gestire razionalmente i suoi istinti. Chi sa amare in questo modo è veramente nobile anche di animo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più. Oscar Wilde.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il nostro errore più grave è quello di cercare di destare in ciascuno proprio quelle qualità che non possiede, trascurando di coltivare quelle che ha. Marguerite Yourcenar.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da scienzenotizie.it. Cambiamento climatico. I fiumi Tigri ed Eufrate potrebbero prosciugarsi entro il 2040. Di Luigia Bruccoleri. All'interno del libro sacro della Bibbia è possibile leggere che quando il fiume Eufrate si prosciuga, vi sono all'orizzonte cose immense, addirittura il presagio della seconda venuta di Gesù Cristo. Apocalisse 16:12 dice: «Il sesto angelo versò la sua coppa sul grande fiume Eufrate, e la sua acqua fu prosciugata per preparare la via ai re d'Oriente». Tuttavia, insieme al fiume Tigri, anche l'Eufrate attraversa l'attuale Siria e l'Iraq, prima di sfociare nel Golfo Persico. Per tantissimi anni, questi due famosi fiumi gemelli hanno consentito alle comunità agricole e alle grandi città di prosperare in Mesopotamia, nota come la culla di alcune delle prime civiltà del mondo. Per molti decenni è diventato sempre più palese che il sistema fluviale Tigri-Eufrate si sta prosciugando. Un rapporto del governo nel 2021 aveva già avvertito che i fiumi si sarebbero prosciugati entro il 2040, a causa dei bassi livelli dell'acqua e della siccità provocata dai cambiamenti climatici. I satelliti GRACE, Gravity Recovery and Climate Experiment, della NASA, hanno ottenuto immagini di quest'area nel 2013 e hanno scoperto che i bacini fluviali del Tigri e dell'Eufrate avevano perso 144 chilometri cubi di acqua dolce già dal 2003. Come afferma l'idrologo e professore alla UC Irvine J. Famiglietti, nonché ricercatore e principale autore dello studio, i dati di GRACE mostrano un tasso allarmante di diminuzione dello stoccaggio totale dell'acqua nei bacini fluviali del Tigri e dell'Eufrate, che attualmente hanno il secondo tasso più veloce di perdita di stoccaggio delle acque sotterranee sulla Terra, dopo l'India. La grave mancanza di acqua nei paesi attraversati dai due fiumi gemelli potrebbe anche provocare una pericolosa crisi di salute pubblica. Un recente rapporto pubblicato sul British Medical Journal ha spiegato come una miriade di emergenze sanitarie si stiano accumulando in Iraq. Afferma al BMJI l'attivista per il clima Nasir Bakar, coordinatore sul campo presso la Tigris River Protectors Association HON in Iraq: «Diarrea, varicella, morbillo, febbre tifoide e colera si stanno attualmente diffondendo in tutto l'Iraq a causa della crisi idrica e il governo non fornisce più vaccini ai suoi cittadini». In conclusione, anche se le predizioni della Sacra Bibbia sul destino dell'Eufrate dovranno essere prese con un pizzico di sale, è anche vero che la previsione di un cambiamento drastico non era poi così errata.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Psicologia Facile. Internet, la nuova frontiera della dipendenza. La lecita volontà di fuggire dalla realtà per svagarsi può col tempo trasformarsi in una malattia. Di Paolo Zaccari. Il concetto di dipendenza, sebbene tradizionalmente usato per descrivere una dipendenza fisica verso una sostanza, è stato applicato anche all'uso eccessivo di nuovi strumenti tecnologici come il computer o i videogiochi. La dipendenza da internet viene classificata nella letteratura psichiatrica come un disturbo da discontrollo degli impulsi ed è un argomento relativamente recente. Infatti, il termine stesso è stato coniato da Ivan Goldberg nel 1995. Tale psicopatologia, pur essendo ancora in via di definizione, si riferisce appunto all'uso eccessivo di internet associato a comportamento irritabile e umore negativo quando se ne è deprivati. Fortunatamente non tutti coloro che utilizzano a lungo la rete ne divengono per forza schiavi ed è più probabile che tale dipendenza si sviluppi in soggetti con preesistenti disagi psicologici. Con i recenti lockdown indotti dalla diffusione della pandemia, il distanziamento sociale e l'introduzione dello smart working e della didattica a distanza, si stima che un consistente numero di giovani sia a forte rischio di sviluppare una dipendenza di questo tipo. Le ricerche più recenti indicano che non esiste un tipo specifico di persona vulnerabile allo sviluppo di una dipendenza da internet. Anche se risultano più a rischio i giovani uomini single, gli studenti universitari, le donne di mezza età e le persone con un più basso livello di istruzione. In generale, pare che le persone che sviluppano una dipendenza da internet siano quelle che ne fanno un uso orientato generalmente ad attività ricreative, come videogiochi, social network e sesso virtuale, piuttosto che un uso più strumentale, legato cioè alla corrispondenza elettronica e alla ricerca di informazioni. L'avvento dei social network, il cui uso moderato ha sicuramente delle caratteristiche utili e positive, ha contribuito a intensificare l'evoluzione del fenomeno. È esperienza comune per chi usufruisce dei mezzi pubblici notare come la classica comunicazione verbale sia letteralmente scomparsa, lasciando il posto a una moltitudine di persone, chine su se stesse, con lo sguardo fisso sui cellulari, persi in una settica interazione virtuale fatta di post, emoticon e immagini, spesso costruite, prive di emozioni reali e talvolta fraintese e mal interpretate. Di conseguenza sono aumentati i casi di giovani adulti che, totalmente assorbiti dal loro mondo social, trascurano le azioni più semplici e fondamentali del vivere comune, perdendo il necessario interesse per la vita circostante. L'uso o l'abuso dei social media da parte dei minori risulta sempre più ossessivo e dipendente, dal momento che essi sembrano non avere altri svaghi, distrazioni o momenti di evasione dalla realtà, se non quelli offerti da questi luoghi virtuali, che hanno gradualmente sostituito i classici ritrovi nelle piazze dei paesi o nei parchi e nei giardini delle grandi città o in altri luoghi reali che hanno caratterizzato l'adolescenza delle generazioni precedenti. Non avendo concrete vie di fuga da una realtà sempre più opprimente e impegnativa, caratterizzata da mille impegni e genitori sempre più esigenti, i minori avvertono un peso che sentono di non saper gestire. Questa sensazione si traduce in un bisogno di condivisione dei propri spazi, anche intimi, con coetanei e amici, tramutandosi però spesso in una tendenza all'esagerazione e all'esasperazione, quindi alla dipendenza. I social network, rispetto alla più classica modalità di interazione faccia a faccia, presentano alcune caratteristiche specifiche. Anonimato. Facile accessibilità, possibilità di controllare la rappresentazione di sé, basso rischio sociale percepito, ovvero svantaggi minori se la relazione dovesse fallire, e minore responsabilità verso gli altri. Il senso delle relazioni, come l'amicizia, viene distorto e perde quella profondità e serietà che la dovrebbe contraddistinguere. Tutti hanno moltissimi amici e si confidano con semi sconosciuti, perdendo di vista i rapporti costruiti sulla condivisione concreta, lo scambio di sguardi, sorrisi e abbracci che da sempre veicolano le emozioni esperite. Le caratteristiche distintive di questa dipendenza sono dunque la necessità di trascorrere un tempo eccessivamente e progressivamente sempre più lungo collegati a Internet, unito a una costante preoccupazione per ciò che potrebbe avvenire durante la propria assenza dalla rete e l'impossibilità per l'individuo di limitare l'uso del computer nonostante i ripetuti sforzi. Se infatti l'individuo è impossibilitato ad accedere a Internet, manifesta ansia, irritabilità, depressione o instabilità emotiva. In alcuni casi, in soggetti predisposti, l'abuso di Internet o videogiochi può favorire l'esordio di disturbi dello spettro psicotico. Il disagio è causa, a sua volta, di una serie di comportamenti disfunzionali, come mentire ad altre persone o escogitare scuse per potersi collegare ogni qualvolta sia possibile. Questa condizione, se protratta nel tempo, può mettere a repentaglio lavoro o relazioni importanti, in quanto l'utilizzo indiscriminato di Internet diviene l'unico interesse. La dipendenza si conclama quando lo stato psicologico, l'attività scolastica o lavorativa e le interazioni sociali vengono danneggiati dall'uso eccessivo o improprio di questo mezzo di comunicazione, che acquisisce un'importanza centrale a scapito delle altre attività fondamentali. Chi si isola dagli altri per giocare o per gestire le proprie attività virtuali può perdere incontri familiari, uscite con gli amici o altri eventi di interesse. Se questa situazione si reitera per un lungo periodo di tempo, gradualmente si resterà senza amici e si incorrerà in quella che ultimamente viene chiamata sindrome da ritiro sociale. Cosa si può fare contro la dipendenza da Internet? Non appena ci si accorge di non riuscire a controllare autonomamente il proprio impulso a collegarsi, restando connessi molto più tempo di quanto ci si era prefissati, è bene intervenire subito, senza inutili timori o imbarazzi, chiedendo aiuto a uno specialista. In questi casi è particolarmente indicata una psicoterapia di tipo cognitivo-comportamentale, la quale avrà un duplice obiettivo. In particolare, si dovrà affrontare l'astinenza e lavorare sulle cause che portano l'individuo a sviluppare la dipendenza, studiando i fattori predisponenti, le situazioni maggiormente a rischio e sviluppando al contempo strategie più efficaci per la gestione dello stress derivato da esse. Nei casi più gravi può essere utile l'associazione di una terapia farmacologica, generalmente con farmaci di tipo antidepressivo. Studi recenti riguardanti i legami tra dipendenza da Internet e depressione hanno mostrato una correlazione allarmante. Se si tenta di trattare la dipendenza senza trattare la depressione sottostante, è più probabile che la dipendenza si ripresenti. Risulta pertanto fondamentale un approccio a più dimensioni che non si focalizzi esclusivamente sui sintomi, ma prenda in carico il paziente nella sua globalità, aiutandolo a recuperare un equilibrio psicologico più solido e un'immagine di sé più positiva.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da Il Sole 24 Ore. Triste primato del femminicidio, parola dell'anno 2023 per la Treccani. Per la Treccani, la scelta di questa parola come simbolo dell'anno 2023 rientra nell'ambito della campagna di comunicazione hashtag Le parole valgono, volta a promuovere un uso corretto e consapevole della lingua ed evidenzia l'urgenza di porre l'attenzione sul fenomeno della violenza di genere, a cura della redazione. Un segno tragico dei tempi. Femminicidio. È questo il sostantivo scelto da Treccani come parola dell'anno 2023. Un triste traguardo che rientra però nel solco del meritorio lavoro svolto dall'Enciclopedia Italiana di scavare nei meandri della nostra lingua per scorgerne i neologismi, aggiornare il nostro vocabolario ed usarlo come lente di ingrandimento dei mutamenti sociali. Sostantivo di genere maschile, composto dal sostantivo femmina e dal suffisso cidio, derivante dal latino cidium, dal tema di cedere, ovvero tagliare, uccidere, il femminicidio è una pratica tanto antica quanto recente è stata invece l'urgenza di averle dato un nome proprio. Il termine, spiega Valeria Della Valle, direttrice scientifica, insieme a Giuseppe Patota del vocabolario Treccani, ha infatti fatto la sua comparsa nella nostra lingua solo nel 2001 ed è stata registrata nei neologismi treccani nel 2008. Uccisione diretta o provocata, eliminazione fisica di una donna in quanto tale, espressione di una cultura plurisecolare maschilista e patriarcale che, penetrata nel senso comune anche attraverso la lingua, ha impresso sulla concezione della donna il marchio di una presunta e sempre infondata inferiorità e subordinazione rispetto all'uomo, è invece la definizione del termine che usa il vocabolario Treccani online per spiegare il fenomeno. Una descrizione che travalica il riferimento oggettivo per descrivere un dato culturale. E infatti, spiega Treccani, la scelta di questa parola rientra nell'ambito della campagna di comunicazione hashtag Le parole valgono, volta a promuovere un uso corretto e consapevole della lingua ed evidenzia l'urgenza di porre attenzione sul fenomeno della violenza di genere per stimolare la riflessione e promuovere un dibattito costruttivo intorno a un tema che è prima di tutto culturale. Un'operazione pensata non solo per comprendere il mondo e la società che ci circondano, ma anche per contribuire a responsabilizzare e sensibilizzare ulteriormente lettori e lettrici su una tematica che inevitabilmente si è posizionata al centro dell'attualità. Come osservatorio della lingua italiana, sottolinea Della Valle, non ci occupiamo della ricorrenza e della frequenza d'uso della parola femminicidio in termini quantitativi, ma della sua rilevanza dal punto di vista socioculturale. Quanto è presente nell'uso comune, in che misura ricorre nella stampa e nella saggistica. Purtroppo nel 2023 la sua presenza si è fatta più rilevante, fino a configurarsi come una sorta di campanello d'allarme che segnala sul piano linguistico l'intensità della discriminazione di genere.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Enigmistica, Il trillo del diavolo, l'odiatissima sveglia, di Aldo Capece. Impariamo a conoscere e a detestare il raglio della sveglia ancor prima di lavorare. Si dorme così bene da giovani, ma il lunedì l'infernale ordigno che la mamma carica 5 minuti prima perché non si fida e non si sa mai, rompe il mondo ovattato della domenica e riporta al dovere lo scolaro. È una lama che trafigge la testa, rimane nella memoria anche dopo, associata al lavoro, alla poppata dei figli, a tutto quello che si deve fare e non si ha nessuna voglia di fare. Qualcuno obietterà, d'accordo, ma la sveglia è necessaria, benché crudele. Riporta gli umani alle loro incombenze, li invita ad abbandonare i sogni rassicuranti della notte, che poi, sosteneva Leopardi, sono il momento più bello o meno brutto della giornata, dove gli uomini dimenticano per un po' se stessi e si immergono nei desideri finalmente realizzati di una vita perfetta, ideale. Poi al mattino il gallo canta e la ricreazione finisce. Quanto sa essere sadica una sveglia lo sapevano i carcerieri francesi che, si racconta, quando la ghigliottina era ancora in vigore, si divertivano ad andare a svegliare il condannato in punta di piedi, togliendosi le scarpe per coglierlo ancora fra le braccia di Morfeo, magari a sognare momenti più sereni. Svegliarsi non è mai bello, a meno che non si abbia un incubo, ma in tal caso si provvede da soli a balzare dal letto. Chi dorme sereno non vorrebbe mai essere disturbato, e invece... Persino la figura dell'amore primario, la mamma, rischia l'insulto se si assume questo ingrato compito da guastafeste. Non esistono voci vellutate, a nulla valgono i metodi dolci, i tentativi di convincere chi ancora è nel dormiveglia, commentando in termini entusiastici la luminosità del sole che brilla o allettandolo con prime colazioni da hotel di lusso. Al mattino presto si mettono alla prova i legami familiari, non solo tra genitori e figli, ma anche tra moglie e marito. Quando ci si deve svegliare insieme, del male comune si fa un mezzo gaudio, ma quando uno dei due va al lavoro prima dell'altro, il momento della sveglia è ad alto rischio. Perché c'è sveglia e sveglia? In genere gli uomini preferiscono quella secca, che suona una volta sola, forte e chiaro. Le donne invece, la cui mente è più tortuosa e raffinata, optano per il subdolo e diabolico sistema della sveglia che ti dice che puoi ancora dormire. La perversione è questa. La sveglia suona con musiche dolcissime e sussurri appena percettibili, ma è il segnale che ti concede ancora qualche minuto, il tempo di riaddormentarti e venire effettivamente svegliato dal suono più fastidioso della sveglia vera. Lei dice: «Così non mi devo alzare di colpo». Ma il marito, che negli anni ha sviluppato per le suonerie della compagna un terrore pari a quello di Capitan Uncino, non capisce. Perché subire due o tre volte questa tortura? Non è sufficiente una sola? Mentre sveglio, con l'abat-jour lasciato acceso dalla moglie, e fa finta di dormire per non farla uscire con i sensi di colpa, suona anche il suo ordigno da caserma, e sono tre. La sveglia dolce è un ossimoro, è come dire la compagnia della buona morte. Al gallo canterino si tirano le scarpe, un oggetto meccanico che esplode nel tuo cervello 5 giorni alla settimana lo si manderebbe volentieri in frantumi, in un raptus omicida. Chi dobbiamo ringraziare per questa bella invenzione? Premesso che alcune sveglie allarmi meccaniche esistevano già fin dall'epoca ellenistica, il responsabile della sveglia moderna fu l'americano Levi Hutchins nel 1787. Per lavoro doveva alzarsi tutte le notti alle 4, quando anche i galli dormivano e ovviamente il sole non era ancora sorto. Tuttavia, il primo ad avere il coraggio di far brevettare questo tormento fu un francese, Antoine Redier, nel 1847, con la sua sveglia regolabile. Da allora questa aguzzina ci annuncia le interrogazioni di fisica, le giornate di pioggia, gli autobus da prendere. Tuttavia, anche con uno degli oggetti più odiati al mondo si può provare a scherzare. Esistono sveglie personalizzate, alcune delle quali veramente curiose. Per chi vive il fitness come una missione, è stata prodotta una sveglia incorporata in un manubrio da 1 chilo. Per far cessare la suoneria non basta schiacciare un pulsante, bisogna alzare 30 volte l'attrezzo, così ci si sveglia e si comincia la giornata facendo un po' di pesi. Ancora più pazza è la sveglia a elica. Appena trilla, si stacca una specie di volano che comincia a roteare per la stanza, emettendo un suono insopportabile, fastidiosa e anche un tantino inquietante. Invece, per gli istintivi a cui prudono le mani, ecco il modello da spegnere lanciandola violentemente sul muro. Ottimo per sfogarsi, a patto di non essere in un condominio con le pareti sottili. Quello da prendere per il collo è quello che invece scappa da solo per la stanza. Decisamente più soft, invece, sono le sveglie che simulano il sorgere del sole, graduando l'intensità di luce per un risveglio dolce, non adatte a chi deve correre in ufficio con i minuti contati, oppure quelle che rilasciano nell'aria essenze profumate e aromi delicati. Con loro lo shock acustico è impossibile, ma rischiano, per troppa gentilezza, di ottenere l'effetto contrario, conciliando il sonno invece di farlo passare.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Focus. Gli anni 2000 secondo i futurologi di 100 anni fa. Dai robot aspirapolvere agli hoverboard, dalle auto volanti alle videochiamate. Esperti e sognatori degli inizi del XX secolo avevano già previsto sia le migliori invenzioni della nostra epoca, sia i guai dell'ambiente. Di Rebecca Mantovani. Siamo circondati da una valanga di innovazioni tecnologiche nuove, pronte o quasi, per la nostra vita di tutti i giorni. Automobili più autonome e capaci di cavarsela da sole, quasi in ogni situazione. Reti di comunicazione super veloci. Intelligenze artificiali che fanno un sacco di cose meglio di noi. Il turismo spaziale dietro l'angolo. È il futuro molto prossimo. Se ci guardiamo indietro, lo vediamo costruito un mattoncino alla volta nell'arco di un secolo, giusto il tempo che abbiamo impiegato per passare dalle carrozze a cavalli ai rover su Marte. Lo si poteva immaginare 100 e più anni fa? Come pensavano i visionari di un secolo fa le meraviglie tecnologiche degli anni 2000? Forse vi sorprenderà, ma molte previsioni dell'inizio del XX secolo si sono dimostrate curiosamente azzeccate, quantomeno nelle linee generali, perché basate su tecnologie di quell'epoca. Come spiega Claudia Gabe in un articolo recente su Futurism, nel 1918 le aspettative del mondo occidentale in fatto di tecnologie erano riposte soprattutto in quella nuova magia che era la corrente elettrica, in tutte le sue applicazioni, dal telefono all'automobile. Applicazioni che, nell'aspetto che hanno assunto, possono anche fare sorridere, ma non più di quanto faranno sorridere le nostre tante previsioni per il prossimo secolo. Eccone alcune che riguardano le auto, i viaggi, i dispositivi elettronici, la casa e l'energia. On the road. Per gli uomini di un secolo fa, gli spostamenti erano un'ossessione. Le compagnie navali si contendevano i record di traversata dell'Atlantico. I fratelli Wright stavano perfezionando il loro rivoluzionario aeroplano e la Ford aveva inaugurato da soli 4 anni la prima catena di montaggio di automobili. Una linea di produzione sfornava un'auto finita in 93 minuti, ossia circa 5.000 veicoli l'anno per la mitica Model T, la prima vettura di serie e alla portata di molti. Nei primi di gennaio del 1918, i giornali di Washington raccontavano come sarebbe stata l'auto del futuro: completamente impermeabile, capace di funzionare in ogni condizione atmosferica, con le fiancate e il tetto in vetro, calda in inverno e fresca d'estate, e senza volante. Dotata di sole 3 ruote, si sarebbe guidata da una piccola console dotata di levette. Desideri legittimi, se pensate a quanto dovevano essere scomode, instabili e inaffidabili le prime autovetture. Comunque sia, i futurologi dell'epoca sentenziavano che ogni famiglia ne avrebbe posseduta almeno una. Viaggi senza confini. Le altre frontiere da conquistare con le novelle tecnologiche erano il cielo e il mare. Superate le fantasiose ipotesi di artisti come Jean-Marc Cotet, che tra il 1899 e il 1910 aveva immaginato sottomarini trainati da balene e mezzi volanti appesi a grandi uccelli, per il XXI secolo gli esperti di tecnologia vedevano taxi volanti, dirigibili da guerra, postini volanti, aerei invisibili e mezzi di soccorso in grado di arrivare dal cielo ovunque e in pochissimo tempo. Tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, diversi romanzieri e giornalisti avevano alimentato il sogno dell'auto volante. Nel 1923, dalle pagine di Science and Inventation, Hugo Gernsback la propone come soluzione definitiva al traffico di New York. Questa è una delle poche visioni del futuro che non si è concretizzata in qualche cosa di simile e funzionante. L'auto volante è ancora una chimera, nonostante i numerosi progetti degli ultimi 50 anni. Basteranno gli investimenti e i progetti annunciati da Toyota, Uber e Bell Helicopter a darle forma? Tecnodemocrazia. Il tratto che accomuna tutte le previsioni dei primi del Novecento sembra essere la possibilità di portare nuove tecnologie alle masse. Tutte le innovazioni, dall'aeroplano alla radio, erano immaginate anche e soprattutto come personali. Nel 1900 John Alfred Watkins firma sul Ladies Home Journal, una rivista femminile molto diffusa presso la borghesia americana, un articolo dal titolo «Che cosa potrebbe accadere nei prossimi 100 anni?». Watkins descrive apparecchi che potremmo collocare a metà tra televisione e i proiettori cinematografici, capaci di mostrare in ogni casa le rappresentazioni che si svolgono nei teatri. E con diversi decenni di anticipo sui telegiornali, racconta come questi stessi dispositivi avrebbero potuto mostrare in diretta, a migliaia di chilometri di distanza, le battaglie e gli eventi catastrofici. Nouvelle Cuisine. Nello stesso articolo, Watkins anticipa di una ventina d'anni l'arrivo di armadi refrigerati meccanicamente, ossia senza ghiaccio, dove poter conservare gli alimenti per giorni e la possibilità di realizzare mezzi dotati della stessa tecnologia per trasportare i cibi freschi da una parte all'altra del mondo. Dimostrando notevole lungimiranza, spiega come questo nuovo, fantascientifico freddo portatile avrebbe aperto la strada all'industria dei cibi pronti. Secondo Watkins, cucinare sarebbe presto diventato anacronistico. I pasti sarebbero stati recapitati direttamente nelle case, ma non da fattorini in bicicletta come accade oggi, da sistemi di consegna basati su grosse tubazioni funzionanti come la posta pneumatica. E poi, nel giro di un secolo, il mondo sarebbe certamente stato pieno di robot che guidano, puliscono in casa, fanno il bucato e stirano. Energia pulita. Altre previsioni sorprendenti e azzeccate del secolo scorso riguardano l'ambiente e i combustibili fossili. Già nel 1896 lo scienziato svedese Svante Arrhenius calcolò che un raddoppio della concentrazione di CO2 nell'atmosfera avrebbe causato un aumento della temperatura del pianeta, compreso tra gli 8 gradi e i 9 gradi. Misurando le emissioni di CO2 legate alla combustione di sempre più ingenti quantità di carbone da parte delle industrie, lo scienziato ipotizzò che questo valore limite sarebbe stato raggiunto nel giro di qualche secolo. Arrhenius, e con lui altri scienziati, pur non riuscendo a descrivere puntualmente gli effetti dell'inquinamento sul pianeta, arrivarono alla conclusione che presto sarebbe stato necessario ridurre drasticamente l'utilizzo del carbone e dei derivati del petrolio. Dall'altra parte del pianeta, a Washington, Alexander Graham Bell, inventore del telefono, in un discorso tenuto nel febbraio del 1917 alla McKinley Manual Training School, prevede l'utilizzo del sole, delle onde e delle maree come fonte di energia pulita, che, secondo quanto scrive sempre nel 1917 un giornalista di Chicago News, sarebbe arrivata nelle nostre case tramite non meglio definite tubature speciali.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Grazia. La mia voce libera i vostri sogni. 2 anni fa, con un bacio in pubblico alla fidanzata di allora, la pallavolista Paola Enogu aveva sfidato i pregiudizi. Oggi è una delle doppiatrici di Soul, il film Disney che invita a seguire le proprie passioni. Non mi preoccupo più di quello che pensano gli altri, dice, perché voglio vivere a modo mio. Di Enrica Brocardo. Al suo debutto come doppiatrice, Paola Egonu, la pallavolista dell'Imoco di Conegliano dalla Schiacciata d'Acciaio, mostra il suo lato morbido. Sono emozionata, senza parole. Vedere la parte che ho doppiato mi ha fatto sorridere, ma a colpirmi più di tutto è stata la storia. Parla del rischio di perdere noi stessi che corriamo inseguendo una passione. Il film d'animazione si intitola Soul. Protagonista un insegnante di musica e pianista jazz che finisce nell'antemondo, il luogo dove le anime ricevono personalità e inclinazioni prima di essere inviate sulla Terra. Egonu dà la voce a Sonia Luna, anima hippie, che insieme con un gruppo di spiriti illuminati cerca di salvare coloro che sulla Terra si sono persi, schiacciati da ansie e ossessioni. A soli 22 anni, Paola, figlia di una coppia nigeriana, è un modello per molte bambine e adolescenti afroitaliane come lei. Ragazze che sognano di realizzare i loro sogni e che vedono in Egonu un modello di forza e indipendenza, temi di cui parla molto sui social, Instagram e TikTok. E anche di libertà, da quando 2 anni fa ha fatto coming out, suggellato poi da un bacio alla pallavolista polacca Katarzyna Skorupa. Paola, lei da chi ha preso ispirazione? In parte sono i principi che mi hanno trasmesso i miei genitori, in parte è frutto della mia esperienza. L'ho capito crescendo, provando, cercando di mettere a fuoco che cosa mi faceva stare bene. Ne parlo sui social perché sono sensazioni, desideri che provo io per prima. Sto ancora cercando la mia strada, ma credo che occorra dar retta al nostro sesto senso, perché l'importante è non avere rimpianti, non guardarsi indietro un giorno e pensare non ho dato il 100% di me stessa. Io inseguo sempre la perfezione, nella vita e sul campo di pallavolo. 2 anni fa ha fatto coming out senza grandi problemi, raccontando solo di come dopo una sconfitta avesse chiamato la sua fidanzata per farsi consolare, come se fosse la cosa più normale del mondo. È stato così facile come sembra? Le preoccupazioni ci sono state. Ancora oggi ci sono, nella nostra società, tanti pregiudizi. È normale farsi domande. Non vuoi deludere la tua famiglia. Non sai come la prenderanno gli altri. Perché gli atleti che rivelano la propria sessualità sono una rarità? Oltretutto, lei è la dimostrazione che quando qualcuno lo fa, dopo non succede nulla di terribile, anzi. Non è ciò che i tifosi si aspettano. Credo che molti abbiano paura di come potrebbero reagire e anche di come la notizia potrebbe essere accolta dalla squadra. Ha detto di appartenere a 2 culture, nigeriana e italiana. È una fortuna avere radici in mondi diversi,

0: Mi sveglio e so che devo fare una colazione sana che mi dia la forza per affrontare lo sforzo fisico. E quando non va bene, non riesco a smettere di chiedermi per quale motivo non sia abbastanza in forma. È un pensiero costante. Per questo è fondamentale riuscire a staccare con la testa, altrimenti lo stress prevale sul resto. Le è mai capitato di raggiungere un obiettivo a cui teneva tantissimo e di sentirsi più svuotata che felice? Tante volte. Non riesco a godermi il momento, penso sempre alla gara successiva. E non sono mai riuscita a piangere di felicità dopo una vittoria, come invece capita a tanti. Io ho pianto solo 2 volte, dopo aver perso, perché ero delusa di me stessa. Le anime di Saul, per essere mandate sulla Terra, devono trovare la scintilla. Lei ne ha un'altra, oltre alla pallavolo? Di recente, sì, ne ho trovata una. Ho deciso di prendere un cane, un bulldog francese. Una femmina. L'ho chiamata Noir. Voglio la responsabilità di prendermi cura di un altro essere vivente. È il mio regalo di compleanno.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio. Tra sacro e profano di Sabina Fadel. Siamo a Ferrara, per la precisione in via Zemola, nel cuore medievale della città estense. Qui, nel 1228, Antonio di Padova compì, secondo la tradizione, uno dei suoi miracoli più famosi. Fece parlare un neonato di pochi giorni per attestare l'onestà della madre. È uno dei miracoli che la tradizione attribuisce al santo in assoluto più rappresentati nella storia dell'arte. Solo a Padova, nel complesso basilicale, sono 3 le opere artistiche che lo raffigurano. Stiamo parlando del famoso episodio in cui il nostro frate Antonio fece parlare un neonato per discolpare la propria madre ingiustamente accusata di adulterio dal marito geloso. Pochi sanno che l'episodio in questione si svolse nel 1228 a Ferrara, oggi in Emilia, all'epoca parte delle Romagne, e per la precisione nell'attuale via Zemola, nel cuore della Ferrara medievale, all'interno della dimora di Taino degli Obizi. Questi, in preda a una crisi di gelosia, accusò la bella consorte di averlo tradito, dichiarando di non essere lui il padre del loro figlio nato da pochi giorni e rifiutandosi persino di prendere in braccio il piccolo. Ma ecco intervenire frate Antonio, che secondo la tradizione si trovava all'epoca ospite di un conventino francescano a pochi passi dalla casa degli Obizi. E con il suo intervento miracoloso diede parola al piccolissimo infante che attestò appunto l'innocenza della madre. È questo narrato uno degli episodi miracolosi attribuiti ad Antonio che più hanno contribuito ad alimentarne la fama di santo protettore della famiglia, a cui molti si rivolgono proprio per riportare la concordia e la pace in ambito familiare. Nel complesso basilicale, abbiamo detto all'inizio, sono ben 3 le opere di grande valore artistico che raffigurano l'evento. La più nota è senza dubbio il grande affresco che si trova nella sala priorale della scoletta o scuola del santo, con ingresso dal sagrato della basilica. Si tratta del miracolo dell'infante che parla, opera di un giovane Tiziano Vecellio, 1511. Per ammirare la seconda, bisogna recarsi invece alla Cappella dell'Arca, che custodisce le spoglie mortali di Antonio. Qui, tra i bellissimi altorilievi che spiccano sulle pareti, ve n'è uno, opera di Antonio Lombardo, intitolato «Il miracolo del neonato parlante che attesta l'innocenza della madre», 1505, e che, come recita lo stesso titolo, raffigura il

0: medesimo episodio. Infine, l'evento è rappresentato anche in uno dei bassorilievi, 1446-1453 circa, che ornano l'altare maggiore della basilica, firmati da Donatello. Ma rituffiamoci nella cronaca antica. Torniamo quindi in quel di Via Zemola, perché si tratta di un luogo dalla storia particolare, in cui sacro e profano si mescolano di continuo. La strada, infatti, prende avvio da un volto scolpito nella pietra in quella che fino a quel punto è via Terra Nuova. Tale volto, conosciuto come volto del Sarasino o volto dei Bastaroli o ancora volto della Malvasia, a partire dal 1800 venne appellato anche volto del Naso di Legno, dal nome di un postribolo che proprio lì esisteva. Ma anche la stessa via Zemola ebbe per un periodo il nome di via dei Malpaga, alludendo in tal modo all'umiliante mercede ricevuta dalle prostitute. Il nome Zemola, invece, pare derivi dal termine gemmola, e qui rientriamo nell'ambito del sacro, e fa riferimento all'omonima località sui Colli Euganei, in cui la beata Beatrice Primo d'Este fondò un convento. Beatrice Primo d'Este era zia di un'altra Beatrice, Beatrice Seconda d'Este, che ampliò il monastero di Sant'Antonio in Polesine, a Ferrara, dove ella stessa venne sepolta in odore di santità. E non basta ancora, perché verso la fine di via Zemola, all'angolo con via della Paglia, vi è il busto di una vergine con bambino, risalente al 1500. In questo luogo avvenne, nel 1845, un altro fatto miracoloso. Un bambino, caduto dall'altezza di quasi 10 metri ai piedi della scultura, si salvò miracolosamente e a memoria dell'evento venne apposta sul luogo una targa di marmo per volere dei facchini della dogana. Peccato e redenzione, sofferenza e consolazione stanno fianco a fianco in questo luogo, così come spesso accade nella vita quotidiana, quasi a dire che sempre, dove è abbondato il peccato, è sovrabbondata la grazia.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da La libreria del buon romanzo di Laurence Cosset. Traduzione di Alberto Bracci, Testa Secca. Edizioni EO 2009. Letto da Marzia Gelai. La storia di Ivan e Francesca, due appassionati lettori, che aprono a Parigi una libreria molto particolare. Vende solo buoni romanzi, scelti da un misterioso comitato di scrittori che garantisce la qualità letteraria dei titoli. Il progetto, idealista e controcorrente rispetto alle logiche commerciali, ottiene successo, ma suscita anche critiche, gelosie e ostilità nel mondo editoriale. Tra entusiasmo, polemiche e persino minacce, il romanzo riflette con ironia e passione sul valore della letteratura e sul significato di leggere davvero. Buon ascolto.
3: Il meno che si possa dire è che la scomparsa di Paul Néant passò inosservata non solo nel cantone del Biot, dove sembrava che si fosse sistemato, ma addirittura a Crète, striminzito paesino di cui occupava la casa più lontana. Paul rovinò su uno spesso tappeto di foglie marce a valle del sentiero forestale, su cui presumibilmente barcollava già da un po'. 10 giorni dopo, il giovane Jules Réverien trovò la sua sciarpa sul bordo del viottolo, a 15 metri dal punto in cui era caduto. 2 o 3 rami secchi si spezzarono sotto il suo peso. Tornato il silenzio, ci fu una vibrazione di un istante. Le foglie nere, assestandosi, emisero un sibilo di quelli che i ragni d'acqua sono i soli a sentire, quando per esempio un gatto, immobile e con il collo teso sulla riva di uno stagno, dopo aver scrutato per vari minuti l'oscurità, si corica sul muschio. Erano le 10 di sera. Una falce di luna, velata di foschia, illuminava la notte quel poco che bastava a distinguere il sentiero. È probabile che Paul abbia lasciato la bottiglia solo quando il rilassamento muscolare, conseguente alla perdita dei sensi, gli fece aprire le dita. Fu Suzanne, 6 giorni dopo, a ritrovare la bottiglia quadrata e vuota a 1 metro dall'impronta del lungo e pesante corpo del cinquantenne. Suzanne, che era andata lì proprio per cercare quel genere di indizi e che avrebbe dato qualunque cosa per non trovarne. Se in quella notte di luna fioca Paul abbia perso i sensi al momento della caduta o se una volta a terra sia rimasto qualche secondo con gli occhi aperti, se abbia gridato o detto qualcosa o se già non ebbe più la forza di muovere le labbra, nessuno se ne accorse, quantomeno a Crète, perché in seguito venne fuori che almeno 2 individui erano stati testimoni della scena, testimoni fino a un certo punto. L'idea di Paul per la mattina dopo, o meglio, per quel che restava della mattina, all'ora in cui di solito emergeva, sarebbe stata di leggere, nell'ordine, le 2 versioni di Mina di Van Gaal. Ma chi ne era al corrente? Van ricostruì quei giorni in un secondo tempo. Paul era sicuro di aver già letto Mina di Van Gaal. Stendhal era un autore di cui credeva di conoscere l'opera completa. Tuttavia, quell'autunno, sfogliando il secondo volume di una vecchia edizione dei Romanzi e Racconti, era capitato su Il Rosa e il Verde e aveva scoperto che, benché posteriore di 7 anni, quell'inizio di romanzo ugualmente incompiuto era una specie di introduzione a Mina. Così, per quel mattino dell'8 novembre, aveva in programma di leggere Il Rosa e il Verde e poi di rileggere Mina di Van Gaal. Programma per modo di dire, visto che Paul Néant era privo di programmi quanto di orari, mancava di regole di vita come di igiene alimentare. Che nessuno mi metta in bocca ciò che non ho scritto, non ho mica detto beato lui. È possibile che nel pomeriggio, al pianterreno di quella specie di chalet in cui viveva, sia risuonato un insistente squillo di telefono. E forse un altro un'ora o due dopo, altrettanto inascoltato. Ma chi avrebbe potuto sentirli? Di quando in quando si vedeva una giovane donna, molto spesso la stessa, salire fino allo chalet con una piccola utilitaria, quasi sempre la Twingo color ciliegia, qualche volta una Fiat nera, più raramente una Nissan grigio-azzurra. Quasi sempre la Twingo, non esageriamo, il padrone dell'Alpette avrebbe detto un paio di volte in 3 mesi. Tutti i mesi, l'avrebbe corretto la signora Juan dell'Étoile des Alpes, e sempre di sabato. La signora Antonion avrebbe confermato l'auto rossa il sabato, le altre macchine in settimana. Bella roba. Secondo me sono sue allieve, era l'ipotesi della signora Juan. Studentesse, precisava la signora Antonion, che prima di andare in pensione e ritirarsi a Crète era stata documentalista al liceo di Albertville e credeva di sapere che il signor Neon insegnasse all'università di Chambry. Certo, durante la settimana, aggiungeva. Ma se la signorina del sabato veniva su il sabato, significava che durante la settimana lavorava. E se lavorava durante la settimana, non era una studentessa. In realtà, l'unica certezza che avevano a Crète riguardo a Neon era che tutti i mercoledì, quali che fossero il tempo e la condizione delle strade, Paul tirava fuori il suo macinino dalla rimessa dietro lo chalet, lasciava il paese alle 10 e tornava solo a notte inoltrata. All'università funziona così, diceva la signora Wong. I professori lavorano un giorno a settimana. Un giorno, commentava la signora Antonion. Per andare da qui a Chambéry ci vogliono 2 ore buone. Se ci mettiamo l'ora per il pranzo, resta a stento una mezza giornata. Da quanto detto, sarebbe lecito pensare che il paese non perdeva d'occhio Neon. Eppure a Crète né l'oste, né le signore, né qualcun altro si era accorto che la mattina di mercoledì 9 Paul non aveva tirato fuori la macchina, né imboccato come al solito la strada della valle e neanche dormito nel proprio letto la notte tra martedì e mercoledì, come del resto la notte prima. In questo caso non si può parlare di vera curiosità. Negli spopolati paesi alpini, così come nelle periferie del 93° dipartimento, ognuno vive ormai per conto suo. Forse l'indiscrezione comunale e il controllo sociale che ne è l'altra faccia sembravano duri da sopportare. Ciò non toglie che un tempo, se la mattina un tizio non si alzava, prima di mezzogiorno lo sapevano nelle 10 case più prossime e per quanto fosse celibe, brizzolato, di poche parole, asociale e nativo di chissà dove, c'era una vicina che andava a bussargli alla porta e diceva una frase del tipo «Qualcosa non va, signor Neon?» «Oh oh, tutto bene?» Nulla di tutto ciò accade a Crète, mercoledì 9 novembre. Nessuno si accorse che Paul era venuto meno alla sua unica abitudine. Il meteo aveva annunciato rovesci. Di fatto c'era un'aria tiepida. La neve non sarebbe arrivata tanto presto e neanche la pioggia, che ne dicano. Stimava dal canto suo Alfred, dell'Alpette, scrutando un cielo che era grigio e basta. Il padrone della trattoria si compiaceva di confrontare le previsioni del tempo del Dauphiné con la realtà hic et nunc. Oggigiorno il meteo disse a Parmentier, padre, che tenne educatamente per sé il fatto di sapere a memoria il seguito, non sbaglia più su come sarà, sbaglia sul quando. Se dicono che piove, pioverà. Ma quando? Oggi pomeriggio, stanotte, domani, dopodomani? Non sanno più di quanto sapessero i vecchi di una volta, che si affidavano alle proprie giunture. Direi anzi che ne sanno parecchio di meno.

Diverso fu l'incidente occorso ad Anne-Marie Monbrun, madre di quattro figli, che ne aveva sempre qualcuno in più per casa e certe volte, dopo cena, doveva telefonare a tutta Vauvert perché, andando a distribuire i bacini della buonanotte, dei suoi quattro ne aveva trovati tre. Una ragazza formidabile, 40 chili al massimo e un'energia travolgente. Con le sue paraboot numero 36 e i piccoli jeans attillati, dimostrava 25 anni. Cresceva i suoi marmocchi quasi da sola, perché il marito, cercatore di petrolio, trascorreva a Vauvert sì e no una settimana al mese. Teneva alla perfezione la loro casa nel bosco ed era sempre disponibile a dare una mano, per esempio andando, con la vecchia Space, a prendere la bombola del gas per il signor Mentalot, o accompagnando al supermercato la signora Hageron, che non ci vedeva più e non voleva ammetterlo. Mai di cattivo umore, Anne-Marie Monbrun, e talmente puntuale che uno poteva regolare la pendola sulle sue uscite in macchina, 4 volte al giorno nei giorni di scuola, alle 8, a mezzogiorno e mezzo, alle 2 e alle 4 e mezzo. 4 viaggi, andata e ritorno, Vauvert, Lompré, con la vecchia auto, vuota o stipata di ragazzini da raccogliere o seminare qua e là a seconda che fosse il tragitto di andata o quello di ritorno. Triste giorno quel martedì 15 novembre, in cui sul grande tornante in cima al poggio dei Galardon, a 200 metri da casa sua, uscì di strada, rotolò giù per il pendio e non finì nello stagno solo perché la macchina si fermò contro i pioppi che crescevano sulla riva. Grazie a Dio, se così si può dire, nelle Space era sola. L'auto viaggiava vuota in direzione della scuola qualche minuto prima delle 4:30. Nessuno capì come avesse fatto a sbandare. È vero che il cielo era coperto e sulle alture stagnava un po' di nebbia, ed è vero che a forza di percorrere le provinciali, Anne-Marie si sentiva molto sicura di sé e aveva la tendenza a premere l'acceleratore, tanto che un paio di volte era stata richiamata all'ordine della polizia. Ma niente di più, era una guidatrice provetta e non c'era famiglia della zona che esitasse ad affidarle i propri pargoli. L'incidente non ebbe testimoni. Sulla strada che va da casa a Montbrun ai Galardon transitano al massimo 10 veicoli al giorno e di questi 10, 8 sono camion delle cantine Rémy Bonnier, diretti alla fabbrica di imbottigliamento di Saint-Lair. Stando ai rilievi, Anne-Marie era uscita di strada senza motivo a metà della curva e aveva imboccato il pendio davanti a sé, venendo giù a velocità crescente, come se avesse decisamente perso la testa, fino ad andare a sbattere sul pioppo. In base ai calcoli resi possibili proprio dalla sua puntualità, pare che sia rimasta priva di sensi nell'auto accartocciata non più di un quarto d'ora. A vederla e dare l'allarme fu un autista della Rémy Bonnier che stava affrontando la salita. A scuola nessuno si era preoccupato più di tanto. I piccoli Monbrun, insieme ad Anthony, Fabre e Diane Ottaviani, che sarebbero dovuti tornare con loro, erano stati invitati dalla direttrice a fare merenda a casa sua, al secondo piano. Mentre i bambini mangiavano le tartine in silenzio, non perché turbati da un presentimento, ma perché intimiditi dalla direttrice, Anne-Marie veniva estratta dalla macchina e trasportata priva di conoscenza all'ospedale più vicino. Ci volle un po' di tempo per mettersi in contatto con il signor Monbrun, che al momento dell'incidente si trovava in elicottero da qualche parte tra Port Arthur e Lagos, dove i piccoli Monbrun furono affidati alle cure della famiglia Fabre. Forte dei suoi 9 anni, Arthur Monbrun capì nonostante tutto che a sua madre era successo qualcosa e fu necessario mentirgli con fermezza perché accettasse di farsi mettere a letto.

Alle 8:30 di martedì 22 novembre, vedendo Harmel in maglione e pantofole andare a prendere la posta nella cassetta vicino al cancello, rientrare in casa, strappare il cellophane della coppia di Ostfrans e aprirla sedendosi sul divano accanto al camino, Mette ebbe un leggero shock. Non si capacitava. Ogni giorno, da 17 anni che vivevano insieme, che piovesse poco, molto o troppo, alle 8:30 Harmel indossava la cerata, apriva la porta e si girava sulla soglia per dirle «A fra poco, May!». Quel 22 novembre, invece, Harmel ripose il giornale alle 9 e solo allora infilò la cerata, mise gli stivali, quel martedì c'era una pioggia niente male, aprì la porta e disse «A fra poco, cara!». Mette si chiese il perché di quel cambiamento d'orario e di quel «cara», terribilmente convenzionale, ma non se ne preoccupò. Almeno così raccontò in seguito. Se un maniaco apporta una variazione a una sua mania, ci deve essere un motivo. Ecco cosa aveva imparato in 17 anni di convivenza. La sua ipotesi trovò conferma l'indomani, 23, e il giorno dopo, 24. Se non metteva più la cerata alle 8:30 in punto, ma alle 9, e se invece di leggere Ostfrans tra le 9:30 e le 10, al ritorno della passeggiata, lo leggeva prima, tra le 8:30 e le 9, Harmel sapeva quel che faceva, si diceva a Mette. Ma quando, alle 9:15 del 25, passando dal salotto per uscire a fare compere, in risposta al suo «Sei ancora qui?», che non era riuscita a trattenere, Harmel le disse in un tono disinvolto e palesemente falso che quel giorno non sarebbe uscito, sebbene fuori fosse quasi asciutto e lei l'avesse sempre sentito affermare che la mattina non poteva mettersi al lavoro senza prima prendere un po' d'aria, Mette volle sapere come mai abbandonasse una convinzione così granitica e una pratica così costante. Harmel apparve turbato, avrebbe raccontato lei in seguito. Gli rispose una cosa qualsiasi. «Stanco», disse secco. Mette lo guardò. Harmel la guardò. «È furibondo», pensò lei. Si sbagliava completamente e lo capì presto. In realtà Harmel aveva paura, spiegò poi. Per la prima volta in vita sua conosceva la paura.

0: Neon era ricomparso 40 ore dopo, mercoledì 9 novembre, all'ora della siesta, quindi in un momento in cui, a cose normali, non si sarebbe mai trovato a Crete. In fondo al paese si vide uno zombie emergere dal bosco e trascinarsi fino all'Alpet. In questo caso, sì, va preso non nel senso collettivo che sempre più spesso sostituisce il noi nel parlare forbito, si partì in 500, ma in senso soggettivo, meno consueto e più elegante. Si dette al briccone una bastonata e si riaggiustò la sua corona. Sì, era difatti uno, o meglio una sola persona, una giovane donna molto stanca a quell'ora, ma infinitamente meno dello zombie. La piccola Bernabé, la prugna secca, come la chiamavano a Crete, che approfittava del sonno dei suoi tre figli e della giornata non piovosa per stendere il bucato. In tutto il paese, e probabilmente nell'intero cantone, non c'era persona più timida di Eka Bernabé. In cuor suo, Eka si era disperata quando all'indomani delle nozze il giovane marito le aveva intimato con un bel sorriso di rinunciare al velo per sempre. «Sono un marito moderno», aveva detto, il che era indiscutibile. Tuttavia, quando oltre il filo dei panni scorse lo spettro zigzagare sulla strada in direzione della trattoria, fermarsi accanto al mezzo tronco che fungeva da panca presso l'entrata, pendere da un lato e poi dall'altro, entrare in oscillazione e accasciarsi sulla panca rischiando di mancarla, Eka posò il catino con la biancheria bagnata, srotolò il collo alto del maglione per coprirsi almeno il mento, mise insieme il suo miglior francese e andò a chiedere al redivivo: «C'è qualcosa che non va?» Qualcosa non andava e come. Neon non lo disse, ma si vedeva. Batteva i denti e sotto la barba rossiccia di due giorni era bianco come il gesso. Aveva i capelli bagnati e incollati alla testa e i vestiti pieni di terra. Eka gli toccò il polso, bruciava di febbre. «La febbre», avrebbe detto più tardi il dottor Claire, che veniva da Le Réunion e aveva lo studio a Morier. «È stata la febbre a salvarlo, anche se in questi giorni non fa poi troppo freddo». Si provvide a trasportare Neon a casa. Sì, era composto stavolta da Alfred Deneria, il ristoratore, che Eka aveva avvertito, andando a bussare alla sua persiana, da Marceline Prott, suo suocero, e da Stevie Perol, il taglialegna. Si rilevò che la porta dello chalet era aperta e l'interno in gran disordine. Sì, questa volta significa la moglie di Alfred, Elisa, la piccola Eka, la signora Wong, la cui drogheria era adiacente alla trattoria, e la signora Antonion, che dalla finestra aveva visto passare il gruppo e si era aggregata. Sì, la signora Wong chiamò il dottor Claire, che arrivò una mezz'oretta dopo. Mezz'ora. Una vera pacchia per le signore, che con la scusa di trovare dei vestiti e preparare un caffè, fecero il giro completo della casa. Quantomeno le più anziane, perché la piccola Bernabé, dopo una rapida occhiata a quell'abitazione da scapolo, era comunque tornata alle sue faccende. Per quanto moderno, il marito era pur sempre marocchino. Marceline, piazzato di fianco al letto in cui avevano steso Neon, gli altri uomini erano anch'essi tornati al lavoro, sentì Paul, nel delirio, balbettare due o tre volte Mina, poi distintamente Mina verde e rosa. Era perplesso, ma quando confidò la propria perplessità alla signora Wong, lei capì subito che si riferiva a una delle ragazze che lo andavano a trovare e che quelli dovevano essere i colori del suo ombretto o della sua biancheria. Il dottor Claire diagnosticò una polmonite. «Questo signore vive solo?» chiese preoccupato. Non gli piaceva l'idea di lasciarlo senza assistenza, ma da lì a farlo ricoverare... Nessuno sapeva se Neon avesse una famiglia o dei congiunti, dato che le due cose oggi sono diverse. Nessuno sapeva chi avvertire. Nessuno menzionò le signorine intermittenti, benché ognuno le avesse in testa. Il dottore optò per le cure a domicilio, ovvero, spiegò, una visitina mattina e sera da parte di Vera Polonovska, l'infermiera di Villar. Quanto a lui, sarebbe ripassato la sera stessa e così nei giorni a venire. Marceline si offrì di trascorrere la notte su una poltrona al capezzale del malato, ma si udì l'interessato mugolare: «Si potrebbe lasciarmi in pace?» E in quel caso, sì, più che tutti voi qui presenti, più che il corpo medico, più che le donne, voleva dire grosso modo l'intera umanità. Claire andò da Neon a spiegargli che aveva il dovere di non lasciarlo senza assistenza. Evidentemente l'argomento deontologico-giuridico non fu sufficiente, perché poco dopo, dal fondo della stanza in cui erano rintanati, i vicini sentirono il medico minacciare: «Se è così, la faccio ricoverare!» Questo secondo argomento funzionò e il dottore, annunciato a bassa voce l'esito della trattativa, organizzò la ritirata silenziosa del coro municipale. Neon accettava la presenza di personale sanitario e nessun altro. Vera Polonowska era una bionda bella e altera. Il sabato, uscendo da casa di Neon alle 10, si trovò faccia a faccia con una bruna dagli occhi verdi, che vedendola cambiò espressione. «La notte è andata bene», disse Vera. «Felice di saperlo», replicò la bruna, furiosa. «Con che discrezione, poi!» «A quanto pare non è al corrente. Il signor Neon non sta bene. Sono l'infermiera. Vengo a visitarlo mattina e pomeriggio. Lei è una congiunta?» «Ecco una domanda alla quale temo di non poter rispondere, né sì né no. Me lo chiedo da un anno e mezzo e, mi creda, vorrei sapere anch'io qual è la mia posizione in merito». «Cos'è successo a Paul?» «Capisco», fece Vera, glissando sulla risposta. «Non è sua moglie, né sua sorella, né una del paese». «Niente di tutto questo», confermò la brunetta. «Ho avuto una parte secondaria in una pièce che Paul ha messo in scena 2 anni fa, a Visil. Se le chiedessi di rimanere accanto al signor Neon, sarebbe un problema per lei?» Tagliò corto Vera, che cominciava a vederci chiaro. «È il mio sogno», rispose la ragazza. «Non sono mai riuscita a stare con lui per più di 2 o 3 ore di seguito, e mai di notte. Dice che non riesce a dormire se non è solo». «Lasci stare i sogni. Il suo amico è tutt'altro che in forma».
1: «Cos'ha?»
0: «Una polmonite, e probabilmente qualcos'altro».
1: «È grave?»
0: «Non incurabile. Il medico che lo segue verrà su in mattinata. Tenga, ecco il suo biglietto di visita. E il mio».
1: «Grazie. Io mi chiamo Suzanne Petit-Brault».
0: Suzanne rimase accanto a Paul fino a domenica all'ora di pranzo. Un giorno, una notte e una mattinata di fila. Non le era mai successo. Tuttavia, quelle 30 ore non furono per niente piacevoli. Paul stava male, non parlava, era di umore nero. «Appena riesco a rimettermi in piedi me ne vado», fu l'unica cosa che mormorò il sabato sera, senza altri commenti. La domenica, quando a fine mattinata tornò a trovarlo, il dottor Clare capì cosa aveva Neon oltre la polmonite. Il paziente era diventato giallo. Saltò per aria quando il medico gli tastò la pancia. Claire segnalò a Suzanne che desiderava parlarle fuori dalla stanza. «Il suo amico ha un debole per l'alcol?» le domandò senza preamboli.
2: «Per l'alcol e per le donne, ma a quanto ne so, con una spiccata preferenza per l'alcol», rispose Suzanne, non senza amarezza.
1: «Permette?»
0: disse Claire, tirando fuori un telefonino dalla tasca. «Non posso lasciarlo qui». Suzanne gli toccò il braccio per fermarlo. «Troppe cose mi sfuggono. Ho l'impressione di essere l'unica a non sapere la verità. Mi dice che gli è successo? Ieri sono uscita a comprare un po' di formaggio e tutti mi hanno chiesto notizie. Sembra che l'intero paese sappia come stanno le cose. Non è da Paul». Il dottore le raccontò ciò che avevano raccontato a lui. Neon, che esce dal bosco all'ora della siesta, vacilla sulla strada, cerca di tornare a casa senza riuscirci e finisce per crollare davanti all'Alpet Fradicio, morto di freddo e bollente per la febbre.
1: «Fradicio», osservò Suzanne.
0: «Fradicio e coperto di fango», specificò Claire. «Come uno che abbia trascorso la notte fuori», hanno detto le donne del paese. «Insomma, la notte all'aria aperta».
1: «Ho capito», disse Suzanne.
0: «Come uno che la notte, dopo essere uscito dall'osteria, non riesce più a trovare la strada di casa». Paul si era addormentato. Il dottore compose un numero di telefono.
2: Susan lo udì pronunciare una serie di parole strane e sembrava che parlasse greco. «Lione, allora», lo sentì ripetere in francese a conclusione della telefonata. «Lione, andrebbe meglio?» Rimise in tasca l'apparecchio. «Va ricoverato», dichiarò. «Queste cose possono essere fulminanti. Al policlinico di Lione c'è un ottimo reparto di ematologia. Dalla centrale operativa stanno vedendo se c'è posto».
0: Richiamarono. Claire fece altre due telefonate, una all'ambulanza e una a sua moglie. «L'ambulanza sta arrivando», disse a Susan. «Sarà qui tra un quarto d'ora. La aspetteremo insieme. Non è detto che il signor Neon si lasci portare via tanto facilmente». Rimase zitto 10 secondi, poi, in tono meno professionale, aggiunse: «Ho sentito bene. Ha parlato di formaggio poco fa? Le confesso che sto morendo di fame». Era a 12:30. Susan e Perfect Claire attaccarono il Beaufort su un angolo del tavolo di cucina che avevano sgomberato alla meno peggio. Uno scaffale in fondo alla stanza ospitava un centinaio di bottiglie. Ce n'erano di vuote e di piene, ma né l'uomo né la donna avevano voglia di vino. Claire, guardando Susan, si diceva che paffuta è uno degli aggettivi più divertenti della lingua francese. «E mi dica», chiese, «cosa fa nella vita il signor Neon?»
2: «Al momento non più molto, per quanto ne so», rispose Susan. «Ma come avrà capito, non sono molto informata su di lui. È una persona molto colta, gode di una certa notorietà tra gente del suo genere, con un nome diverso da Neon». «Non molto diverso, cioè sì, abbastanza diverso. Neant. Gli piace di più. L'ho sempre sentito presentarsi come Paul Neant. Però non so come si guadagni da vivere, è un mistero. Quando l'ho conosciuto 2 anni e mezzo fa, dirigeva una piccola compagnia di teatro a Visil. Si occupava di tutto, scenografia, regia, luci. Ritraduceva Shakespeare e scriveva articoli al vetriolo su riviste per pochi iniziati. E già allora mi chiedevo di che vivesse».

Avete ascoltato un estratto da La libreria del buon romanzo di Laurence Cossé, traduzione di Alberto Bracci, Testa Secca. Edizioni EO 2009. Letto da Marzia Gelai.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Dai racconti di Luigi Capuana,